0: date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Enrique Iglesias, Bailando una noche loca, amici. Sì. Adesso, a proposito di cose belle, come la musica, come i film d'animazione, come i cantanti. Sapete che ogni tanto i cantanti prestano le voci, le loro voci, per i cartoni, i film di animazione, i cartoni animati. E adesso vi parlerò di Toy Story 5. Ovviamente noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle, e soprattutto lui sulla sua, la visibilità, grande visibilità artistica di Sal da Vinci. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa nel nostro Behind the Song Oltre la Canzone con la dottoressa Manuela Carone. Abbiamo spiegato, no? Questo per sempre sì, e quello che significa soprattutto anche per Sal da Vinci, che ha la sua bellissima storia d'amore da 30 anni con la sua bellissima e appassionata moglie, e viceversa. Quindi questo reciproco da parte di entrambi, e noi non possiamo che essere felici. Quindi, detto questo, chiusa questa parentesi, Sal da Vinci approda nel mondo del cinema d'animazione prestando la voce al nuovo personaggio di Toy Story 5. E il film ovviamente arriverà qui in Italia dal 18 giugno e segna un ulteriore capitolo della saga dedicata ai giocattoli più famosi del cinema. Il cantante interpreterà Pizza Guellent, figura affascinante e misteriosa che appartiene a una comunità di giochi dimenticati. Nella versione originale del film, lo stesso personaggio è doppiato da Bad Bunny. Ok, non so se mi spiego. Un passaggio di testimone che sottolinea proprio il respiro globale del progetto e la sua attenzione verso diversi mercati culturali. E questo nuovo capitolo, quindi c'è la sapete, no? La trama di questo film, tra nostalgia, diciamo un po', e sfida tecnologica. In questo nuovo capitolo Woody, Buzz Lightyear e Jessie e gli altri protagonisti cosa fanno? Si trovano ad affrontare una trasformazione profonda del loro mondo. L'arrivo di Lilypad, un moderno tablet destinato alla piccola Bonnie, introduce una riflessione però, amici, sul rapporto tra gioco tradizionale e tecnologia. Il film infatti cosa fa? Esplora il cambiamento delle abitudini infantili, mettendo i giocattoli storici davanti ad una domanda centrale: quale sarà il loro ruolo in un'epoca dominata dagli schermi digitali? C'è un po' una tensione narrativa che unisce nostalgia e contemporaneità senza ovviamente perdere il tono leggero tipico della sala. E poi c'è questo cast vocale ricco di volti italiani, e accanto a Sal da Vinci ci saranno Katia Follesa, che doppia proprio Lilypad, Federico Basso nei panni di Smarty Pants, Gianluca Gazzoli come Balsai Perfido e Jacqueline Luna di Giacomo e Simone Mori in poi nuovi ruoli. Ovviamente non mancheranno le voci storiche, sappiamo Angelo Maggi che torna a interpretare Woody, Massimo D'Apporto presta la voce a Buzz Lightyear, mentre Ilaria Stagni e Luca Laurenti riprendono rispettivamente Jessie e Forky. Un equilibrio quindi tra continuità e novità che accompagna il rilancio della saga. Sapete che il film è diretto da Andrew Stanton, premiato all'Academy Award, co-diretto da Kenna Harris, con produzione di Lindsay Collins. E bello, bello, bello. Quindi noi, sia per i piccoli o per i grandi appassionati di film d'animazione, è in arrivo nelle sale questo bel film, e quindi sono curiosa di sentire la voce di Sal da Vinci. A proposito, noi non ci fermiamo certo qua, perché non solo la sentiremo come doppiatore, quindi come personaggio di questo film d'animazione, ma per sì e per no ce lo ascoltiamo anche qua adesso. Va bene, ce lo ascoltiamo. Sal da Vinci, Per sempre sì.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La

0: su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella. Cittadella. New hit.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

L'ultimo di ultimo, Romantica. Che bello questo pezzo, una new hit di questa settimana su Cittadella alla radio. Scusate il gioco di parole, ma mi piace moltissimo questo artista italiano. Che se ne dica o che ne pensiate, attira tanti giovani e soprattutto riempie gli stadi. Quindi onore a questo giovane cantautore italiano. E allora adesso ci spostiamo nei vicoli, nei meravigliosi vicoli della nostra città vecchia e anche gli attori, sì, perché come eravamo è l'evento finale del laboratorio teatrale del CREST, con le classi seconda P, seconda N dell'Archimede di Taranto, un'attività del progetto Best Community in Best Practice. E quindi questo è un grande successo e un progetto, come ricordo sempre, selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. Quindi il laboratorio giunge al termine, il laboratorio teatrale realizzato da CREST, con CREST Cooperativa Teatrale, con le classi dell'Archimede di Taranto, due partner del progetto di cui è soggetto capofila la cooperativa Logos. C'è questo evento finale come eravamo si è tenuto oggi negli spazi di Palazzo Pantaleo, sede del Museo Etnografico Alfredo Maiorano, e questo appuntamento ha concluso un percorso laboratoriale che, anche con le visite nei luoghi iconici del centro storico, ha coinvolto gli studenti in un'esperienza di ricerca, esplorazione e reinterpretazione del patrimonio culturale identitario.

aree delle città, attraverso proprio gli strumenti del teatro e della narrazione performativa. Per questa occasione gli studenti hanno dato vita ad un originale percorso teatralizzato all'interno delle sale del museo, pensate un po', trasformando gli spazi espositivi in luoghi di racconto e azione scenica. Quindi, a partire dagli oggetti custoditi proprio all'interno del museo etnografico, i ragazzi hanno realizzato una sequenza di brevi performance lungo il percorso, accompagnando il pubblico in un'esperienza immersiva tra memoria, tradizione e creatività contemporanea. Modi di dire popolari, pupi, giochi tradizionali, racconti e frammenti della cultura tarantina hanno preso forma attraverso queste piccole rappresentazioni teatrali, proprio per dare e restituire voce a oggetti e alle storie del territorio in un dialogo vivo tra passato e presente. Questo cosa ha rappresentato? La capacità. E cosa ha celebrato e celebra? La capacità dei giovani di rileggere il patrimonio culturale come spazio di espressione, relazione e costruzione di identità collettiva. L'attività ovviamente è un'attività bella, secondo me, perché quando si vive e si fa vivere il teatro così come misura di confronto, di scoperta, di studio addirittura, è una roba, è un'occasione, un'opportunità molto molto importante per i ragazzi. Quindi bene, ben fatto, belle queste cose per gli studenti della nostra città. Adesso io direi di continuare, prima di salutarci, salutarci per il weekend. Ovviamente vi invito a restare qui con noi, però un altro po' di musica ce l'ascoltiamo, va bene? Quindi mi raccomando, ci ascoltiamo adesso, proprio adesso, Where is my husband di Raye.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Mamacita. Sui 96.5 FM, questa è Cittadella la radio, Cittadella la TV, e se io faccio quella roba lì, la spaccata con il twerk, resto lì 5 settimane, così poi mi dovete venire a prendere con una bella gru. Va bene, detto questo, questo pezzo bello del 2020 che abbiamo ascoltato nel nostro rewind, ed è il pezzo con cui vi lasciamo, il pezzo con cui apriamo ufficialmente il weekend. Così partissero in questo momento preciso le danze. Noi abbiamo qua i ballerini, abbiamo tutto: ballerini, musicisti, selezionatori di musica, grandi selezionatori di musica, non selezionatori di musica così. E abbiamo tutto, amici. Anzi, io vi invito a venirci a trovare nei nostri studi. Venite, vivete la radio, la radio della vostra città, la radio del vostro territorio. Venite, non vi intimidite, non vi vergognate. Venite, venite, venite. Noi siamo qua e vedrete che ci sono tante persone disposte a parlare con voi ed accogliervi, a farvi capire un po' come funziona la nostra radio e la nostra TV, Cittadella TV, Cittadella la radio. Insomma, noi vi aspettiamo. Qua siamo tutti allegri e siamo gente, buona gente. Allora, detto questo, amici, Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione. La nostra email è segnalazioni@cittadellatv.it e il nostro WhatsApp è 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Come sempre, Cittadella TV è l'informazione che ti appartiene e noi sempre vi ringraziamo perché ci mandate i vostri messaggi sul nostro WhatsApp, sulle nostre mail, quindi di questo vi ringraziamo sempre concretamente, ovviamente segnalando e dando voce alle vostre segnalazioni, dando voce a voi, perché questo è. Amici, io ringrazio la meravigliosa regia, Gisberto Nicoletti, Michael Schino, vi auguro di passare un felice weekend insieme alle persone che amate, un po' di relax, un po' di offline non guasterebbe, e se andate al mare poi ditemelo lunedì, mi raccomando, perché io voglio vedere le vostre foto, visto che non lo farò. Va bene, amici, grazie ancora per averci seguito, grazie per essere stati qui su Partecipiamo Taranto, un abbraccio forte forte a tutti quanti e ci vediamo prossima settimana. Bye bye! We'll be right back.

Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.

0: il processo ambiente svenduto ad una svolta e forse giunge ad una svolta anche il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Le società Ilva in amministrazione straordinaria, Partecipazioni Industriali in amministrazione straordinaria e Riva Forni Elettrici sono infatti fuori dall'illecito amministrativo relativo al reato associativo e alle ipotesi di disastro e avvelenamento. A darne notizia è l'avvocato Angelo Loreto, legale di Ilva in amministrazione straordinaria. L'avvocato Loreto ha spiegato all'agenzia AGI come con il pronunciamento in corte d'appello a Potenza, dove il processo è in corso, diventa ora in discesa il percorso di dissequestro dell'area a caldo della fabbrica, l'area che fu posta sotto sequestro nel luglio del 2012. Le tre società sono quindi fuori dal reato di illecito amministrativo, mentre Ilva in amministrazione straordinaria resta nel processo per due omicidi colposi che le vengono contestati. Nel frattempo è sceso a 16 il numero degli imputati rimasti nel processo. Nell'udienza del 23 maggio scorso, la Corte d'Appello di Potenza, causa intervenuta a prescrizione, ha infatti dichiarato il non luogo a procedere per diversi imputati, e tra questi anche l'ex presidente della Regione Puglia, Nicchi Vendola, accusato di concussione per aver fatto pressione sull'allora direttore generale di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, affinché ammorbidisse la linea nei confronti dell'azienda siderurgica. Il processo ambiente svenduto era arrivato a conclusione a Taranto in corte d'assise a maggio del 2021. Ci furono condanne per complessivi oltre 270 anni. A settembre 2024, però, la Corte d'Appello aveva azzerato processo e sentenza, trasferendo tutto a Potenza, dove poi il processo è ricominciato. La Corte d'Appello aveva annullato la sentenza poiché aveva riscontrato che tra le numerose parti civili figuravano anche due ex magistrati onorari di Taranto, che erano in carica all'epoca dei fatti contestati. Intanto il ministro per le imprese, Adolfo Urso, intervenendo ad un evento al Ministero del Made in Italy, ha richiamato l'attenzione sul l'eredità lasciata dalla precedente gestione, quantificata in oltre 7 miliardi di euro di danni arrecati agli impianti e all'azienda. Il ministro ha quindi sottolineato che il dossier è sin dall'inizio stato gestito, giustamente, parola del ministro, a Palazzo Chigi, dove il governo ha insediato ormai 2 anni fa un tavolo con la partecipazione dei ministri e con la presenza dei sindacati per trovare insieme le soluzioni migliori.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Le sedi decentrate dei servizi demografici del Comune di Taranto sono sotto forte pressione per l'elaborazione e il rilascio delle carte d'identità elettroniche. A richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale sulle difficoltà degli uffici e la CISL FP del Comune di Taranto, che chiede un piano straordinario organizzativo in vista della scadenza nazionale del 3 agosto 2026, termine entro il quale le carte d'identità cartacee dovranno essere sostituite dalla carta elettronica. Secondo quanto rappresentato dalla CISL FP, a Taranto sarebbero ancora da elaborare circa 10.000 carte d'identità elettroniche, una mole significativa soprattutto se rapportata all'attuale organizzazione delle sedi decentrate di Via Fiume, Talsano, Tamburi e Paolo VI, dove il personale disponibile risulta già ridotto rispetto alle esigenze ordinarie del servizio. Non possiamo arrivare alla scadenza nazionale senza un piano organizzativo adeguato, dichiara Fabio Ligonzo, segretario aziendale CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto. Probabilmente nel fissare una scadenza così rilevante non si è tenuto conto fino in fondo della reale condizione organizzativa di molti comuni italiani, soprattutto nel Mezzogiorno, dove gli uffici demografici operano da anni con organici ridotti, carichi crescenti e personale insufficiente rispetto alla domanda dei cittadini. Per la CISL FP il rilascio della carta d'identità elettronica non può essere trattato come una semplice attività di sportello. Richiede personale formato, abilitato, dotato degli strumenti necessari e messo nelle condizioni di operare correttamente sui sistemi ministeriali. Non basta assegnare nuove unità agli uffici, prosegue Ligonzo. Servono formazione, affiancamento, abilitazione, smart card operatore, postazione funzionante e responsabilità chiare. Senza queste condizioni, il rischio è che una scadenza nazionale venga scaricata interamente sui comuni, sui lavoratori e alla fine sui cittadini. La CISL Funzione Pubblica prende atto che presso la sede di Via Fiume, il mercoledì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, è possibile richiedere l'emissione della carta e che sono stati previsti anche open day nella giornata del sabato. Tuttavia, secondo il sindacato, tali misure non possono essere considerate sufficienti
2: rispetto alla dimensione del fabbisogno cittadino. Oltre ad incalzare l'amministrazione comunale, la CISL FP si rivolge all'ANCI affinché chieda al Ministero degli Interni una proroga sulla scadenza del 3 agosto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Sono stati avviati i lavori di riqualificazione della rete degli ipogei nella città vecchia. Il primo intervento riguarda l'ipogeo Passo di Ronda nel cuore di Via Cava, punto strategico di accesso ad un percorso che mira a restituire alla città millenni di storia nascosta. L'intervento, finanziato con fondi del contratto di sviluppo, interesserà 9 ipogei: Palazzo degli Ponti, Vicoletto Galeone, Vico Ospizio, Funerario, Fornace, Frantoio, Passo di Ronda, Ciura e Palazzo Amato, che saranno collegati tra loro e formeranno un circuito culturale e turistico aperto al pubblico. Obiettivo principale è quello di riportare alla luce la Taranto nascosta, restituendo funzione, dignità e attrattività a luoghi di grande valore storico, con l'auspicio che possano diventare simbolo della rinascita della città. Oltre alla riqualificazione strutturale, il progetto mira a trasformare gli ipogei in spazi culturali vivi, destinati a ospitare mostre, convegni, eventi e attività permanenti, contribuendo così alla diversificazione dell'offerta turistica della città vecchia. Il vice sindaco Mattia Giorno ritiene che questi interventi, insieme agli altri cantieri già aperti nella città vecchia, permetteranno di far rivivere i luoghi più storici e iconici della Taranto antica e della sua dimensione sotterranea. Una volta ultimati i lavori, si dovrà però pensare alla gestione, che resta il punto cruciale per valorizzare questi luoghi. Lo stesso vice sindaco assicura che si lavorerà con gli uffici comunali proprio per garantirne la gestione e la valorizzazione, affinché diventino spazi aperti e pienamente fruibili dalla comunità. Intanto dal 6 giugno ritorna l'isola pedonale in corso Due Mari, nel tratto tra via Pitagora e via Matteotti. L'isola sarà attiva fino al 13 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 19 e le 24, con l'obiettivo di garantire una maggiore fruibilità e sicurezza. Resta comunque consentito l'accesso ai residenti e ai frontisti diretti ai garage presenti nell'area interessata. La decisione di istituire l'isola pedonale, si fa sapere da Palazzo di Città, nasce dalla crescente frequentazione del lungomare, particolarmente intensa durante la stagione estiva, sia da parte dei residenti che dei turisti. L'intervento mira a migliorare le condizioni di sicurezza, la qualità della mobilità e il decoro urbano, contribuendo al contempo alla valorizzazione dell'area che si affaccia sul canale navigabile. Le attività commerciali potranno ovviamente attrezzarsi con arredi temporanei e rimovibili per favorire l'attrattività e la vivibilità del centro urbano. Gli organi di polizia locale e le altre autorità competenti garantiranno il rispetto delle disposizioni previste.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Abbiamo parlato in questi giorni, c'è stata questa improvvisa chiusura della strada che conduce al centro commerciale Porte dello Ionio, senza alcun preavviso, e disagi non solo per il traffico, ma come dicevamo anche per le attività commerciali della galleria. E ne parliamo proprio con il direttore del centro commerciale, Mauro Tatulli. Buongiorno direttore.
4: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
0: E allora, direttore, com'è la situazione? È migliorata? Abbiamo visto che avete affisso anche dei cartelli ai vostri negozi, insomma, per dire che c'era questo disagio. Avete avuto un calo, giusto?
4: Beh, diciamo che il calo è forte in termini di presenza all'interno del centro commerciale. Il problema nasce tutto da un fatto di disinformazione, perché in realtà noi siamo veramente contenti di questa BRT, perché sicuramente darà una svolta alla mobilità interna della città.
0: Ce lo auguriamo.
4: Però è chiaro che certamente sì. Ce lo auguriamo, perché facciamo il tifo per la BRT. Però è chiaro che trovarsi la strada del centro commerciale chiusa la mattina, senza un preavviso, senza nessuna comunicazione e soprattutto senza una segnaletica adatta a far sì che i clienti o le persone avessero la possibilità di seguire una strada dedicata che potesse aiutare a poter raggiungere la destinazione. E diciamo che quello è stato il problema più grosso, perché c'è stato tanto disorientamento durante la giornata. e questo ci ha creato dei problemi. Tenga conto che noi abbiamo 8 linee urbane, 3 extraurbane che arrivano al centro commerciale, quindi queste linee sono state bloccate. E tra l'altro mi dicono dalla municipalizzata che pure loro non erano stati informati di questo blocco stradale. Quindi tutte queste situazioni.

0: hanno creato una serie di disagi.
1: Ecco, direttore, quindi ieri però Clima Mobilità ha istituito delle navette per aggirare, insomma, il percorso ostruito e condurre comunque i dipendenti, perché il disagio c'è stato non solo per i clienti ma anche per i dipendenti della galleria commerciale.
0: Certo, devo ringraziare la Presidente Ghira, che comunque ieri mattina l'ho chiamata e ci ha subito accolti nel suo ufficio con i suoi dirigenti per trovare una soluzione che potesse in qualche modo tamponare la situazione. Quindi con la municipalizzata abbiamo individuato il discorso navetta con degli orari che vanno dalle 6.40 di mattina fino alle 21.30 dal lunedì al sabato, mentre la domenica faranno dalle 6.40 alle 13, ci sarà una piccola sosta dalle 13 alle 16 e poi dalle 16 alle 21.30.
1: Direttore, ma per siete stati informati, per quanti giorni dureranno questi lavori?
0: Questa è la cosa che comunque ci mette in grosse difficoltà, perché oggi ancora noi non sappiamo la durata del cantiere, perché ci arrivano informazioni di diverso tipo, da 15 giorni a un mese e mezzo, quindi abbiamo informazioni veramente inaffidabili. Questo ci mette sempre di più in difficoltà, perché non abbiamo la possibilità di pianificare niente, non abbiamo la possibilità di programmare niente. Ieri abbiamo avuto un evento all'interno del centro commerciale del Fisidoro.
1: Che abbiamo anche seguito.
0: Certo, cioè c'è stato il caos totale. Noi come centro commerciale ci mettiamo a disposizione del territorio, facciamo eventi che servono a migliorare la qualità della vita del territorio. Ecco, essere trattati in questo modo ci è un po' dispiaciuto, perché forse avremmo avuto necessità di una preinformazione che ci permettesse di poter ammortizzare in qualche modo quello che sarebbe stato l'impatto della chiusura.
1: Direttore, finisca.
0: Premesso che comunque noi siamo pro Biarretti, perché ripeto, riteniamo che sia uno strumento, un metodo, un mezzo che possa in qualche modo velocizzare la circolazione all'interno della città.
1: Direttore, un'ultima cosa per chiudere: era emerso un aspetto abbastanza surreale, cioè che una parte del cantiere è su un'area privata e su quell'area non c'era stata alcuna autorizzazione.
0: Questo è l'altro aspetto che comunque stiamo vedendo con i nostri legali, stiamo cercando di risolvere. Ma ripeto, questi sono aspetti del tutto legali, ma non sono questa la sostanza. La sostanza è oggi
1: la mancanza di informazione che vi ha impedito, insomma, di pianificare la vostra attività, e quindi con disagio per i clienti, per i dipendenti e per comunque il volume d'affari complessivo della galleria commerciale. Grazie.
0: Tenga conto una cosa, che noi stiamo viaggiando con un meno 40% di affluenza al centro commerciale tra ieri e davantieri. Considerate che noi abbiamo 750 dipendenti nel nostro centro commerciale, quindi sono effetti che poi si sentiranno per tutto l'anno, poi saranno numeri che non si potranno più recuperare, che comunque andranno a impattare sullo sviluppo delle attività commerciali presenti all'interno del centro.
1: Chiarissimo, grazie direttore.
0: Buona giornata.
1: Buon lavoro.
2: Cittadella Magazine.
3: Nell'incontro tenuto presso il Consiglio regionale della Puglia, la Natuzzi ha dichiarato la chiusura immediata di 3 stabilimenti e il trasferimento di ulteriori volumi produttivi in Romania, disattendendo l'impegno assunto in sede di modifica della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, espressamente legata alla sola causale di calo di volumi e il mantenimento del lavoro in Italia. Ancor più grave che tali decisioni aziendali non siano state oggetto di un reale confronto con le rappresentanze sindacali, ma solo frutto di decisioni già assunte e dichiarate modificabili dalla direzione aziendale. I sindacati riferiscono quindi un aggravamento della situazione. Dunque le segreterie provinciali e regionali, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGL, FILCAMS CGL, FISASCAT CISL, UILTUX di Puglia e Basilicata, insieme a RSU e RSA di tutti gli stabilimenti, denunciano con fermezza il grave ed inaccettabile atteggiamento aziendale che smentisce di fatto gli impegni assunti ai ministeri del lavoro e del Made in Italy. Alla luce di tutto questo, i sindacati preannunciano nuove iniziative di mobilitazione a difesa del perimetro industriale degli stabilimenti, dei livelli occupazionali e dei livelli produttivi realizzati in Italia. Le organizzazioni sindacali chiedono l'immediato intervento di tutte le istituzioni e comunicano che, in previsione dell'incontro convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'11 giugno, consulteranno le lavoratrici e i lavoratori per organizzare un presidio contro ogni scelta unilaterale effettuata dalla Natuzzi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: 4 giorni di incontri, riunioni e sopralluoghi agli impianti di gara. Il comitato di coordinamento del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, accompagnato dai propri esperti tecnici, ha condotto una missione a Taranto dal 27 al 31 maggio. Obiettivo: valutare l'avanzamento dei lavori per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Nel corso delle intense giornate di lavoro, i rappresentanti del Comitato Internazionale e del Comitato Organizzatore hanno esaminato in dettaglio tutti i settori operativi coinvolti nella preparazione dei giochi attraverso sessioni plenarie e riunioni settoriali dedicate agli impianti sportivi, alle infrastrutture e ai servizi per delegazioni e partecipanti, tra cui accreditamento, alloggio, trasporti, sicurezza, cerimonie, servizi medici e operazioni media. Attenzione specifica è stata riservata al villaggio degli atleti presso la base navale di Taranto e alle sistemazioni a bordo delle due navi adibite all'alloggio delle delegazioni. Sono state inoltre effettuate visite agli impianti di gara per verificare i progressi compiuti e gli interventi ancora da completare. Al termine della missione, il Comitato ha espresso apprezzamento per i risultati raggiunti e per l'impegno delle autorità. Il coordinamento proseguirà nei prossimi mesi per completare i progetti che restano da portare a termine e garantire la migliore accoglienza possibile agli atleti e alle delegazioni dei 26 Comitati Olimpici Nazionali del Mediterraneo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Caro infedele, volevi sconfiggerci? Io sono Argaia, re dei Saraceni.
5: E io sono Orlando, il primo paladino di Carlo Magno. Sono qui per difendere la cristianità.
4: Muori, cane! Volevi prendere le nostre terre?
6: Abbandonare i banchi di scuola per riappropriarsi della propria identità trasformando le sale di un museo in palcoscenico vivo succede a Taranto nella cornice del Palazzo Pantaleo, dove i ragazzi dell'Istituto Archimede hanno dato vita all'evento conclusivo del laboratorio teatrale Come Eravamo. L'iniziativa rientra nel più ampio progetto Best Community in Best Practice, selezionato da Con i Bambini per contrastare la povertà educativa minorile. Sotto la guida della cooperativa teatrale Crest, in sinergia con la cooperativa Logos, le classi 2P e 2N hanno affrontato un viaggio immersivo tra narrazione e memoria.
7: Abbiamo fatto dei laboratori con Nicoletta e Giovanni del Crest. Prima di iniziare tutto abbiamo fatto un giro nella città vecchia per capire le tradizioni e il modo di fare delle persone. E poi...
6: Conoscevate bene la città vecchia?
7: Così e così, onestamente no. Non conoscevamo bene le città vecchie e le loro tradizioni. Ci è sembrata veramente una bellissima esperienza da fare e onestamente ci è servito a crescere e iniziare a parlare anche di fronte alle persone, perché alcuni erano chiusi, compreso me stesso.
8: Ehi, già se si infonge, se ti dai, ce ne fanno.
9: Fatemi stare.
6: Un percorso iniziato per le vie della città vecchia e culminato proprio qui tra i manufatti del Museo Maiorano, modi di dire, popolari, leggende e frammenti di cultura tarantina hanno ripreso voce attraverso brevi e intense performance itineranti.
10: L'esperienza è stata bella e non mi aspettavo che Taranto potesse avere una storia così grande, così ricca, e sono felice di aver scoperto tutte queste cose nella città nella quale vivo, nella quale studio, perché di solito si guarda sempre all'estero o altrove, più che guardare nella città dove si risiede.
6: Restituire il passato al presente per costruire il futuro, questo laboratorio dimostra che il patrimonio culturale non è un concetto polveroso, ma uno spazio di relazione in cui i giovani possono finalmente riconoscersi e fare comunità.
11: Sono la Purduna.
12: Purduna.
11: Signora, sono la Purduna.
12: Purduna.
11: Vieni qua, mi dà Purduna.
12: C'è
11: E come ci si mette a Purduna? Così o così?
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: un ecosistema fisico straordinario e in perfetto equilibrio, ma costantemente minacciato da attività illecite e atti predatori. Per il Mar Piccolo di Taranto la sfida della bonifica non è solo tecnica, ma è prima di tutto una battaglia di legalità. I fondali, troppo spesso depredati dalla flora e dalla fauna, rischiano un cortocircuito biologico ed economico. Quando l'equilibrio salta, le conseguenze colpiscono direttamente la comunità e l'economia legale, come la storica mitilicoltura tarantina.
9: Noi come mitilicoltori collaboriamo con le istituzioni, con il WWF, con varie associazioni ambientaliste, con Mare Vivo, per tutelare il mare. Quindi la Cozza Tarantina è diventata presidio Slow Food proprio per questo, perché da Taranto noi stiamo invertendo la rotta. Stiamo trattando il nostro mare come se fosse casa nostra. In primis abbiamo testato dei materiali innovativi per allevare le cozze. Abbiamo testato la canapa e la Mater B e hanno dato dei buoni risultati. Già abbiamo eliminato 20 tonnellate di plastica dal Mar Piccolo.
6: Per fare questo, le forze in campo stanno potenziando l'azione di controllo grazie a un recente accordo con la struttura del commissario straordinario per le bonifiche. La Guardia di Finanza sta schierando un monitoraggio all'avanguardia, non solo un maggiore presidio fisico aereo, navale e terrestre, ma anche l'uso di tecnologie avanzate e sistemi di telerilevamento.
13: Il perimetro terrestre consente comunque dei punti di osservazione anche a distanza, ovviamente con strumenti oculari importanti, tecnologicamente all'altezza, per poter, diciamo, sorvegliare con più assiduità affinché tutto questo possa costituire anche deterrenza e quindi azione preventiva.
6: Una vera e propria staffetta della legalità, come l'ha definita lo stesso commissario straordinario Vito Felice Auricchio, che da 2 anni porta avanti un binario parallelo di interventi sul campo e intensa sensibilizzazione.
14: Dobbiamo valorizzare quelle che sono le esse della sorveglianza, che richiedono necessariamente la sinergia, una forte sinergia interistituzionale, ma anche da parte dei cittadini, delle imprese, di tutti coloro che possono collaborare anche a controllare, se vogliamo, lo stesso Mar Piccolo. E poi anche l'esse della strategia è necessario mettere a punto, e su questo sin dalla carta del Mar Piccolo che abbiamo condiviso con l'Università di Bari si è avviato un percorso che sta proseguendo anche ora per poter realizzare tutta una serie di azioni concrete che richiedono anche il tema della legalità e dei necessari approfondimenti.
6: Dalla carta del Mar Piccolo alle nuove frontiere tecnologiche, l'obiettivo è fare rete, una sinergia in cui la tecnologia, dai sensori ai satelliti, supporta il lavoro delle istituzioni. A vigilare su questo scrigno di biodiversità c'è anche il mondo dell'associazionismo. Il WWF, da sempre in prima linea per la tutela del bacino tarantino, ribadisce come la fine dell'illegalità, da furti di datteri a cavallucci marini allo scarico dei rifiuti, sia l'unica vera precondizione per una rinascita ecologica. Secondo gli ambientalisti, solo il coinvolgimento attivo dei cittadini e una vigilanza ferrea possono trasformare il Mar Piccolo in un modello globale di resilienza e sostenibilità. Le opportunità ci sono, a partire dalle misure del Just Transition Fund. La rotta è tracciata e di questo si è parlato ieri in un incontro organizzato da Mare Vivo e WWF. L'obiettivo: difendere il mare per difendere il futuro di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: un giardino per educare alla emotività e prevenire quegli episodi che troppo spesso portano i ragazzi alla ribalta delle cronache. Ecco allora il giardino dedicato all'ascolto delle emozioni, inaugurato all'Istituto di Amicis di Grottaglie, grazie al progetto promosso da Scuola Attiva con il patrocinio del Comune e il sostegno di Boeing Italia. L'obiettivo è quello di sviluppare l'educazione all'affettività e di educare fin dall'infanzia al rispetto, alla parità e al benessere emotivo.
1: Poter parlare di relazioni sane è quello che oggi a livello educativo ci dobbiamo impegnare a fare tutti, imprese, enti del terzo settore, istituzioni e soprattutto scuola. Da qui parte, speriamo, e siamo convinti che sarà così, un roadshow di emozioni che prende parte da Grottaglie per arrivare al resto d'Italia. L'anno prossimo contiamo di inaugurare altre aule delle emozioni e altri giardini delle emozioni.
0: Cuore del giardino è la spirale dei sensi, un percorso ispirato al gioco dell'oca pensato per bambine e bambini. Il taglio del nastro alla presenza, fra gli altri, del sindaco Ciro Dalò, dell'assessore alla pubblica istruzione Raffaella Capriglia e di Armida Balla per Boeing Italia.
2: Il progetto Spazio Emozione nasce dalla volontà di Boeing di avere un impegno costante e concreto sul territorio. Per noi Grottaglie è molto importante per via del programma 787,

0: E essere qui anche per riqualificare degli spazi comuni come gli istituti scolastici per noi è fondamentale. Insieme ai bambini stiamo ridonando uno spazio così importante per la scuola e per tutta la comunità, e questo è il nostro impegno costante che dura ormai da 15 anni sul territorio grottagliese in progetti di responsabilità sociale che coinvolgono i ragazzi.
1: Grande entusiasmo tra i piccoli studenti davanti agli sguardi emozionati dei propri genitori e familiari. I ragazzi hanno dimostrato anche eccellenti doti musicali. Visibilmente soddisfatto il sindaco Ciro Dalò.
2: È un grande lavoro messo in campo dalla scuola insieme alla rete del territorio e grazie anche all'intervento di Boeing. Vuol dire educare i ragazzi alla sensibilità, a quelli che sono appunto gli aspetti più delle emozioni, li aiuterà sicuramente ad essere dei cittadini migliori, oltre che stare meglio con se stessi, quindi è una guida per il benessere dei loro stessi. Quindi sono contento che abbiano messo in campo questa iniziativa, noi come istituzione siamo al loro fianco e come sempre rileviamo il ruolo centrale dell'istituzione scuola, che è veramente fondamentale.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: 830 biglietti polverizzati in meno di 3 ore. Sarà un vero e proprio esodo domenica ad Aversa per la gara d'andata della finale promozione in Serie D tra Gladiator e Taranto. I rossoblù vivranno la sfida del Bisceglia praticamente come se giocassero in casa. Non è escluso infatti che i sostenitori ionici possano essere presenti in numero superiore rispetto ai tifosi nerazzurri campani. Per quanto riguarda la formazione, Farina non dovrebbe discostarsi dall'11 che ha superato la Matese sia all'andata che al ritorno. Diversa la situazione per il tecnico Danucci, che sta valutando alcune novità. In difesa appare inevitabile quindi il ritorno di Azio Osmanovic con Delvino, che dovrebbe essere impiegato sull'esterno. A centrocampo resta il dubbio legato all'impiego di Incerti dal primo minuto. Il tridente offensivo, come sottolineato più volte anche dai post social del capitano Nicola Loiodice, sarà composto proprio dal numero 10 affiancato da Aguilera e Lo Savio. Questa dovrebbe essere la formazione iniziale, con Russo e Trombino pronti a subentrare a gara in corso. Quest'ultimo dal punto di vista mentale appare rinfrancato dal gol realizzato nei secondi finali della sfida contro la formazione dell'Apice, una rete che ha fissato il risultato su 2-1 e soprattutto ha consentito al Taranto di conquistare il pass per la finale. Ricordiamo che la partita domenica sarà trasmessa in radiocronaca diretta alla Radio Cittadella sui 96.500 MHz, in DAB Plus, sui dispositivi Alexa e Google e sul sito radiocittadella.it cliccando sul pulsante ascolta. Infine, per quanto riguarda la trasferta di Aversa, la questura di Caserta ha invitato i sostenitori ionici a muoversi con largo anticipo per raggiungere lo stadio Bisceglia. È stato predisposto un percorso dedicato che consente ai tifosi rossoblù di raggiungere la campagna e assistere alla sfida dal vivo nelle migliori condizioni possibili.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sarà Andrea Principe della sezione di Tivoli a dirigere l'attesa sfida tra Gladiator e Taranto. Ad assisterlo ci saranno Riccardo Trionfante di Torino e Valerio Fatati di Latina, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Cataldo Zito di Rossano. Ma il nome del direttore di gara non richiama soltanto l'aspetto tecnico e regolamentare del calcio. Nella stagione 2024-2025 Principe è stato protagonista di una storia che ha commosso il mondo dello sport e ha fatto rapidamente il giro del web. L'episodio risale ad ottobre, in occasione della gara tra Manduria e Ugento. Poco prima del fischio d'inizio, un bambino di appena 8 anni, figlio del custode dell'impianto sportivo, si è presentato davanti allo spogliatoio arbitrale. Con spontaneità ed entusiasmo ha aperto la porta e ha abbracciato il direttore di gara e i suoi assistenti, manifestando tutto il suo affetto e la sua ammirazione. Un gesto semplice ma autentico che ha colpito profondamente Andrea Principe. Al termine della partita l'arbitro ha deciso di ricambiare quell'affetto con un regalo speciale: la sua maglia e il suo fischietto, simboli del ruolo arbitrale e della passione per il calcio. Un momento intenso, immortalato dagli scatti della fotografa ufficiale dell'incontro, Giorgia Cannella, figlia del compianto Lini Cannella. Immagini che hanno contribuito a raccontare una storia di sport e umanità. In un calcio spesso dominato da polemiche e tensioni, il gesto di Andrea Principe ha ricordato a tutti il volto più bello dello sport, quello di emozioni sincere, rispetto e vicinanza. E ora si prepara a dirigere Gladiator Taranto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
5: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico di un amico senza il rito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio, che effetto di lavoro,

normale, un'allucinazione. Se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io.

0: fastidio, che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV.

canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: giorni.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi nel solo ombelico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Amo, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

nel timore di restare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata. Ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
9: Hi-ha! Io vi dichiaro! Ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: C'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilypad! Giochiamo!
12: Cosa? Estinzione! Non di nuovo!
13: Bonnie, tempo schermo finito.
8: Ok.
9: Dobbiamo parlare. Tablet, ti prego. Chiamami Lily. Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
5: Io sono sempre in ascolto.
9: Vedi?
11: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
5: Ora in spagnolo.
11: Con los gemelos Jordan. Allora,
14: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
15: Woody.
16: Jesse, pronto?
15: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
13: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
17: Siamo spacciati!
15: La tecnologia ha invaso casa nostra.
13: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
16: puoi fare tutto.
15: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
13: Ho fatto prima che potevo.
18: Perché indossi un vestito?
13: Si chiama poncho. Porchi.
15: Chi vorrebbe un pennarello marrone?
19: Alt! Chi va là?
20: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
19: È passata una vita, cowboy!
5: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
19: Cosa?
18: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody!
5: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli!
19: Ci servono rinforzi!
21: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
22: Basti solo ricordare che
15: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
13: Bas, tu resta qui. Io vado con loro.
21: Credi che non sia in grado?
19: Bel poncho.
23: È bello che hanno ricominciato a litigare.
19: Puoi dirlo forte.
24: Io in smart working mi trovo veramente bene.
25: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
26: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
27: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
25: Con chi?
27: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
28: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
24: Che fate qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
25: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
0: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, mi ha risolto tutto.
1: Ah, avete lavorato insieme?
0: Pure oggi,
2: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
1: Alla buon'ora!
2: Che a buon'ora cosa?
1: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
3: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
28: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
3: Rimpiange l'ufficio?
27: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
4: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
6: Teletravail.
4: Tele che?
28: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
1: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
7: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
10: La nave!
17: Sto vedendo dritto verso di noi!
29: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
10: Aspetta!
30: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
31: Rufus se n'è andato!
29: Ma non è quello che non sa nuotare?
7: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
10: Sì!
32: Gli umani vivono sulla terraferma.
33: Una bestia che mi renderà ricca!
7: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
30: Rapporto per la battaglia, Rufus!
7: È ora di agire!
6: Ho trovato qualcosa nel negozio.
34: Ok. Cos'hai trovato?
6: Un posto. Ho trovato un posto.

0: Sì.
1: C'è nessuno?
0: Papu, puoi sentire che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
5: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
5: Ehi!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Nascondivo. Davvero faremo questo gioco? Grazie a Dio, è finita.
4: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
0: Benvenuta a casa nostra.
4: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
5: Skippy, i monitor.
0: No!
4: Oh, oh, oh. Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
3: Io non voglio giocare.
4: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
3: No, no, no, no! Maledizioni, non la toccate!
0: Chi vince controlla tutto.
3: Tutto?
4: Il mondo.
3: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
6: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
7: Libera!

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B.
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary.
4: Shh.
1: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
1: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Gen Con!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... La risolvono a modo loro.
7: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
7: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
8: Cola!
7: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
2: Ogni singolo dettaglio.
7: Oliare ogni ingranaggio.
2: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
8: Come!
7: Raggio?
2: 300. No, 275.
7: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
9: Intravedo un problema.
2: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
5: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
5: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mekanek. Il Remmen.
6: Sì, e come?
5: E tu, Fisto!
2: Grande Alan! E Adam, cavolo!
4: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
5: Il tempo del dialogo è finito.
7: Potresti darmi una mano?
5: Wow. Non è leggerissima, quindi se certo. Potessi...
8: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
0: Sam, mi serve un vestito.
8: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
0: Non sapevo dove altro andare.
8: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
0: Me.
8: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
0: Posso fartele sentire se vuoi.
8: Non voglio smettere proprio ora.
0: Di fare cosa?
8: Di non ascoltare la tua musica.
0: Non volevo tagliarti fuori.
8: Ma lo hai fatto.
0: Non puoi odiarmi davvero.
8: Oh sì che posso.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
8: Vedrai.
0: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
8: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
0: Non mi piace.
8: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary.

0: ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.

0: sbrigati.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
3: Daniel?

0: c'erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi gli oggi e non gli immediati. Dalle ultime giornate, se il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
2: Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
2: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
5: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia!
6: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
7: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
0: Sono solo incredibilmente bello.
8: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
0: Parole sacrosante.
2: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
3: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
3: Avanti!
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.
7: È un vero massacro, papà.
3: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
8: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
10: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
11: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico di un amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci la foto, che fastidio. Che effetto di lavoro,

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

TG di Cittadella TV, ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

nata, perché il mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News. L'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione in studio Francesco Friuli. Nel 213esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri, il Comando Provinciale di Taranto ha evidenziato l'impegno quotidiano dell'Arma nel contrasto alla criminalità organizzata, alle truffe agli anziani, alle nuove minacce cyber, oltre alla tutela delle vittime vulnerabili e dell'ambiente. Particolare attenzione è stata dedicata ai giovani e alla diffusione della cultura, della legalità e del rispetto, richiamando il tragico omicidio di Bakary Sacco come monito contro ogni forma di violenza e intolleranza. È stato inoltre ribadito il ruolo dell'Arma della preparazione ai giochi del Mediterraneo Taranto 2026 con un ringraziamento a istituzioni, volontari e a tutti i carabinieri che operano sul territorio nel ricordo dei caduti e delle vittime del dovere. E sempre a Taranto è stata confermata la custodia cautelare per due giovani indagati per l'omicidio di Bakary Sacco. Il Tribunale dei Riesami ha respinto la richiesta della difesa e ha disposto che Fabio Sali di 20 anni e Cosimo Colucci di 22 anni restino in carcere. I due sono accusati di aver preso parte all'aggressione costata la vita al 35enne Mariano il 9 maggio scorso a Piazza Fontana. Gli avvocati avevano chiesto la revoca della misura o in alternativa provvedimenti meno severi. Il collegio giudicante ha però confermato la detenzione e le motivazioni saranno rese note entro 45 giorni. A Potenza, nel processo ambiente svenduto sull'ex Ilva, la Corte d'Assise di Potenza ha escluso dal procedimento Riva, Forni Elettrici e Partecipazioni Industriali S.p.A. Resta imputata Ilva S.p.A. ma solo per la contestazione di due omicidi colposi. La decisione arriva dopo l'accoglimento di una questione preliminare sollevata dalla difesa del gruppo Riva. Intanto prosegue il dibattito sulle questioni tecniche legate alle perizie del primo processo annullato e ripartito da zero. Udienza aggiornata al 19 di giugno.

0: Taranto con il centro sportivo Magna Grecia, che sarà intitolato alla memoria di Federica e Andrea, 10 anni di distanza dalla tragica scomparsa. L'iniziativa punta a trasformare il luogo in uno spazio di memoria e promozione della legalità, soprattutto in vista dei giochi del Mediterraneo. La giunta ha inoltre approvato l'intitolazione della tribuna stampa del nuovo stadio Erasmo Iacovone al giornalista Cristian Cesario per ricordarne il contributo professionale e umano. Da lunedì 8 di giugno cambiano i percorsi delle linee bus urbane a San Vito dopo la chiusura di via del Faro, resa necessaria dall'erosione costiera che ha compromesso la sicurezza della strada. Comune e Clima Mobilità hanno predisposto nuove soluzioni per garantire i collegamenti e ridurre i disagi ai residenti. Tutte le variazioni saranno consultabili sul sito dell'azienda di trasporto urbano. Domenica 7 di giugno, ingresso gratuito al Museo Archeologico Nazionale di Taranto per l'iniziativa Domenica al Museo, promossa dal Ministero della Cultura, dopo oltre 5.200 visitatori registrati tra il 25 aprile e il 2 di giugno. Il Marta apre gratuitamente dalle 8 alle 19.30. Incluso nella visita anche la mostra temporanea dedicata allo stilista Roberto Cappucci, in dialogo con i reperti del museo. Lo sport, il calcio, il Taranto domani di scena alla Bisceglia di Aversa contro il Gladiator. Finale di andata per la promozione in Serie D. Ricordiamo la radiocronaca diretta a partire dalle 16.25 su Radio Cittadella sui 96.500 MHz in DAB Plus, sui dispositivi Alexa e Google e sul sito radiocittadella.it cliccando sul pulsante ascolta. È tutto per questa edizione, a risentirci alla prossima.
1: Torna in campo domenica 7 giugno alle 16.25 in diretta dallo stadio Bisceglia di Aversa, Gladiator Taranto. Incontro valevole come finale di andata dei playoff per la promozione in Serie D. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: tornati in studio, continuiamo a parlare di libri, visto questo anniversario della fondazione della nostra biblioteca comunale, oggi Biblioteca Clavio, quindi continuiamo a parlare di libri, libri però ovviamente che parlano rigorosamente di storia, perché non è detto che la storia deve essere necessariamente la storia antica. Che vi, quasi quasi vi racconto della storia di Taranto dal 1980 al 2000, quindi un bel gruppo di annetti molto molto interessanti, una storia abbastanza recente, relativamente recente. Chiacchieriamo, raccontiamola insieme. Abbiamo qui Giovanni Battafarano. Buongiorno.
1: Buonasera Silvia e buonasera ai nostri telespettatori, un cordiale saluto.
0: Allora, carissimo, carissimo Giovanni, sono veramente contenta che tu sia qui in trasmissione, perché hai coordinato una serie di autori, veramente tanti, i quali si sono uniti per raccontare un pezzo di storia di Taranto che effettivamente, paradossalmente tra l'altro, non è molto conosciuta.
1: Sì, è un periodo 1980-2000, fa parte di una collana di Mandese Editore che parte dal primo libro, La città Taranto, la città al borgo. La città al borgo, poi è proseguita con Taranto tra le due guerre, poi La città dell'acciaio, dagli altiforni, dagli ulivi agli altiforni, e adesso questo periodo di 20 anni, 1980-2000. È un ventennio fondamentale perché cambia molto, cambia a livello internazionale. Si pensi al crollo dell'Unione Sovietica, al crollo del muro di Berlino, a Mani Pulite che scompagina il sistema politico italiano e alle conseguenze su Taranto, di cui ovviamente ci occupiamo maggiormente.
0: Quindi insomma veramente un decennio di cambiamenti totali e radicali anche nei linguaggi. Tu hai anche coordinato appunto una serie di autori, è difficile lavorare, come vi siete organizzati? Io questo, cioè proprio a livello proprio tecnico, questo periodo lo prendo io.
1: No? Colgo l'occasione per citarli anche.
0: Perché sono veramente tanti.
1: Antonella Carella, Carla San Nicola, Gianluca Lovreglio, Paolo Pardolisi, Stefano Vinci, Pompeo Fabio Mancini, Marisella Baggiolini, Giulio De Mitri. Cioè abbiamo fatto delle riunioni di impostazione, poi di volta in volta ci siamo sentiti, poi ciascuno ha lavorato sul suo saggio e ovviamente ci siamo confrontati. Ogni volta che un saggio era pronto io lo facevo conoscere anche agli altri autori, abbiamo quindi coordinato il lavoro e siamo arrivati a questa conclusione di cui siamo molto orgogliosi. Perché è un ventennio che influisce molto anche il periodo successivo. Faccio un paio di esempi. Cambia la politica. Pensi che a Taranto nel decennio 1990-2000 abbiamo ben 5 sindaci, il che significa che la politica è abbastanza instabile. Ma l'aspetto ancora più importante e a mio parere preoccupante è il periodo in cui si afferma il citismo, cioè Giancarlo Cito, che è una lista che nasce da una televisione privata.
0: Proprio la dinamica, sì, è una dinamica storica, sociale, anche a livello nazionale abbastanza interessante.
1: Una dinamica che ha fatto da battistrada a livello locale, ma anche a livello nazionale, certo. in grande, no? Voglio dire, si dice che persino Berlusconi e i suoi collaboratori abbiano studiato il modello Taranto. E quindi il citismo, il che significava anche una debolezza in quella fase dei partiti democratici che hanno permesso che l'estrema destra post-fascista o neofascista arrivasse addirittura al governo del comune ed eleggesse due sindaci, oltre che lo stesso Cito come parlamentare. Ma anche i partiti cambiano, per esempio non c'è più il PC che diventa prima PDS, poi DS,
0: poi DS,
1: la DC commissariata. E si spacca tra UDC e Partito Popolare, il Partito Socialista si divide, e quindi i partiti della cosiddetta Prima Repubblica scompaiono e quindi comincia una politica nuova.
0: Ma forse anche un pochino di fiducia, anche un po' più, forse c'era anche maggiore come percezione, io dico anche del Tarantino, ecco così. C'era una percezione di fiducia, perché stanno cambiando così tante cose, o erano più spaventati i tarantini all'epoca?
1: Dunque, è un momento in cui indubbiamente la fiducia dei partiti tradizionali, come viene meno a livello nazionale, viene meno anche a livello locale. Poi intendiamoci, ci furono anche dei fenomeni di collusione, settori della politica, in particolare della Democrazia Cristiana e del Movimento Sociale, stabilirono delle alleanze con Cito, quindi Cito non fu isolato, fu addirittura protetto e quindi arrivò al potere. Ma come dicevo, cambia anche l'economia, comincia il cosiddetto disincanto, così lo chiamiamo. Sì. Perché disincanto? Perché Taranto negli anni 60-70 era la città industriale contenta di esserlo.
0: In quel periodo va a cambiare proprio il punto di...
1: contenta di esserlo, perché si scopre l'inquinamento, sì, gli infortuni mortali sul lavoro, comincia una lunga scia di sangue.
0: Quindi 500
1: infortuni mortali sul lavoro.
0: Un ventennio assolutamente da approfondire. Io ringrazio Giovanni Battafarano per essere stato con noi. Ricordo

0: dei tarantini su quel periodo, in modo da tenerne conto per il lavoro successivo.
1: Grazie ancora per essere stato con noi, a Gianni Battafarano.
0: Grazie, un cordiale saluto ai telespettatori, a presto.
2: Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.com

0: www.radiocittadella.it.
1: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto. Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

E siamo arrivati al termine di questa puntatissima di Non è mai troppo tardi, l'ultima puntata prima della nuova stagione. Andiamo in vacanza, sì, ma non vi preoccupate perché torniamo prestissimo. Comunque, allora, visto che è un evento un po' speciale, ho deciso di coniugare la favola della non buonanotte con un

discorso letterario molto importante che stavamo facendo prima. Abbiamo detto in apertura che nell'Accade più o meno oggi c'era appunto l'inaugurazione della biblioteca dell'oggi, Biblioteca Clavio. Beh, in quella biblioteca è conservato un testo. Ve l'ho anticipato, Capitan Bizzarro. È un testo cinquecentesco molto molto molto particolare. Perché? Perché per l'epoca era ritenuto scandaloso e quindi aveva un linguaggio, diciamo, molto molto colorito e anche dei messaggi, diciamo così, ecco, molto molto coloriti. Praticamente Capitan Bizzarro è un capitano che però ha una moglie, sono tutti e due molto allegri, ecco, diciamo così, sono due personcine allegre e vivaci. Poi a un certo punto la moglie viene rapita e lui va in cerca della moglie con l'aiuto di una serva ruffiana, insomma delle storie veramente assurde. Vabbè, comunque l'autore riportato è tal secondo Tarantino, ma secondo Tarantino noi non sappiamo chi sia. Non è, forse probabilmente non è neanche mai esistito. Perché? Perché il contenuto appunto di quest'opera era così particolare che si era evitato magari di utilizzare il vero nome. C'è addirittura chi vociferava all'epoca che si trattasse di un alto prelato o roba del genere. Però comunque, insomma, la cosa simpatica è che c'è nella biblioteca un testo rarissimo, non solo per l'età ma anche per i contenuti. Quindi magari se vogliamo proponiamola una mostra per illustrare le tante bellezze, i tanti tesori che si trovano nella nostra biblioteca. Beh, questo è un buon proposito per la terza stagione. Noi ci rivediamo alla prossima, stesso canale, stesse frequenze, stessa ora, chissà, puntuali mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si

0: al cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zorel, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca a Porto Sant'Elpidio nelle Marche. Una palazzina è crollata a causa probabilmente dello scoppio di una bombola di gas. Un uomo sarebbe deceduto mentre altre due persone, i genitori della vittima, sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. E la 112 è intervenuto tempestivamente dopo le tante segnalazioni arrivate dalla via limitrofa alla statale Adriatica. Un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna.
2: Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne lungo la strada provinciale 62 Cisa. Inutili i soccorsi dei sanitari, i veicoli coinvolti sono stati sequestrati.
3: Un uomo è stato fermato con l'accusa di caporalato aggravato nell'inchiesta della Procura di Milano sullo sfruttamento dei lavoratori indiani pagati 2 euro all'ora nel cantiere del nuovo consolato statunitense realizzato da Caddell Construction in Piazzale Accursio. Secondo chi indaga, il fermato sarebbe stato pronto alla fuga con un pullman e per questo nella notte tra venerdì e sabato il PM Storari ha disposto il fermo di un 51enne indiano ritenuto dagli inquirenti il caporale operativo e l'intermediario del sistema di sfruttamento scoperto sull'asse Nuova Delhi-Milano.
2: Il conflitto russo-ucraino. Dal forum economico russo, Putin chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky. Due persone sono morte e 9 sono rimaste ferite a seguito di un attacco di un drone russo contro una stazione di servizio nel Kherson. 86 droni sono stati abbattuti dalle forze russe nella regione di Leningrado e 5 su Mosca.
3: Economia. Atteso nelle prossime ore il decreto ministeriale per la proroga del taglio sulle accise, come annunciato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Ad anticipare le novità del decreto è stato ieri il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo al convegno dei giovani di Confindustria a Rapallo.
4: Il governo sta valutando di prolungare fino alla fine del mese i provvedimenti adottati, però il problema del caro energia non è solo quello legato all'emergenza Hormuz.
2: Il calcio in chiusura. Il giorno segnato in rosso sul calendario di milioni di tifosi italiani è arrivato. Sono state infatti sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter campione d'Italia debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan, Torino, Frosinone, Juventus e Roma, Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
5: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: La notte su Cittadella.

0: Buongiorno caro Piero, si sente che ho una voce da 5 ore di sonno stamattina? Le occhiaie parlano per me. Avete acceso la TV sul canale 94? Beh, non fatelo. Potreste rimanere, come si diceva una volta, offesi. New hit molto bella questa mattina, si chiama Businessman. Lei è Dito nella piaga, l'abbiamo ormai conosciuta in tutte le sue salse. E questa era la salsa, come dire, densereccia.
1: Di sabato, il radioblog di Cittadella, la radio.
0: Ci sono parole che pronunciamo così spesso da dimenticarne il senso, il peso. Le sentiamo nei discorsi dei politici, nelle campagne elettorali, nelle celebrazioni ufficiali. Una di queste è lavoro. La nostra Costituzione inizia dicendo che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. È una frase che conosciamo tutti, ma che forse dovremmo chiederci cosa significhi davvero. Perché il lavoro, amici, non è soltanto un contratto, non è soltanto una busta paga o un numero nelle statistiche dell'occupazione. Il lavoro è dignità. E quando la dignità viene calpestata, non si ferisce soltanto una persona, si ferisce la Repubblica stessa. In questi giorni siamo tornati a parlare di caporalato, di lavoratori sfruttati, di uomini costretti a vivere in baracche senza acqua e senza luce, di persone che raccolgono quei prodotti che finiscono sulle nostre tavole per pochi euro al giorno. Storie che sembrano appartenere a un altro secolo, a un altro continente, e che invece accadono qui, oggi, nella nostra Italia. Fa impressione pensare che mentre celebriamo il Made in Italy nel mondo, mentre raccontiamo con orgoglio le eccellenze dei nostri territori, beh, ci siano ancora esseri umani che pagano quel successo con la paura, con l'umiliazione, a volte persino con la vita. Eppure, sarebbe troppo facile attribuire tutta la colpa a qualche criminale, a qualche caporale, a qualche organizzazione mafiosa. Il problema è più scomodo, perché ogni sistema di sfruttamento prospera anche grazie all'indifferenza di chi vede e gira lo sguardo, di chi sa e tace, di chi preferisce non farsi domande quando il prezzo è troppo basso per essere vero. Il procuratore di Castrovillari l'altro giorno ha parlato di un muro di omertà, una parola che associamo spesso alla criminalità organizzata, ma che in realtà descrive qualcosa di molto più diffuso: il silenzio di una società che si abitua all'ingiustizia. E fa male, perché ci spinge a porci delle domande scomode, a chiederci per esempio quale valore attribuiamo davvero alla persona che lavora. Perché una comunità si misura da come tratta i più fragili, non i più forti. Da come protegge chi ha meno voce, non chi ne ha già troppa. Da come riconosce che dietro ogni cassetta di pomodori, dietro ogni mattone, dietro ogni prodotto che consumiamo, beh, c'è una storia umana. E ogni storia merita rispetto. Solo qualche giorno fa celebravamo la nostra Repubblica. Beh, credo davvero che i padri costituenti scelsero non a caso di iniziare con quella frase. Perché il lavoro produce cittadinanza, produce appartenenza, produce libertà. E quando il lavoro diventa sfruttamento, beh, quella libertà si spegne un po' per tutti. Per questo difendere il lavoro non significa soltanto difendere un salario, vuol dire difendere l'idea di un paese nel quale nessuno debba scegliere tra la dignità e la sopravvivenza, un paese nel quale nessuno debba morire bruciato vivo all'interno di un'autovettura soltanto perché ha avuto il coraggio di ribellarsi. Spero davvero che le parole scritte nella nostra Costituzione non restino soltanto delle belle parole, ma che continuino ogni giorno a somigliare alla nostra realtà. Io sono Daniele Sassi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Il Medimex 2026

viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.
4: Ti piacciono le riviste di meccanica?

cosa si capisce che Morgan era molto giovane quando ha fatto questa canzone, caro Nicola? Al di là del video, che insomma ci fa capire chiaramente che era molto giovane, la canzone parla della visita militare. Quindi credo che Morgan fosse reduce dalla 3 giorni.

0: o giù di lì.
1: Diciamo che noi siamo fuori dal tempo, ecco, come dice un po' la canzone.
0: Ma tu l'hai fatta la visita militare? Beh, immagino di sì. Hai fatto anche il militare?
1: No,
0: il militare no. Ecco, perfetto.
1: È andata così.
0: Popolo di riformati, ben arrivati anche a voi questa mattina o questa notte se ci ascoltate sabato notte, oppure all'ora di pranzo se ci ascoltate domenica all'ora di pranzo.
1: Insomma, quando ci ascoltate noi vi salutiamo.
0: Ecco, però
1: perché siamo garbati.
0: Sono le 10:22 se siete proprio in diretta, sappiatelo e possiamo dirlo. Allora, com'è andata la settimana?
1: Alla grande, ma che dico alla grande?
0: Alla grandissima.
1: Molto di più. Molto molto di più. Sono quelle settimane in cui stai tornando, che hai avuto una giornata impegnativa, sei quasi arrivato a casa, stai per aprire il portone
0: e si buca la ruota della macchina.
1: No, e ti arriva la telefonata. Ciao, mi servirebbe una mano per scaricare, sai, abbiamo preso il marmo che dobbiamo lasciare a casa e dovremmo...
0: Ma tu hai deciso di fare i lavori a Cadi, di comprare, di fare? Ma tu, non si fa al giorno d'oggi. Occupane una già fatta, voglio dire. No?
1: Sì, sì, no, in effetti ci sto pensando perché risparmi molto, molto tempo, risparmi anche molto denaro. E alla fine va bene così. La legge, tu mi insegni che la legge te lo permette.
0: Ma
1: quindi,
0: sì, fatta la legge, trovato l'inganno.
1: Ma chi se ne frega?
0: Decisamente. Ben arrivato al nostro maestro di vita, Nicola Fedele, mio compagno di viaggio. Oggi ci facciamo questa navigazione fino a mezzogiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Considerato che abbiamo iniziato con un tema abbastanza crudo, io sono rimasto molto, molto scottato dalle immagini che ho visto, soprattutto che non avrei voluto vedere. Che però poi, forse con uno sciacallaggio mediatico incredibile, i social hanno rimbalzato ovunque.
1: Quello è il grosso problema.
0: Io credo che forse in quel caso lì, ecco, si crea una scissione, una bipartizione, perché da un lato dico forse un po' di censura servirebbe, dei moderatori servirebbero. Dall'altro punto di vista, credo anche che vedere delle immagini così crude non sia definitivamente male, perché forse qualche coscienza la risvegliano.
1: Forse sì, però ti dico che non lo so, c'è una divisione,
0: esatto,
1: no? C'è,
0: t'ho
1: perché
0: detto.
1: Perché c'è una parte di me dice sì, quello che tu dici è vero, però sarebbe ancora più vero se avessi la certezza assoluta che chi ha fatto quello che ha fatto ne pagherà,
0: certo,
1: le conseguenze
0: invece
1: per il resto della vita.
0: Omertà, ragazzi, che bella parola, che bella parola. Allora, poi mi sono a un certo punto detto dentro di me, qua ragazzi dobbiamo trovare come fare a riportare il tono della trasmissione a quello che normalmente facciamo di sabato, perché oggi sinceramente ero parecchio incazzato.
1: E ve lo dico io.
0: E
1: come
0: allora
1: fare.
0: A un certo punto abbiamo pensato, ripensato e abbiamo detto diamo una virata zen alla
1: assolutamente
0: trasmissione.
1: Assolutamente, ce l'ho qui la brioche, come diceva un caro.
0: No, la brioche abbiamo mangiata prima di là, ringraziamo anche Michael.
1: Ma sì, il nostro buon Michael oggi si è particolarmente
0: si è speso per il nostro giro vita.
1: Assolutamente,
0: e noi lo ringraziamo.
1: Allora c'è una virata zen molto importante, però questa virata zen parte da un aneddoto che insomma devo raccontare,
0: certo,
1: perché assolutamente la scorsa settimana, anzi,
0: mi riguarda?
1: Tutto ti riguarda, ricordati, nella vita ti riguarda,
0: no,
1: tutto.
0: Per forza.
1: Allora,
0: parliamo.
1: Allora, lo raccontiamo ascolta.
0: Vai.
1: Qualche giorno fa vado a lavare la macchina, anzi, ci va la mia compagna, insomma, la raggiungo perché si stava lavando la macchina. Tu mi insegni quando vai in un centro, insomma,
0: in un car wash, chi era? Sabrina Carpenter che si buttava poi sul
1: Sì. Quando vai in un car wash, a un certo punto, vabbè, dici l'hai lavata, l'hai igienizzata, il profumo, questo, dici, vabbè, sai che sta, siccome ci sono le macchinette che ti permettono, c'è l'Ambre Magique, no? Lo vendono, sì, no? Comunque ci sono i deodoranti, i profumatori, quello che sei, vado alla macchinetta e ne prendo uno, perché poi le macchinette di un car wash sono giustamente indirizzate verso la vendita di prodotti,
0: certo,
1: che siano inerenti.
0: E non ti vendono mica la mozzarella.
1: Assolutamente. Quindi tu arrivi lì e c'hai, che ne so, la tua pelle di daino sintetica da una parte, c'hai il profumatore,
0: il daino ecologico.
1: Tu mi insegni che la mia attenzione viene colta assolutamente da un qualcosa, sai, che non lo so. Tu di cosa potresti trovare nel car wash, nel distributore automatico di un car wash, se non...
0: Ma in lattice?
1: Un vibratore rosa a grandezza, insomma...
0: vabbè, scusami, ma...
1: La domanda nasce spontanea e adesso io la rivolgo a tutti quelli che ci ascoltano, no?
0: Sì.
1: Perché in un car wash io trovo un vibratore? Magari per favorire
0: lo

0: interrogano.
1: No, per favorire il fatto che si vada insieme alla propria, cioè tu vai insieme, certo. Scusami, mentre tu lavi la macchina, ma... dall'altra parte.
0: No, dopo, prima lavi la macchina e poi dopo.
1: No. Sì, ma si presuppone che quello ti in qualche modo ti sostituisca, quindi.
2: Ma magari serve per i preliminari.
1: Tu dici.
0: Oh ragazzi, quindi, la macchina l'abbiamo avuta tutti, l'abbiamo usata tutti, voglio dire.
1: Assolutamente, quindi insomma potrebbe essere una A, potrebbe essere che serva a pulire la marmitta magari per la forma, sai.
0: Anche.
1: No.
0: Però sai, adesso le marmitte sono nascoste.
1: Sì, quindi no.
2: E se fosse una prolunga del cellulare per la vibrazione, per l'avviso di chiamata, no?
1: E se fosse per misurare la quantità di olio nella
0: sai
1: macchina?
0: Sai che al di là che ci dicono di lì che il primo insegnamento zen di oggi è meno dici più le parole contano.
1: Tu dici.
0: Stiamo parlando troppo.
1: Va bene, va.
0: Andiamo bene. Avete capito perché l'ho chiamato? Avete capito perché l'ho voluto qua? Mica a caso. Tutto un senso, ragazzi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione in studio Francesco Friuli. Nel 213° anniversario dell'Arma dei Carabinieri, il comando

0: sociale di Taranto ha evidenziato l'impegno quotidiano dell'arma nel contrasto alla criminalità organizzata, alle truffe agli anziani, alle nuove minacce cyber, oltre alla tutela delle vittime vulnerabili e dell'ambiente. Particolare attenzione è stata dedicata ai giovani e alla diffusione della cultura, della legalità e del rispetto, richiamando il tragico omicidio di Bakary Sacco come monito contro ogni forma di violenza e intolleranza. È stato inoltre ribadito il ruolo dell'arma nella preparazione dei giochi del Mediterraneo Taranto 2026, con un ringraziamento a istituzioni e volontari, a tutti i carabinieri che operano sul territorio nel ricordo dei caduti e delle vittime del dovere. E sempre a Taranto è stata confermata la custodia cautelare per due giovani indagati per l'omicidio di Bakary Sacco. Il Tribunale dei Riesami ha respinto la richiesta della difesa e ha disposto che Fabio Sali di 20 anni e Cosimo Colucci di 22 anni restino in carcere. I due sono accusati di aver preso parte all'aggressione costata la vita al 35enne Mariano il 9 maggio scorso a Piazza Fontana. Gli avvocati avevano chiesto la revoca della misura in alternativa a provvedimenti meno severi. Il collegio giudicante ha però confermato la detenzione e le motivazioni saranno rese note entro 45 giorni. A Potenza, nel processo ambiente svenduto sull'ex Ilva, la Corte d'Assise di Potenza ha escluso dal procedimento Riva Forni Elettrici e Partecipazioni Industriali S.p.A. Resta imputata Ilva S.p.A. ma solo per la contestazione di due omicidi colposi. La decisione arriva dopo l'accoglimento di una questione preliminare sollevata dalla difesa del gruppo Riva. Intanto prosegue il dibattito sulle questioni tecniche legate alle perizie del primo processo annullato e ripartito da zero. Udienza aggiornata al 19 di giugno. Torniamo a Taranto con il centro sportivo Magna Grecia, che sarà intitolato alla memoria di Federica e Andrea, 10 anni di distanza dalla tragica scomparsa. L'iniziativa punta a trasformare il luogo in uno spazio di memoria e promozione della legalità, soprattutto in vista dei giochi del Mediterraneo. La giunta ha inoltre approvato l'intitolazione della tribuna stampa del nuovo stadio Erasmo Iacovone al giornalista Cristian Cesario per ricordarne il contributo professionale e umano. Da lunedì 8 di giugno cambiano i percorsi delle linee bus urbane a San Vito dopo la chiusura di via del Faro, resa necessaria dall'erosione costiera che ha compromesso la sicurezza della strada. Comune e Clima Mobilità hanno predisposto nuove soluzioni per garantire i collegamenti e ridurre i disagi ai residenti. Tutte le variazioni saranno consultabili sul sito dell'azienda di trasporto urbano. Domenica 7 di giugno, ingresso gratuito al Museo Archeologico Nazionale di Taranto per l'iniziativa Domenica al Museo promossa dal Ministero della Cultura, dopo oltre 5.200 visitatori registrati tra il 25 aprile e il 2 di giugno. Il Marta apre gratuitamente dalle 8 alle 19.30, incluso nella visita anche la mostra temporanea dedicata allo stilista Roberto Cappucci in dialogo con i reperti del museo. Lo sport, il calcio, il Taranto domani di scena alla Bisceglia di Aversa contro il Gladiator, finale di andata per la promozione in Serie D. Ricordiamo la radiocronaca diretta a partire dalle 16.25 su Radio Cittadella sui 96.500 MHz in DAB Plus, sui dispositivi Alexa e Google e sul sito radiocittadella.it cliccando sul pulsante ascolta. È tutto per questa edizione, a risentirci alla prossima.
1: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: niente, si sente che sta arrivando l'estate, c'è proprio aria d'estate, capito? Partenope. Allora, sarebbe la brancale e i The Colors insieme. Bella new hit, bella new hit. Non male, molto.
1: Insomma, sono quei versi che colpiscono, che
0: ma
1: ti rimangono.
0: Ma immaginati che adesso c'era qualcuno che stava andando a mare con la macchina, c'aveva sta canzone qua, zappalla e poi suonano. Ragazzi, un attimo, adesso ci riprendiamo subito, perché insomma è un attimo.
1: Assolutamente, anche perché vi devo dire, insomma, dovete sapere che il mio qui accanto collega ogni tanto ti manda dei messaggi, si marzullizza. Lui ogni tanto si marzullizza, quindi ti manda questi lunghi messaggi in cui ti cerca, no? In qualche modo un'ispirazione, no? Quindi ti fa quelle domande che tu dici, ma da me, tu?
0: Esattamente, ma che vuoi?
1: No? Sono proprio quelle domande che adesso io, siccome insomma voglio condividere con tutti voi che siete all'ascolto, che adesso andremo a
0: sviscerare.
1: Prendiamola alla leggera questo sabato, perché è un sabato maschio. E allora il sabato maschio lo prendiamo alla leggera.
0: Scusami, perché dobbiamo fare anche par condicio anche dall'altra parte.
1: Assolutamente. Allora partiamo dalla 1,
0: da
1: dalla prima. Ma sì, meno dici, più le tue parole contano.
0: E quindi forse già qua noi abbiamo scelto la strada sbagliata, perché noi parliamo tanto.
1: Sì, assolutamente. Questa cosa mi fa venire in mente Homer Simpson, che a un certo punto nel suo cervello dice: sente, no, meglio stare in silenzio o parlare e confermare ogni dubbio.
0: Ma questo è un po' il dubbio amletico del film meraviglioso di Nanni Moretti, che diceva: ma si nota di più se vengo e sto in disparte o se non vengo, eccetera. Di
1: come
0: fatto,
1: avrete notato, c'è una differenza, perché io cito i Simpson e lui Nanni Moretti, quindi c'è una distanza.
0: Allora, questo perché no, facciamo yin e yang, e yang.
1: Sì, prego.
0: Old and young.
1: Prego, si accomodi, prego.
0: E in mezzo c'è la linea di mezzo, no?
1: Ma
0: quindi,
1: sì, cosa ci
0: può essere tra Homer Simpson e Nanni Moretti?
1: Salvini, hai detto di gente che parla e dovrebbe, ragazzi. No, il discorso è, ritorna, capito? Alle volte il silenzio potrebbe aiutare, perché ogni tanto magari, ecco,
0: però io sta cosa la devo dire perché scusami, tu mi offri così sulla... sentivo Piff in televisione l'altro giorno, che mi ha fatto ridere tantissimo, perché parlando di Vannacci, diceva: se io l'avessi incontrato in un bar, un signore così, avrei detto al barista: per favore, lui ha già bevuto troppo, basta alcol al signore. E invece in Italia sfiora il 4%.
1: Sì,
0: capito, che meraviglia.
1: E quindi sì, insomma, ogni tanto bisognerebbe misurare il parlare, no?
0: Sì, perché allora, pensandoci, tu ti ricordi maggiormente delle persone che parlano tanto, che parlano di più, o di chi magari lo fa con saggezza, con chiarezza, con intenzione, chi ti trasmette effettivamente qualcosa? Io credo la seconda.
1: Assolutamente sì, ma insomma, in qualche modo, no? Da ragazzini si diceva: tu vai a una festa,
0: mettiti là.
1: No, ti metti lì in un angolo, dici, fai il misterioso. La verità è che se sei, diciamo, poco avvenente, probabilmente nessuno si accorgerà che tu sei lì in un angolo.
0: Invece io conosco, adesso che hai parlato di feste, di cose, mi ricordo di questo ragazzo, non farò il nome ovviamente, che invece l'estate

0: sordiva di parole. E alla fine qualcuna se la portava a casa.
1: Quello è il metodo per stanchezza. Esatto. Quello tu la devi sfinire.
0: Purché tu stia zitto. Che dobbiamo fare?
1: Scusa me. Quanto vuoi per andare via?
0: E quindi effettivamente questa

0: bene e nel male. Dei grandi come Pink Floyd ci hanno fatto una canzone che tra l'altro è a 432 Hz, quindi se l'ascoltate per bene teoricamente vi dovrebbe anche resettare il bioritmo, mettervi tutto. Ce l'ascoltiamo?
1: Ma sì, a questo punto l'ascoltiamo, che dobbiamo fare?

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro.

0: Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Quando ti chiedono ma da grande che vuoi fare? Il rocker o un pezzo da discoteca? E tu dici: senti, io prendo un vecchio pezzo rock e cerco di farvelo ballare in discoteca, così da tenere scontenti tutti. Perché l'amante di Cream dirà: ma che cacchio avete passato? Quello che va in discoteca dirà: no, c'è troppa chitarra.
1: Sì, no,
0: troppa chitarra.
1: Che questi, che sono, questi che suonano,
0: ma che stanno suonando?
1: Ma questi che suonano, che il problema è quello, che questi
0: datemi
1: suonano.
0: Un campionatore, datemi un sequencer. Però c'era la cassa.
1: Però,
0: sotto, dai.
1: Sì, però Daniele, non devi prendere tutto sul personale.
0: No,
1: cioè,
0: no,
1: ogni
0: no,
1: volta
0: no,
1: la prendi
0: no,
1: sul personale.
0: No, no. E questo è il secondo, diciamo, insegnamento zen per vivere bene: non prendere tutto sul personale.
1: Ma sì, ma soprattutto quando vi trovate di fronte a qualcuno che magari è un po' inquieto e magari ve ne sta dicendo sulle righe, tra le righe, in mezzo alle righe, sopra le righe, ogni tanto è anche utile
0: lasciar perdere.
1: Mandateli così, dite no.
0: Che è meglio che se dite sì vi trovate nei casini. No, invece un'altra cosa. Voi molte volte credete che ce l'abbiano con voi, ma in realtà la maggior parte della gente è talmente tanto impegnata a gestire le proprie paure, le insicurezze, le difficoltà, che di pensare a te non c'hanno proprio spazio.
1: Magari quindi, ce l'hanno con se stessi.
0: Bravo, sei tu che personalizzi e dici: ah, ce l'hanno con me, ma in realtà quello non ti sta pensando proprio.
1: Assolutamente.
0: Io non
1: assolutamente.
0: Lo so se con la voce arrivo a fine
1: vabbè, è arrivata, è andata così, così.
0: Non devo più tornare a casa alle 3 del mattino, perché questi sono gli effetti. Quando
1: allora
0: io martedì prossimo faccio la bellezza di 49 anni,
1: lo so, voi anziani siete così, volete insomma
0: sabato
1: vi,

0: dovete tutelare.
1: Sabato prossimo vi porto il Paloma che ho scoperto essere molto buono.
0: Però questo ci collega anche al terzo punto, perché tu non devi concentrarti su tutte le tue problematiche, no, altrimenti diventeranno realtà.
1: Esatto, ciò su cui ti concentri diventa la tua realtà. Se ti concentri solo sui problemi, avrai tutto quello che di male ti può arrivare.
0: Perfetto.
1: È un po' il discorso della legge dell'attrazione. Ora, che voi ci crediate oppure no, l'universo poi funziona anche secondo degli strani e imperscrutabili disegni di attrazione. Nel senso, se cominciate a tirarvela, tranquilli, arriva.
0: Eh sì,
1: E invece dovete essere, come dire, proiettati verso le cose belle.
0: E io questo, io ricordo sempre il famoso proverbio genovese che dice che la vita è una tempesta, ma prenderlo nel culo è un lampo. E quindi questa io, voi dovete avere sempre dovete tenere a mente,
1: è vero,
0: questo
1: è vero ragazzi, è un lampo veramente, per cui forse è meglio concentrarsi su altro, magari vedi, anziché di concentrarsi sui problemi. Vedete quante ve ne stiamo dicendo stamattina, poi non dite che noi siamo negativi, anzi tutt'altro. Concentratevi sulle possibilità, sulla crescita, sulla gratitudine. Sapete, così la gratitudine è una cosa bellissima che nessuno più coltiva.
0: È
1: oggi
0: vero.
1: Tutto è dovuto, me lo devi, perché io sono io e voi non siete.
0: E guarda, esatto. Mi fai pensare, sai che cosa? Ho guardato l'altro giorno su una piattaforma una sorta di documentario, chiamiamolo così, una serie,
1: sì,
0: che si chiama Tucci in Italy. Stanley Tucci è un attore.
1: No?
0: E la cosa che mi ha colpito, al di là della bellezza dell'Italia che lui mostra in tante regioni e in tanti piatti, perché poi è tutto basato sul cibo, la cosa che mi ha molto colpito è il suo continuo ringraziare continuamente tutto per quello che stava avvenendo, per il cibo che gli davano, per quelle esperienze che stava facendo. Era molto grato e si vedeva che sembrava molto sincero, era molto reale questa gratitudine,
1: che non
0: si percepiva.
1: La filosofia di Pollyanna, ricordi il cartone animato quando
0: sì,
1: erano piccolini?
0: Assolutamente
1: mi
0: sì.
1: Mi sono rotto una gamba, che bello, potevo essermene rotte due, ma ho rotto anche l'altra, poteva essere un quadriarto.
0: Certo.
1: Non arriviamo a tanto, però di fatto, ora lasciando da parte le persone che magari hanno davvero motivo per essere incazzati o avercela con il destino, molti di noi, la maggior parte di noi, se si guarda per bene a quello che ha, a quello che può fare, a quello che fa ogni giorno, dovrebbe effettivamente ringraziare. Chi, cosa, fate voi. Il vostro Dio, la persona che avete a fianco, voi stessi.
0: No, spesso succede che siamo proiettati verso la realizzazione di qualcosa che secondo noi ci renderà migliori o ci renderà più felici. Fondamentalmente,
1: esatto,
0: magari in quel momento ce l'abbiamo già.
1: Bravo. Qui torniamo sempre a quel famoso discorso che facciamo con Stefano ogni tanto. Vivere nel qui ed ora.
0: Assolutamente.
1: Vivere nell'adesso. Quello che la Gestalt cerca di insegnare ai suoi adepti. Lasciate perdere ciò che magari è troppo lontano da voi. Focalizzatevi su quello che c'è, su quello che avete, perché molte volte è ben più che sufficiente.
0: Assolutamente sì.
1: Ad esempio, sapete cosa avete adesso? Avete il fuzz sulla chitarra di Jimi Hendrix. Che tanta roba, se ci pensi.
0: Eh sì, eh. E si sente.
1: Che anni erano? Anni 60? Fine 60?
0: Fine 60, sì. Erano i primi 70 e si sente questo fuzz che entra.
1: E c'è anche un video meraviglioso che, se accendete la TV sul canale 94... vi facciamo vedere stamattina una esibizione veramente bella della leggenda delle chitarre, Jimi Hendrix.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca a Porto Sant'Elpidio nelle Marche. Una palazzina è crollata a causa probabilmente dello scoppio di una bombola di gas. Un uomo sarebbe deceduto mentre altre due persone, i genitori della vittima, sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. E la 112 è intervenuto tempestivamente dopo le tante segnalazioni arrivate dalla via limitrofa alla statale Adriatica. Un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna.
1: Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne lungo la strada provinciale 62 Cisa. Inutili i soccorsi dei sanitari, i veicoli coinvolti sono stati sequestrati.
2: Un uomo è stato fermato con l'accusa di caporalato aggravato nell'inchiesta della Procura di Milano sullo sfruttamento dei lavoratori indiani pagati 2 euro all'ora nel cantiere del nuovo consolato statunitense realizzato da Caddell Construction in Piazzale Accursio. Secondo chi indaga, il fermato sarebbe stato pronto alla fuga con un pullman e per questo nella notte tra venerdì e sabato. Il PM Storari ha disposto il fermo di un 51enne indiano ritenuto dagli inquirenti il caporale operativo e l'intermediario del sistema di sfruttamento scoperto sull'asse Nuova Delhi-Milano.
1: Il conflitto russo-ucraino. Dal forum economico russo, Putin chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky. Due persone sono morte e 9 sono rimaste ferite a seguito di un attacco di un drone russo contro una stazione di servizio nel Kherson. 86 droni sono stati abbattuti dalle forze russe nella regione di Leningrado e 5 su Mosca.
2: Economia. Atteso nelle prossime ore il decreto ministeriale per la proroga del taglio sulle accise, come annunciato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Ad anticipare le novità del decreto è stato ieri il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo al convegno dei giovani di Confindustria a Rapallo.
3: Il governo sta valutando di prolungare fino alla fine del mese i provvedimenti adottati, però il problema del caro energia non è solo quello legato all'emergenza Hormuz.
1: Il calcio in chiusura. Il giorno segnato in rosso sul calendario di milioni di tifosi italiani è arrivato. Sono state infatti sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter campione d'Italia debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan, Torino, Frosinone, Juventus e Roma, Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi su

0: sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Il Taranto torna in campo domenica 7 giugno alle 16:25 in diretta dallo stadio Bisceglia di Aversa. Gladiator Taranto, incontro valevole come finale di andata dei playoff per la promozione in Serie D, in collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucani a Taranto.
2: Here we go. Rewind Collection, un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection, tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind, ogni giorno su Cittadella, la radio.
3: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Beautiful Freaks, la nuova canzone di Mac, New It a Cittadella. Allora, caro Nicola, io saltirei a piepari il punto 4.
1: Sì, sì, vai avanti.
0: Andiamo perché quella di dopo, secondo me,
1: là ci siamo forti,
0: Ogni persona entra nella tua vita per una ragione.
1: Come ti ho cambiato la vita, lo puoi raccontare.
0: Potremmo anche dire viceversa,
1: ma soprattutto possiamo dire un'altra cosa. Le persone non sono casuali nella vita. Quando arrivano, arrivano per un motivo. E se per caso queste persone dovessero arrivare perché magari vogliono accompagnarsi a voi tutta la vita, e voi non doveste sapere esattamente dove andare, come fare, magari dove poter festeggiare questo evento, ve la do io. Ce l'ho qui,
0: eccolo,
1: la brioche. Eccola qui.
0: Mi è rimasta di là la brioche.
1: Ce l'ho qui.
0: C'era Mike.
1: Allora, volete sposarvi? Ti vuoi sposare?
0: Ho già dato.
1: Grazie. Vabbè, caro.
0: Lo so che c'è gente che lo fa due, tre volte. Una.
1: Allora,
0: e basta.
1: Michael, questa la dico a te. Insomma, a me non riguarda, però la dico a te. Tu che vuoi, insomma, spos-

0: parti e magari farlo a basso costo, c'è la possibilità di farlo. Ecco, il matrimonio low cost è alla portata, altro che spiaggia.
1: Aspetta un attimo, direttore.
2: Sì.
1: No, sono sempre le solite notti. Come di? No. Ma niente, Nicola, devi accorcia, ha detto.
0: Allora, sì, accorciamo. Allora, nel 2026, anzi dal 2026, hai una grande chance. Puoi sposarti all'IKEA.
1: No, bellissimo. Cioè, ma che fai? È montabile il matrimonio.
0: Allora, ve la dico così.
1: La torta ve la danno con gli ingredienti, tipo farina, poi fatevela.
0: Allora, voi state, magari ti danno anche la compagna, il compagno, che ne so, te lo montano sul momento. Comunque, diciamoci la verità, organizzare un matrimonio non è facile e l'IKEA ci ha pensato.
1: Come dici? Mamma. Peccato che non possiate sentire quello che il fonico ci dice.
0: Sì, il fonico ci parla, è un po' come la voce che viene da qualche altra parte, non?
1: Sì,
0: che arriva dentro di
1: dall'alto,
0: noi.
1: Dall'alto.
0: Quindi in Svezia hanno inaugurato questa opportunità che poi diffonderanno in tutto il mondo, quindi la possibilità di scegliere IKEA come la vostra sede straordinaria per il vostro matrimonio.
1: Che meraviglia.
0: Le sedie,
1: ragazzi,
0: ci sono, i tavoli, c'è anche, c'è tutto.
1: Mancano le cose da mangiare, ribadisco.
0: Mi
1: chiedo,
0: ma ti danno anche il letto la fine del...
1: Può essere, no, però prima te lo devi montare. Poi monti chi vuoi, prima monta il letto però. Beh, c'è anche da mangiare, stanno le polpette.
0: Stanno le polpette svedesi, c'è tutto, ragazzi.
1: Ragazzi.
0: Pensiate che io sia un cretino, probabilmente avete ragione, ma la notizia è vera, perché io non mi permetterei mai di inventare una minchiata del genere, l'hanno fatto gli svedesi
1: e non hanno inventato niente, cioè l'hanno fatto proprio, capito? Non è finta.
0: Sì, allora
1: è grave.
0: Giusto per, se volete cominciare a prenotarvi per il vostro matrimonio in Svezia, considerate che sabato 27 agosto è la prima data utile per poter, insomma, organizzarvi.
1: Si può iniziare.
0: Potete cominciare. Voglio dire, poi la Svezia è qui che
1: ci
0: vuole.
1: Ma io sto pensando una cosa. Voi ricordate quando andavate a scuola, no? Qualcuno ci va ancora. Il periodo della fine dell'anno a scuola era il periodo del cazzeggio.
0: Ah.
1: Cioè tu proprio, come si dice, tiravi a campare. Salvo che non dovevi dare interrogazioni che non avevi dato durante l'anno, come faceva Michael di là, che mi sa. Tra l'altro, con Michael condividiamo una conoscenza. Ecco, mettiamola così. Per me era una collega, per lui era una professoressa. Poi va bene. Ok. E detto questo, la trasmissione ultimamente mi sembra che stia prendendo la deriva degli ultimi giorni di scuola.
0: Ah,
1: hai capito? Cioè noi
0: stiamo vedendo le vacanze, siamo sul pullman con l'asciugamano in mano, ecco, siamo con le ciabatte.
1: Ma questa cosa me la fa gustare ancora di più, perché poi, come nelle evoluzioni dei rapporti, delle cose, si parte da una parte e si finisce dall'altra. Se qualcuno ascolta i podcast dell'anno, dirà: questi ragazzi non stanno bene, nel senso che siamo riusciti a trattare temi importantissimi e poi minchiate di questo stile, capito? Ma tutte con lo stesso peso, ragazzi.
0: L'importante è dare il giusto peso alle cose.
1: Certo.
0: E anche questa ha un giusto peso.
1: Come,
0: perché,
1: come diceva Fabio Volo, è esposta di proprio.
0: No,
1: se lui lo chiamano cazzone, noi siamo fuori concorso.
0: Noi stiamo puntando, al premio Nobel.
1: Prendiamo
0: sì.
1: Noi.
0: Perché non bisogna mai smettere di provare cose nuove.
1: No, anche, ma intendi anche droghe? Cioè era quello,
0: ma alla fine nella vita, insomma, qualcosa dovrai raccontare, no?
1: Ma certo.
0: D'altronde ce lo siamo detti tante volte, i nostri idoli diciamo della nostra gioventù, i vari Mick Jagger e company, hanno dato, e nonostante questo sono molto meglio di noi.
1: Me la farei una cenetta con Mick
0: per capire che cosa è successo.
1: No, ma per sentire gli aneddoti, capito? Cioè, tu ti rendi conto cosa deve essere stare a cena con questi che ti raccontano un pezzettino di storia della loro vita? Cioè, sentivo un podcast di Samuele Bersani, erano divertenti le cose che diceva Samuele Bersani, che non è che sia proprio un rocker, hai capito?

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti.

ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: capito dove vi portiamo stamattina.
1: Ma qui tocchi un tasto molto, molto delicato, sai?
0: Ah sì?
1: Sì, perché...
0: Do Brasil? Allora,
1: Do Brasil, mi viene in mente quando sento questa...
0: Havaianas? Ipanema?
1: Quando sento questo sound, no? E allora vado anche a leggere quella che sarebbe stato, no, il prossimo commento. Dice, non puoi controllare tutto e va bene così. Allora, mi viene in mente questa cosa. Quando sono stato in Brasile, e vi do questa dritta, se andate a San Paolo, dovete sapere che a 2 ore di traghetto da San Paolo ci sta un'isola. Una isla
0: che non vale anche per, con Paolo VI.
1: No, no, non è la stessa cosa. Okay. È San Paolo do Brasil.
0: Paolo VI era qua, era più semplice.
1: Quindi, se doveste andare a San Paolo, di lì c'è un traghetto che vi porta in 2 ore circa a Morro de São Paulo. Ora, l'isola di Morro è famosa per una grande cosa, perché non ci sono strade battute in cemento. Non ci sono mezzi di trasporto se non i vostri piedi o delle biciclette. Gli unici ad avere un mezzo di trasporto sono le forze dell'ordine, che hanno un paio di moto, insomma, adatte al territorio. Tutte le attività sono inglobate nella natura e c'è una frase che caratterizza l'isola, che è stampata dappertutto, che è no news, no shoes. Nessuna notizia, nessun paio di scarpe. Si gira in ciabatte tutto l'anno, 25 gradi almeno tutto l'anno, e vivono così.
0: È un po' come il Pura Vida di, diciamo, ambientazione leggermente più a est, per intenderci, no? A Bali, Pura Vida vuol dire godetevi la vita così come sta. E ecco, questo ci riporta al fatto che non sempre possiamo controllare tutto quello che accade attorno a noi, e in fin dei conti va già bene così, no? Perché
1: assolutamente
0: ci sono battaglie che vanno vinte con l'impegno, altre con l'accettazione, e poi c'è la saggezza che sta nel conoscere la differenza tra impegno e accettazione.
1: Secondo me dovremmo imparare anche a leggere da chi magari ci può, alle volte l'esperienza può arrivare anche da persone che non hanno necessariamente tutte quelle caratteristiche che noi immagineremmo, no? Nella persona che ci deve insegnare. Noi immaginiamo che qualcuno che ci deve insegnare qualcosa sia un vecchio saggio,
0: il
1: che ha vissuto
0: Yoda.
1: Il
0: maestro Yoda, proprio è lui che arriva. Magari il maestro Splinter, se ti ricordi le Tartarughe Ninja.
1: Sì, assolutamente. Invece non è così. Mi vengono in mente due cose. Una sera, tantissimi anni fa, torno a casa, accendo la TV, fanno questo documentario, tra l'altro di Marco Marzocchi, quello con gli occhiali che fai le trasmissioni sportive, con gli occhialoni colorati. Si chiamava L'Onda Perfetta. Lui andava in giro da quasi surfista, perché stava imparando, in giro per l'America Latina, alla ricerca di un posto in cui praticamente fanno le onde di 1 chilometro di lunghezza, quindi un paradiso per i surfisti. Arriva in Cile, conosce questi ragazzi che vivono praticamente su queste abitazioni a 2 metri dal mare, poveri o perlomeno non ricchi, che vivevano facendo surf e insegnando il surf ai turisti, ed erano felicissimi.
0: Certo.
1: E allora questa cosa ti fa pensare,
0: ti fa capire che forse il concetto stesso di felicità è un concetto che dovremmo imparare a rivedere.
1: Forse sì,
0: perché la felicità per noi occidentali molto spesso è possedere cose di cui probabilmente non abbiamo neanche necessità.
1: Assolutamente.
0: E che non abbiamo neppure bisogno d'avere. Invece la felicità, più che possedere, è essere. Essere quello che vorresti essere in quel determinato momento. Io in questo momento un giro da quelle parti là me lo farei volentieri. Però siccome non si può fare, vi facciamo ascoltare una canzone che però un gran bel giro ve lo farà fare lo stesso. Chiudete gli occhi e godetevi questo pezzo.

0: i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione in studio Francesco Friuli. Nel 212 anniversario dell'Arma dei Carabinieri, il Comando Provinciale di Taranto ha evidenziato l'impegno quotidiano dell'Arma nel contrasto alla criminalità organizzata, alle truffe agli anziani, alle nuove minacce cyber, oltre alla tutela delle vittime vulnerabili e dell'ambiente. Particolare attenzione è stata dedicata ai giovani e alla diffusione della cultura, della legalità e del rispetto, richiamando il tragico omicidio di Bakary Sako come monito contro ogni forma di violenza e intolleranza. È stato inoltre ribadito il ruolo dell'Arma della preparazione ai giochi del Mediterraneo Taranto 2026 con un ringraziamento a istituzioni e volontari, a tutti i carabinieri.

0: sul territorio nel ricordo dei caduti e delle vittime del dovere. Sempre a Taranto è stata confermata la custodia cautelare per due giovani indagati per l'omicidio di Bacari Sacco. Il tribunale dei Riesani ha respinto la richiesta della difesa e ha disposto che Fabio Sali di 20 anni e Cosimo Colucci di 22 anni restino in carcere. I due sono accusati di aver preso parte all'aggressione costata la vita al 35enne Mariano il 9 maggio scorso a Piazza Fontana. Gli avvocati avevano chiesto la revoca della misura in alternativa a provvedimenti meno severi. Il collegio giudicante ha però confermato la detenzione. Le motivazioni saranno rese note entro 45 giorni. A Potenza, nel processo ambiente svenduto sull'ex Ilva, la Corte d'Assise di Potenza ha escluso dal procedimento Riva Forni Elettrici e Partecipazioni Industriali S.p.A. Resta imputata Ilva S.p.A. ma solo per la contestazione di due omicidi colposi. La decisione arriva dopo l'accoglimento di una questione preliminare sollevata dalla difesa del gruppo Riva. Intanto prosegue il dibattito sulle questioni tecniche legate alle perizie del primo processo annullato e ripartito da zero. Udienza aggiornata al 19 di giugno. Torniamo a Taranto con il centro sportivo Magna Grecia, che sarà intitolato alla memoria di Federica e Andrea, 10 anni di distanza dalla tragica scomparsa. L'iniziativa punta a trasformare il luogo in uno spazio di memoria e promozione della legalità, soprattutto in vista dei giochi del Mediterraneo. La giunta ha inoltre approvato l'intitolazione della tribuna stampa del nuovo stadio Erasmo Iacovone al giornalista Cristian Cesario per ricordarne il contributo professionale e umano. Da lunedì 8 di giugno cambiano i percorsi delle linee bus urbane a San Vito dopo la chiusura di via del Faro resa necessaria dall'erosione costiera che ha compromesso la sicurezza della strada. Comune e Clima Mobilità hanno predisposto nuove soluzioni per garantire i collegamenti e ridurre i disagi ai residenti. Tutte le variazioni saranno consultabili sul sito dell'azienda di trasporto urbano. Domenica 7 di giugno, ingresso gratuito al Museo Archeologico Nazionale di Taranto per l'iniziativa Domenica al Museo promossa dal Ministero della Cultura, dopo oltre 5.200 visitatori registrati tra il 25 aprile e il 2 di giugno. Il Marta apre gratuitamente dalle 8 alle 19.30, incluso nella visita anche la mostra temporanea dedicata allo stilista Roberto Cappucci in dialogo con i reperti del museo. Lo sport, il calcio, il Taranto domani di scena alla Bisceglia di Aversa contro il Gladiator. Finale di andata per la promozione in Serie D. Ricordiamo la radiocronaca diretta a partire dalle 16.25 su Radio Cittadella, sui 96.500 MHz in DAB Plus, sui dispositivi Alexa e Google e sul sito radiocittadella.it cliccando sul pulsante ascolta. È tutto per questa edizione, a risentirci alla prossima.
1: Cittadella, New Hit. Yeah.

0: Ha detto Zapatero? Ma intendeva Calzolai, però non quell'altro.
1: No,
0: Zapatero.
1: Non è quell'altro, non è quell'altro. Comunque c'è questa firma.
0: Quale firma?
1: Quella di Manu.
0: Ah, di Manu. Ciao Manu. Come?
1: Ah, no, c'è proprio
0: Manu, ciao.
1: Vabbè, c'è, la senti proprio, è quella.
0: Voi ci perdonerete, è evidente che io abbia dormito poco, che l'estate è alle porte. Tra l'altro, all'alba delle 11:40 comincio ad avere messaggi di quelli con cui siamo stati ieri sera, che sono ancora vivi, che è anche più vecchio di me, di
1: che si sono
0: anno.
1: Appena svegliati.
0: Saluto
1: Alessia.
0: No, era in macchina. Infatti ho detto complimenti.
1: Ha dormito lì?
0: Ora che mi ci fai pensare, alla stessa camicia di ieri, potrebbe aver dormito in macchina. Ma ragazzi, non è cosa. Ettolitri. Non va bene.
1: Allora, devo dire questa cosa, visto che ci siamo, perché insomma, proprio lì fuori c'è un grande maestro, ma soprattutto un grande amico, con cui abbiamo condiviso, come direbbe qualche cronista sportivo, sudore acido lattico e tanta birra.
0: Ecco, a proposito di ettolitri, ma perché ritorna sempre il famoso, questo è il periodo dell'anno in cui una delle domande più importanti che l'italiano medio si fa è quanta birra devo bere, se prima o dopo l'allenamento.
1: Assolutamente. E allora, come disse già un frequentatore ecco delle palestre, di quelle giornate serate insieme al mio caro amico Dino lì fuori, la birra è un isotonico. E ma poi io volevo spiegare cosa significasse la parola isotonico, ma va bene così.
0: No, vabbè. Ma adesso ti faccio una domanda, in quanto maestro di vita / personal trainer, un tempo anche mio ormai.
1: No, ormai abbiamo abbandonato la causa.
0: Non c'è più bisogno.

0: Vuol dire che no, se tua moglie ti propone il Pilates,
1: ma stiamo andando con gli amici a perdere del tempo. Via, Pilates in pineta.
0: È un po' come Sting che fa sesso tantrico per 6 ore.
1: Dici?
0: Secondo me è un messaggio.
1: Lui va a vedere Sting, ma io ho saputo che Sting farà sesso tantrico con tutti quelli che vengono da Taranto a vederlo. Pare sia uno soltanto. Mo vedete voi che cosa, dove andrà a finire questa cosa. Non so se Nicola sarà con noi la prossima stagione. Io vi faccio così questa. Ve lo dico oggi, ma non sappiamo.
0: Ma noi non pensiamo al futuro e godiamoci il Nicola di adesso, godiamoci il momento.
1: Anche
0: godiamoci...
1: perché, tornando al nostro punto zen,
0: vai, ce l'ho.
1: Le persone giuste non ti chiederanno mai di tradire te stesso. Se qualcuno ti sta dicendo che non devi essere te stesso fino in fondo, non avere paura di fare sesso tantrico con Sting, voglio
0: fai
1: dire.
0: Fai schifo, continua.
1: È quello
0: è
1: capito
0: sì.
1: Cos'è che dice il sotto? I legami autentici non richiedono che tu ti dimensioni, finga o abbandoni i tuoi valori per essere amato.
0: Cioè,
1: che
0: ora
1: vuol dire, devi essere, fai schifo, continua a farlo.
0: Ora questo, io prima di lui ha detto questa cosa, ora io
1: adesso
0: vi devo
1: lui
0: dire,
1: dirà la sua.
0: Non dico la mia.
1: No.
0: Io ho ricevuto questo messaggio ieri sera alle 18:37 per essere precisi. No, tu alle 18:37 ti arriva uno che ti dice: le persone giuste non ti chiederanno mai di tradire te stesso, i legami autentici non richiedono.
1: Ma non te lo mando ieri, ho dato dei giorni per farlo.
0: E tu dici, vabbè, ma allora,
1: dove vorrà arrivare?
0: No, pensi più che altro, sarà arrivata la roba buona in città.
1: Hanno sparato i colpi ieri.
0: Sì, perché hanno sparato forte, quindi
1: può essere
0: che sia giunta.
1: Io sento,
0: vai con il passo base, sta arrivando. Sta arrivando il passo base?
1: Vedo l'ombra di Pasquale che si aleggia in questo studio. Possiamo avere lo sfondo invece dell'altra trasmissione? Vabbè, Bad Bunny, dai.

0: Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Sai che stavo pensando che non so se questa canzone avrebbe avuto o meno l'appoggio di Michael di là. Sono stato un attimo in ansia quando dovevo metterla in playlist, perché ho detto vabbè, è Michael Jackson, però c'è anche Justin Timberlake, quindi piacerà, non piacerà, preferirà la versione originale, però questa è bella carica, eh? Che dici?
1: Ma sì,
0: ce l'ha provata, dai.
1: E poi devo dire che Justin Timberlake, io ho visto qualche

0: qualche produzione un po' più recente.
1: Sì.
0: Non male.
1: No, ma è un ragazzo che, come si dice, si farà. No, ragazzi, scherzi a parte, uno che ha fatto tanto, fa anche,
0: sì,
1: l'attore.
0: No, ma ha anche, come posso dire, nel tempo ha modificato il suo modo di fare musica.
1: È vero.
0: Quindi, comunque, uno che ha esplorato diverse cose. Ci sono diversi spunti molto interessanti nelle sue produzioni, soprattutto, ripeto, in quelle un po' più recenti, che comunque è una cosa importante, perché un artista deve sempre, secondo me, evolvere, deve sempre cercare una strada nuova, una strada non battuta. L'artista vero è quello che non segue necessariamente il favore del pubblico, ma segue il favore della musica, e magari poi nel tempo il pubblico impara ad apprezzare anche quello.
1: Come no.
0: Quindi
1: non so cosa ha detto, ma l'ha detto bene. Ho visto io a un certo punto non ho detto no, di vai tranquillo.
0: Sì. L'importante è dire le cose in un certo modo. Abbiamo tanti esponenti della nostra politica che ne ha fatto una bandiera, insomma,
1: certo, ragazzi.
0: Quindi non dire, ma dire, insomma, è un grande segreto della vita.
1: A proposito di gente che ha detto cose che magari da qualcuno sono state prese bene, da qualcun altro sono state prese male, ora volevo fare proprio il mio applauso personale, perché so che ci ascolta tutti i sabati.
0: Vai.
1: A Paola Cortellesi, che il 2 per la Festa della Repubblica ha fatto un monologo strepitoso. Noi abbiamo un esponente dell'intelligenza a livelli meravigliosi, e probabilmente forse qualcuno dovrebbe prestare più attenzione alle parole che vengono dette dagli artisti, perché Paola è un grande artista,
0: come no,
1: e noi la conosciamo molte volte semplicemente come attrice, magari alcuni dei suoi film primi erano anche delle commedie leggere. Se avete la possibilità, cercatelo anche su YouTube, credo che ci sia, ma i social ne sono pieni. Il monologo del 2 giugno, e riascoltatelo. Penso che se solo imparassimo, non dico a memoria, ma proprio i concetti basilari, 2 o 3 di quelli che sono stati detti dalla Cortellesi, il mondo prenderebbe proprio una strada diversa, molto migliore della nostra.
0: Io credo che molto spesso la semplicità non è quella che manca, no? Nelle cose. Leggo. La pace non nasce dall'avere tutto.
1: Bravo.
0: E mi viene in mente una frase quando il grande artista è in grado, con 2 parole, di prenderti in giro, ma allo stesso tempo di farti pensare.
1: Di farti riflettere.
0: Mi viene in mente un'immagine. Il grande Massimo Troisi e il buon Lello Arena. A un certo punto si parlano, no? Dice, e c'è Lello che dice a Massimo: vabbè, ma tu non ti devi preoccupare. Dice, quando c'è l'amore c'è tutto. E Massimo lo guarda, che le ha salute. E forse in questa frase, e con 2 parole, Massimo Troisi ha racchiuso il fatto, la semplicità, no?
1: Sì. La semplicità è una cosa bellissima. La semplicità è stato quello che filo conduttore, insomma, di queste 2 ore che abbiamo trascorso anche insieme, che voi immagino avrete apprezzato tantissimo.
0: Ma assolutamente sì, sono sicuro che abbiate apprezzato tantissimo. La semplicità è anche quella di aver passato, insomma, 2 ore insieme.
1: Certo.
0: La semplicità è quella di potervi dire che ora potete andare, non lo so,
1: in pace,
0: potete ascoltarci, potete riascoltarci.
1: Come dicevano quelli di una volta, itemis est. Nel senso che siamo arrivati alla fine. Però attenzione, andate in pace, sì, l'abbiamo detto prima. L'augurio che vi facciamo è un augurio di pace. Non semplicemente la pace dalle guerre, che è tanta roba. È proprio la pace vostra.
0: Sì.
1: I consigli Zen che vi davamo prima è proprio quello, no? È il fatto che l'abbiamo detto, la pace non nasce dall'aver tutto, nasce dal comprendere ciò che conta davvero.
0: Assolutamente.
1: E da lasciare andare via tutto ciò che non conta.
0: Ma soprattutto dal cogliere le occasioni. Stasera chiamate degli amici, chiamate un amico e passate una bella serata.
1: E fatevi quell'eltolitro di birra di cui parlavamo prima, che
0: sì,
1: isotonico fa bene. Noi ci siamo trovati bene in Brasile, ci ritorniamo con un altro pezzo, ma prima vi salutiamo. Daniele vi saluta.
0: Nicola vi saluta.
1: E ci diamo appuntamento a sabato prossimo. Quante ne mancano? 3, poi andiamo.
0: Ne mancano 3, quindi non ve le perdete.
1: No, sarà pum pum pum, fuochi d'artificio. Ciao ragazzi,
0: ciao.
1: A sabato prossimo.

0: stati sequestrati.
1: Un secondo uomo è stato fermato con l'accusa di caporalato aggravato nell'inchiesta della Procura di Milano sullo sfruttamento dei lavoratori indiani pagati 2 euro all'ora nel cantiere del nuovo consolato statunitense realizzato da Caddell Construction in Piazzale Accursio. Secondo chi indaga, il fermato sarebbe stato pronto alla fuga con un pullman e per questo nella notte tra venerdì e sabato il PM Storari ha disposto il fermo di un 51enne indiano ritenuto dagli inquirenti il caporale operativo e l'intermediario del sistema di sfruttamento scoperto sull'asse Nuova Delhi-Milano.
0: Il conflitto russo-ucraino. Dal forum economico russo, Putin chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky. Due persone sono morte e 9 sono rimaste ferite a seguito di un attacco di un drone russo contro una stazione di servizio nel Kherson. 86 droni sono stati abbattuti dalle forze russe nella regione di Leningrado e 5 su Mosca.
1: Economia. Atteso nelle prossime ore il decreto ministeriale per la proroga del taglio sulle accise, come annunciato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Ad anticipare le novità del decreto è stato ieri il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo al convegno dei giovani di Confindustria a Rapallo.
2: Il governo sta valutando di prolungare fino alla fine del mese i provvedimenti adottati, però il problema del caro energia non è solo quello legato all'emergenza Hormuz.
0: Il calcio in chiusura, il giorno segnato in rosso sul calendario di milioni di tifosi italiani è arrivato. Sono state infatti sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter campione d'Italia debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan, Torino, Frosinone, Juventus e Roma, Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Cittadella Meteo.
4: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
6: Partecipiamo Taranto.
7: Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino, la regia e la parte tecnica. Oggi una nuova puntata insieme. Parleremo di tanti progetti bellissimi del nostro territorio, le notizie, l'informazione e come sempre le storie, le bellezze di tutto quello che noi abbiamo da valorizzare e da scoprire certe volte o riscoprire. Mi raccomando, scrivetemi al 339-680-6868, 099-4730-144 per intervenire in diretta. Adesso si parte con la New Hit.
8: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Sara, San Giovanni, insieme le ragazze, una bella copiata e particolare. Questo è il loro nuovo singolo ed è una new hit di questa settimana su Cittadella alla radio. Vi lancio i nostri contatti: 339-680-6868-099-4730-144, redazione @radiocittadella.it. Vi ricordo che come sempre siamo in diretta su Cittadella alla radio 96.5 FM, anche in streaming in Italia e all'estero sul nostro sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e canale 94 del digitale terrestre Cittadella TV. E adesso facciamo una breve pausa, tra poco.

sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.

0: Jackpot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
0: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Grande carica questo pezzo, amici, per il nostro Rewind. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto 96.5 FM, Cittadella la radio, canale 94, Cittadella TV, il digitale terrestre. Adesso parliamo di uno spazio molto importante che è nato a Taranto, si chiama Spazio Coccole e sono delle panchine amiche per l'allattamento. Io voglio parlare di questo spazio, di questa promessa, anche insieme a Beatrice Fasano dell'Associazione Delfini Neonati. Ciao Beatrice, ben trovata.
1: Ciao, buongiorno, ben trovata, buongiorno a tutti.
0: Allora, fresco, ieri è stato inaugurato questo spazio. Vogliamo raccontare a tutte le persone quello che sarà da adesso in avanti?
1: Sì, Spazio Coccole lo spiega da sé, le parole lo spiegano da sé. È uno spazio dedicato alle famiglie per coccolare i momenti, appunto, che riguardano l'intero nucleo familiare durante quella che appunto è un momento, quello che è un momento fondamentale della vita di un neonato e anche di una mamma, ma non solo, che è l'allattamento. Sappiamo, noi sponsorizziamo e promuoviamo ovviamente l'allattamento al seno, così come avviene anche nel reparto della terapia intensiva neonatale e neonatologia, che come ben sai noi collaboriamo, perché vogliamo portare al di fuori del reparto quella sensibilità e quella delicatezza che si dovrebbe avere in qualunque momento della giornata. Quindi queste panchine, il colore lilla è un po' il colore che ci rappresenta, quindi l'associazione si occupa di prematurità, il colore lilla, viola è identificativo, per cui cerchiamo in qualche modo di rendere quanto più inclusivo, ma soprattutto naturale, il momento dell'allattamento anche negli spazi aperti, negli spazi pubblici.
0: Certo.
1: Motivo per il quale noi ieri abbiamo inaugurato una delle prime due panchine, in realtà, perché sono due,

0: E quindi, come dicevamo, appunto, è un prendersi cura del neonato e del nucleo familiare, del nuovo nucleo familiare a 360 gradi. Cerchiamo di rendere Taranto una culla, insomma, per i nostri bimbi.
1: È vero, assolutamente. Beatrice, come al solito, quando parliamo tu mi dai sempre belle notizie, io sono felice di questo. Adesso godiamoci questo spazio, è importante dare continuità a quello che si è creato, quindi è partito da ieri.
0: Sì.
1: Lo diciamo a tutti, esatto. E che tutti possano usufruire con serenità e con bellezza di questo nuovo spazio. Grazie Beatrice, buon lavoro a te e a tutti quanti voi. Alla prossima.
0: Grazie, un abbraccio
1: grazie
0: mille, alla prossima. Ciao.
1: Grazie. Bene amici, avete visto questo spazio nuovo, questo spazio di condivisione, questo spazio Coccole al momento in Piazza Pio XII, e poi ovviamente ce ne sarà un'altra bella panchina dedicata alle coccole. E adesso invece ci coccoliamo con la musica. Sì, c'è Gaia con Bossa Nostra, questo è un pezzo che ci ascoltiamo e balliamo.

0: successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri.

0: Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto. Adesso parliamo subito di un progetto bellissimo. Il Vides Paolo VI ODV è lieta di presentare il progetto Giocando si impara. Sport e danza, crescere insieme, inclusione, valori e comunità. Un'iniziativa educativa e sociale realizzata nell'ambito del bando regionale Sport Inclusivo, promosso dalla Regione Puglia per il contrasto della povertà educativa. Nasce proprio qui nel nostro quartiere Paolo VI di Taranto, che è una realtà complessa ma ricca di potenzialità, e voglio saperne di più dalla nostra Suor Margherita. Buongiorno Suor Margherita, ben trovata.
1: Buongiorno Annette, ben trovata a te.
0: Allora, ogni volta ci raccontiamo delle cose belle. Allora, ci sono i partner di questo progetto, l'associazione sportiva dilettantistica Gioventù Montemesola, Ballando Ballando 3M, Savio Taranto e l'Istituto Comprensivo Sandro Pertini. Raccontaci tutto.
1: Bene, questo progetto nasce insieme, come dicevi tu, al bando Sport Inclusivo e il titolo è Giocando si impara. E l'abbiamo presentato quest'estate e siamo riusciti a vincerlo.
0: Bene.
1: E ha iniziato a essere attivo a partire dal 16 marzo, ma domani, questa giornata che vivremo al Tenso Statico Luca Attanasio di Talsano, sarà in un certo senso l'inaugurazione del progetto. E come l'abbiamo pensata questa giornata? Una giornata innanzitutto basata sull'incontro di squadre sia di calcio che di scuole di danza, che possano confrontarsi e incontrarsi da un punto di vista anche sportivo. E quindi ci saranno con noi alcuni di questi partner che hanno concorso al progetto e che noi ringraziamo. E il progetto ha coinvolto anche l'Istituto Comprensivo Pertini, ma anche i ragazzi e i bambini del Plesso Falcone dell'Istituto Comprensivo Pirandello, attraverso un'esperienza che basata su laboratori di calcio e di danza, che potesse prevedere l'inclusione. Ecco, sono stati accolti molti dei bambini che non avevano possibilità a frequentare le scuole di calcio e di danza, e anche alcuni bambini, alcuni ragazzi desiderosi di prendere parte al progetto stesso. E l'evento di domani non è solo un momento sportivo, no? Ma possiamo dire che è il segno concreto della speranza e di tutto il mondo educativo che noi cerchiamo di portare in questo territorio. Nasce dalla convinzione che lo sport, come diceva Don Bosco, possa diventare proprio uno strumento autentico che favorisce il cambiamento sociale.
0: Benissimo, Suor Margherita, io ti ringrazio come sempre, grazie per tutte queste cose belle che porti nel nostro territorio, ti auguro buon lavoro, ti do un abbraccio fortissimo e ci risentiamo alla prossima, grazie ancora, arrivederci.
1: Grazie, tanto, ciao Annetta.
0: Ciao, ciao. Bene amici, diamo linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con

0: S Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: trovatemi, ci siete, Super Tecipiamo Taranto, il microfono, ci sono io, Annette, e adesso parliamo di un incontro, perché ovviamente parliamo di un meeting che è avvenuto il 29 maggio, Opera Puglia, questo meeting, il secondo meeting territoriale dedicato alla sicurezza nel mondo dell'artigianato, quindi parliamo di prevenzione, formazione e collaborazione tra istituzioni, imprese e lavoratori. Io vorrei parlarne insieme a Maurizio Flore della Wilm. Buongiorno Maurizio, ben trovato.
1: Buongiorno, ben trovati a voi.
0: L'obiettivo di questa iniziativa è stata ed è sempre promuovere una cultura della sicurezza concreta, efficace, valorizzando proprio il ruolo dell'organismo paritetico giusto come strumenti di prevenzione e supporto. Ci può spiegare tutto questo?
1: Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto

diciamo che oggi su Taranto si è tenuto appunto il secondo meeting territoriale di Opra Puglia. Cos'è Opra Puglia? Opra Puglia è l'organismo paritetico regionale sull'artigianato che si occupa di salute e sicurezza.

0: secondo meeting con che aveva, perché è ancora in corso il meeting, l'obiettivo è quello, appunto quello di creare, di fare sintesi tra tutti coloro i quali attorno a questo, come dire, perimetro che guarda la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro partecipano, e quindi mi riferisco ai consulenti, agli ordini di controllo, agli enti bilaterali chiaramente. Sì. Quindi l'obiettivo è quello di creare una maggiore collaborazione tra i consulenti del lavoro, che sono, come dire, importantissimi perché sono la reale sintesi, diciamo, tra l'incontro tra l'impresa e le lavoratrici e lavoratori. Abbiamo come dire, in quest'anno abbiamo, come dire, come missione, come obiettivo, quello appunto di incontrare tutti i consulenti del lavoro dei capoluoghi di provincia di questa straordinaria regione. Abbiamo tenuto il primo meeting su Brindisi il 10 marzo scorso, oggi siamo qui a Taranto e nelle prossime settimane andremo ad affacciarci negli altri luoghi, negli altri capoluoghi di provincia.
1: Assolutamente. È importante dire questo, perché tutti questi incontri all'interno della nostra regione, del nostro territorio, servono proprio per diffondere la cultura della sicurezza, che significa tutelare le persone, le imprese e ovviamente rafforzare anche la responsabilità condivisa nei luoghi di lavoro. Penso che questo sia, no, come dire, un obiettivo, non è semplice, però è fondamentale, vero Maurizio?
0: Sì, possiamo tranquillamente arrivarci a dare anche, come dire, messaggi giusti, perché come dire, anche l'utilizzo degli organismi paritetici come OPRA, ed è il messaggio che questa mattina abbiamo mandato, è appunto quello di creare rete, supportare le aziende, promuovere, esatto, una formazione, come dire, qualificata, quindi rafforzare, come dire, una cultura della prevenzione che non può essere, ecco, vissuta solo come un obbligo formale. La sicurezza, come dire, appartiene a tutti,
1: a tutti, certo.
0: E funziona se davvero si ha la capacità di creare un lavoro di squadra.
1: Benissimo.
0: Questa mattina noi
1: io devo
0: raccontato.
1: Chiuderla qui, Maurizio. Sì, purtroppo
0: sì,
1: io la ringrazio per questo intervento, la ringrazio per averci
0: grazie
1: donato
0: a voi
1: il suo
0: per
1: tempo.
0: La possibilità che ci avete dato.
1: Ci mancherebbe. Buon
0: grazie.
1: Lavoro, a presto, buona giornata.
0: Arrivederci, salve.
1: Bene, amici, detto questo, diamo linea alla regia, tra poco.
2: Sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la Radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

sapore estivo questo nuovo singolo di Clara San Giovanni, Le Ragazze. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette. Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica. Scriveteci al 339-680-6868 oppure a redazione@radiocittadella.it. E adesso parliamo di quei momenti in cui ci arriva l'ansia, siamo molto in ansia, eccetera. C'è uno studio, una ricerca, perché è così: quando l'ansia aumenta, il nostro cervello non riesce più a unire tutte le informazioni e quindi a ricordare, quindi a recuperare i ricordi.

Mi è capitato, suppongo di sì, a me è capitato e penso anche un po' a tutti quelli che sono all'ascolto in questo momento, di fare scena muta, magari a un esame o in quel momento non ricordare niente, buio completo, e poi ricordare tutto magicamente subito dopo, quando l'ansia è calata. Ecco, non è una nostra colpa, ma è un blocco biologico. Ed uno studio dell'Università di Amburgo ha fotografato in tempo reale cosa accade al cervello quando si inceppa per la tensione. Questo fenomeno riguarda l'ippocampo, che è la cabina di regia dei ricordi, che è sensibilissima allo stress, quindi questa struttura ci permette di fare integrazioni, cioè unire vecchi indizi e nuove informazioni per arrivare ad una conclusione logica. Insomma, per capire come l'adrenalina blocchi questo meccanismo, i ricercatori hanno testato 121 volontari. Il primo giorno hanno fatto memorizzare loro associazioni tra animali e volti o luoghi. Il giorno dopo, metà del gruppo è stata fortemente stressata con finti colloqui di lavoro e calcoli complessi, mentre l'altra metà ha svolto compiti rilassanti. Subito dopo, a tutti sono state mostrate nuove associazioni tra gli stessi animali e forme geometriche 3D. L'obiettivo finale era unire i passaggi, cioè collegare la forma geometrica al volto iniziale usando l'animale come ponte. Durante il test, questi scienziati cosa hanno fatto? Hanno monitorato i partecipanti con una risonanza magnetica funzionale. Qual è stato il risultato? Che nei soggetti stressati l'area dell'ippocampo si attivava molto più debolmente. L'ansia cosa fa? In pratica spegne la capacità del cervello di recuperare il vecchio ricordo, interrompendo i collegamenti logici. Quindi i ricercatori hanno spiegato che il prossimo passo sarà trovare delle strategie efficaci per contrastare questo blocco e difendere la memoria dallo stress. Quindi se ci capita o se ci è capitato, sappiamo che è dovuto a quello, a quel momento di stress in cui il nostro cervello va un po' in tilt, ecco, in questo momento, perché poi subito dopo quante volte abbiamo detto: ah, ma adesso io sarei capace di dire tutto, vorrei tornare indietro e dirlo. Insomma, magari, ecco, cerchiamo di imparare a gestire l'ansia, che forse è qualcosa che ci fa bene per tante tante tante cose. Cosa fate voi in queste occasioni? Avete già un metodo, un rimedio? Scrivetemelo al 339 680 6868. Adesso continuiamo, perché c'è un pezzo molto molto bello, c'è un brano di Teddy Swims che mi piace particolarmente, un bel ritmo, ha una bella melodia e si chiama Eden Easy, ed è molto molto bello. Scrivetemi 339 680 6868. Siete sintonizzati su 96.5 FM Radio Cittadella, sul canale 94 Cittadella TV. Mi raccomando, restate con noi, siete sempre qui e siamo in diretta.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: non sono i Wine, siamo tornati dietro nel tempo con questo pezzo bellissimo del nostro adorato Pino. Daniele, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael alla regia e alla parte tecnica, siete sintonizzati sui 96.5 FM, su canale 94 Cittadella TV Puglia Basilicata. Adesso parliamo delle idrovie a Taranto che ripartono e quindi vediamo e sentiamo il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Primo giorno di giugno, primo traghetto per l'isola di San Pietro. L'Adria ha lasciato gli ormeggi per affrontare il mare calmo di Mar Piccolo, passare sotto il ponte Girevore e affrontare il Mar Grande tra ripante di bagnanti festosi. Il servizio di trasporto per l'isola di San Pietro è una realtà tanto amata e tanto desiderata dai cittadini quanto dai turisti, ma uno dei problemi era la prenotazione che Giorgia Gira, presidente di Chima Mobilità, annuncia di aver risolto.
2: Oggi inauguriamo quello che è il servizio per l'isola di San Pietro, tanto amato e desiderato dai nostri cittadini ma anche dai turisti. In più quest'anno, al fine di agevolare quelle che è l'acquisto dei biglietti, dei ticket e degli abbonamenti che in passato ci hanno dato un po' di problemi, hanno rallentato le operazioni di acquisto, quest'anno abbiamo implementato con il software di Viva Ticket, che è molto più intuitivo, semplice, e già abbiamo i primi feedback positivi per quello che è la nuova gestione della piattaforma degli acquisti. Riprenderanno anche i tour serali per godere appieno di quelle che sono le meraviglie naturalistiche che la nostra città offre, e noi ci auguriamo che tutti i tarantini possano apprezzare anche quest'anno l'isola di San Pietro e le attività poste in essere dalla Marina Militare, e auguriamo a tutti una buona estate e buon vento al nostro equipaggio.
1: Il sistema delle idrovie si conferma un pilastro della mobilità locale. L'assessore all'urbanistica e alla mobilità Giovanni Patronelli ha definito il servizio un'autentica tradizione, una vera priorità tradizionale che i cittadini rispettano da anni. Guardando al futuro, l'obiettivo dell'assessore sembra piuttosto ambizioso.
3: Di dare questo servizio anche in periodo che non

0: riguardano e non afferiscono solo quello estivo, però è chiaro che per realizzare un servizio del genere che possa mettere in collegamento più punti della città, bisogna realizzare un'infrastruttura alle spalle molto importante e mi riferisco in particolare ai punti di sbarco e ai punti di approdo per le idrovie stesse. Quindi quei punti che sono già individuati nell'attuale piano urbano della mobilità sostenibile, abbiamo l'ambizione di realizzarli e stiamo cercando di trovare finanziamenti e indirizzare questi stanziamenti proprio alla realizzazione e al miglioramento anche del sistema idrovie.
1: Parte di questa visione è già inclusa nei progetti futuri del SIAB, un vecchio progetto sempreverde per rendere il mare di Taranto un asse fondamentale della mobilità cittadina.
2: Bene, che bello, che bello, che bello. È una tradizione, è vero, tanti tanti anni delle idrovie e tante persone, tanti turisti, e ci auguriamo veramente che il trasporto possa anche essere di questo tipo, perché no, e con le dovute ovviamente organizzazioni e considerazioni, una cosa importante, io ricordo da tanti anni questa cosa, l'ho utilizzato diverse volte e anche per gli eventi, no, che poi si svolgono sopra, che si può suonare, si può cantare, e quindi veramente veramente bello, poi per i turisti anche il giorno, anche per andare alle isole, all'isola di San Pietro sicuramente, e quindi insomma cercheremo di capire come va, le modalità con cui si accedono, sapete, potete andarle a vedere sul sito di Chima Mobilità e fare insomma magari i vostri piani, i vostri progetti, andare un giorno sull'isola, fare il giro, mar piccolo, mar grande, bello, molto molto bello. Amici, 339 680 6868, come sempre sapete ci arrivano i vostri messaggi che noi leggiamo e vi rispondiamo, e continuate a farlo, continuate a scriverci. Noi invece continuiamo con la musica e ci ascoltiamo Sombre, che è questo pezzo molto molto bello. Mi raccomando, restate con noi, siete su Partecipiamo Taranto. Questa è Cittadella la radio, Cittadella la TV, 96.5 FM, 94 il canale sul digitale terrestre, sul sito in streaming radiocittadella.it e ovviamente anche sulle nostre frequenze del DAB+.

0: mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

G e Manu Chao, che con questo pezzo molto bello, Viajando por el mundo, ci piace, è un pezzo molto estivo. Costa Rica, Francia, Spagna, Messico, bello, tutti i posti del mondo, compresa l'Italia, perché è bello viaggiare per il mondo. Amici, eccoci, allora adesso parliamo di una cosa. Prima ho detto, no, l'ansia che toglie la memoria, che ci fa stare in pensiero e che ci fa, insomma, andare anche male all'esame. Invece, non so se voi ricordate, io l'ho visto e mi è piaciuto moltissimo la serie, il film, la serie, quella di Sherlock Holmes, con quell'attore meraviglioso che si chiama Benedict Cumberbatch. Una serie incredibile in cui questo attore fantastico, insomma, interpretava Sherlock Holmes. E perché vi parlo di questo? Perché c'è una tecnica cara agli antichi greci e anche a Sherlock Holmes, vi spiegherò perché, che permette di utilizzare una tecnica per cui la memoria funziona perfettamente. Si chiama la tecnica del palazzo della memoria, che permette a cervelli normali di raggiungere, con un po' di allenamento, prestazioni degne di un super memorizzatore. Ecco, questo è il momento in cui nella serie c'è questo attore, che è Sherlock Holmes, che lui utilizza il palazzo della memoria per ricostruire poi tutti i fatti, perché sapete, Sherlock Holmes si occupava di storie, di fatti, di crimini, di cose, quindi lui ricostruiva questo attraverso la sua abilità, la capacità di fare uso del palazzo della memoria. È una tecnica mnemonica descritta nei trattati di retorica greci e latini, pensate, e ha dimostrato di non aver perso il suo smalto. Sicuramente il trucco del palazzo della memoria, che consente di ricordare una serie di nomi immaginando di collocarli in luoghi fisici conosciuti, permette, con un po' di allenamento, è chiaro, di raddoppiare il numero di parole rievocate sia nel breve periodo sia a diversi mesi di distanza. Pensate un po' quanto è fantastico il nostro cervello. Comunque, questo lo dimostra uno studio pubblicato su Neuron, secondo il quale le nostre capacità mnemoniche sarebbero in qualche modo sottosfruttate, cioè noi non sappiamo utilizzarle bene. La tecnica del palazzo della memoria, o tecnica dei loci, da locus, luogo, viene fatta risalire a Simonide di Ceo, un poeta lirico greco del 550 a.C. Secondo la tradizione, un palazzo in cui si trovava nel corso di un banchetto crollò poco dopo che Simonide era uscito. Riconoscere i commensali sfigurati sotto le macerie era impossibile, e il poeta diede un contributo fondamentale ricordando dove fossero seduti prima della tragedia. E nei racconti di Sir Arthur Conan Doyle, lo stesso Sherlock Holmes si affida a questa tecnica per rievocare particolari utili alle indagini. In pratica si tratta di un metodo di miglioramento della memoria che utilizza la visualizzazione di elementi per ricordare e organizzare le informazioni. Svariati campioni di concorsi di memoria affermano di utilizzare questa tecnica per poter ricordare visi, numeri e liste di parole. Il loro successo ha poco a che fare con la struttura del cervello o con l'intelligenza, cioè questa cosa non c'entra. Il merito è da attribuire all'uso di parti del cervello che controllano l'apprendimento spaziale. Le regioni del cervello utilizzate includono il lobo parietale, la corteccia retrosplenale e l'ippocampo posteriore destro. Cosa hanno fatto gli scienziati della Radboud University in Olanda e anche di un istituto psichiatrico di Monaco? Hanno chiesto a 23 dei 50 migliori memorizzatori al mondo di mandare a mente una lista di 72 nomi in soli 20 minuti. I campioni cosa hanno fatto? Hanno rievocato correttamente in media più di 71 nomi su 72. Nella stessa prova, volontari normali, persone normali, hanno ricordato correttamente 26, solo 26 nomi. E quindi gli scienziati hanno anche visto che il cervello dei campioni non è anatomicamente diverso da quello dei normali, salvo in un particolare, cioè al riposo, quando la mente viene lasciata libera di vagare, appare meglio connesso nelle regioni. Comunque, dopo il training, quindi dopo l'allenamento, ha
anche le attività a riposo nei cervelli dei volontari appariva più simile a quella dei campioni. Qual è la sostanza? È che per utilizzare il palazzo della memoria bisogna allenarsi. E sì, si può diventare molto bravi a memorizzare. Quindi questa è una cosa molto bella, un'ottima notizia. Amici, detto questo, noi continuiamo. C'è Olivia Rodrigo con questo pezzo che ci piace particolarmente. Ci piace molto Olivia Rodrigo e ci piace anche questa canzone che si chiama Drop Dead. Mi raccomando, restate sintonizzati, siete su Cittadella la radio, Cittadella la TV.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione

0: localizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Bello, bello, bello. Mars. Pump up the volume. Ah, il volume, il volume. Diamo il volume. È molto bello questo pezzo, eh? Bello, bello, bello. E per il nostro rewind, per la chiusura di questa giornata che è... Allora, ricordiamoci che giorno è. È mercoledì. Che sembra un lunedì, perché ieri sembrava domenica. Invece no, ieri era martedì. Va bene, quindi questa settimana è un po' strana, perché tra la domenica e poi la festa della Repubblica e tutto il resto, va bene, siamo a mercoledì, domani e giovedì, domani le nostre rubriche, quindi sapete che potete seguirci sempre qua in onda, in diretta su 96.5 FM, sul sito in streaming in Italia, all'estero, ovviamente anche sul canale 94 Puglia e Basilicata del digitale terrestre. Detto questo, e vi invito a scriverci come sempre, sapete che ci sono i nostri esperti, che parliamo con i medici, parliamo domani in una puntata molto molto interessante, anche di voci fragili, quindi insomma vedrete domani, seguiteci. E quello che io vi chiedo sempre è che se volete potete scriverci i vostri dubbi, le vostre incertezze, le vostre richieste, fatelo, perché qui gli esperti vengono apposta per aiutarci e quindi noi possiamo fare loro tutte le domande che vogliamo. Detto questo, io vi do come sempre il saluto con la nostra comunicazione che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. La mail è la seguente: segnalazioni@cittadellatv.it. Il numero è il nostro solito numero 339 680 6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Ovviamente Cittadella TV, come sempre, è l'informazione che ti appartiene. Io vorrei ringraziare come sempre la messa in onda, tutti i contenuti, tutti i contributi, tutta la musica, tutto quello per cui noi possiamo essere qui davanti alle telecamere. Ovviamente la regia e la parte tecnica, Gisberto Nicoletti e Michael Schino, che ringrazio tutti i giorni per l'incredibile lavoro che svolgono, e ovviamente senza di loro noi non siamo nulla, perché siamo una squadra unita, siamo una squadra molto bella, molti di noi si conoscono da tanti anni, quelli nuovi è come se ci conoscessimo da tanti anni, quindi c'è questa bella grinta, insomma si sente e si vede, perché facciamo le cose con molta sicuramente competenza e professionalità, ma col cuore e soprattutto con molta passione, questo che ci fa come dire sorridere anche quando i tempi sono un po' così e tutto quanto deve scorrere come è giusto che sia. Detto questo, amici, ringrazio ancora la parte tecnica, ringrazio voi per averci seguito. Trovate tutti i nostri contenuti ovviamente sui nostri canali, sul sito in streaming, su YouTube, sul nostro YouTube della TV, e quindi trovate sempre tutte le informazioni lì e potete riascoltare, rivedere le interviste. Detto questo, noi ci rivediamo domani, grazie a tutti per averci seguito, un saluto da Anette, mi raccomando restate con noi, continuate a seguire i nostri programmi, e come sempre noi ci vediamo domani. Ciao ciao.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Nascondito. Davvero faremo questo gioco? Grazie a Dio è finita.
3: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
4: Benvenuta a casa nostra.
3: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
5: Skippy, i monitor.
3: Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
2: Io non voglio giocare.
3: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
2: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
4: Chi vince controlla tutto.
2: Tutto?
3: Il mondo.
2: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
6: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
7: Libera!

0: Venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B.
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime...

0: cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
1: Pensi di recuperarli?
0: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
2: Gen-Con!
0: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid. La risolvono a modo loro.
3: Bella la tua camicia.
4: È di seta.
3: Ovviamente.
4: Te l'ho appena detto. È di seta.
5: Cola!
3: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
6: Ogni singolo dettaglio.
3: Foliare ogni ingranaggio.
6: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
5: Come on!
3: Raggio?
4: 300. No, 275.
3: Ti puoi decidere?
4: 250, abbattilo.
0: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
7: Intravedo un problema.
4: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
1: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
1: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mekarek. Il Remnant.
5: Sì, e come?
1: E tu, Fisto!
2: Grande Alan! E Adam, cavolo!
4: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
1: Il tempo del dialogo è finito.
6: Potresti darmi una mano?
0: Wow.
1: Non è leggerissima, quindi
6: ma
1: se
6: certo.
1: Potessi...
7: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
0: Sam, mi serve un vestito.
7: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
0: Non sapevo dove altro andare.
7: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
0: Me.
7: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
0: Posso fartele sentire se vuoi.
7: Non voglio smettere proprio ora.
0: Di fare cosa?
7: Di non ascoltare la tua musica.
0: Non volevo tagliarti fuori.
7: Ma lo hai fatto.
0: Non puoi odiarmi davvero.
7: Oh sì che posso.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
7: Vedrai.
0: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
7: Credo.

0: che ci sia qualcosa dentro di te. Ora la manderemo via. Insieme.
1: Non mi piace.
0: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.
2: Onomas, grazie.
3: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
2: Grazie mille, l'apprezzo molto.
3: Dovrebbero fare un reboot.
2: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
4: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
2: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
4: Come hai fatto?
5: Vuoi venire o no?
4: Dove diavolo siamo?
5: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
2: Fanculo!
4: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
6: Cazzoni, ci state o no?
2: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
7: Sei davvero irritante.
2: Non in faccia!
8: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
2: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
9: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
2: Sono solo incredibilmente bello.
10: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione,

0: averti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
3: Il dossier ex Ilva passa a Palazzo Chigi. Intanto, per quel che riguarda la sanità, nel pomeriggio di ieri l'assessore regionale al ramo Donato Pentassulli ha detto va integrato il privato accreditato. E poi ancora a Palazzo di Città i consiglieri di opposizione puntano il dito contro il primo cittadino Piero Bitetti e sottolineano non ci sono soldi per la città, ma per altri staffisti del sindaco. Sì, a tra poco.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Sabato 6 giugno, buon pomeriggio a voi tutti, ben ritrovati con la nostra informazione. Partiamo con l'editoriale del direttore Enzo Ferrari.
1: C'è chi ha parlato di coprifuoco e chi di danni al turismo. Sono queste le reazioni più diffuse alla intenzione del comune di vietare ai locali notturni la diffusione di musica all'aperto dopo la mezzanotte. Chiariamo alcuni aspetti. Innanzitutto è fuori luogo parlare di coprifuoco perché non viene disposta la chiusura delle attività, ma solo la diffusione di musica all'aperto dopo la mezzanotte. Peraltro questa modalità di diffondere musica all'aperto è soltanto una forma di intrattenimento, di svago, riservata agli stessi tarantini, ad una ristretta cerchia di tarantini, magari a quei tarantini che al mattino dopo non hanno l'esigenza di svegliarsi presto per andare al lavoro. Questo non è turismo, il turismo è altro. Senza andare troppo lontano, prendiamo l'esempio di Martina Franca, dove non risulta che la sera tardi venga sparata musica a palla, però c'è un centro storico pulito, accogliente, c'è il Festival della Valle d'Itria in estate, ci sono iniziative culturali di un certo interesse e poi, cosa che non guasta, si mangia bene a prezzi tutto sommato ragionevoli. L'estate Martina brulica di turisti, ci sono tanti stranieri che evidentemente non hanno l'esigenza, il bisogno di stordirsi le orecchie per ammirare il barocco martinese. Ma altri esempi possono essere quelli di centri comunque a noi vicini, pensiamo a Francavilla, a Mesagni, a Conversano, dove hanno puntato proprio sulle iniziative culturali per attirare visitatori, promuovere il commercio e innalzare il livello complessivo di qualità della vita. Una testimonianza importante e significativa è arrivata proprio dal Salone Mediterraneo delle Imprese, questa lodevole iniziativa di Confcommercio che ha portato a Taranto le esperienze già compiute in altre realtà dove forse sono un po' più avanti rispetto alle strategie di sviluppo e di miglioramento del livello di qualità della vita. Ebbene, a Ferrara in 8 anni sono state prodotte 80 mostre d'arte che hanno fatto registrare 1 milione di ingressi, 1 milione di ingressi. Andy Warhol, la mostra attualmente in corso, ha fatto registrare in soli 3 mesi 50.000 visitatori. Questo ha consentito di innalzare la qualità dell'offerta commerciale ed enogastronomica con un beneficio complessivo per l'intera città. Mostre d'arte, quindi, non casse acustiche piazzate forse abusivamente sui marciapiedi per sparare musica a tutto volume. Ma è una questione di scelte. Se proprio poi vogliamo associare la musica sparata a palla al turismo, allora forse dovremmo parlare di quelle forme di turismo chiassoso, talvolta persino sguaiato, che certamente non contribuiscono a migliorare la qualità della vita di una città. Sono modalità che in altre realtà hanno già sperimentato e che ora stanno rinnegando. È di questo che Taranto ha bisogno? Le statistiche ci dicono che siamo all'ultimo posto in Italia per qualità della vita dei nostri ragazzi e forse quindi non è proprio quella della musica a palla sparata in piena notte la strada migliore per dare qualcosa in più e di migliore qualità ai nostri ragazzi. Come dicevamo, è una questione di scelte. Taranto sicuramente è una città che deve cambiare, ma quando parliamo di cambiamento dobbiamo anche chiarirci le idee su quale tipo di cambiamento vogliamo. Davvero pensiamo che il destino del turismo a Taranto sia nel condizionare un manipolo di locali rispetto alla diffusione di musica in piena notte? Beh, forse sono altre le strade che dovremmo percorrere.
0: Torniamo a parlare della vertenza delle vertenze, l'ex Ilva, il cui dossier passa a Palazzo Chigi.
1: Il dossier Ilva passa a Palazzo Chigi. A darne notizia è il ministro Adolfo Urso, che in questi anni è stato alle prese con una trattativa infinita per tentare di vendere l'azienda siderurgica, tentativo finora fallito. Urso si è giustificato dicendo che non si possono recuperare in poco tempo i danni prodotti in 15 anni. L'obiettivo ora, ha detto il ministro, è quello di evitare l'esplosione di una bomba sociale con il licenziamento di 10.000 addetti negli stabilimenti del gruppo. Il passaggio del dossier alla presidenza
2: Presidenza del Consiglio, sarebbe utile a riscrivere una nuova autorizzazione integrata ambientale per superare i paletti posti dall'autorità giudiziaria. Ma con la gestione diretta a Palazzo Chigi sarebbe più agevole trattare le quote di esenzione della carbon tax in modo da rendere più appetibile l'acquisto del siderurgico da parte dei soggetti interessati. C'è poi la questione commissariamento, una partita che va chiusa entro ottobre. Insomma, la partita è ormai in una fase senza ritorno. Le trattative in corso, quella con Jindal e quella con Flux, al momento non sembrano approdare a soluzioni concrete. Il fondo americano, che pure ha annunciato una produzione di 6 milioni di tonnellate per 8.500 dipendenti, non ha finora fornito le garanzie finanziarie chieste dal governo. Con Jindal, invece, la produzione diretta a Taranto si fermerebbe a 2 milioni di tonnellate, mentre altri 4 milioni di bramme sarebbero lavorati in uno stabilimento in Oman, un piano che avrebbe come effetto il taglio di 6.000 dipendenti. Puntualmente in questi mesi è rimbalzato il nome di Arvedi, che però potrebbe entrare in gioco solo dopo il completamento della transizione tecnologica verso i forni elettrici. Nelle ultime settimane era persino rimbalzato un interessamento di Eni, che però ha subito smentito. Insomma, si è in un vicolo cieco dal quale adesso tocca a Palazzo Chigi tentare di venir fuori. Chi non ha perso le speranze è il ministro per l'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che alla festa dell'innovazione a Venezia si è detto fiducioso sulla possibilità di realizzare a Taranto l'acciaieria più moderna d'Europa. Se l'Ilva chiudesse, ha detto Fratin, sarebbe una sconfitta anche per l'ambiente, perché si perderebbe l'opportunità di trasformare il siderurgico di Taranto in una fabbrica modello sotto il profilo ambientale.
0: Nel pomeriggio di ieri, nella sede degli industriali di Taranto, in via Dario Lupo, incontro con l'assessore regionale alla sanità, Donato Pentasuglia, sul privato accreditato. Sentite.
3: Si è tenuto presso la sede tarantina di Confindustria l'incontro tra la sezione sanità privata degli industriali e l'assessore regionale al ramo, Donato Pentasuglia.
4: Siamo coscienti che l'assessore non ha la bacchetta magica, ma lo scopo di Confindustria Taranto, appunto della sezione sanità, è quello di collaborare. Un incontro importante perché vogliamo che da oggi in poi si instauri questa collaborazione con chi, come loro, operatori del settore, sono front office con le varie problematiche, insomma, che si affrontano tutti i giorni e che insieme, secondo noi, si possono risolvere più velocemente le criticità.
5: Le criticità oggi riguardano sicuramente il buco di 360 milioni di euro della sanità, che però può essere risolto anche con la collaborazione del privato accreditato. Noi vogliamo, puntiamo alla partecipazione in termini di collaborazione per l'abbattimento delle liste d'attesa, per la partecipazione agli screening, perché il privato accreditato ha un grandissimo vantaggio. Noi siamo innanzitutto imprenditori al servizio della sanità, quindi possiamo offrire strutture tecnologicamente all'avanguardia, personale altamente qualificato, tutto e prestazioni sanitarie in tempi strettissimi.
3: Così l'assessore alla sanità, che ha riferito, ci sono diverse occasioni di confronto regionale e nazionale sul tema, in particolare sull'aspetto relativo alla necessaria integrazione tra sistema pubblico e privato accreditato. Va certamente avviata, sottolinea Pentasuglia, la rifunzionalizzazione qualificando spesa e poli, avendo cura per fare in modo che le acuzie siano trattate in ospedale e che ci sia un buon funzionamento della medicina del territorio per il resto. Certamente tra le priorità l'abbattimento delle liste d'attesa.
6: Stiamo parlando dell'86% del bilancio regionale, quindi capite bene che sento tutta la responsabilità e il tema poi del confronto nazionale con le risorse che devono essere riequilibrate. Lo dico, diciamo, sperando che tutto il partenariato e tutta la Puglia concorra ad aiutare l'assessore, il presidente De Caro, in questa partita che non vuole sminuire nulla, ma non può manco passare sotto silenzio, perché c'è un sottofinanziamento del fondo, 2023 316 milioni, 2024 309, 2025 94 milioni. Questo disequilibrio di fatto ha portato concretamente, diciamo, a dover ritoccare

0: L'IRPEF.
1: E per quel che riguarda le tempistiche, con riferimento all'apertura dell'ospedale San Cataldo, Pentasuglia ha risposto così.
0: La relazione dice che se tutto va bene le certificazioni saranno pronte con la installazione, quindi le verifiche e collaudi, settembre-ottobre 2027. Poiché ognuno deve fare la sua parte, mi sono permesso di dire che se è vero che tutto funziona ed è in linea a quella data, nel primo trimestre 2028 potremo trasferire Santissima Annunziata a Moscati e Grottaglie in un polo specialistico. Anziché correre dietro la data, qualcuno mi aiutasse a recuperare la nota già fatta l'anno scorso e quella che va presentata al governo, che è il tema del personale.
1: E con il prossimo servizio ci spostiamo nella borgata di San Vito.
2: Disagi alleviati per chi percorre via del Faro a San Vito. Al fine di superare lo stato di isolamento in cui si sono ritrovati i residenti a causa della chiusura della strada, nelle ultime ore l'amministrazione comunale ha lavorato a stretto contatto con Chima Mobilità per fornire una risposta concreta e immediata ai cittadini e porre fine ai disagi della periferia. Pertanto, a partire da lunedì 8 giugno, l'azienda ha predisposto delle variazioni ai percorsi delle linee bus urbane. Comprendendo le difficoltà dei cittadini e residenti, l'ente, in accordo con Chima Mobilità, ha riprogettato la viabilità e la rete di trasporto, ripristinando il diritto alla mobilità e garantendo collegamenti efficienti e continui con il resto della città. In particolare, da lunedì cambiano i percorsi delle linee 20, 21, 27, 28 e 32. All'andata, direzione San Cataldo, dalla rotatoria delle scuole CEM si procederà per via del Faro, via Occhiate, via Calata Rinella, via Anello di San Cataldo. Al ritorno, da via Calata Macchie si procederà verso via Occhiate e via del Faro per poi riprendere il percorso normale. La novità è che via Calata Macchie diventa a senso unico, con divieto di sosta e fermata a destra. Saranno anche attivate due nuove fermate su via Occhiate, sia per il percorso di andata che per quello di ritorno. La chiusura di via del Faro a San Vito si è resa necessaria a seguito di accertati fenomeni di erosione della costa che hanno compromesso il terreno sotto la sede stradale. Questo ha comportato e comporta ancora oggi un potenziale rischio per la stabilità del margine costiero e per la sicurezza del transito veicolare. Di qui la decisione di chiudere la strada al traffico.
1: Intanto a Palazzo di Città è polemica per l'assunzione di una nuova staffista del sindaco.
3: Mancano i soldi per rifare le strade, mancano i fondi per garantire servizi adeguati in vista dei giochi del Mediterraneo, mancano le risorse per Chima Ambiente, Xamiu, per il decoro urbano, per le emergenze quotidiane che i cittadini vivono sulla propria pelle ogni giorno. Così, in un comunicato, i consiglieri comunali di opposizione Giampaolo Vietri, Tiziana Toscano, Rosario Ungaro, Mirko Di Bello, Checco Tacente, Massimiliano Sellato, Adriano Tribia, Luca Lazzaro, Emiliano Messina. Un'altra assunzione su chiamata diretta del sindaco, si legge nella nota, un altro stipendio al mese pagato dai cittadini. Ormai abbiamo perso il conto del numero degli staffisti nominati dal sindaco. Una macchina politica che continua a crescere mentre la città affonda tra disservizi, degrado e promesse mancate. È inaccettabile che si continui a ripetere che non ci sono soldi quando si parla delle vere priorità della città, salvo poi trovare immediatamente le risorse quando si tratta di alimentare lo staff del primo cittadino. Questa non è programmazione amministrativa. È uno schiaffo ai cittadini, è l'ennesima dimostrazione di una gestione che preferisce investire nell'apparato fiduciario piuttosto che nei bisogni reali della comunità. Le strade restano dissestate, i servizi arrancano, i problemi aumentano, ma gli staffisti del sindaco continuano ad aumentare. E tutto questo mentre ai cittadini si chiede pazienza, sacrifici e comprensione.
1: Intanto è previsto per domani l'arrivo a Taranto di due navi da crociera.
2: Due approdi di navi da crociera attesi al porto per domenica 7 giugno. Alla banchina San Cataldo approderanno infatti le navi Mein Schiff di TUI Cruises e Costa Fascinosa di Costa Crociere. Da Palazzo di Città si parla di giornata significativa per il rilancio e la valorizzazione del sistema turistico portuale. Le crociere, si afferma sempre dal Comune, costituiscono un canale privilegiato per la promozione internazionale di Taranto. Ogni scalo è un'occasione per far conoscere le bellezze del del centro storico, il patrimonio archeologico, le eccellenze artigianali. Tutte opportunità che incentivano nuove forme di turismo sostenibile. L'amministrazione, in collaborazione con gli operatori portuali, le istituzioni e il tessuto imprenditoriale locale, ha lavorato

0: per rafforzare l'integrazione tra porto e città, con l'obiettivo di rendere Taranto sempre più attrattiva, accessibile e competitiva nel panorama crocieristico nazionale e internazionale. La comunità saprà accogliere i visitatori con professionalità, bellezza e identità, offrendo loro un'esperienza autentica, dicono il sindaco di Taranto Piero Bitetti e l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa. Abbiamo lavorato in maniera sinergica, affermano, per valorizzare ogni approdo trasformandolo in una opportunità per il territorio. Il turismo crocieristico non è solo un passaggio, ma può diventare un motore stabile di sviluppo, capace di generare ricadute economiche diffuse. L'accoglienza, concludono Cosa e Bitetti, è la nostra priorità e vogliamo che ogni turista si senta parte della nostra comunità.
1: Ieri cerimonia presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto in occasione del 212° anniversario della fondazione dell'arma.
2: Un occhio di riguardo al lavoro nero, ma anche alla criminalità, ai danni delle persone più fragili, esempio eloquente gli anziani. Attenzione piena anche alle nuove forme della criminalità che si adegua ai tempi e si serve sempre più di nuovi strumenti tecnologici per centrare i propri obiettivi illeciti. Alle organizzazioni mafiose che tentano continuamente di infiltrarsi nel tessuto produttivo, negli appalti pubblici, nel traffico di droga e nelle attività economiche legali. Riconfermato l'impegno contro l'odioso fenomeno della violenza di genere e nella tutela delle vittime vulnerabili. L'arma tarantina, che opera per oltre l'85% dei reati della provincia, agisce con crescente sensibilità e professionalità attraverso personale formato, protocolli operativi e una costante collaborazione con i servizi sociali, con le strutture sanitarie e i centri antiviolenza. L'obiettivo non è solo reprimere i reati, ma soprattutto proteggere immediatamente le vittime. Tutto questo nella cerimonia tenuta presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto in occasione del 212° anniversario di fondazione dell'arma.
3: Per noi è un momento di una fine e un principio, perché il giorno della festa dell'arma si fa un po' il consuntivo del nostro lavoro, di un anno di lavoro, di impegno, di dedizione, di sacrifici, ma allo stesso tempo è un momento di nuovo inizio, perché continuiamo a lavorare e ricominciamo a imbastire quello che è il lavoro del futuro. Abbiamo dato un forte impulso a quella che è la sicurezza percepita. Molto ancora c'è da fare, ma sono convinto che nel prossimo futuro amplieremo ancora questo modo di lavorare, lo miglioreremo, lo perfezioneremo e comunque anche sul fronte della repressione continuiamo a operare senza pausa.
2: Fondamentale anche il lavoro mirato ad alimentare una efficace cultura della legalità, soprattutto alla luce dell'ultimo gravissimo fatto di sangue avvenuto il 9 maggio scorso. Il ricordo di Sacco Bacari deve diventare un monito collettivo, ha sottolineato il comandante provinciale dell'Arma di Taranto, Antonio Marinucci.
3: Quest'anno abbiamo incontrato oltre 5.300 studenti, con i quali abbiamo avuto incontri di legalità, abbiamo cercato di infondere quelle che sono le regole dell'ordinato viver civile. Ovviamente con tutto quello che è stato fatto ritengo che non sia ancora sufficiente, tant'altro c'è da fare, ma noi ci saremo.
1: Ed ora il Delfis d'Oro, vediamo il servizio relativo alle premiazioni.
4: Come ti senti ad aver ricevuto questo premio?
5: Sono molto contento, onorato, perché nel mio piccolo faccio qualcosa che possa essere riconosciuta, è proprio bello per me, molto molto bello.
2: 3.000 presenze, 50 società sportive rappresentate da delegazioni di atleti, tecnici e dirigenti, centinaia di genitori e amici in platea, così come autorità civili e militari, soci e socie di Fondazione Taranto 25 premiati di ieri e chissà premiati di domani. E nelle presenze, negli sguardi di ognuno, nei sorrisi dei più piccoli e nella commozione degli adulti, il successo della terza edizione del Delfis d'Oro per lo sport 2026, celebrato a Porte dello Ionio, che ha sostenuto uno degli eventi principali dell'attività annuale di Taranto 25. 8 i Delfis assegnati a singoli atleti, più quelli dedicati al fair play, alla carriera, alla squadra. Novità di questa edizione, l'istituzione della borsa di studio intitolata Cristian Cesario, il giornalista sportivo scomparso prematuramente nei mesi scorsi.
6: Cristian è stato il primo giornalista che ha colto Fondazione quando nel 2020 abbiamo iniziato a dedicarci al mondo dello sport e ci ha dato una visione di questo mondo bellissima, come era lui, senza vedere le negatività ma raccontandoci sempre le cose belle

0: e raccontandoci sempre di ogni società, di ogni atleta, quello di cui bisognava parlare in senso positivo, mai fatto con invidia, con negatività. Una figura del genere non poteva non essere ricordata eternamente.
1: Tantissimo entusiasmo, noi siamo felici di poter supportare lo sport e dare visibilità allo sport, e noi siamo del parere che comunque queste attività servono ai ragazzi, perché loro hanno bisogno di sentirsi seguiti, hanno bisogno di sapere che c'è gente che si occupa di loro.
2: Nel corso della cerimonia di consegna dei premi condotta dai giornalisti Alfredo Ghionna e Matteo Schinaia sono intervenuti il sindaco Piero Bitetti, il responsabile della promozione eventi dei Giochi del Mediterraneo Fabrizio Manzulli e i soci del gruppo Sport di Fondazione 25 che hanno selezionato i 12 premiati tra decine di validissime candidature. Hanno aperto la serata ai saluti di Fabio Tagarelli, presidente della Fondazione Taranto 25, e Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale Porte dello Ionio. Infine le novità che riguardano direttamente Fondazione Taranto 25, è stato presentato il nuovo logo della Fondazione. I vicepresidenti di Taranto 25, Fiorella Occhinegro ed Ennio Barnaba, hanno lanciato dal palco il video che ha spiegato idea, progetto e realizzazione curati dalla Capera. È un 25 che ruotando diventa un cuore. Il logo sarà esposto sulle maglie delle società sportive di Taranto e provincia, che la Fondazione sostiene con entusiasmo e crescente convinzione.
3: Non poteva che non esserci lo stand dei Giochi del Mediterraneo, quello che accadrà da qui a poco tempo nella nostra città. Comunque la cosa più importante è celebrare lo sport oggi in questa occasione, perché è veramente la rappresentazione di quella che è, di quello che è la felicità.
4: È un momento di festa tutti insieme per celebrare le nostre ragazze e i nostri ragazzi che fanno sport nell'anno dei giochi, all'insegno della comunità. Sono i valori dello sport, il gioco di squadra, tutto quello che ruota intorno, e noi ce lo meritiamo, perché ci meritiamo di celebrare i nostri ragazzi, il nostro territorio, il nostro senso di comunità.
2: Ed ora nel servizio firmato da Federica Pompamea le anticipazioni del raduno dedicato a Massimo Musciacchio è previsto per domani.
5: Si scaldano i motori per il raduno Boxeriamo 2026. Diversi gli appassionati di motociclette bicilindriche provenienti da Taranto e provincia che arriveranno a Piazza Municipio per celebrare l'intramontabile fascino del boxer BMW, come ha raccontato Pierluigi Borgia, presidente del Club Ferrari Taranto.
6: La BMW ha realizzato questi e realizza ancora questi motocicli sin dagli anni 30-40, quindi veramente abbracciamo un arco temporale importante. Poi durante la manifestazione ricorderemo anche un amico che qualche tempo fa purtroppo ci ha abbandonato, che è Massimo Musciacchio, che fra l'altro è l'antesignano e la BMW nella città di Taranto e provincia in modo particolare. È proprio colui che aveva iniziato i primi accordi con BMW Casa Madre per mettere insieme questo evento. Quindi c'è una situazione di passione, ma c'è una situazione anche di affetto, e noi lo ricorderemo con un premio che daremo a una delle migliori BMW che ci troverà a trovare domani in questo raduno.
5: L'evento promosso dal Comune di Taranto ha l'obiettivo di valorizzare il tessuto sociale e culturale del territorio, e non solo. Come hanno raccontato l'assessore all'istruzione pubblica Maria Lucia Simeone e il coordinatore del tavolo per lo sport Pier Filippo Marcoleoni.
7: Un evento molto bello per la città di Taranto, perché è significativo di un momento di amicizia, di passione, ma anche di memoria e di valorizzazione del nostro territorio.
8: È la storia e la cultura delle moto, dei motori. Noi come tavolo dello sport non potevamo non essere presenti a questa iniziativa splendida, perché lo sport come tavolo lo stiamo trattando da tutti i punti di vista, e quindi questa è una delle declinazioni sportive più conosciute e amate anche dai nostri cittadini.
2: Spazio ora l'informazione sportiva, può partire il servizio a firma di Francesco Friuli.
9: Una di fronte all'altro, con le proprie caratteristiche, con le proprie peculiarità, col suo modo di interpretare il calcio. Da un lato Farina del Gladiator, dall'altro Danucci per il Taranto. Sugli spalti pubblico praticamente alla pari, oltre 800 tifosi del Taranto presenti, dall'altra parte quasi 900. Dunque una partita che sarà fondamentale nel tragitto che porta alla Serie D, un tragitto fondamentale per poter programmare anche il futuro. Il Taranto dovrebbe essere 4-3-3 con Mastrangelo in porta, sui lati Adiosmanovic che rientra dopo due turni di squalifica e Delvino con Rizzo e Guastamacchia centrale.

0: Lì, a centrocampo di Pallantonio, Vukoja è probabilmente incerto in questo momento in vantaggio sui rispettivi competitor, che sia Marino che sia Zampa, che potrebbe essere risparmiato per poterlo eventualmente anche utilizzare in difesa. In attacco lo Iodice, Aguilera e lo Savio. Dall'altra parte, come detto, la formazione di Farina sempre 4-3-3 con Merola in porta. Sui lati Gigi Manzo, ex di turno, con Vitolo, Picascia, altro ex, e Campanella centrali. De Gregorio, Atteo e Balzano i tre centrali, Liguori, Malafronte e Mansur invece sono i tre giocatori che agiranno in attacco. Occhio al cartellino giallo invece per i diffidati. Da un lato Daniele De Gregorio, Alessandro Malafronte e Marco Picascia, per il Taranto Antonio Guastamacchia.
1: Siamo in chiusura di telegiornale, io vi ricordo che c'è la possibilità di segnalare particolari situazioni di interesse pubblico all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339-680-6868. Vi do appuntamento a tra pochissimo, subito dopo la sigla di chiusura del telegiornale, con dopo il TG oltre la notizia. Quest'oggi parleremo di una iniziativa sportiva, di un evento sportivo che si terrà domenica 14 giugno. A tra poco.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, persone.

territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati ai nostri telespettatori. Come preannunciato, io sono nuovamente con voi, il consueto appuntamento dell'approfondimento, e sono in compagnia di Dino Turco dell'Associazione Atena.
1: Ciao,
0: buon
1: Deborah.
0: Pomeriggio
1: buon pomeriggio
0: e benvenuto.
1: Buon pomeriggio agli spettatori.
0: E dunque, noi siamo qui a distanza di poco più di una settimana da un evento per presentarlo. L'evento si terrà il 14 giugno, ma io lascio a Dino Turco la possibilità di presentarlo. Ecco, abbiamo qui anche la locandina, quindi di che si tratta?
1: Allora, si tratta di una gara, si chiama Extreme Run, si tratta di una gara OCR, ossia di una gara a ostacoli che si sviluppa per lo più su terreni non asfaltati, quindi su una gara, diciamo, di corsa campestre, con ostacoli sia naturali che artificiali, quindi dove si trovano comunque l'attraversamento di fossati, alcune volte è stato anche attraversamento di tratti in acqua, in mare, e scavalcamento di muri e altri tipi di ostacoli come il ribaltamento di pneumatici, il salire la rope climb, quindi salire su una corda, e altri tipi di ostacoli creati comunque da noi, dagli organizzatori.
0: Dove si terrà questa gara?
1: Quest'anno abbiamo scelto come area di gara la zona di San Giorgio Ionico, che si sviluppa all'incirca tra l'area industriale, quindi di San Giorgio, nell'area più o meno, per far capire, dove c'è il centro Fats Padel, vicino al cinema multisala, e si svilupperà sul territorio che è proprio attiguo, arrivando sino al poligono Tombstone, che si trova a San Giorgio Ionico, e poi ritornerà creando un anello di circa 7 chilometri e ritornando di nuovo sempre allo stesso punto di partenza.
0: Mentre
1: Quindi,
0: l'anno scorso si è tenuta al Parco Cimino, mi
1: l'anno
0: pare.
1: scorso, sì, per 3 edizioni di fila abbiamo fatto la gara sempre a Parco Cimino, che sarebbe anche l'area dove anni fa si è sviluppata le 3 edizioni della Spartan Race, che credo conosciate tutti, e abbiamo voluto continuare a svilupparla lì. Quest'anno abbiamo deciso di iniziare a creare più opportunità proprio per sensibilizzare tutto il territorio tarantino su questo tipo di gare, e gli anni successivi speriamo sempre di cambiare aree, poter coinvolgere tutti in questo tipo di attività sportive.
0: Quindi diventa una sorta di iniziativa di gara itinerante che vuole abbracciare chiaramente tutto il territorio provinciale, quindi dalle prime edizioni a Taranto Città, adesso San Giorgio, quindi la prospettiva è proprio quella di ampliare l'ambito, insomma, di interesse.
1: Sì, anche perché già le tappe, perché noi facciamo parte di un circuito che si chiama Noa Puglia OCR Sirius, e già gli altri organizzatori, le altre tappe di questo circuito già si sviluppano su altri paesi, su altre zone sempre della Puglia. La prima edizione di questo circuito, di questa tappa del Noa Puglia OCR Sirius, si è tenuta infatti a Pulsano. Quindi adesso saremo a Taranto, sono
0: Ecco, e a
1: sempre.
0: questo proposito noi abbiamo già pronto un collegamento telefonico con Francesco Rosato, proprio della Noa Puglia OCR Sirius. Buon pomeriggio, Rosato.
2: Buon pomeriggio, salve.
0: E dunque, diceva Dino Turco, si tratta della seconda tappa. Riprendiamo proprio questo discorso.
2: Sì, allora, noi come Apulia OCR Series quest'anno abbiamo 5 tappe. La prima, come diceva Dino, si è tenuta a Pulsano lo scorso, il 10 di maggio, e appunto l'Extreme sarà la seconda tappa del circuito. Ci saranno atleti provenienti da tutto il sud Italia, Calabria, Basilicata, Campania, ovviamente da tutte le parti della Puglia.

0: quindi Salento, provincia di Bari, provincia di Foggia. E, diciamo, l'Extreme è già alla sesta edizione, si sono tenute due edizioni prima della pandemia, prima del Covid, e poi altre quattro edizioni, diciamo, dal 2021 in poi. Sicuramente, come gli scorsi anni, sarà un successo questa gara, conoscendo gli organizzatori e il circuito, che comunque cresce sempre di più. E niente, andiamo avanti, perché poi comunque dopo l'Extreme ci saranno altre tre tappe, che saranno a Spinazzola, poi ci sarà la terza in provincia di Taranto, e poi ci sarà la tappa finale che si terrà a Valenzano in provincia di Bari.
1: Possiamo dare anche le date?
0: Sì, allora, ci sarà la terza tappa, sarà il 19 di luglio, appunto a Spinazzola. Poi nel primo weekend di ottobre si terrà la Jungle Race di La Terza, e il primo weekend di novembre invece si terrà la Cripteia Race a Valenzano.
1: Ok, molto, molto interessante ciò che sottolineava a proposito della provenienza sul territorio di atleti, insomma, da altre parti del Sud Italia, ha detto.
0: Sì, ma non solo, perché è ovvio che diciamo gli atleti pugliesi sono la maggior parte, e poi con una grandissima componente delle altre regioni del Sud Italia. Ma nel corso degli anni abbiamo avuto atleti anche provenienti da Roma, dal Lazio, Toscana, Liguria, diciamo che comunque da tutta Italia ci sono atleti che vengono a fare le nostre gare.
1: Ecco, molto interessante scoprire come il nostro territorio possa sviluppare anche un piccolo segmento in questa direzione, quindi richiamare persone da fuori, magari che non hanno mai visto il nostro territorio, che non hanno mai visto Taranto, e quindi Taranto e la sua provincia, perché chiaramente parliamo di tutto il territorio provinciale, quindi molto interessante. Tra l'altro siamo davvero a pochissimo tempo dai Giochi del Mediterraneo, che chiaramente sono una evento assolutamente interessante proprio anche in questi termini, nel senso che come potenziale si può richiamare appunto presenza sul territorio, significa far conoscere questa terra non solo per le questioni di cui parliamo ogni giorno. Rosato.
0: Sì, assolutamente. Ma anche, diciamo, noi organizzatori, poi nel confronto con gli atleti ci viene detto spessissimo questa cosa, perché quando specialmente da fuori vengono e corrono le nostre gare, rimangono, come dire, incantati dal territorio che è specialmente la provincia di Taranto, e le gare, appunto, come quella di Fulsano, la stessa Extreme, appunto offrono un territorio fantastico che difficilmente si può trovare altrove. E quindi, cioè, ben vengano queste iniziative.
1: Ecco, possiamo dire che questa iniziativa, che mi pare sia alla sesta edizione,
2: Sì,
1: vero?
0: alla sesta edizione.
1: Richiama di anno in anno sempre più persone. Siamo a distanza di una settimana, poco più di una settimana. Quanti atleti si sono già registrati?
0: Allora, siamo intorno ai 130-140 iscritti.
1: Bene. Negli altri anni il dato finale qual era?
0: Siamo negli altri anni, prima della pandemia eravamo sui 250, negli scorsi anni ci siamo assestati intorno alle 200 partecipazioni, compresi anche i partecipanti open, quindi le famiglie, non atleti agonisti, ma appunto amatori che si affacciano per la prima volta a questo mondo. Magari incuriositi o per passare anche una domenica diversa, perché non dobbiamo, come dire, vederla come un qualcosa appunto di extreme, come dice il nome, di estremo.
1: Ecco, a questo proposito, a chi è rivolta? Chi sono i destinatari?
0: Allora, i destinatari ovviamente sono tutti gli appassionati che si sono già iscritti, ma in questa settimana sicuramente si affacceranno sia atleti di altri sport incuriositi, diciamo, da questa iniziativa, ma anche atleti che noi chiamiamo open, che sono appunto amatori, no? Quindi gente che non fa questo sport quotidianamente, ma appunto vuol passare una domenica diversa.
1: Da quale età ci si può iscrivere?
0: Allora, ci si può iscrivere alla competitiva per legge dai 16 anni, ma anche diciamo, ragazzi più piccoli dai 12-13 anni accompagnati possono fare la gara.
1: Grazie a Francesco Rosato della New
0: Grazie a
1: Apulia
0: voi.
1: OCR Sirius e buon lavoro. Immagino
0: Buon lavoro.
1: fermano i preparativi.
2: Ciao. Ciao Fra.
1: Buon pomeriggio.
0: Salve.
1: Torniamo in studio, molto interessante il dato delle registrazioni, diceva Francesco Rosato, siamo a circa 140-150, gli altri anni la media era sulle 200 registrazioni, mancano però un bel po' di giorni e sappiamo che negli ultimi giorni si concentra il numero più importante, quindi l'obiettivo è di superare chiaramente quel numero degli anni precedenti.
2: Sì, sicuramente. Noi l'impegno ce lo stiamo mettendo tutto, anche perché ogni gara che organizziamo riusciamo sempre a diversificare sia il percorso e sia la varietà degli ostacoli. Quindi comunque le persone sono invogliate a partecipare. Poi, come diceva Francesco, sì, ci sono, come dire, quelli che fanno queste gare proprio per passione e roba del genere, che riescono sempre a partecipare a tutte le gare, ma poi c'è una fetta di persone che sono quelli che si vogliono mettere sì in
1: Che si
2: gioco,
1: aggiungono.
2: sì, si aggiungono, vogliono provarla, vogliono mettersi loro alla prova, una prova con se stessi, perché comunque devono superare questi ostacoli, devono comunque percorrere
1: Nulla
2: una.
1: di estremo, però.
2: No, ma l'estremo è un modo per descrivere comunque, perché non è la classica corsetta sull'asfalto di 15 km, 12 km, quella è una corsa magari più corta, che si basa sotto i 7 km, 8 km, poi dipende dalle tappe e roba del genere. Però c'è questa innovazione di voler superare questi ostacoli, quasi come se volessero superare un ostacolo verso loro
1: Con se
2: stessi.
1: stessi,
2: Esatto, vogliono fare questa
1: certo.
2: cosa qua.
1: È interessante anche, sentivo l'età, in alcuni casi è possibile anche scrivere ragazzini, sentivo 12-13 anni oppure 16 a seconda delle attività. È interessante anche per trascorrere una domenica diversa in famiglia, pur stando in
2: Certo,
1: famiglia,
2: certo,
1: perché
2: certo, certo.
1: non esclude le fasce
2: Noi
1: più basse, insomma.
2: quest'anno, scusami, se questo non te l'avevo detto, quest'anno non l'abbiamo organizzato per questioni di tempo, perché io ho avuto un impegno, perché oltre a fare questo tipo di attività mi occupo anche di sport da ring, sport da combattimento, e sono un organizzatore di gala di kickboxing e Muay Thai. Quindi, avendo avuto un mese fa l'evento al Palafium, abbiamo avuto concentrato tutto quanto in questo periodo per poter organizzare l'Extreme, e quindi non siamo riusciti a sviluppare, essendo su un nuovo territorio, tutto quello che avremmo voluto fare, quello che verrà comunque fatto successivamente negli anni seguenti. Negli anni passati noi abbiamo organizzato una mini race, perché c'era proprio per abbracciare tutta la categoria di età, anche le gare che andavano dai ragazzi sotto i 16 anni, che potevano partecipare alle gare più piccole, che si basavano su 2-3 km, comunque sia, con gli ostacoli più tranquilli per loro, dove effettivamente tu vedevi tutti i gruppi, tutta la famiglia che veniva lì, dove c'erano sia i figli che partecipavano che i genitori. Ognuno di loro sviluppava la propria passione, quindi si
1: Insomma,
2: seguiva è
1: i
2: una cosa
1: cittadini
2: abbastanza
1: sono
2: bella.
1: sicuramente invitati a partecipare, è qualcosa che terrà insieme coloro che questa terra la abitano e coloro che invece ci vengono di proposito per vivere questo momento all'aria aperta, questo momento sportivo di condivisione. Ma non si tratta soltanto di un momento di sport, un momento di socialità, si tratta anche di inclusione.
2: Certo, c'è anche questo discorso che abbiamo voluto affrontare, e siamo riusciti, sempre grazie anche alla collaborazione con l'associazione Atena, perché si occupa di promozione sociale, di fare un'attività in cui abbiamo coinvolto anche i ragazzi dello spettro autistico del gruppo Mister Sorriso e il gruppo sportivo Il Delfino, che sono ragazzi che hanno continuato a darci comunque il supporto, perché hanno una parte anche nell'organizzazione, e riusciamo sempre, coordinati con i vari ragazzi e i vari volontari, a fare un'attività di inclusione, dove riusciamo a sviluppare dei progetti per poter avvicinare tutti allo sport, che deve essere sempre una forma di stimolo sia per i ragazzi, diciamo, che fanno parte dello spettro autistico che per gli altri, quindi fondamentale è l'inclusione. Atena infatti si occupa spesso di fare queste attività promozionali e sociali

0: sul territorio. Oltre ad aver organizzato il Beer Fest, si sta occupando anche di fare attività per promuovere quindi queste attività con i giovani, sia sul territorio che fuori il territorio.
1: Bene, mi piace prendere spunto da questo ultimo passaggio, lo sport come occasione per stare insieme, ma lo sport anche per includere lo sport con una grande funzione.

0: criminalità. Ovviamente mi riferisco a quello che è accaduto all'inizio di maggio, ma non solo, perché guarda caso proprio in questo periodo diverse notizie di cronaca ci hanno portato a parlare di giovani che escono la sera armati, armati di coltello con una lama importante. E questo cosa significa? Che evidentemente non ci sono al momento in determinati contesti delle occasioni proprio per tenere i ragazzi impegnati in qualcosa invece di positivo. Quindi lo sport, come diceva poc'anzi appunto Dino Turco, come modo e occasione per misurarsi, per mettersi alla prova con se stessi.
1: Certo, questo è il concetto fondamentale, dovrebbe essere il concetto fondamentale di tutti gli sport, ma secondo me
0: E
1: dovrebbe
0: chiedo
1: essere.
0: scusa, e rispetto delle regole,
1: Esatto,
0: soprattutto.
1: perché questo deve essere. Infatti sia gli sport come questi dove comunque tu devi rispettare le regole, devi rispettare quelle che sono magari le tecniche per poter superare al meglio un ostacolo, se non ci riesci ovviamente ci sta la penalità. Ma anche come dire, le regole che ci sono in altri sport, magari diversi che possono essere gli sport da combattimento come le arti marziali e robe del genere, dove devi insegnare il rispetto per l'atleta, il rispetto per l'avversario, per far capire ai ragazzi che insieme si può crescere, si può ottenere un risultato più grande, bisogna riuscire ad andare avanti, a migliorarsi. Però questo messaggio dovrebbero essere innanzitutto chi sta vicino ai ragazzi a cercare di inculcarlo, quindi parliamo di familiari, dei genitori e via
0: La
1: discorrendo,
0: scuola.
1: cercare la scuola, cercare di invogliarli e farli andare non per strada, ma fargli prendere proprio il piacere di fare un'attività che possa in qualche modo sia farli crescere da un punto di vista fisico, perché si sa, quello è ovvio, ormai si è risaputo che lo sport ti fa crescere bene da un punto di vista. Ma
0: Ma anche che sia
1: mentalmente,
0: educativo.
1: esatto, educativo. Nel nostro sport, per esempio, nonostante sia uno sport da contatto, si parla dello sport da ring, delle arti marziali, nei confronti dell'avversario non c'è mai un atteggiamento cattivo, nel senso, se c'è una difficoltà, l'altro capisce, rispetta e non va
0: Il
1: oltre.
0: rispetto e la sana competizione. Ma allora, noi siamo quasi al termine del nostro approfondimento. Io utilizzerei gli ultimi 2 minuti, credo, per invitare i cittadini a questa iniziativa, a questo evento e per dare anche qualche indicazione come ci si può iscrivere.
1: Allora, sul sito, andando sui nostri canali social che possono essere Facebook e Instagram, troverete le indicazioni, ma il sito per fare le iscrizioni è Blazed Event, e là potrete trovare, nel momento che entrate sulla piattaforma, troverete la gara, l'Extreme Run, e tutte le modalità per iscriversi. Là, molto semplice, molto veloce, abbastanza intuitiva come cosa. E lì potrete partecipare a questo Extreme Run, che però non è così extreme, ma potrà essere affrontato da tutti, senza nessun problema.
0: Ecco, prima di chiudere io però voglio proporre ancora una volta ai nostri telespettatori un servizio nel quale raccontiamo la parte buona dei nostri giovani, quei giovani che sanno che le cose si ottengono con l'impegno, che è bello impegnarsi in qualcosa, è bello ottenere dei risultati con il lavoro. Sentiamo.
2: Oh, darling. Da Taranto ai palchi d'Europa, inseguendo un sogno nato per le strade della propria città, costruito giorno dopo giorno, con sacrificio, allenamenti e passione, ma con quel sogno che ha un nome ben preciso: vice campioni d'Europa. Sono gli Stop Rules, 9 ragazzi uniti non solo dalla danza, ma da qualcosa di ancora più forte, con la voglia di dimostrare che, ancora da una realtà spesso raccontata solo per le sue difficoltà, possono nascere storie straordinarie. E all'Europeo, disputato nei giorni scorsi in Olanda, a Maastricht, questi ragazzi hanno portato sul palco molto più di una coreografia, la seconda, come detto, in Europa. Hanno portato la loro storia, le rinunce, la fatica, i momenti difficili, ma soprattutto l'orgoglio di rappresentare Taranto davanti a tutto il palcoscenico europeo. Dietro ogni passo ci sono mesi di allenamenti, cadute, tensioni e sacrifici condivisi, ma ci sono anche amicizie, appartenenze, la forza di chi ha scelto di credere nello stesso sogno quando sembrava impossibile. E forse il traguardo più grande non è solo quello del titolo di vice campione d'Europa, ma l'emozione di aver dato voce attraverso la danza, un

0: l'intera generazione che chiede di essere vista per il proprio talento e non per i propri limiti. Perché questi ragazzi hanno dimostrato che da Taranto possa nascere bellezza, determinazione e sogni capaci di superare ogni confine. Hanno trasformato la passione in riscatto, la fatica in forza e un palco europeo in motivo di orgoglio per un'intera città. E oggi, attraverso la loro danza, stanno raccontando al mondo il volto più autentico della loro terra, da campione d'Europa.
1: Bene, diceva il collega, hanno trasformato la passione in riscatto. È molto bella questa immagine.
2: Bellissima.
1: Grazie Dino Turco dell'Associazione Atena.
2: Grazie a voi.
1: Buon lavoro e grazie ai nostri telespettatori, come sempre, per essere stati con noi. Arrivederci.
2: Arrivederci.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ETS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire!
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto, al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Con il nostro player ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque, con la nostra app, Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
4: Sono le 15.
5: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. A Porto Sant'Elpidio nelle Marche una palazzina è crollata a causa probabilmente dello scoppio di una bombola di gas. Un uomo sarebbe deceduto mentre altre due persone, genitori della vittima, sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. E la 112 è intervenuto tempestivamente dopo le tante segnalazioni arrivate dalla via limitrofa alla statale Adriatica. Un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna.
6: Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne lungo la strada provinciale 62 Cisa. Inutili i soccorsi dei sanitari, i veicoli coinvolti sono stati sequestrati.
7: Un secondo uomo è stato fermato con l'accusa di caporalato aggravato nell'inchiesta della Procura di Milano sullo sfruttamento dei lavoratori indiani pagati 2 euro all'ora nel cantiere del nuovo consolato statunitense realizzato da Caddell Construction in Piazzale Accursio. Secondo chi indaga, il fermato sarebbe stato pronto alla fuga con un pullman e per questo nella notte tra venerdì e sabato il PM Storari ha disposto il fermo di un 51enne indiano ritenuto dagli inquirenti il caporale operativo e l'intermediario del sistema di sfruttamento scoperto sull'asse Nuova Delhi-Milano.
6: Il conflitto russo-ucraino. Dal forum economico russo, Putin chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky. 2 persone sono morte e 9 sono rimaste ferite a seguito di un attacco di un drone russo contro una stazione di servizio nel Kherson. 86 droni sono stati abbattuti dalle forze russe nella regione di Leningrado e 5 su Mosca.
7: Economia. Atteso nelle prossime ore il decreto ministeriale per la proroga del taglio sulle accise, come annunciato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Ad anticipare le novità del decreto è stato ieri il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo al convegno dei giovani di Confindustria a Rapallo.
8: Il governo sta valutando di prolungare fino alla fine del mese i provvedimenti adottati, però il problema del caro energia non è solo quello legato all'emergenza Hormuz.
6: Il calcio in chiusura. Il giorno segnato in rosso sul calendario di milioni di tifosi italiani è arrivato. Sono state infatti sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter campione d'Italia debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan, Torino, Frosinone, Juventus e Roma, Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto.
7: Ed è tutto, a più tardi.

0: i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Pipistrella Visual Radio TV. Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
1: Benvenuti a Frequenze di Moda. Io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro il G. Nicoletti. E insieme vi accompagneremo in questa puntata dedicata non solo a quelle che sono le hit, la musica del passato, ma faremo e manderemo anche tanta sartoria musicale. Questa volta scelta dalla nostra ospite che torna con la sua rubrica residente a post, Valentina Basta.
2: Ciao Serena, ciao a tutte e tutti.
1: Come stai Valentina? Finalmente ti fai vedere.
2: Tutto bene, dai, sì, ho avuto un po' da fare, ecco.
1: Ah, vabbè, si lavora.
2: Si lavora, sì.
1: Si lavora e finalmente in agenda abbiamo trovato un po' di tempo per Frequenze di Moda. Lo sai, perché comunque la puntata che della bella stagione è un po' d'obbligo, perché dobbiamo dare anche un po' di referenze e consigli come affrontare digitalmente parlando un po' l'estate.
2: Come avreste fatto senza i miei consigli?
1: Assolutamente, però oltre all'aspetto digitale ti stai preparando anche un po' per l'aspetto, che so, solari, un po' di estetica. Per esempio, io ultimamente ho provato un rossetto pizzicoso. Tu ne hai sentito parlare?
2: Anche io me lo sono messo oggi, questo rossetto che
1: pizzica. Ma pizzica perché dovrebbe essere un po', dare un po' di glow alle labbra
2: e anche un po' di volume, un po' di volume. Chi ha le labbra piccoline come le nostre, ecco, diciamo.
1: C'è anche qualche prodottino, sai, anche da sotto l'ombrellone, nel senso che con il fattore protettivo che dobbiamo ricordare sempre.
2: Assolutamente.
1: Poi ci fai sapere come va a finire.
2: Ma questo è il risultato.
1: E vedremo. Dai, prossima volta, sì, magari quando ci rivediamo in questa puntata sapremo, vedremo un po' come è andata a finire. In questo momento, così, realmente tra di noi, tu lo vedi la differenza?
2: Sì.
1: Sei più bella?
2: Sì.
1: Ma vabbè, sì. Ma poi dai, Valentino, un po' di autostima. Sì. Voglio dire, arrivata l'estate.
2: Diciamo da parte l'umiltà, sì.
1: Sì, sì, ma sì, va bene così. E invece per quanto riguarda quelle che sono le tendenze sotto l'ombrellone per tutto il mondo digitale, cosa arriva? La bella stagione, cioè si mette ancora bene, si scrolla, o la tendenza è prendersi un bel detox dal digitale?
2: Ma guarda, io consiglio un detox. Lo so che sembra controproducente, però secondo me a un certo punto bisogna un po' staccare perché troppo iperstimolati.
1: Quindi un digital detox per queste vacanze.
2: Sì,
1: almeno
2: godiamoci un po' di dolce far niente ogni tanto.
1: Guarda,
2: però abbiamo un po' di novità interessanti, un po' di consigli. Che
1: forse il primo step potrebbe essere quello magari di cercare un posto dove non c'è il wifi in maniera,
2: ecco,
1: o non c'è molta rete.
2: Io l'ho fatta l'esperienza un anno ed è stato molto bello. Devo essere sincera, all'inizio un po'...
1: Vabbè, ti senti un po' fuori dal mondo o quella mania di controllo, perché è anche un po'
2: tagliata
1: questo,
2: fuori,
1: un po' tagliata
2: però,
1: fuori.
2: Però sì, poi dopo un po', cioè, torni a casa che sei proprio...
1: Cioè sei riuscita a escludere quel passaggio di... Tu in generale stiamo parlando di fare la foto e postarla subito per dire dove sono, cosa sto facendo.
2: Sì, no, ma proprio anche controllare i messaggi, che è anche più compulsivo, no? Controllare le mail, avere paura di non essere trovata, di non...
1: O di perdersi proprio, qualcosa.
2: Di perdersi qualcosa. Ma guarda, non tanto di perdersi qualcosa quanto di non poter contattare qualcuno, mandare la foto, quella cosa no, non si poteva fare. Scrollare inutilmente i social, zero. Certe volte non prendeva nemmeno la linea telefonica, ti dico questo.
1: Quindi neanche della serie la telefonica.

0: telefonata ai parenti, sono viva.
1: Esattamente, la
0: cara vecchia scuola della telefonata dalla cabina o con la scheda, insomma, la scheda telefonica.
1: Esatto.
0: È andata bene? Sei tornata ringiovanita?
1: Sono tornata più serena.
0: No, perché c'è anche un problema di rughe di espressione e di schiena o collo storto, no? Perché quella posizione che si assume con,
1: anche, sì,
0: con lo stare sempre piegati verso lo schermo. Però, a parte questo detox proprio digitale dell'uso, è anche vero che ci può servire anche magari non perdere le valigie mettendoci un GPS dentro, sai,
1: sì,
0: i vari...
1: Sì, assolutamente, ci sono delle cose che
0: comunque ci aiutano.
1: Soprattutto nella parte magari anche di organizzazione.
0: Di preparazione.
1: Poi dopo lì arrivi, ti godi
0: è
1: il mare, la montagna, quello che uno vuole.
0: Parenti avvisati, valigie sono arrivate,
1: esatto.
0: Il cambio c'è, godiamoci le vacanze. Questa è Frequenze di Moda e lei è Valentina Basta con la sua rubrica Apposta. Rimarrà con noi con tutte le app che ci suggerirà e vediamo un po' come affrontare quest'estate. Nel frattempo passiamo la linea alla regia.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: Blur con Girls and Boy, la sartoria musicale scelta da Valentina Basta per Frequenze di Moda. Valentina,
1: ti è piaciuto?
0: Molto, ecco, molto, anche male. Se tendenzialmente non so tu, però ho fatto fatica a concentrarmi sul titolo perché tendenzialmente si fa un po' un'inversione, Boys and Girls.
1: Ma questo è un brano della confusione, diciamo così, ecco, perché insomma è un inno all'amore libero, senza troppi pregiudizi, e quindi...
0: E che fa? Ci porti qualcosa estivo. Di scandaloso qui a... Era solo il 94,
1: quando... sì, vabbè, ma
0: c'è
1: un bravo...
0: amore libero, l'estate, ma voglio dire, stiamo un attimo esagerando, non è che ci licenziano tutti qua.
1: Ma no, l'amore è amore. No?
0: Sì, dai, l'amore è amore. Ma c'è qualcosa di amorevole e amoroso nella tua dedizione al web, che non solo fai come lavoro, perché sei una social manager, ma è rischioso il rapporto uomo-macchina, secondo te?
1: Ma non saprei.
0: Vabbè, se forse è un po' dipendente, in un certo senso sta diventando...
1: Ma guarda, diciamo che ormai non bisogna fare una seria riflessione più che sul rapporto uomo-macchina, su quello che l'intelligenza artificiale
0: è, che adesso sta
1: creando,
0: è l'argomento,
1: insomma,
0: del momento.
1: Assolutamente, sì. Noi da vari punti di vista, che è quello proprio delle relazioni sociali, di come noi ci approcciamo alle cose, ma anche una questione ambientale, perché anche questo, non so, io sono molto preoccupata per questa cosa.
0: Appunto, perché lo chiedo a te, perché comunque lavori col mondo digitale. Ogni giorno. E il tuo rapporto con l'intelligenza artificiale qual è?
1: Io la uso, per lavoro la uso con parsimonia e spero con intelligenza, ci provo almeno, perché non prendo acriticamente tutto quello che mi propone. Magari chiedo qualcosa all'intelligenza artificiale, ma poi lo rielaboro perché non sempre è rispondente a quello che vorrei, che si tratti sia di testi che di immagini. Diciamo che mi piace usarlo come spunto, a volte per superare la paura della pagina bianca, devo essere sincera, ma avere un canovaccio, una base, mi dà una certa
0: sicurezza.
1: Allora
0: la domanda è, fino ad ora, fino a qualche tempo fa, come facevi? Niente, aspettavo l'ispirazione.
1: No, facevo che come in realtà faccio adesso anche con l'intelligenza artificiale, nel senso che comunque mi costruisco uno schema delle cose che voglio dire e poi su quello
0: lavoro.
1: Oppure se si tratta di immagini, cerco di pensare a cosa devo raffigurare con una certa immagine, qual è il concetto che devo esprimere, cerco un po' di... E poi provo. Vediamo che esce.
0: Io adesso un'altra domanda, stiamo andando un po' fuori programma, tanto poi delle app parleremo, la programma è, cioè c'è tempo. Ma quanto cambia anche il rapporto con il cliente? Perché il cliente sa che esiste l'intelligenza artificiale, già il lavoro del social manager, del grafico, del detto alla comunicazione è sempre, no, della serie che ci vuole. Ora, adesso è peggiorata la situazione.
1: È molto peggiorata. È molto peggiorata perché uno, io dico sempre, se uno pensa di poter fare da solo, perché no? Va bene,
0: fatelo tu da solo.
1: Sì. Però un motto di qualche
0: è un motto. Valentina sa, ma adesso magari ve lo spieghiamo anche, perché lavoravamo insieme in una stessa azienda che si occupava di cinema e venne accolta un'altra risorsa a noi molto cara, adesso la nominiamo, magari poi la chiamiamo, diciamo che abbiamo nominata, molto molto in gamba, infatti fu scelta insomma con una certa, almeno da parte nostra del team della comunicazione, con una certa partecipazione, volevamo lei. E le venne chiesto chiaramente di fare una progettualità editoriale, di comunicazione, di brand identity, e venne con un bel progetto alla presentazione con la dirigente di quel momento. La dirigente però diciamo che non apprezzò molto, anche andando, argomentando con scuse o comunque con parole che per noi non avevano una chiara, no, giustificazione, non perché non accettare quella proposta. E con tutta la nostra stima, il nostro applauso, no, Valentina, continua ancora, questa ragazza, questa nostra collega rispose, sai che c'è? Fatetelo tu, fatto tutto tu, me lo ricordo, e poi se ne andò. E fu una grande, perché
1: poi arrivo io in realtà, per cui
0: sì fu meraviglioso, perché ancora viene ricordato, perché
1: è diventato ormai un mantra, cioè...
0: fatelo tu, perché non si apprezza il lavoro, a prescindere che possa piacere o non piacere l'idea, comunque c'è un lavoro dietro. Di tempo speso, di energia, e quindi ecco perché era la mia domanda del nuovo rapporto con i datori di lavoro.
1: Non sempre, vabbè, chiaramente è una provocazione, questo fatelo tu, però non è, magari non glielo dici così, ecco, però
0: in quel caso posso dire che se lo vedete anche un po', che apro e chiudo.
1: No, sì, c'è un po', bisogna un po' far capire che ci sono delle cose che vanno bene e delle cose che non vanno bene, e l'intelligenza artificiale è molto, cioè fa delle cose più o meno tutte uguali, tu devi distinguerti, cioè la cosa importante nell'identità di una persona, di un'azienda, di un'associazione, qualunque cosa.
0: Anche perché adesso...
1: è distinguersi.
0: Ed è comprensibile quando lo elabora l'intelligenza artificiale. Lei Valentina Basta con la sua rubrica apposta, questa è Frequenze di Moda, e noi continuiamo mandando tanta sartoria musicale e passando la linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto alla redazione in studio Francesco Friuli. Lunedì 8 di giugno il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso sarà a Taranto per inaugurare il nuovo edificio produttivo di Vestas dedicato alla finitura delle paleoliche offshore. Dopo la cerimonia ufficiale, il taglio del nastro, il ministro visiterà le linee di produzione della nuova pala da 15 megawatt, tra le più avanzate del settore. L'evento conferma il ruolo strategico di Taranto nella filiera delle energie rinnovabili. Doppio incidente nel Tarantino delle ultime ore. Nella giornata odierna, in contrada Carpari a Martina Franca, sulla provinciale che collega la città a Noci, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati una motocicletta e un autocarro. Ad avere la peggio è stato il motociclista, soccorso dal 118, trasportato in codice rosso dal Santissima Annunziata. Forte l'impatto, indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Mentre invece, nella serata di ieri a Talsano, in viale Unità d'Italia, si è verificato un incidente tra una motocicletta e un'auto. Il giovane motociclista, dopo il violento impatto, è stato sbalzato in aria, finendo prima sull'auto e poi sull'asfalto. Grazie all'uso del casco le conseguenze sembrano essere limitate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il motociclista è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Secondo le prime informazioni non sarebbe comunque grave. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per ricostruire la dinamica dello stesso incidente. Il centro sportivo Magna Grecia, intitolato alla memoria di Federica e Andrea, 10 anni dalla loro tragica scomparsa, l'iniziativa punta a trasformare il luogo in uno spazio di memoria e promozione della legalità, soprattutto in vista dei giochi del Mediterraneo. La giunta inoltre ha approvato l'intitolazione della tribuna stampa del nuovo stadio Erasmo Iacovone al giornalista Cristian Cesario per ricordarne il contributo professionale e umano. Da lunedì 8 di giugno cambiano i percorsi delle linee bus urbane a San Vito dopo la chiusura di via del Faro resa necessaria dall'erosione costiera che ha compromesso la sicurezza della strada. Comune e Chimo Mobilità hanno predisposto nuove soluzioni per garantire i collegamenti e ridurre i disagi ai residenti. Tutte le variazioni saranno consultabili sul sito dell'azienda di trasporto pubblico. Domani, domenica 7 giugno, ingresso gratuito al MARTA, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, per l'iniziativa Domenica al Museo promossa dal Ministero della Cultura. Dopo oltre 5.200 visitatori, tra il 25 aprile e il 2 giugno, il MARTA apre gratuitamente dalle 8 alle 19.30. Inclusa nella visita anche la mostra temporanea dedicata allo stilista Roberto Capucci, in dialogo con i reperti del museo. Lo sport, il calcio domani alle 16.25 col calcio di inizio alle ore 16.30, la radiocronaca diretta dal Bisceglia di Aversa dell'incontro tra Gladiator e Taranto, gara valevole come finale per la promozione in Serie D. Novità dalla conferenza stampa del tecnico Danucci, recuperato in difesa con Ate, che però non dovrebbe giocare dal primo minuto in quanto Del Vino sembra essere in vantaggio sull'esterno, mentre invece a centrocampo potrebbe essere riproposto Marino dal primo minuto assieme a Vukoja e Di Paolo Antonio. Incerti ha recuperato, ma potrebbe essere impiegato a gara in corso. Ed è tutto per questa edizione, a risentirci alla prossima.
0: Radio Cittadella, siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Bentornati a Frequenze di Moda e siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, oppure attraverso il nostro sito radiocittadella.it, sia in visual radio che in streaming, o per tutta la zona Taranto 96 e 500 FM anche in Double Plus, perché ci piace ascoltare nel modo migliore. Noi siamo in compagnia di Valentina Bassa, adesso siamo nel cuore della tua rubrica, Valentina, perché è arrivata l'ora di parlare di app, di digitale e i consigli per la bella stagione, anche quella calda, oltre che bella.
1: Assolutamente. E ne abbiamo qualcuna, dai, ne abbiamo qualcuna. Allora, secondo me a tutti quasi piace andare al mare e nessuno di noi vuole trovare delle sorprese.
0: No, anche perché siamo stanchi, litorali affollati, incasinamenti vari, insomma, sold out, sudore, mezzi pubblici, cioè vogliamo arrivare un po' organizzati.
1: Allora, ci sono due variabili che contano in queste cose, cioè il tempo,
0: le condizioni meteo
1: e poi l'affollamento è prenotare spiaggina, ombrellone, quello che uno vuole.
0: Ma sicuramente no, il tempo prima di tutto, però forse la variabile più importante, perché a prescindere che sia pubblica la spiaggia o privata,
1: ti voglio vedere sotto l'ombrellone di stoffa con la pioggia che ti casca addosso,
0: oppure partire col sole e arrivare alla meta col diluvio universale, insomma
1: non
0: è importante,
1: bello.
0: È vero, forse questa è la prima informazione che si cerca per quando ci si deve spostare per le vacanze o anche in città, perché molte volte in città Taranto c'è magari un tempo e sulla litoranea c'è un altro, quindi
1: certo,
0: tendenzialmente o chiami l'amico che è arrivato prima di te o
1: esatto.
0: E come possiamo fare altrimenti?
1: C'è un sito che si chiama appunto Mare, o forse anche un'app, non me lo ricordo.
0: Cioè se ti hai Frequenze di Moda devi studiare.
1: Non me lo ricordo più,
0: magari
1: l'ho appena visto, ma non me lo ricordo più.
0: Trovi
1: le previsioni del tempo, cioè o meglio quella che è la situazione meteorologica di quel momento, proprio iperlocale, spiaggia per spiaggia.
0: Quindi è principalmente specializzato nelle zone costiere e balneari.
1: Esatto. Quindi credo funzioni tutta Italia, quindi poi
0: se non sbaglio anche dei buoni feedback di precisione, insomma fatecelo sapere, perché poi alla fine, no, ci interessa anche la vostra opinione, sapere un po' che l'uso, l'utilizzo,
1: come funziona. Se poi queste app vi sono servite oppure
0: potevate farne a meno, perché
1: esatto,
0: oppure nel mio caso non ha funzionato.
1: Certo.
0: E per la variabile spiaggia?
1: Spiagge.it.
0: Facile però.
1: Certo.

0: lì che facciamo? Si vedono lì, un po'...
1: Ovviamente per le spiagge che sono convenzionate, come dire, con questo servizio,
0: iscritte
1: al servizio, si possono prenotare ombrelloni, sdraio,
0: spiaggine,
1: tutto quello che volete, tutto quello che c'è.
0: Anche perché poi offrono, perché tendenzialmente danno anche informazione: bandiera blu, spiaggia d'oro, mare però, bellissimo.
1: Però diciamo che ti risparmi la fila, ma soprattutto il rischio di arrivare lì e trovare tutto esaurito.
0: Sì, ancora con il cartello fuori tutto esaurito. Quindi attraverso questo sistema, qualora le spiagge siano chiaramente convenzionate o iscritte a questo sito, in maniera reale si può, una volta deciso che in quella zona dove volete andare magari il tempo è bello, vedere cosa c'è intorno e prenotare, e scegliere magari di andare in uno stabilimento privato, scegliere la spiaggia libera e vivere una giornata magari qui nelle coste pugliesi, perché no?
1: Assolutamente sì,
0: perché per fortuna questo non ci manca, che è
1: il mare
0: assolutamente, noi per Taranto, meraviglioso. Certo. Hai qualche altra chicchetta?
1: Sì, allora guarda, una che ho usato, che ho proprio sperimentato, te lo così possiamo dire, l'ho già sperimentato.
0: È andata bene.
1: Ed è andata bene.
0: Perfetto.
1: E se ci troviamo in un posto dove abbiamo bisogno di una guida, dove trovare, insomma, anche curare qualcuno che curi gli spostamenti, Get Your Guide. Si trova una guida che poi ti spiega il luogo. Nel nostro caso ha curato anche gli spostamenti, anche
0: allora, aspetta,
1: un pranzo.
0: Ti faccio un passo, mi fermo un attimo.
1: Sì.
0: È una guida virtuale o attraverso questa piattaforma o sito cerchi una guida sul posto?
1: No, cerchi una persona che ti fa da guida. Cioè, tu conosci una persona che ti fa da guida, ti mostra il posto. E proprio, cioè, nel mio caso, io ero in Tunisia. Abbiamo prenotato questa guida, è arrivato questo ragazzo, la dea nostra, e ci ha un po' fatto un po' da guida proprio, in più ha curato gli spostamenti perché dovevamo andare in un posto un po' più lontano, quindi è venuto c'era un altro tizio
0: ci
1: con la macchina.
0: Si è interessato a cosa fare.
1: Diciamo che la Tunisia è un po' più...
0: Sì, agreste e bucolica, diciamo.
1: E quindi...
0: Siamo ancora vivi.
1: Ci hanno portato in giro... Perché abbiamo fatto varie tappe, perché era un sito turistico, abbiamo visitato Cartagine.
0: Ma è un po' come Uber, che può arrivare chiunque, o scegli una serie di, cioè ti propinano 10 guide, scegli quella che vuoi.
1: No, puoi scegliere, diciamo, a seconda delle recensioni e poi vedere. Poi chiaramente non è che sempre ognuno trova, diciamo che bisogna avere un po' di fortuna certamente, però noi abbiamo trovato questa guida che ci ha fatto poca storia per la verità, però ci ha spiegato molto presente, che è stato molto bello anche.
0: Bene, questa è molto interessante, tu dici, per non perdersi, cioè la contemporaneità anche di un posto oltre la storia,
1: assolutamente.
0: Che magari siamo riusciti a vederla prima, magari a informarci prima su qualche insomma piattaforma, enciclopedia, libri di storia. E lì, insomma, ci raccontano la contemporaneità di questo posto. Questa è lei, è Valentina Bassa, la tua rubrica Apposta. Ci stai raccontando tutto quello che ha a che fare col digitale e le vacanze, insomma, è la bella stagione. Noi stoppiamo un attimo, diamo la linea alla regia e torniamo con Frequenze di Moda per l'ultima parte.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, Cittadella.
3: Rewind.
2: La radio di oggi. I successi di ieri.

0: rientriamo con Frequenze di Moda. Loro erano Max Gazzè, era Max Gazzè, Convento
1: Max
0: d'Estate,
1: Niccolò
0: Fabi, ed era il 98, cioè la Valentina. Perché hai scelto questa sartoria musicale?
1: Ma perché questa canzone mi colpì all'epoca, anche se ero piccolina, cioè facevo le scuole medie, quindi ma poi io lo adoro Max Gazzè, uno dei miei, insomma, uno che seguo molto e mi
0: piace
1: molto,
0: che ha mantenuto
1: molto
0: anche una certa identità musicale.
1: Sì, e quindi niente, questa canzone mi veramente mi piace, mi ricorda anche poi quei periodi
0: di spensieratezza di quando si è piccoli. Io ero ai primi tempi all'università, mamma mia quanto tempo è passato, è la stessa sensazione, la spensieratezza, l'estate, gli amici, la leggerezza del cuore e della mente. Però chiediamo a Gis, dov'eri nel 98? A passare Evento d'Estate in radio, perché voglio dire, quindi una pietra miliare ci garantisce, no? Che era una hit in quel momento, era veramente strapassata nelle radio, e oggi grazie di averla riportata, no? E averla passata con la tua sartoria musicale, perché è bello andare anche un po' a ricordare, a unire, cioè le emozioni, i ricordi a quelle che erano le canzoni che ci hanno fatto stare bene.
1: Sì,
0: stare bene. Sì, ma saremo bene anche con le tue app? Sì, se le usiamo.
1: Vediamo, fateci vediamo sapere.
0: Sì, dai, facciamo un recap delle app, che comunque dei siti, delle piattaforme di cui abbiamo parlato oggi.
1: Sì, allora, ricordiamo per il tempo meteorologico, per non sbagliare.
0: Prima cosa da vedere quando si va in vacanza.
1: Punto mare.
0: Per le spiagge e tutte le zone costiere.
1: Esatto, anche se dovete andare a pescare forse, non lo so.
0: Perché
1: fateci
0: no?
1: Fateci sapere anche questo.
0: Sì.
1: Mentre per non trovare il cartello tutto esaurito e andare in panico, prenotiamo prima con spiagge.it, ovviamente per chi aderisce al servizio, però potrebbe essere
0: anche sì, per avere informazioni, un po' come cosa si svolge in quella parte di litoranea, di zona costiera, anche perché se c'è il sole, il tempo è bello, anche le spiagge libere, cioè, possiamo pensare che siano affollate, quindi può
1: sì
0: essere tante informazioni utili per organizzare il vostro itinerario e magari
1: certo
0: starvi nell'entroterra, perché no? Perché ci sono anche tante altre belle cose da visitare. E poi una bella vissuta da Valentina per la Tunisia
1: è Get Your Guide, per trovare una guida turistica che possa un po' spiegarvi il posto, possa darvi delle indicazioni. Devo essere sincera, anche conoscere qualcuno del posto che
0: ci possa dare quelle perle, quel localino, quella via, quella
1: assolutamente
0: cosa che magari non nei percorsi quelli turistici o tipici non viene, no, menzionata, e poi invece con chi vive il posto
1: certo
0: si riesce a trovare,
1: no, se si riesce a trovare una connessione con questa persona. Noi siamo stati molto fortunati, abbiamo trovato una persona molto molto
0: disponibile,
1: abbiamo chiacchierato, è stato molto bello.
0: E lì parlava italiano?
1: Perché benissimo,
0: è molto facile incontrare in Tunisia.
1: Parlava benissimo italiano, gli abbiamo chiesto se lui era stato in Italia e ci ha detto mai.
0: E forse con il suo lavoro, forse anche
1: ha
0: la televisione.
1: Un po' di pratica, la televisione, poi mi piace, poi insomma.

0: Cioè, lui ha esordito dicendoci, raccontandoci una cosa, e ci ha detto come nella canzone di Fedez.
1: Noi. Cioè, quindi recente, voglio dire, non siamo andati ad Albano o Raffaella che ha tutto Cotugno. Cioè,
0: no, l'Italia era recente. Era proprio sul pezzo, in Italia però, insomma, quindi poi abbiamo un po' parlato e niente.
1: E quindi è nata questa connessione. E quindi avete conosciuto, non solo potuto sperimentare percorsi alternativi, ma anche avere un rapporto con una persona del posto che è stata gentile con voi, conviviale. Ed è stata una bella. È stata piaciuta comunque la Tunisia? La consiglieresti come meta di vacanze?
0: Sì, però ovviamente non
1: che
0: a
1: periodo
0: tutti.
1: Sei stata?
0: Sono stata, quando è stato? Aprile-maggio.
1: Ok.
0: Aprile.
1: Faceva caldo già però.
0: Sì, faceva caldo, soprattutto quando siamo andati a Cartagine con questa guida, faceva veramente molto caldo.
1: Quindi Cartagine esiste?
0: Cartagine esiste, non l'hanno proprio rasa al suolo, ci hanno sparso il sale, c'è qualcosa,
1: quindi Cartagine esiste, è un po' come il Molise, esiste, che poi l'altro fatto è una regione, il Molise, stupenda.
0: Assolutamente, io voglio andare in vacanza in Molise quest'anno.
1: E facci sapere l'itinerario.
0: Vediamo,
1: così.
0: No, ma penso che ci sceglieremo un posticino detox digitale.
1: Beh, penso che funzioni perché sì, è molto predisposta a questo. Grazie Valentina Bassa di essere finalmente tornata a Frequenze di Moda e di averci portato tutte le novità e non solo, di averci consigliato quelli che possono essere i consigli digitali per vivere meglio e organizzare meglio le nostre vacanze e poi soprattutto di ricordare a tutti di andare un po' in detox, perché sicuramente questa è l'operazione migliore. Fate come volete, ma staccate, se ve lo diciamo noi che lavoriamo, no, con i social o comunque col mondo digitale, a un certo punto il telefono e i supporti vanno spenti. Ringrazio Gil Nicoletti non solo di aver curato la parte tecnica, ma aver esaudito i nostri desideri, perché quando c'è una sartoria musicale c'è un desiderio, Gil dal cappello esce, prende, scarica, manda e quindi veramente veramente grazie.
0: Fai miracoli
1: e noi ci vediamo sempre sul 94 il digitale terrestre per Puglia e Basilicata, 96.500 per tutta la zona Taranto con Frequenze di Moda. Io sono Serena Mellone e ci vediamo alla prossima puntata.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
0: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones.

Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Sabato 6 giugno, buon pomeriggio a voi tutti, ben ritrovati con la nostra informazione. Partiamo con l'editoriale del direttore Enzo Ferrari.
1: C'è chi ha parlato di coprifuoco e chi di danni al turismo. Sono queste le reazioni più diffuse alla intenzione del comune di vietare ai locali notturni la diffusione di musica all'aperto dopo la mezzanotte. Chiariamo alcuni aspetti. Innanzitutto è fuori luogo parlare di coprifuoco perché non viene disposta la chiusura delle attività, ma solo la diffusione di musica all'aperto dopo la mezzanotte. Peraltro questa modalità di diffondere musica all'aperto è soltanto una forma di intrattenimento, di svago, riservata agli stessi tarantini, ad una ristretta cerchia di tarantini, magari a quei tarantini che al mattino dopo non hanno l'esigenza di svegliarsi presto per andare al lavoro. Questo non è turismo, il turismo è altro. Senza andare troppo lontano, prendiamo l'esempio di Martina Franca, dove non risulta che la sera tardi venga sparata musica a palla, però c'è un centro storico pulito, accogliente, c'è il Festival della Valle d'Itria in estate, ci sono iniziative culturali di un certo interesse e poi, cosa che non guasta, si mangia bene a prezzi tutto sommato ragionevoli. L'estate Martina brulica di turisti, ci sono tanti stranieri che evidentemente non hanno l'esigenza, il bisogno di stordirsi le orecchie per ammirare il barocco martinese. Ma altri esempi possono essere quelli di centri comunque a noi vicini, pensiamo a Francavilla, a Mesagni, a Conversano, dove hanno puntato proprio sulle iniziative culturali per attirare visitatori, promuovere il commercio e innalzare il livello complessivo di qualità della vita. Una testimonianza importante e significativa è arrivata proprio dal Salone Mediterraneo delle Imprese, questa lodevole iniziativa di Confcommercio che ha portato a Taranto le esperienze già compiute in altre realtà dove forse sono un po' più avanti rispetto alle strategie di sviluppo e di miglioramento del livello di qualità della vita. Ebbene, a Ferrara in 8 anni sono state prodotte 80 mostre d'arte che hanno fatto registrare 1 milione di ingressi. 1 milione di ingressi. Andy Warhol, la mostra attualmente in corso, ha fatto registrare in soli 3 mesi 50.000 visitatori. Questo ha consentito di innalzare la qualità dell'offerta commerciale ed enogastronomica con un beneficio complessivo per l'intera città. Mostre d'arte, quindi, non casse acustiche piazzate forse abusivamente sui marciapiedi per sparare musica a tutto volume. Ma è una questione di scelte. Se proprio poi vogliamo associare la musica sparata a palla al turismo, allora forse dovremmo parlare di quelle forme di turismo chiassoso, talvolta persino sguaiato, che certamente non contribuiscono a migliorare la qualità della vita di una città. Sono modalità che in altre realtà hanno già sperimentato e che ora stanno rinnegando. È di questo che Taranto ha bisogno? Le statistiche ci dicono che siamo all'ultimo posto in Italia per qualità della vita dei nostri ragazzi e forse quindi non è proprio quella della musica a palla sparata in piena notte la strada migliore per dare qualcosa in più e di migliore qualità ai nostri ragazzi. Come dicevamo, è una questione di scelte. Taranto sicuramente è una città che deve cambiare, ma quando parliamo di cambiamento dobbiamo anche chiarirci le idee su quale tipo di cambiamento vogliamo. Davvero pensiamo che il destino del turismo a Taranto sia nel condizionare un manipolo di locali rispetto alla diffusione di musica in piena notte? Beh, forse sono altre le strade che dovremmo percorrere.
0: Torniamo a parlare della vertenza delle vertenze, l'ex Ilva, il cui dossier passa a Palazzo Chigi.
1: Il dossier Ilva passa a Palazzo Chigi. A darne notizia il ministro Adolfo Urso, che in questi anni è stato alle prese con una trattativa infinita per tentare di vendere l'azienda siderurgica, tentativo finora fallito. Urso si è giustificato dicendo che non si possono recuperare in poco tempo i danni prodotti in 15 anni. L'obiettivo ora, ha detto il ministro, è quello di evitare l'esplosione di una bomba sociale con il licenziamento di 10.000 addetti negli stabilimenti del gruppo. Il passaggio del dossier alla presidenza del Consiglio

0: sarebbe utile a riscrivere una nuova autorizzazione integrata ambientale per superare i paletti posti dall'autorità giudiziaria. Ma con la gestione diretta a Palazzo Chigi sarebbe più agevole trattare le quote di esenzione della carbon tax in modo da rendere più appetibile l'acquisto del siderurgico da parte dei soggetti interessati. C'è poi la questione commissariamento, una partita che va chiusa entro ottobre. Insomma, la partita è ormai in una fase senza ritorno. Le trattative in corso, quella con Jindal e quella con Flux, al momento non sembrano approdare a soluzioni concrete. Il fondo americano, che pure ha annunciato una produzione di 6 milioni di tonnellate per 8.500 dipendenti, non ha finora fornito le garanzie finanziarie chieste dal governo. Con Jindal, invece, la produzione diretta a Taranto si fermerebbe a 2 milioni di tonnellate, mentre altri 4 milioni di bramme sarebbero lavorati in uno stabilimento in Oman, un piano che avrebbe come effetto il taglio di 6.000 dipendenti. Puntualmente in questi mesi è rimbalzato il nome di Arvedi, che però potrebbe entrare in gioco solo dopo il completamento della transizione tecnologica verso i forni elettrici. Nelle ultime settimane era persino rimbalzato un interessamento di Eni, che però ha subito smentito. Insomma, si è in un vicolo cieco dal quale adesso tocca a Palazzo Chigi tentare di venir fuori. Chi non ha perso le speranze è il ministro per l'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che alla festa dell'innovazione a Venezia si è detto fiducioso sulla possibilità di realizzare a Taranto l'acciaieria più moderna d'Europa. Se l'Ilva chiudesse, ha detto Fratin, sarebbe una sconfitta anche per l'ambiente, perché si perderebbe l'opportunità di trasformare il siderurgico di Taranto in una fabbrica modello sotto il profilo ambientale.
1: Nel pomeriggio di ieri, nella sede degli industriali di Taranto, in via Dario Lupo, incontro con l'assessore regionale alla sanità, Donato Pentasuglia, sul privato accreditato. Sentite.
2: Si è tenuto presso la sede tarantina di Confindustria l'incontro tra la sezione sanità privata degli industriali e l'assessore regionale al ramo, Donato Pentasuglia.
3: Siamo coscienti che l'assessore non ha la bacchetta magica, ma lo scopo di Confindustria Taranto, appunto della sezione sanità, è quello di collaborare. Un incontro importante perché vogliamo che da oggi in poi si instauri questa collaborazione con chi, come loro, operatori del settore, sono front office con le varie problematiche, insomma, che si affrontano tutti i giorni e che insieme, secondo noi, si possono risolvere più velocemente le criticità.
4: Le criticità oggi riguardano sicuramente il buco di 360 milioni di euro della sanità, che però può essere risolto anche con la collaborazione del privato accreditato. Noi puntiamo alla partecipazione in termini di collaborazione per l'abbattimento delle liste d'attesa, per la partecipazione agli screening, perché il privato accreditato ha un grandissimo vantaggio. Noi siamo innanzitutto imprenditori al servizio della sanità, quindi possiamo offrire strutture tecnologicamente all'avanguardia, personale altamente qualificato, tutto e prestazioni sanitarie in tempi strettissimi.
2: Così l'assessore alla sanità, che ha riferito, ci sono diverse occasioni di confronto regionale e nazionale sul tema, in particolare sull'aspetto relativo alla necessaria integrazione tra sistema pubblico e privato accreditato. Va certamente avviata, sottolinea Pentasuglia, la rifunzionalizzazione qualificando spesa e poli, avendo cura per fare in modo che le acuzie siano trattate in ospedale e che ci sia un buon funzionamento della medicina del territorio. Per il resto, certamente tra le priorità l'abbattimento delle liste d'attesa.
5: Stiamo parlando dell'86% del bilancio regionale, quindi capite bene che sento tutta la responsabilità e il tema poi del confronto nazionale con le risorse che devono essere riequilibrate. Lo dico, diciamo, sperando che tutto il partenariato e tutta la Puglia concorra ad aiutare l'assessore, il presidente De Caro, in questa partita che non vuole sminuire nulla, ma non può manco passare sotto silenzio, perché c'è un sottofinanziamento del fondo, 2023 316 milioni, 2024 309, 2025 94 milioni. Questo disequilibrio di fatto ha portato concretamente, diciamo, a dover ritoccare l'IRPEF.
2: E per quel che riguarda le tempistiche con riferimento all'apertura dell'ospedale San Cataldo, Pentasuglia ha risposto così.
5: La relazione dice che se tutto va bene le certificazioni saranno pronte con la installazione, quindi le verifiche e collaudi, settembre-ottobre 2027. Poiché ognuno deve fare la sua parte, mi sono permesso di dire che se è vero che tutto funziona ed è in linea a quella data, nel primo trimestre 2028 potremo trasferire Santissima Annunziata a Moscati e Grottaglie in un polo specialistico. Anziché correre dietro la data, qualcuno mi aiutasse a recuperare la nota già fatta l'anno scorso e quella che va presentata al governo, che è il tema del personale.
1: E con il prossimo servizio ci spostiamo nella borgata di San Vito.
0: Disagi alleviati per chi percorre Via del Faro a San Vito. Al fine di superare lo stato di isolamento in cui si sono ritrovati i residenti a causa della chiusura della strada, nelle ultime ore l'amministrazione comunale ha lavorato a stretto contatto con Chima Mobilità per fornire una risposta concreta e immediata ai cittadini e porre fine ai disagi della periferia. Pertanto, a partire da lunedì 8 giugno, l'azienda ha predisposto delle variazioni ai percorsi delle linee bus urbane. Comprendendo le difficoltà dei cittadini e residenti, l'ente, in accordo con Chima Mobilità, ha riprogettato la viabilità e la rete di trasporto, ripristinando il diritto alla mobilità e garantendo collegamenti efficienti e continui con il resto della città. In particolare, da lunedì cambiano i percorsi delle linee 20, 21, 27, 28 e 32. All'andata, direzione San Cataldo, dalla rotatoria delle scuole CEM si procederà per Via del Faro, Via Occhiate, Via Calatarinella, Via Anello di San Cataldo. Al ritorno, da Via Calatamacchie si procederà verso Via Occhiate e Via del Faro per poi riprendere il percorso normale. La novità è che Via Calatamacchie diventa a senso unico, con divieto di sosta e fermata a destra. Saranno anche attivate due nuove fermate su Via Occhiate, sia per il percorso di andata che per quello di ritorno. La chiusura di Via del Faro a San Vito si è resa necessaria a seguito di accertati fenomeni di erosione della costa che hanno compromesso il terreno sotto la sede stradale. Questo ha comportato e comporta ancora oggi un potenziale rischio per la stabilità del margine costiero e per la sicurezza del transito veicolare. Di qui la decisione di chiudere la strada al traffico.
1: Intanto a Palazzo di Città è polemica per l'assunzione di una nuova staffista del sindaco.
2: Mancano i soldi per rifare le strade, mancano i fondi per garantire servizi adeguati in vista dei giochi del Mediterraneo, mancano le risorse per Chima Ambiente, Xamiu, per il decoro urbano, per le emergenze quotidiane che i cittadini vivono sulla propria pelle ogni giorno. Così, in un comunicato, i consiglieri comunali di opposizione Giampaolo Vietri, Tiziana Toscano, Rosario Ungaro, Mirko Di Bello, Checco Tacente, Massimiliano Stellato, Adriano Tribia, Luca Lazzaro e Emiliano Messina. Un'altra assunzione su chiamata diretta del sindaco, si legge nella nota, un altro stipendio al mese pagato dai cittadini. Ormai abbiamo perso il conto del numero degli staffisti nominati dal sindaco. Una macchina politica che continua a crescere mentre la città affonda tra disservizi, degrado e promesse mancate. È inaccettabile che si continui a ripetere che non ci sono soldi quando si parla delle vere priorità della città, salvo poi trovare immediatamente le risorse quando si tratta di alimentare lo staff del primo cittadino. Questa non è programmazione amministrativa, è uno schiaffo ai cittadini, è l'ennesima dimostrazione di una gestione che preferisce investire nell'apparato fiduciario piuttosto che nei bisogni reali della comunità. Le strade restano dissestate, i servizi arrancano, i problemi aumentano, ma gli staffisti del sindaco continuano ad aumentare. E tutto questo mentre ai cittadini si chiede pazienza, sacrifici e comprensione.
1: Intanto è previsto per domani l'arrivo a Taranto di due navi da crociera.
0: Due approdi di navi da crociera attesi al porto per domenica 7 giugno. Alla banchina San Cataldo approderanno infatti le navi Mine Schiff di TUI Cruises e Costa Fascinosa di Costa Crociere. Da Palazzo di Città si parla di giornata significativa per il rilancio e la valorizzazione del sistema turistico portuale. Le crociere, si afferma sempre dal Comune, costituiscono un canale privilegiato per la promozione internazionale di Taranto. Ogni scalo è un'occasione per far conoscere le bellezze del centro storico, il patrimonio archeologico, le eccellenze artigianali. Tutte opportunità che incentivano nuove forme di turismo sostenibile. L'amministrazione, in collaborazione con gli operatori portuali, le istituzioni e il tessuto imprenditoriale locale, ha lavorato per rafforzare l'integrazione tra porto e città, con l'obiettivo di rendere Taranto sempre più attrattiva, accessibile e competitiva nel panorama croceristico nazionale e internazionale. La comunità saprà accogliere i visitatori con professionalità, bellezza e identità, offrendo loro un'esperienza autentica di

0: dicono il sindaco di Taranto Piero Bitetti e l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa. Abbiamo lavorato in maniera sinergica, affermano, per valorizzare ogni approdo trasformandolo in una opportunità per il territorio. Il turismo crocieristico non è solo un passaggio, ma può diventare un motore stabile di sviluppo capace di generare ricadute economiche diffuse. L'accoglienza, concludono Cosa e Bitetti, è la nostra priorità e vogliamo che ogni turista si senta parte della nostra comunità.
1: Ieri cerimonia presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto in occasione del 212° anniversario della fondazione dell'arma.
2: Un occhio di riguardo al lavoro nero, ma anche alla criminalità, ai danni delle persone più fragili, esempio eloquente gli anziani. Attenzione piena anche alle nuove forme della criminalità che si adegua ai tempi e si serve sempre più di nuovi strumenti tecnologici per centrare i propri obiettivi illeciti. Alle organizzazioni mafiose che tentano continuamente di infiltrarsi nel tessuto produttivo, negli appalti pubblici, nel traffico di droga e nelle attività economiche legali. Riconfermato l'impegno contro l'odioso fenomeno della violenza di genere e nella tutela delle vittime vulnerabili. L'arma tarantina, che opera per oltre l'85% dei reati della provincia, agisce con crescente sensibilità e professionalità attraverso personale formato, protocolli operativi e una costante collaborazione con i servizi sociali, con le strutture sanitarie e i centri antiviolenza. L'obiettivo non è solo reprimere i reati, ma soprattutto proteggere immediatamente le vittime. Tutto questo nella cerimonia tenuta presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto in occasione del 212° anniversario di fondazione dell'arma.
3: Per noi è un momento di una fine e un principio, perché il giorno della festa dell'arma si fa un po' il consuntivo del nostro lavoro, di un anno di lavoro, di impegno, di dedizione, di sacrifici, ma allo stesso tempo è un momento di nuovo inizio, perché continuiamo a lavorare e ricominciamo a imbastire quello che è il lavoro del futuro. Abbiamo dato un forte impulso a quella che è la sicurezza percepita. Molto ancora c'è da fare, ma sono convinto che nel prossimo futuro amplieremo ancora questo modo di lavorare, lo miglioreremo, lo perfezioneremo e comunque anche sul fronte della repressione continuiamo a operare senza pausa.
2: Fondamentale anche il lavoro mirato ad alimentare una efficace cultura della legalità, soprattutto alla luce dell'ultimo gravissimo fatto di sangue avvenuto il 9 maggio scorso. Il ricordo di Sacco Bacari deve diventare un monito collettivo, ha sottolineato il comandante provinciale dell'Arma di Taranto, Antonio Marinucci.
3: Quest'anno abbiamo incontrato oltre 5.300 studenti con i quali abbiamo avuto incontri di legalità, abbiamo cercato di infondere quelle che sono le regole dell'ordinato viver civile. Ovviamente con tutto quello che è stato fatto ritengo che non sia ancora sufficiente, tant'altro c'è da fare, ma noi ci saremo.
1: Ed ora il Delfis d'Oro, vediamo il servizio relativo alle premiazioni.
4: Come ti senti ad aver ricevuto questo premio?
5: Sono molto contento, onorato, perché nel mio piccolo faccio qualcosa che possa essere riconosciuta, è proprio bello per me, molto molto bello.
2: 3.000 presenze, 50 società sportive rappresentate da delegazioni di atleti, tecnici e dirigenti, centinaia di genitori e amici in platea, così come autorità civili e militari, soci e socie di Fondazione Taranto 25 premiati di ieri e chissà premiati di domani. E nelle presenze, negli sguardi di ognuno, nei sorrisi dei più piccoli e nella commozione degli adulti, il successo della terza edizione del Delfis d'Oro per lo sport 2026, celebrato a Porte dello Ionio, che sostenuto uno degli eventi principali dell'attività annuale di Taranto 25. 8 i Delfis assegnati a singoli atleti, più quelli dedicati al fair play, alla carriera, alla squadra. Novità di questa edizione, l'istituzione della borsa di studio intitolata Cristian Cesario, il giornalista sportivo scomparso prematuramente nei mesi scorsi.
6: E Cristian è stato il primo giornalista che ha colto Fondazione quando nel 2020 abbiamo iniziato a dedicarci al mondo dello sport e ci ha dato una visione di questo mondo bellissima, come era lui, senza vedere le negatività ma raccontandoci sempre le cose belle e raccontandoci sempre di ogni società, di ogni atleta, quello di cui bisognava parlare in senso positivo, mai fatto con invidia, con negatività. Una figura del genere non poteva non essere ricordata eternamente.
7: Tantissimo entusiasmo.

0: Noi siamo felici di poter supportare lo sport e dare visibilità allo sport, e noi siamo del parere che comunque queste attività servono ai ragazzi, perché loro hanno bisogno di sentirsi seguiti, hanno bisogno di sapere che c'è gente che si occupa di loro.
1: Nel corso della cerimonia di consegna dei premi condotta dai giornalisti Alfredo Ghionna e Matteo Schinaia sono intervenuti il sindaco Piero Bitetti, il responsabile della promozione eventi dei Giochi del Mediterraneo Fabrizio Manzulli e i soci del gruppo sport di Fondazione 25 che hanno selezionato i 12 premiati tra decine di validissime candidature. Hanno aperto la serata ai saluti di Fabio Tagarelli, presidente della Fondazione Taranto 25, e Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale Porte dello Ionio. Infine le novità che riguardano direttamente Fondazione Taranto 25, è stato presentato il nuovo logo della Fondazione. I vicepresidenti di Taranto 25, Fiorella Occhinegro ed Ennio Barnaba, hanno lanciato dal palco il video che ha spiegato idea, progetto e realizzazione curati dalla Capera. È un 25 che ruotando diventa un cuore. Il logo sarà esposto sulle maglie delle società sportive di Taranto e provincia, che la Fondazione sostiene con entusiasmo e crescente convinzione.
2: Non poteva che non esserci lo stand dei Giochi del Mediterraneo, quello che accadrà da qui a poco tempo nella nostra città. Comunque la cosa più importante è celebrare lo sport oggi in questa occasione, perché è veramente la rappresentazione di quella che è, di quello che è la felicità.
3: È un momento di festa tutti insieme per celebrare le nostre ragazze e i nostri ragazzi che fanno sport nell'anno dei giochi, all'insegno della comunità. Sono i valori dello sport, il gioco di squadra, tutto quello che ruota intorno, e noi ce lo meritiamo, perché ci meritiamo di celebrare i nostri ragazzi, il nostro territorio, il nostro senso di comunità.
1: Ed ora nel servizio firmato da Federica Pompamea le anticipazioni del raduno dedicato a Massimo Musciacchio è previsto per domani.
4: Si scaldano i motori per il raduno Boxeriamo 2026. Diversi gli appassionati di motociclette bicilindriche provenienti da Taranto e provincia che arriveranno a Piazza Municipio per celebrare l'intramontabile fascino del boxer BMW, come ha raccontato Pierluigi Borgia, presidente del Club Ferrari Taranto.
5: La BMW ha realizzato questi e realizza ancora questi motocicli sin dagli anni 30-40, quindi veramente abbracciamo un arco temporale importante. Poi durante la manifestazione ricorderemo anche un amico che qualche tempo fa purtroppo ci ha abbandonato, che è Massimo Musciacchio, che fra l'altro è l'antesignano e la BMW nella città di Taranto e provincia in modo particolare. È proprio con lui che avevo iniziato i primi accordi con BMW Casa Madre per mettere insieme questo evento. Quindi c'è una situazione di passione, ma c'è una situazione anche di affetto, e noi lo ricorderemo con un premio che daremo a una delle migliori BMW che ci troverà a trovare domani in questo raduno.
4: L'evento promosso dal Comune di Taranto ha l'obiettivo di valorizzare il tessuto sociale e culturale del territorio e non solo, come hanno raccontato l'assessore all'istruzione pubblica Maria Lucia Simeone e il coordinatore del tavolo per lo sport Pier Filippo Marcoleoni.
6: Un evento molto bello per la città di Taranto, perché è significativo di un momento di amicizia, di passione, ma anche di memoria e di valorizzazione del nostro territorio.
7: È la storia e la cultura delle moto, dei motori. Noi come tavolo dello sport non potevamo non essere presenti a questa iniziativa splendida, perché lo sport come tavolo lo stiamo trattando da tutti i punti di vista, e quindi questa è una delle declinazioni sportive più conosciute e amate anche dai nostri cittadini.
1: Spazio ora l'informazione sportiva, può partire il servizio a firma di Francesco Friuli.
8: Una di fronte all'altro, con le proprie caratteristiche, con le proprie peculiarità, col suo modo di interpretare il calcio. Da un lato Farina del Gladiator, dall'altro Danucci per il Taranto. Sugli spalti, pubblico praticamente alla pari, oltre 800 tifosi del Taranto presenti, dall'altra parte quasi 900. Dunque una partita che sarà fondamentale nel tragitto che porta alla Serie D. Un tragitto fondamentale per poter programmare anche il futuro. Il Taranto dovrebbe essere 4-3-3 con Mastrangelo in porta. Sui lati, Adiosmanovic, che rientra dopo due turni di squalifica, e Delvino con Rizzo e Guastamacchia centrali. A centrocampo, Di Paolo Antonio Antonio Vukoja è probabilmente incerto in questo momento in vantaggio sui rispettivi competitor, che sia Marino che sia Zampa, che potrebbe essere risparmiato per poterlo eventualmente anche utilizzare in difesa. In attacco lo Iodice, Aguilera e lo Savio. Dall'altra parte, come detto, la formazione di Farina sempre 4-3 con Merola in porta. Sui lati Gigi Manzo, ex di turno, con Vitolo, Picascia, altro ex, e Campanella centrali. De Gregorio, Atteo e Balzano i tre centrali, Liguori, Malafronte e Mansur invece sono i tre giocatori che agiranno in attacco. Occhio al cartellino giallo invece per i diffidati. Da un lato Daniele De Gregorio, Alessandro Malafronte e Marco Picascia, per il Taranto Antonio Guastamacchia.
9: Siamo in chiusura di telegiornale. Io vi ricordo che c'è la possibilità di segnalare particolari situazioni di interesse pubblico all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339-680-6868. Vi do appuntamento a tra pochissimo, subito dopo la sigla di chiusura del telegiornale, con Dopo il TG Oltre la Notizia. Quest'oggi parleremo di una iniziativa sportiva, di un evento sportivo che si terrà domenica 14 giugno. A tra poco.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati ai nostri telespettatori. Come preannunciato, io sono nuovamente con voi, il consueto appuntamento dell'approfondimento, e sono in compagnia di Dino Turco dell'Associazione Atena.
1: Ciao,
0: buon
1: Deborah.
0: Pomeriggio
1: buon pomeriggio
0: e benvenuto.
1: Buon pomeriggio agli spettatori.
0: E dunque noi siamo qui a distanza di poco più di una settimana da un evento per presentarlo. L'evento si terrà il 14 giugno, ma io lascio a Dino Turco la possibilità di presentarlo. Ecco, abbiamo qui anche la locandina, quindi di che si tratta?
1: Allora, si tratta di una gara, si chiama Extreme Run, si tratta di una gara OCR, ossia di una gara a ostacoli che si sviluppa per lo più su terreni non asfaltati, quindi su una gara, diciamo, di corsa campestre, con ostacoli sia naturali che artificiali, quindi dove si trovano comunque l'attraversamento di fossati, alcune volte è stato anche attraversamento di tratti in acqua, in mare, e scavalcamento di muri e altri tipi di ostacoli come il ribaltamento di pneumatici, il salire la rope climb, quindi salire su una corda, e altri tipi di ostacoli creati comunque da noi, dagli organizzatori.
0: Dove si terrà questa gara?
1: Quest'anno abbiamo scelto come area di gara la zona di San Giorgio Ionico, che si sviluppa all'incirca tra l'area industriale, quindi di San Giorgio, nell'area più o meno, per far capire, dove c'è il centro Fats Padel, vicino al cinema multisala, e si svilupperà sul territorio che è proprio attiguo, arrivando sino al poligono Tombstone, che si trova a San Giorgio Ionico, e poi ritornerà creando un anello di circa 7 chilometri e ritornando di nuovo sempre allo stesso punto di partenza.
0: Mentre l'anno scorso si è tenuta al Parco Cimino, mi
1: L'anno
0: pare.
1: scorso, sì, per 3 edizioni di fila abbiamo fatto la gara sempre a Parco Cimino, che sarebbe anche l'area dove anni fa si è sviluppata le 3 edizioni della Spartan Race, che credo conosciate tutti, e abbiamo voluto continuare a svilupparla lì. Quest'anno abbiamo deciso di iniziare a creare più opportunità proprio per sensibilizzare tutto il territorio tarantino su questo tipo di gare, e gli anni successivi speriamo sempre di cambiare aree, poter coinvolgere tutti in questo tipo di attività sportive.
0: Quindi diventa una sorta di iniziativa di gara itinerante che vuole abbracciare chiaramente tutto il territorio provinciale, quindi dalle prime edizioni a Taranto Città, adesso San Giorgio, quindi la prospettiva è proprio quella di ampliare l'ambito, insomma, di interesse.
1: Sì, anche perché già le tappe, perché noi facciamo parte di un circuito che si chiama Noa Puglia OCR Sirius, e già gli altri organizzatori, le altre tappe di questo circuito già si sviluppano su altri paesi, su altre zone sempre della Puglia. La prima edizione di questo circuito, di questa tappa del Noa Puglia OCR Sirius, si è tenuta infatti a Pulsano. Quindi adesso saremo a Taranto, siamo a
0: Ecco,
1: San
0: e a
1: Giorgio.
0: questo proposito noi abbiamo già pronto un collegamento telefonico con Francesco Rosato, proprio della Noa Puglia OCR Sirius. Buon pomeriggio, Rosato.
2: Buon pomeriggio, salve.
0: E dunque, diceva Dino Turco, si tratta della seconda tappa. Riprendiamo proprio questo discorso.
2: Sì, allora, noi come Apulio CR Series quest'anno abbiamo 5 tappe. La prima, come diceva Dino, si è tenuta a Pulsano lo scorso, il 10 di maggio, e appunto l'Extreme sarà la seconda tappa del circuito. Ci saranno atleti provenienti da tutto il sud Italia, Calabria, Basilicata, Campania, ovviamente da tutte le parti della Puglia, quindi Salento, provincia di Bari, provincia di Foggia. Diciamo l'Extreme è già alla sesta edizione. Si sono tenute 2 edizioni prima della pandemia, prima del Covid, e poi altre 4 edizioni, diciamo, dal 2021 in poi.
0: Ecco.

0: sicuramente, come gli scorsi anni, sarà un successo questa gara, conoscendo gli organizzatori e il circuito che comunque cresce sempre di più. E niente, andiamo avanti, perché poi comunque dopo l'Extreme ci saranno altre tre tappe, che saranno a Spinazzola, poi ci sarà la terza in provincia di Taranto, e poi ci sarà la tappa finale che si terrà a Valenzano in provincia di Bari.
1: Possiamo dare anche le date?
0: Sì, allora ci sarà la terza tappa, sarà il 19 di luglio appunto a Spinazzola. Poi nel primo weekend di ottobre si terrà la Jungle Race di La Terza, e il primo weekend di novembre invece si terrà la Criptea Race a Valenzano.
1: Ok, molto, molto interessante ciò che sottolineava a proposito della provenienza sul territorio di atleti, insomma, da altre parti del Sud Italia, ha detto.
0: Sì, ma non solo, perché è ovvio che gli atleti pugliesi sono la maggior parte, e poi con una grandissima componente delle altre regioni del Sud Italia. Ma nel corso degli anni abbiamo avuto atleti anche provenienti da Roma, dal Lazio, Toscana, Liguria, diciamo che comunque da tutta Italia ci sono atleti che vengono a fare le nostre gare.
1: Ecco, molto interessante scoprire come il nostro territorio possa sviluppare anche un piccolo segmento in questa direzione, quindi richiamare persone da fuori, magari che non hanno mai visto il nostro territorio, che non hanno mai visto Taranto, e quindi Taranto e la sua provincia, perché chiaramente parliamo di tutto il territorio provinciale. Quindi molto interessante. Tra l'altro siamo davvero a pochissimo tempo dai Giochi del Mediterraneo, che chiaramente sono una evento assolutamente interessante proprio anche in questi termini, nel senso che come potenziale si può richiamare appunto presenza sul territorio, significa far conoscere questa terra non solo per le questioni di cui parliamo ogni giorno. Rosato.
0: Sì, assolutamente, ma anche diciamo noi organizzatori, poi nel confronto con gli atleti ci viene detto spessissimo questa cosa, perché quando specialmente da fuori vengono e corrono le nostre gare, rimangono, come dire, incantati dal territorio, che specialmente la provincia di Taranto e le gare appunto come quella di Fulsano, la stessa Extreme, appunto offrono un territorio fantastico che difficilmente si può trovare altrove. E quindi, cioè, ben vengano queste iniziative.
1: Ecco, possiamo dire che questa iniziativa, che mi pare sia alla sesta edizione,
2: sì,
1: vero?
2: Alla sesta edizione.
1: Richiama di anno in anno sempre più persone. Siamo a distanza di una settimana, poco più di una settimana. Quanti atleti si sono già registrati?
0: Allora, siamo intorno ai 130-140 iscritti.
1: Bene. Negli altri anni il dato finale qual era?
0: Siamo negli altri anni, prima della pandemia eravamo sui 250, negli scorsi anni ci siamo assestati intorno alle 200 partecipazioni, compresi anche i partecipanti open, quindi le famiglie, non atleti agonisti, ma appunto amatori che si affacciano per la prima volta a questo mondo.
1: Bene.
0: Magari incuriositi o per passare anche una domenica diversa, perché non dobbiamo, come dire, vederla come un qualcosa appunto di extreme, come dice il nome, di estremo.
1: Ecco,
0: ma
1: a questo proposito, a chi è rivolta? Chi sono i destinatari?
0: Allora, i destinatari ovviamente sono tutti gli appassionati che si sono già iscritti, ma in questa settimana sicuramente si affacceranno sia atleti di altri sport incuriositi, diciamo, da questa iniziativa, ma anche atleti che noi chiamiamo open, che sono appunto amatori, no? Quindi gente che non fa questo sport quotidianamente, ma appunto vuol passare una domenica diversa.
1: Da quale età ci si può iscrivere?
0: Allora, ci si può iscrivere alla competitiva per legge dai 16 anni, ma anche, diciamo, ragazzi più piccoli, dai 12-13 anni, accompagnati, possono fare la gara.
1: Grazie a Francesco Rosato della New
0: Apulia
1: OCR Sirius, e buon lavoro. Immagino
0: buon lavoro.
1: I preparativi.

0: archivi.
1: Ciao Fra.
0: Buon pomeriggio.
2: Salve.
0: Torniamo in studio, molto interessante il dato delle registrazioni, diceva Francesco Rosato, siamo a circa 140-150, gli altri anni la media era sulle 200 registrazioni, mancano però un bel po' di giorni e sappiamo che negli ultimi giorni si concentra il numero più importante, quindi l'obiettivo è di superare.

0: ogni gara che organizziamo riusciamo sempre a diversificare sia il percorso e sia la varietà degli ostacoli, quindi comunque le persone sono invogliate a partecipare. Poi, come diceva Francesco, sì, ci sono, come dire, quelli che fanno queste gare proprio per passione e roba del genere, che riescono sempre a partecipare a tutte le gare, ma poi c'è una fetta di persone che sono quelli che si vogliono mettere, sì, in
1: Che si
0: gioco,
1: aggiungono.
0: sì, si aggiungono, vogliono provarla, vogliono mettersi loro alla prova, una prova con se stessi, perché comunque devono superare de questi ostacoli, devono comunque percorrere
1: Nulla
0: una.
1: di estremo, però.
0: No, no, no, no, ma l'estremo è un modo per descrivere comunque, perché non è la classica corsetta sull'asfalto di 15 km, 12 km, quella è una corsa magari più corta, che si basa sotto i 7 km, 8 km, poi dipende dalle tappe e roba del genere. Però c'è questa innovazione di voler superare questi ostacoli, quasi come se volessero superare un ostacolo verso loro
1: Con se
0: stessi.
1: stessi, certo.
0: Esatto, vogliono fare questa cosa qua.
1: È interessante
0: Quindi.
1: anche, sentivo l'età, in alcuni casi è possibile anche scrivere ragazzini, sentivo 12-13 anni oppure 16 a seconda delle attività. È interessante anche per trascorrere una domenica diversa in famiglia, pur stando in famiglia,
0: Certo, certo,
1: perché
0: certo, certo.
1: non esclude le fasce
0: Noi
1: più basse, insomma.
0: quest'anno, scusa, questo non te l'avevo detto, quest'anno non l'abbiamo organizzato per questioni di tempo, perché io ho avuto un impegno, perché oltre a fare questo tipo di attività mi occupo anche di sport da ring, sport da combattimento, e sono un organizzatore di gala di kickboxing e Muay Thai. Quindi, avendo avuto un mese fa l'evento al Palafium, abbiamo avuto concentrato tutto quanto in questo periodo per poter organizzare l'Extreme, e quindi non siamo riusciti a sviluppare, essendo su un nuovo territorio, tutto quello che avremmo voluto fare, quello che verrà comunque fatto successivamente negli anni seguenti. Negli anni passati noi abbiamo organizzato una mini race, perché c'era proprio per abbracciare tutta la categoria di età, anche le gare che andavano dai ragazzi sotto i 16 anni, che potevano partecipare alle gare più piccole, che si basavano su 2-3 km, comunque sia, con gli ostacoli più tranquilli per loro, dove effettivamente tu vedevi tutti i gruppi, tutta la famiglia che veniva lì, dove c'erano sia i figli che partecipavano che i genitori. Ognuno di loro sviluppava la propria passione, quindi si
1: Insomma,
0: seguiva è
1: i
0: una cosa
1: cittadini
0: abbastanza
1: sono
0: bella.
1: sicuramente invitati a partecipare, qualcosa che terrà insieme coloro che questa terra la abitano e coloro che invece ci vengono di proposito per vivere questo momento all'aria aperta, questo momento sportivo di condivisione. Ma non si tratta soltanto di un momento di sport, un momento di socialità, si tratta anche di inclusione.
0: Certo, c'è anche questo discorso che abbiamo voluto affrontare, e siamo riusciti, sempre grazie anche alla collaborazione con l'associazione Atena, perché si occupa di promozione sociale, di fare un'attività in cui abbiamo coinvolto anche i ragazzi dello spettro autistico del gruppo Mister Sorriso e il gruppo sportivo Il Delfino, che sono ragazzi che hanno continuato a darci comunque il supporto, perché hanno una parte anche nell'organizzazione, e riusciamo, sempre coordinati con i vari ragazzi e i vari volontari, a fare un'attività di inclusione, dove riusciamo a sviluppare dei progetti per poter avvicinare tutti allo sport, che deve essere sempre una forma di stimolo sia per i ragazzi che fanno parte dello spettro autistico, che per gli altri. Quindi fondamentale è l'inclusione. Atena infatti si occupa spesso di fare queste attività promozionali e sociali sul territorio. Oltre ad aver organizzato il Beer Fest, si sta occupando anche di fare attività per promuovere quindi queste attività con i giovani, sia sul territorio che fuori il territorio.
1: Bene, mi piace prendere spunto da questo ultimo passaggio, lo sport come occasione per stare insieme, ma lo sport anche per includere lo sport con una grande funzione, credo, anche in un particolare momento storico. Ora Taranto, ma non solo, ahimè, vive un momento molto delicato dal punto di vista sociale, siamo di fronte a fatti di cronaca importanti che vedono spesso i giovani, giovanissimi, protagonisti purtroppo, protagonisti e vittime.

0: vittime di fatti di criminalità.
1: Sì.
0: Ovviamente mi riferisco a quello che è accaduto all'inizio di maggio, ma non solo, perché guarda caso proprio in questo periodo diverse notizie di cronaca ci hanno portato a parlare di giovani che escono la sera armati di coltello, armati di coltello con una lama importante. E questo cosa significa? Che evidentemente non ci sono al momento in determinati contesti delle occasioni proprio per tenere i ragazzi impegnati in qualcosa invece di positivo. Quindi lo sport, come diceva poc'anzi appunto Dino Turco, come modo e occasione per misurarsi, per mettersi alla prova con se stessi.
1: Certo, questo è il concetto fondamentale, dovrebbe essere il concetto fondamentale di tutti gli sport, ma secondo me
0: E
1: dovrebbe
0: chiedo
1: essere.
0: scusa, e rispetto delle regole, ecco,
1: Esatto,
0: soprattutto.
1: perché questo deve essere. Infatti sia gli sport come questi dove comunque tu devi rispettare le regole, devi rispettare quelle che sono magari le tecniche per poter superare al meglio un ostacolo, se non ci riesci ovviamente ci sta la penalità. Ma anche come dire, le regole che ci sono in altri sport, magari diversi che possono essere gli sport da combattimento come le arti marziali e robe del genere, dove devi insegnare il rispetto per l'atleta, il rispetto per l'avversario, per far capire ai ragazzi che insieme si può crescere, si può ottenere un risultato più grande, bisogna riuscire ad andare avanti, a migliorarsi. Però questo messaggio dovrebbero essere innanzitutto chi sta vicino ai ragazzi a cercare di inculcarlo, quindi parliamo di familiari, dei genitori e via
0: La
1: discorrendo,
0: scuola.
1: cercare la scuola, cercare di invogliarli e farli andare non per strada, ma fargli prendere proprio il piacere di fare un'attività che possa in qualche modo sia farli crescere da un punto di vista fisico, perché si sa, quello è ovvio, ormai si è risaputo che lo sport ti fa crescere bene da un punto di vista. Ma
0: Ma anche che sia
1: mentalmente,
0: educativo.
1: esatto, educativo. Nel nostro sport, per esempio, nonostante sia uno sport da contatto, si parla dello sport da ring, delle arti marziali, nei confronti dell'avversario non c'è mai un atteggiamento cattivo, nel senso, se c'è una difficoltà, l'altro capisce, rispetta e non va oltre.
0: Il rispetto e la sana competizione. Ma allora noi siamo quasi al termine del nostro approfondimento. Io utilizzerei gli ultimi 2 minuti, credo, per invitare i cittadini a questa iniziativa, a questo evento e per dare anche qualche indicazione come ci si può iscrivere.
1: Allora, sul sito, andando sui nostri canali social che possono essere Facebook e Instagram, troverete le indicazioni, ma il sito per fare le iscrizioni è Blazed Event, e là potrete trovare nel momento che entrate sulla piattaforma, troverete la gara, l'Extreme Run e tutte le modalità per iscriversi. Là, molto semplice, molto veloci, abbastanza intuitiva come cosa. E lì potrete partecipare a questo extreme run, che però non è così extreme, ma potrà essere affrontato da tutti, senza nessun problema.
0: Ecco, prima di chiudere io però voglio proporre ancora una volta ai nostri telespettatori un servizio nel quale raccontiamo la parte buona dei nostri giovani, quei giovani che sanno che le cose si ottengono con l'impegno, che è bello impegnarsi in qualcosa, è bello ottenere dei risultati con il lavoro. Sentiamo.
2: Oh, dale. Da Taranto ai palchi d'Europa, inseguendo un sogno nato per le strade della propria città, costruito giorno dopo giorno, con sacrificio, allenamenti e passione, ma con quel sogno che ha un nome ben preciso: vice campioni d'Europa. Sono gli Stop Rules, 9 ragazzi uniti non solo dalla danza, ma da qualcosa di ancora più forte, con la voglia di dimostrare che, ancora da una realtà spesso raccontata solo per le sue difficoltà, possono nascere storie straordinarie. E all'Europeo, disputato nei giorni scorsi in Olanda, a Maastricht, questi ragazzi hanno portato sul palco molto più di una coreografia, la seconda, come detto, in Europa. Hanno portato la loro storia, le rinunce, la fatica, i momenti difficili, ma soprattutto l'orgoglio di rappresentare Taranto davanti a tutto il palcoscenico europeo. Dietro ogni passo ci sono mesi di allenamenti, cadute, tensioni e sacrifici condivisi, ma ci sono anche amicizie, appartenenze, la forza di chi ha scelto di credere nello stesso sogno quando sembrava impossibile. E forse il traguardo più grande non è solo quello del titolo di vice campione d'Europa, ma l'emozione di aver davanti

0: dato voce attraverso la danza a un'intera generazione che chiede di essere vista per il proprio talento e non per i propri limiti. Perché questi ragazzi hanno dimostrato che da Taranto possa nascere bellezza, determinazione e sogni capaci di superare ogni confine. Hanno trasformato la passione in riscatto, la fatica in forza e un palco europeo in motivo di orgoglio per un'intera città. E oggi, attraverso la loro danza, stanno raccontando al mondo il volto più autentico della loro terra, da campioni di Europa.
1: Bene, diceva il collega, hanno trasformato la passione in riscatto. È molto bella questa immagine.
2: Bellissima.
1: Grazie Dino Turco dell'Associazione
2: Atena. Grazie a te. Grazie a voi.
1: Buon lavoro e grazie ai nostri telespettatori, come sempre, per essere stati con noi. Arrivederci.
2: Arrivederci.

Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni

0: giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Cittadella, Cittadella, new hit.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Eccole qua, le canzoni nuove, le belle novità che come sempre vi proponiamo da Cittadella, la radio Cittadella TV. Ritorno importante per quello di Ultimo, la canzone si chiama Romantica, va a anticipare anche questo settimo album in studio, si chiama Il giorno che aspettavo, brano che poi affronta la fine di una storia d'amore in maniera, devo dire, più matura, perché il testo esprime una totale assenza di rancore, lasciando spazio a una profonda e matura nostalgia. Insomma, canzone un po' che ci farà compagnia per intere settimane, poi come sempre tra mezz'ora ritorna la New It.

Che grande ritorno, quanti successi per questa bella formazione che abbiamo ritrovato anche questa sera, Maroon 5, con una canzone che parla di amore, insomma esprime il tema del desiderio di un amore totalizzante, lo definiscono così, per il ritorno importante appunto di questa grande band Maroon 5, che poi ritroviamo spesso anche in quello che è l'appuntamento dedicato al passato per il nostro Rewind. 339 6806868, se volete inviarci un messaggio, siamo in diretta sul canale 94 per Puglia e Basilicata.

detto, beh, ci prepariamo l'estate anche con Gaia che ci propone questa bella bossa nostra, la nuova canzone che poi è stata anche una delle belle novità di Cittadella Radio, l'abbiamo ritrovata con piacere, con questo riferimento un po' a quelle che sono le sue origini brasileire, e devo dire con piacere sarà sicuramente, insomma, uno dei grandi successi di quest'estate 2026. Poi è impegnata attualmente anche nel Gaia Summer Live 2026, che la vede naturalmente protagonista in tanti siti italiani, se avete la possibilità sicuramente da guardare live questa bella voce giovane italiana che poi tra l'altro ci ha regalato tanti bei successi. Tra pochissimo pausa, adesso c'è Alex Warren.

0: Alex Warren, altra grande voce, altra bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera. Lui è partito praticamente dai social diventando famoso con questa canzone, poi insomma è esploso anche nelle varie classifiche, è diventato un bel fenomeno, devo dire voce anche interessante per questo singolo che sta scalando anche la nostra top chart, la nostra classifica ufficiale. Parla d'amore, di quello che è il classico colpo di fulmine. Bene, altra bella novità ritrovata anche questa sera. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Siamo le ragazze. Ah, che grande accoppiata. Beh, anche qui devo dire tra i singoli che sicuramente insomma faranno parte della colonna sonora dell'estate 2026, troviamo due tra le più belle voci del panorama nuovo pop, della nuova generazione pop, ovvero Clara insieme a San Giovanni, con questo che diciamo è un inno alla leggerezza, alla libertà, alla spensieratezza, ma soprattutto celebra quello che è l'universo femminile. Insomma, le ragazze, canzone che come sempre ci farà compagnia per l'intera settimana in quello che è l'appuntamento New Hit dedicato alle grandi novità di Cittadella la Radio e Cittadella TV. Avremo degli ospiti, sono pugliesi, sono di Bari, si chiamano Stain, li avremo tra pochissimo intorno alle 18:20 e poi naturalmente ancora voi protagonisti fino alle 19, orari che non sono validi per gli amici della replica. C'è Somber adesso.

questo lo passiamo spesso, ci piace, devo dire un'artista importante. Pensate, il New York Times lo ha definito un vero e proprio fenomeno culturale. Sto parlando di Somber, che esce con questa canzone, poi lanciata e proposta in anteprima al Coachella. Si parla in questo caso di sentimenti, di nostalgia, perché affronta quel periodo, insomma, legato un po' alla fine di una relazione, a quelli che sono i ricordi e soprattutto una relazione interrotta troppo presto. Insomma, si parla anche in questo caso d'amore. C'è un bel tour che partirà in autunno, che lo vedrà protagonista in 39 date. Per adesso

solo negli Stati Uniti, ma speriamo arrivi anche in Europa, perché sicuramente da guardare live questo grande artista che ci ha regalato un'altra bella novità. Ben ritrovati come sempre da Paolo D'Andri, il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Un saluto a Mauro, buona serata. Mi richiedi i pinguini tattici nucleari, questa è la nuova.

Allora, Sorry, scusa, lo sento, la nuova canzone dei grandi Pinguini Tattici Nucleari. Pensate, il frontman Riccardo Zanotti ha spiegato che la canzone vuole uscire un po' dai classici schemi dei tormentoni estivi, quindi non è un tormentone estivo, ma una canzone che ci accompagnerà sicuramente nei mesi caldi, e parla di quella che è la incomunicabilità nei rapporti di coppia. Anche qui, in questo caso, c'è sempre di mezzo l'amore, la coppia, insomma un po' una linea che ritroviamo poi in tutti quanti i singoli che vi stiamo passando questa sera. Bene, ritorno importante per i Pinguini Tattici. Breve pausa, tra pochissimo in diretta con noi avremo gli Stain.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Bruciati dal Sole, il singolo di questa bella formazione pugliese, perché loro sono di Bari, Stein, e poi naturalmente questa è la canzone di punta che poi lancia questo bel lavoro. Ne avremo modo naturalmente di parlare durante la nostra piccola chiacchierata. Bene, a rappresentare questa formazione abbiamo Niccolò Mastro Leonardo, che abbiamo in diretta con noi. Niccolò, benvenuto.
1: Grazie mille.
0: Allora, grazie. Stein, pugliesi doc, giusto, di Bari siete voi?
1: Sì, sì, vicino Bari, di Capurso.
0: Di Capurso. Sì, sì. Allora, Niccolò, parliamo insomma di questa vostra formazione. Quanti siete innanzitutto? Quanti sono gli Stein?
1: Noi siamo quattro. Io sono alla batteria, poi c'è Dario La Disa al basso, Francesco La Gioia alla voce e Michele Tangora alla chitarra.
0: Beh, mi sembra insomma naturalmente doveroso e anche normale chiedervi perché Stein. C'è qualcosa che volete macchiare, no, con questo nome Stein, con la vostra musica?
1: Innanzitutto l'abbiamo scelto perché ci piaceva appunto il nome in sé. Poi abbiamo comunque dato dei significati, ovvero diciamo la macchia come un qualcosa di indefinito a livello proprio di personalità, un qualcosa comunque di cangiante. Infatti durante il nostro percorso abbiamo sempre cambiato il nostro modo di scrivere e di produrre la nostra musica, ecco.
0: Bene, voi siete attivi dal 2016, però vi siete fatti notare vincendo due concorsi regionali, poi avete anche conquistato il premio di miglior band originale e premio anche della critica al Tour Music Fest. Beh, un inizio devo dire bello forte, importante, Niccolò.
1: Sì, sì, in realtà non ce l'aspettavamo, è stato un bel trampolino di lancio per noi, in quanto poi ci ha spinto a produrre il nostro primo disco, questa vincita, e poi di lì si sono sviluppate tutte le altre, diciamo, si è sviluppato tutto il nostro percorso. Quindi quel piccolo momento lì ci ha incoraggiato a continuare su questa strada, ecco. Ti dico conto che noi comunque suoniamo da quando, ora abbiamo 27 anni, suoniamo insieme da quando avevamo 11-12 anni, andavamo insieme a scuola media e quindi siamo cresciuti insieme sia dal punto di vista di vita privata che dal punto di vista musicale.
0: Bene, allora abbiamo con noi questa sera Stein, questa bella formazione pugliese, giochiamo in casa con questo gruppo e soprattutto questo album Bruciati dal Sole, del quale parleremo tra pochissimo, poi il singolo che naturalmente la title track di questo lavoro e la canzone che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata con Niccolò Mastro Leonardo, che rappresenta naturalmente questo gruppo. 2018 esce questo vostro lavoro Zeus, che poi vi porta in tour per oltre 30 date in Italia, poi anche sul palco del Medimex, insomma devo dire importante appuntamento. Avete aperto il concerto dei Brian Ferry, insomma altra importante cosa. Ma senti Niccolò, dai tempi di Zeus ad oggi cosa è cambiato e come è cambiato il vostro modo di scrivere? C'è stata un'evoluzione insomma consapevole, oppure vi lasciate un po' guidare da quello che è l'istinto in sala prove?
1: Sicuramente se ascoltate Zeus rispetto a Bruciati dal Sole veramente passano anni luce, in quanto abbiamo completamente cambiato l'approccio agli strumenti, alla produzione, abbiamo conosciuto e collaborato con nuove persone ed è stato un processo inizialmente inconsapevole, ma di cui poi abbiamo preso consapevolezza. Infatti nel mezzo c'è stato anche Kindergarten, che è stato un po' il disco che ha cambiato il nostro modo di scrivere, di intendere le canzoni.

0: quindi di giocare più con gli strumenti, azzardare un po' di più le scelte, non limitarsi alla classica struttura della canzone, no? Con strofa, ritornello, special, ritornello di nuovo, ma certo. Andare oltre quelli che sono i canoni che poi sentiamo molto spesso nelle canzoni magari più mainstream. Quindi abbiamo realmente deciso di affidarci totalmente al nostro gusto, cambiare gli ascolti, ovviamente con entusiasmo. Non l'abbiamo fatto come se qualcuno ci avesse forzato a fare questo. Ci hanno guidato, quello sì, però man mano abbiamo preso consapevolezza e ci siamo divertiti sempre più.
1: Bene, allora parliamo di questo lavoro, Bruciati dal sole. Insomma, quante tracce ci sono in questo album, ma soprattutto ho letto che poi c'è questo racconto, questo passaggio un po' dall'infanzia all'età adulta, insomma, che raccontate e sviluppate all'interno di questo vostro album, o sbaglio, Nicolò?
0: Sì, Bruciati dal sole raccontiamo proprio quello che stiamo vivendo, il passaggio all'età adulta, che stiamo realmente vivendo in maniera da una parte negativa, da una parte positiva, perché ovviamente siamo cresciuti insieme e il mandare avanti un progetto musicale oggi diventa sempre più complesso, in quanto cambiano gli stimoli, cambiano le esigenze, cambia anche il modo di vedere la vita quotidiana, ma nonostante questo comunque continuiamo con entusiasmo a scrivere e a dire quello che vogliamo dire senza filtri. Infatti abbiamo deciso anche di chiamare Bruciati dal sole appunto in questa maniera, proprio per fare anche riferimento al sud in cui siamo rimasti, nonostante comunque ci siano abbiamo comunque rinunciato a diverse possibilità di andare fuori, insomma, di percorrere altre strade, ma siamo rimasti qui in zona proprio per portare avanti questo progetto, insomma, fino ad ora stiamo continuando in questa direzione.
1: Che poi il primo album in italiano, se non sbaglio, insomma, avete dato importanza a quella che è la memoria, l'identità e le vostre radici in pratica in questo lavoro,
0: Sì, sì, il sud inteso come appunto caratterizzato da un clima, no? Abbastanza che sta diventando sempre più afoso, diciamo in questi termini, però Bruciati dal sole si intende anche un po' la nostra condizione che viviamo ogni giorno dal punto di vista artistico. Certo. Obiettivamente fare musica al sud è complesso.
1: Infatti era una domanda che volevo farti, perché insomma in realtà quanto ha influenzato un po' la vostra musica a crescere e formarsi in una realtà come quella della provincia appunto di Bari, e sentite insomma anche la città di Bari, insomma in realtà vi ha dato una marcia in più in termini anche di urgenza espressiva, ecco, com'è stato questo rapporto col vostro territorio?
0: Sì, è diciamo un combattimento continuo, che però questo ti stimola a fare e a dire sempre più in maniera identitaria quello che appunto pensi. E ovviamente abbiamo un sacco di amici che si sono trasferiti per esempio a Milano, in cui c'è molta più possibilità magari di suonare, di far ascoltare la propria musica agli esperti del settore, ma nonostante questo comunque il fatto di essere giù, di essere qui, ecco, a Bari, insomma ci fa vivere bene anche questa esperienza. Cioè, comunque la musica è poi influenzata da quello che viviamo ogni giorno, dall'ambiente, certo, che ci circonda. Quindi il fatto sì di andare a Milano, avere più possibilità, però magari non vivi una vita in una maniera positiva rispetto a come la vivi qui, ecco. Beh, almeno dalle esperienze che hanno avuto anche i nostri amici e che di cui sentiamo parlare.
1: Allora, Nicolò Mastrolonardo a rappresentare gli Stain, questa bella formazione pugliese. Insomma, Nicolò, che farete nei prossimi mesi? Sicuramente, insomma, il live non può mancare.

0: Certo, abbiamo diversi live in programma in estate, anche in Puglia. Suoneremo al Village Putignano, poi ci sarà un festival a Torchiarolo, suoneremo anche per i Seeds del Secolare Festival, poi sicuramente in inverno usciremo con un bel tour sostanzioso e andremo anche in Spagna. Insomma, ci sono tante cose che insomma si stanno sviluppando, ecco.
1: Senti, se potesse scegliere insomma di aprire il concerto di una band internazionale passata o anche presente, insomma, chi sceglieresti? Nicolò.
0: Noi diciamo che siamo nati con la passione. Inizialmente non suonavamo tre di noi suonavano la batteria e uno di noi suonava la chitarra. Il gruppo che ha creato questa coesione sono stati gli U2, perché vabbè, insomma, ci siamo influenzati a vicenda e inizialmente suonavamo gli U2, quindi sarebbe bello magari aprire un loro concerto, ma quanto stesso comunque abbiamo altre diciamo altri gruppi iconici come Radiohead o insomma sì, però dai, gli U2,
1: rimaniamo su Bono Vox and Company.
0: Più che altro,
1: insomma, sono ancora sul pezzo perché poi sono usciti ultimamente anche con un EP, quindi
0: sì.
1: Ancora tutto da giocare, insomma, questa cosa può avverarsi, incrociamo le dita, tutto è possibile. Nicolò, dai, ve lo auguriamo.
0: Sì.
1: Bono Vox and Company per gli Stain ad aprire questo concerto, insomma, però Brian Ferry è stata anche una bella tappa, una bella apertura, insomma, niente male.
0: Certo.
1: Allora, Nicolò Mastrolonardo, gli Stain, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno appunto di questa bella formazione pugliese, gli Stain.
0: Un sogno è ovviamente fare di questo l'elemento fondamentale della nostra vita a livello proprio sia economico che di tutti i giorni, cioè vivere questo sogno, perché comunque il fatto che continuiamo a suonare insieme con la stessa formazione da più di 15 anni comunque può essere inteso come sogno, non è semplice, quindi il fatto anche di vedersi tra 10 anni con la stessa formazione nel far musica e magari avere anche una rilevanza maggiore rispetto a quella che abbiamo oggi, magari sarebbe figo, perché no? Però vedremo, alla fine non facciamo musica per diventare famosi, sinceramente, cioè quella è una conseguenza.
1: Noi ve lo auguriamo, Nicolò, vi auguriamo comunque tanto live, tanto contatto col pubblico, tanta musica e soprattutto una bella apertura di un concerto degli U2, ci sta tutta per gli Stain.
0: Sì, vabbè, diciamo ultimamente non diciamo gli U2 di un tempo, forse.
1: Gli U2 di un tempo, certo, gli U2 degli anni 80, anni 90, insomma, i primi album che hanno, devo dire, segnato un po' la storia della musica di quel grande decennio.
0: Certo.
1: Allora, grazie a Nicolò Mastrolonardo che ha rappresentato questa bella formazione gli Stain. In chiusura noi sentiamo la title track, che poi dal titolo a questo lavoro si chiama Bruciati dal Sole. Grazie a Nicolò.

perché fingiamo ancora di essere grandi, per ricordarci quanto era banale toccarci sempre i lividi sapendo che fa male, per poi cadere.

La compagnia per l'intera settimana, insomma, fa riferimento a questo tour mondiale negli stadi intitolato proprio Vaiando por el Mundo, Troppi Tour, che vede protagonista questa grande artista Karol G. Tournée che segna, devo dire, un traguardo storico, perché Karol G è la prima artista latina a esibirsi, pensate, come headliner in un tour di soli stadi in Europa. Quindi traguardo importante per un tour sicuramente da non perdere. Poi grande accoppiata Manu Chao, ce lo ricordiamo con un altro grande successo, ci farà compagnia per l'intera settimana come New

0: Le cattive abitudini di Maze, Salmo con la pesce, il significato di questa canzone ruota attorno all'idea di ricadere ciclicamente in quelli che sono i soliti errori, nonostante la consapevolezza del danno che provocano, insomma, ricadere in quelle che sono le cattive abitudini. Altra bella novità che abbiamo ritrovato su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

siamo nel 2022, ballavamo insomma questo singolo di Purple Disco Machine insieme alla bella brava Sophie and the Giants, questa grande formazione che poi tra l'altro è insomma capitanata dalla Rossiccia, che ci ha regalato grandi successi anche dance insieme a Purple Disco Machine, ripescaggio importante per chi ama la dance sicuramente ricorderà con piacere questo grande successo. Grazie Piero Caffio che si è occupato della parte tecnica. Bene, Paolo D'Andria vi saluta, noi ci risentiamo se volete come sempre domani a partire dalle 17 con Driving. In chiusura, altra novità, Fra Quintale.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Buonasera, benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Siamo qui a Palazzo Pantaleo. Oggi parleremo di lavoro. Taranto, una città che continua a parlare di sviluppo, cantieri, porto, transizione energetica, ma anche offshore, nuove filiere industriali. Eppure resta la provincia con il tasso di occupazione più basso della Puglia. Il lavoro manca? Spesso forse mancano anche le competenze. Le imprese cercano tecnici specializzati, saldatori, manutentori, ingegneri e non li trovano. E allora come si fa? Ne parliamo tra poco, dopo la sigla.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: TST Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: E allora, buonasera, ben ritrovati qui a Orizzonte Taranto. Questa sera, come vi preannunciavo prima della sigla, parliamo di lavoro. Il mercato del lavoro tarantino vive una contraddizione piuttosto evidente. Da un lato la disoccupazione è alta, l'inattività è crescente, ci sono tanti giovani che vanno via. Proprio l'ultima recente classifica del Sole 24 Ore dice che è l'ultima provincia d'Italia per qualità della vita dei ragazzi, e dall'altro ci sono migliaia di posizioni aperte che le imprese però faticano coprire. Secondo i dati di ARPAL ed Excelsior, le aziende cercano soprattutto profili tecnici specializzati, legati magari soprattutto alla logistica, all'energia, ai servizi, alle costruzioni, ma oltre un terzo delle figure richieste è difficile reperire. E quindi allora come si fa? Ne parliamo questa sera con Silvio Busico, che è presidente di ITS Academy Mobilità, Antonella Pulpo, responsabile del Centro per l'Impiego di Taranto, Carmelo Sasso, segretario generale Will

0: trasporti di Taranto. E allora vediamo i numeri, cosa ci raccontano nella nostra scheda che apre tutte le puntate di Orizzonte Taranto.
1: Taranto è una città che continua a parlare di sviluppo, cantieri, transizione energetica, porto, bonifiche, giochi del Mediterraneo e nuove filiere industriali. Eppure quando si guarda il mercato del lavoro il quadro cambia radicalmente, perché Taranto oggi resta la provincia con il dato occupazionale più fragile della Puglia. Il tasso di occupazione si ferma al 39,7%, il più basso della regione, contro un dato nazionale che supera il 62%. La disoccupazione sale al 17,5%, mentre oltre la metà della popolazione in età attiva, il 51,9%, risulta inattiva. Un dato che racconta non solo la mancanza di lavoro, ma anche scoraggiamento. Migliaia di persone che hanno smesso perfino di cercarlo. Eppure la domanda di lavoro esiste. Secondo Unioncamere Excelsior, tra maggio e luglio 2026, le imprese della provincia di Taranto prevedono quasi 17.000 nuove entrate, con oltre 5.000 assunzioni attese nel solo mese di maggio. A trainare sono soprattutto i servizi, il turismo, la ristorazione e il commercio, ma anche il settore primario e una parte dell'industria. Il problema è che la domanda e offerta spesso non si incontrano. Più di un terzo delle figure ricercate dalle aziende è di difficile reperimento. La difficoltà supera addirittura il 68% per gli ingegneri e resta altissima per tecnici specializzati, saldatori, carpentieri e operatori industriali. Taranto, insomma, è una città in cui convivono disoccupazione elevata e mancanza di competenze adeguate. Ed è qui che si apre la questione vera, perché il nodo non è soltanto creare lavoro e capire quale lavoro. Il territorio prova a ripensarsi attraverso nuove traiettorie, porto logistica, economia del mare, manutenzioni industriali, bonifiche, offshore, energia, turismo e servizi avanzati. Ma senza formazione, orientamento e competenze, il rischio è che le opportunità restino scollegate dalla realtà sociale della città. Sullo sfondo resta il peso della siderurgia e della lunga crisi dell'ex Ilva, che continua a condizionare l'economia tarantina e l'intero mercato occupazionale. Ma accanto a quella crisi emergono anche nuove domande. Chi lavorerà nei cantieri della transizione? Chi costruirà le nuove filiere? E soprattutto, Taranto è pronta a formare le professionalità che serviranno nei prossimi anni?
0: Molto bene, allora come al solito partiamo proprio da questi interrogativi. Dunque, Taranto ha alta disoccupazione, ma le imprese continuano a cercare personale. Allora cominciamo da Antonella Pulpo, Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro, la responsabile della sede di Taranto. Che fotografia emerge oggi dai vostri dati?
2: Ad oggi la situazione tarantina è una situazione complicata. Noi quotidianamente riceviamo l'utenza che si rivolge ai nostri servizi e cerchiamo di offrire un supporto ai disoccupati e a coloro che ricercano attivamente lavoro. E lo facciamo tramite i servizi che ARPAL Puglia, per il tramite dei centri per l'impiego, mette a disposizione della cittadinanza. Lo facciamo mediante una profilazione, una presa in carico tramite un patto di servizio personalizzato, un bilancio delle competenze, un avviamento a percorsi di aggiornamento o riqualificazione professionale, mediante l'avvio ad attività formative che ci consente di dare uno spiraglio a chi aveva un lavoro e non ce l'ha più, o a chi non è, chi entra per la prima volta nel mondo del lavoro.
0: Silvia Busico, perché oggi le aziende non trovano competenze adeguate? Dove si è inceppato il meccanismo?
3: Si è inceppato nella formazione. C'è un problema di mismatch tra quello che in questo momento il mercato del lavoro chiede e quella che è l'offerta. Un problema su cui stiamo cercando, con le politiche attive del lavoro della Regione Puglia, del Ministero dell'Istruzione e di concerto con l'ARPAL, intervenendo con il sistema ITS, gli istituti tecnologici superiori. Obiettivo: raccogliere le competenze presenti, le competenze mancanti sul territorio, portarle all'interno dei nostri percorsi formativi per preparare capitale umano immediatamente spendibile. Taranto ha una grande opportunità nei prossimi due anni, il Just Transition Fund, una grande opportunità che prevede uno stanziamento record destinato esclusivamente su Taranto e provincia. Quale migliore occasione per rendere la nostra città sempre più attrattiva verso i grandi investimenti e soprattutto per sviluppare più competenze presenti?
0: La parte, diciamo, che vorrei chiedere invece a Carmelo Sasso, che rappresenta qui il mondo anche dei lavoratori e quindi del sindacato, che si fa parte attiva però nella, come dire, riqualificazione anche di alcune

0: professionalità. Ad oggi, a noi quanto pesa la crisi industriale? Ovviamente, crisi industriale non mi riferisco soltanto alla questione dell'acciaio, perché crisi industriale, ad esempio, è anche il porto.
1: Sì, Taranto oramai è la città degli ex, oltre ai dati sull'occupazione che sono drammatici, ci abbiamo un dato di gente, di cassa integrata, di gente che il lavoro l'ha perso, che onestamente fanno rabbrividire circa il 70%, l'80% delle ore di cassa integrazione di tutta la regione Puglia sono registrate a Taranto e questo pone delle ulteriori sfide perché se quello che diceva, se il sistema dell'ITS può andare a diciamo così, a compensare, a supportare i giovani in una fase di formazione dei giovani, penso 17-25 anni, noi sul territorio abbiamo una grossa problematica che è quella dei lavoratori invece che per 15-20 anni hanno svolto un'attività e che poi quell'attività l'hanno persa, non è più un'attività che è spendibile sul mercato perché nel frattempo le varie crisi industriali che si sono sovrapposte hanno cambiato anche il nostro tessuto economico industriale e quindi non hanno più delle professionalità spendibili pur avendo un'esperienza professionale di lungo termine. Questo, su questo tipo di problema che noi abbiamo affrontato sul porto, come diceva prima lei, e sulla questione degli ex TCT, vale anche per i lavoratori il VINAES per i lavoratori attualmente in cassa integrazione nello stabilimento perché le azioni formative devono essere non fini a se stesse, fine soltanto ad diciamo così, incrementare il supporto al reddito e diciamo così, le indennità che questi lavoratori percepiscono, ma devono servire a riqualificarli, a renderli nuovamente competitivi sul mercato, perché come diceva prima lei, ci sono una serie di attività ad alto indice di specializzazione sui quali purtroppo nel nostro territorio non c'è risposta occupazionale, e mentre da un altro lato abbiamo una platea enorme di giovani che non hanno mai lavorato e di meno giovani che quel lavoro purtroppo l'hanno perso e non lo riescono più a trovare.
2: Su questo vorrei tra l'altro
0: Prego, prego.
2: intervenire. Stiamo pensando, proprio alla luce di quanto appena detto dall'amico, proprio di progettare, di creare dei percorsi ITS over 50, cioè portare
0: Ah, questo è molto
2: all'attenzione,
0: interessante.
2: sì, pensare ad una riqualificazione. Parliamo di percorsi formativi, ma non è la classica formazione, perché il primo anno viene dedicato ad una metodologia esperienziale, quindi all'interno dei percorsi non ci sono professori, ma ci sono proprio manager di imprese, manager che portano all'interno degli ITS processi produttivi, ed un secondo anno interamente all'interno delle imprese. Stiamo pensando, per sposare questa richiesta da parte delle associazioni sindacali, a dei percorsi ITS dedicati agli over 50. Abbiamo aperto una discussione, abbiamo aperto un tavolo di confronto sul tema e, vista la situazione, vista l'emorragia tarantina in tal senso, credo che ci saranno sviluppi positivi.
0: Ecco, ma questi istituti stanno funzionando davvero? Quanti giovani, per esempio, vengono collocati poi in servizio al termine dei percorsi? Avete dei numeri voi?
2: Abbiamo dei numeri che sono certificati dal Ministero dell'Istruzione, abbiamo dei tassi di occupabilità elevatissimi. Abbiamo dei tassi nell'area che rappresento, addirittura abbiamo l'86,4% dei nostri ragazzi. Naturalmente, sottolineo che su Taranto sono presenti tutte le aree tecnologiche, quindi c'è un investimento da parte degli istituti tecnologici importante su Taranto e provincia, quindi per assorbire anche una parte dei cassi integrati, di cui parliamo appunto numeri abbastanza importanti, c'è spazio. Dopo, una cosa fondamentale, condivido la riflessione fatta: non è facile, dopo una certa età, entrare in un meccanismo di riqualificazione. Cioè, nel momento in cui c'è un professionista, un lavoratore che per 30 anni, 35 anni ha svolto una determinata mansione, bisogna sposare e partire dalle competenze di base di quel lavoratore per poter individuare bene anche il mercato dove poterlo inserire. E spesso su questo purtroppo c'è qualche pecca anche in termini di riqualificazione. Ne parlavamo prima con il dottor Sasso. Sarebbe l'ideale, e auspico che sia una formazione che, ripeto, parta da un'azione di orientamento verticale sui cassi integrati, valuti le competenze in ingresso e ci lavori sopra.
0: invece i giovani, dottoressa Pulpo, si rivolgono a voi? In che maniera? Insomma, che aspettative hanno oggi?
3: Allora, i giovani si rivolgono quotidianamente ai servizi del centro per l'impiego e lo fanno sia per una prassi amministrativa, oramai sappiamo come nell'immaginario collettivo l'iscrizione all'ex, quello che era chiamato l'ex
0: Il tempo,
3: collocamento,
0: certo.
3: è sempre di buon
0: Esiste
3: auspicio.
0: ancora il libretto
3: No,
0: famoso che
3: no,
0: avevamo tutti
3: no,
0: noi
3: no,
0: ragazzi
3: no, no.
0: degli
3: C'è
0: anni
2: stata, degli anni,
0: 70.
2: fine anni 70.
0: Esatto, fine anni
3: C'è
0: 70.
3: stata un'evoluzione in questo senso delle politiche del lavoro, però ancora siamo contenti che i giovani si rivolgano a noi per fare le prime iscrizioni al centro per l'impiego e per aderire a una serie di politiche attive che, come dicevamo prima, ARPA Puglia mette in campo. Ma non solo, oramai già da qualche anno siamo impegnati nelle attività di orientamento, andiamo nelle scuole, siamo stati spesso ospiti presso l'ITS per creare proprio un'azione congiunta tra istituzioni che possa aiutare questi ragazzi a trovare la loro strada. Lo facciamo anche tramite i programmi messi a disposizione dal Ministero e poi declinati a livello regionale. Pensiamo a Garanzia Giovani, che per tanti anni ha fatto da padrona, e da ultimo il programma GOL, che ha consentito a tanti ragazzi inoccupati e non solo di affacciarsi al mondo appunto della formazione per imparare ad acquisire quelle competenze professionali, seppur teoriche, che potessero aiutarli ad entrare nel mondo del lavoro. E lo facciamo anche coinvolgendoli nelle attività che organizziamo molto spesso al Centro per l'Impiego con i Recruiting Day, a volte anche organizzati per settore. Poche settimane fa abbiamo tenuto un Recruiting Day, una Recruiting Week, anzi, nel settore del turismo, per cercare di
0: Beh,
3: spingere
0: ormai ci
3: anche, ormai
0: siamo.
3: ci siamo, l'estate alle porte, e quindi per coinvolgere i ragazzi neodiplomati o che ancora sono impegnati durante l'anno nelle attività scolastiche a svolgere i primi lavori, quelli estivi nel settore turistico, che seppur stagionale può rappresentare una prima esperienza lavorativa.
0: Ho un'altra curiosità, partirei sempre dalla dottoressa Pulpo, sulla Puglia, sul sud, sulla Puglia e in particolare sulla provincia di Taranto si è abbattuto un tremendo inverno demografico. Che cosa ci raccontano questi dati? Ci raccontano anche come dire, una emigrazione di talenti e cervelli molto importante, soprattutto nella fascia tra i 18 e i 30-35 anni. All'interno di questo dato, la cosa che mi ha colpito di più, perché a volte i numeri parlano molto più di tante dichiarazioni, ce n'è uno. Chi va maggiormente via da questa città ha intorno ai 30 anni, è donna ed è laureata. Che
3: Sì,
0: cosa si può fare?
3: sicuramente il mismatch a cui facevamo cenno prima ci dice proprio questo. Intorno abbiamo molto spesso delle persone disoccupate che hanno un livello di istruzione basso e per questo difficilmente riusciamo a orientarli verso una posizione lavorativa idonea. Nello stesso tempo ci sono tante competenze, tante persone con competenze elevate e importanti che purtroppo vanno via dal nostro territorio e trovano occupazione in luoghi più floridi. Ma in questo senso quello che noi cerchiamo di fare a livello territoriale è quello di attrarre i giovani talenti che sono andati via, che sono andati fuori dal territorio regionale tramite delle strategie regionali. Una tra tutte è Mare a Sinistra. E così quando organizziamo eventi di recruiting e quindi proponiamo
0: Che a Taranto sarebbe
3: all'utenza
0: mare a destra, però.
3: mare a destra, sì, noi abbiamo a destra e a sinistra il
1: Mare a
3: mare.
1: dritta, casomai.
3: Cerchiamo di spingere, di promuovere queste opportunità lavorative permettendo ai giovani o meno giovani residenti e domiciliati fuori regione di tenere dei colloqui da remoto per consentire anche a loro di avere un'opportunità di tornare.
2: Su questo, anche
0: Prego,
2: su
0: prego.
2: questo, sulla fuga dei cervelli, io la penso un po' diversamente, Magistera, dalla tua riflessione iniziale. Rispetto ai giovani ragazzi, giovani diplomati che si iscrivono all'università, c'è dietro anche una moda di andare fuori, c'è anche una moda in cui io, per potenziare le competenze, devo andare all'università fuori, Lombardia, Piemonte, Lazio, quando abbiamo delle eccellenze anche in regione, come il Politecnico di Bari, che ha un tasso di placement elevatissimo, l'Università di Bari, Lecce. Quindi è un fenomeno da studiare, è un fenomeno da attenzionare. C'è da aggiungere anche la negatività che, e qui incidono anche spesso gli organi purtroppo di stampa, che viene dal territorio. C'è una negatività che deriva ovviamente da una situazione oramai storica, l'ex Ilva, o da una mentalità anche un po' superata, atipica, che però purtroppo ancora io tocco con mano, dialogando con i genitori, il famoso posto fisso alla Checco Zalone, dove dopo ancora c'è una mentalità radicata
0: Beh,
2: qui
0: forse
2: nel
0: nei genitori,
2: sud.
0: nei ragazzi ormai questa mentalità un po' l'abbiamo
2: E
0: sdoganata.
2: grazie a Dio sì, perché dopo alla fine, quando dopo si accede, dopo si conoscono anche gli schemi del pubblico impiego, che può essere un ente pubblico oppure una società partecipata, ci si accorge che magari dal mercato privato ci si porta a casa anche un maggiore reddito.
0: Certo.
2: Quindi c'è tutta una serie di motivazioni, alcune che hanno radici storiche, ma altre che, ripeto, su cui bisogna lavorare. Condivido la riflessione con azioni di orientamento mirate. E su questo è quello che stiamo sviluppando già all'interno delle scuole secondarie di secondo grado, portando proprio all'attenzione dei ragazzi, intanto, come funziona il mercato del lavoro, quali sono le competenze, il territorio, le imprese presenti sul territorio. Ci accorgiamo spesso che i ragazzi non hanno notizia delle imprese del territorio, delle grandi imprese del territorio, non hanno notizia anche di quello che il territorio sta realizzando nell'ambito dell'innovazione, della digitalizzazione, di quelli che sono attrattori importanti per il mercato del lavoro.
0: Ne parliamo, continuiamo su questo tema perché è molto interessante e tra pochissimi istanti dopo la pubblicità.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Stavamo parlando prima di lasciarci qualche istante per la pubblicità del cortocircuito che spesso si crea, no, tra il mondo, come dire, della formazione e poi il mondo dell'accesso al lavoro. È importante anche creare le condizioni affinché i ragazzi che magari decidano di fare un percorso universitario possano scegliere di farlo anche perché noi in Puglia. Però qui parlo anche un po' da madre di studenti fuori sede. Taranto paga un po' lo scotto del ritardo con cui è partito il percorso accademico, perché noi non siamo la città di Bari, che ce l'ha da più di un secolo, non siamo la città di Lecce, che insomma ha l'università di Lecce, non siamo l'università di Foggia, perché è anche prestigiosissimo insomma il percorso accademico che si fa a Foggia. Ci siamo arrivati un po' tardi all'università e quindi si è un po' sedimentata questa cultura che bisogna andare fuori. Ora però, e torno qui, me ne vado dal sindacalista Carmelo Sasso, bisogna però creare le condizioni affinché magari i ragazzi possano tornare involusiti da cosa? Da come dire, luoghi di lavoro in cui spendere le competenze acquisite fuori. Questo si fa?
3: Sì, purtroppo i giovani hanno anche, secondo me, rispetto alla nostra generazione di qualche anno fa, hanno cambiato un pochino anche filosofie di vita, anche i giovani sindacalisti ci parlano
2: molto vero
3: della qualità della vita, dell'importanza del mettere in secondo piano un incremento, diciamo così, salariale rispetto a un incremento della qualità della vita. C'è un cambiamento anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista proprio della visione dei giovani della vita. Da un altro lato,
2: lavorare per vivere e non vivere per lavorare.
3: Non esattamente quello, non vivere per lavorare. Sui ritardi dell'istituzione dei corsi universitari a Taranto, c'è da sommare anche un problema che io rilevo, che è quello infrastrutturale, che io confidavo che con i giochi del Mediterraneo si sarebbe potuto superare, ma che invece, da come è stata impostata la questione, credo che non verrà risolto neanche a questo appuntamento molto importante per il nostro territorio. Non si può avere gli studenti fuori sede che hanno la casa dello studente in un hotel. Viene meno la vita universitaria, viene meno proprio il progetto di vita che questi giovani, secondo me, hanno nella loro testa, e quindi, avendo degli ostacoli così grossi, avendo la fortuna di essere, quando hanno la fortuna di essere supportati dalle famiglie, tendono, come diceva prima il dottor Busico, ad andare fuori da Taranto, tenendo presente che condivido la questione che ci sono dei centri universitari di eccellenza, delle facoltà di eccellenza che hanno prodotto e che continuano a produrre giovani di talento che purtroppo vanno a esprimere, a mettere a frutto e a valorizzare il loro talento altrove e non nel nostro territorio.
2: Cambiamo blocco, adesso abbandoniamo momentaneamente questa questione dei giovani, che ho capito sta a cuore a tutti quanti. Parliamo di nuove filiere. Taranto prova e proverà sempre di più anche in futuro con diciamo questa rotta segnata verso la transizione energetica a costruire nuove economie. Dottoressa Pulpo, riparto sempre da lei. Quali sono i settori che stanno assumendo di più o che potenzialmente avranno bisogno di più competenze nei prossimi mesi?
4: Per quella che è la nostra esperienza presso i centri per l'impiego, noi gestiamo tra i vari servizi il servizio di incrocio domanda-offerta. Quotidianamente le aziende dei territori si rivolgono ai centri per l'impiego territorialmente competenti per esprimere i loro fabbisogni di personale. E noi per il tramite del nostro portale regionale di Lavoro per Te cerchiamo di dare visibilità alle vacanze, così le vengono chiamati, per usare un termine anglosassone, le offerte di lavoro che pubblichiamo sul portale, e per cui cerchiamo di dare un riscontro in termini di possibili candidati idonei rispetto alle esigenze aziendali espresse. E la domanda di lavoro che recepiamo più di ogni altra in questo momento specifico è quello del settore turismo, quindi un settore che, come sappiamo, è soggetto a stagionalità, e al di là dei mesi estivi, che in realtà la ricerca del comparto turistico inizia già da marzo e termina poi con l'avvio della stagione estiva, il settore maggiormente esposto alla ricerca di personale è quello dell'edilizia, edilizia, infrastruttura e operai specializzati. Come dicevamo prima, tante figure, soprattutto quelle dell'operaio specializzato piuttosto che dell'autista in possesso di particolari tipi di patenti, sono quelle figure professionali che riscontriamo essere maggiormente ricercate dalle aziende del territorio.
2: E per fare questo e coprire, diciamo, il fabbisogno, ci rivolgiamo anche a lavoratori stranieri.
4: Assolutamente sì, tra le tante cose noi ci ritroviamo anche a gestire le quote di ingresso in ingresso di lavoratori stranieri per il tramite del decreto flussi, cosicché a volte ci arrivano delle richieste di personale straniero extracomunitario da parte di aziende che ricercano quelle professionalità appunto attingendole dall'estero, perché non sono riusciti a trovare quella manodopera specializzata che ricercano qui sul territorio, ecco, e quindi
2: il settore
4: si devono rivolgere.
2: Il colpito qual è? Nel senso che sia quello da cui si attinge di più dalla manodopera straniera?
4: Allora, c'è sicuramente una forte fetta di assistenza familiare, quindi tutto il mondo
2: i lavori di cura cosiddetti.
4: I lavori di cura, badanti, comunque persone che possano trasferirsi in alcuni casi nell'abitazione della persona da curare, ma anche nel settore appunto dell'operaio specializzato. Abbiamo tante richieste, la maggior parte di queste sono in quel settore. La manodopera specializzata che ci viene richiesta con un'attenzione per il lavoratore straniero è proprio in quello.
2: Invece Silvio Busico, torniamo alle nuove filiere che faranno, diciamo, l'economia del futuro o insomma del presente un po' più spinto, però là ormai ci siamo, tra energia, porto, che so, offshore, cantieristica, quali competenze serviranno?
5: Io antepongo la transizione anche digitale, quello che stiamo vivendo nell'ambito della digitalizzazione. L'amministrazione comunale di Taranto è il soggetto attuatore di un progetto importantissimo, Calliope, che ha portato sul territorio tante aziende che sta portando sul territorio tante aziende che vogliono investire nel campo dell'innovazione, quindi anche nell'ambito della digitalizzazione, nell'ambito appunto dell'ICT abbiamo una buona richiesta di lavoro. Accanto alla transizione energetica, il Comune sta portando avanti delle progettualità molto molto importanti nell'ambito delle fonti rinnovabili, c'è tutto un tema sull'idrogeno che si sta sviluppando nei prossimi anni e che porterà sul territorio nuova occupazione. Condivido con il direttore di ARPAL che naturalmente il bisogno più attuale, qui c'è già anche una contraddizione, sono le offerte che nascono dai lavori stagionali, e già su quelle offerte non si riesce a trovare la giusta capienza, cioè sugli stagionali c'è una carenza di domande. Parlo di Lidi, parlo di masserie anche importanti che lavorano nella provincia di Taranto, che non riescono a trovare personale sufficiente. E ripeto, anche questo è un indice da monitorare e soprattutto da studiare. Sì.
2: Certo.
5: Aggiungerei qualcosina sulla qualità della vita di cui parlava il dottor Sasso e che sulla cui riflessione sono pienamente d'accordo. Però anche su questo c'è da fare una riflessione. Quando leggo il dato ultimo del Sole 24 Ore, quel dato negativo del nostro territorio, ci sono elementi che mi sfuggono. Nel momento in cui vivo una Taranto dove abbiamo un'estate che dura 6 mesi, un sole meraviglioso, Lidi è meraviglioso, cioè abbiamo dal punto di vista della qualità, dal punto di vista, ripeto, non del mercato del lavoro, ma bensì del territorio,
2: l'offerta della natura, diciamo,
5: meravigliosi, leggere quelle graduatorie e vedere al primo posto una Bolzano e anche altri comuni, qualche perplessità e qualche analisi in più mi sono ripromesso di approfondirla anch'io.
2: È molto, sì, esatto, è molto curioso quel dato, perché comunque sulla qualità della vita forse mancano i servizi, non siamo a livello sicuramente di regioni come il Trentino,
5: sicuramente mancano i servizi, condivido il problema delle infrastrutture che è un problema annoso, un problema di cui parliamo da credo da decenni, cioè nel senso che
2: non siamo preparati.
5: Il ritardo universitario deriva forse principalmente dalle infrastrutture, così come la mancanza di uno studentato, dove finalmente adesso nel 2026 ci sono i primi progetti di studentato che nascono anche qui sul territorio, quindi sono problematiche sicuramente attuali, però ripeto, Non riesco a concepire, ad accettare un 107 in graduatoria su tutti quei comuni, addirittura alcuni imbarazzanti che ci sono anche prima di Taranto.
2: Prima
5: perché
2: di Taranto.
5: Taranto è bella, perlomeno da me, cittadino, da parecchi punti di vista.
2: Va bene, allora restiamo sempre su quella questione delle nuove filiere, Carmelo Sasso, porto e logistica, visto che lei insomma è segretario di Wiltrasporti Taranto, quindi è proprio settore suo, materia sua, possono creare occupazione stabile proprio di questa mattina, insomma discutevamo prima.
3: La creano in quasi tutte le migliori e più importanti realtà portuali d'Italia. Purtroppo a Taranto, dopo il cortocircuito, dopo lo tsunami del 2012, quando ci fu da un lato il sequestro della fabbrica dell'Ilva, dall'altro la delocalizzazione dei traffici di Verghina e la chiusura del terminal, poi successiva del terminal container, dall'altro ancora, non so se ricordate, il sequestro dei pozzi di Corlito Perticara contemporanei. Quindi dopo quello tsunami del 2012 il porto di Taranto è sceso nei minimi storici. In questa fase, nonostante la perdurante crisi dello stabilimento, che cui naturalmente il 70-75% del traffico del porto di Taranto è sempre stato di natura industriale, nonostante la perdurante crisi ci sono dei segnali di ripresa, c'è il traffico del materiale eolico prodotto da Vestas, che è un traffico importante con alto valore aggiunto e un importante know-how, c'è un lieve, speriamo non temporaneo, nella ripresa dei traffici del terminal contenitori. Quello che è mancato sono stati appunto la messa a terra di importanti investimenti che negli ultimi anni si sono affacciati nel nostro porto di Taranto, forse parallelamente come all'esperienza di Evergreen, e dopo 2-3 anni di diciamo così di melina, nel non riuscire a mettere a terra i loro investimenti, hanno deciso di andare via. Per la questione, sono più chiaro, per la questione della riqualificazione dei lavoratori ex DCT.
2: Si riferisce a Hillport, quella questione.
3: Noi avevamo inizialmente il driver di sviluppo del terminal container, perché gli impegni che il terminalista Hillport turco aveva assunto in fase di sottoscrizione della concessione prevedevano nell'arco di 3 anni l'assorbimento di oltre 500 persone. Quindi il problema degli ex DCT si sarebbe risolto nell'alveo della loro professionalità precedentemente rivestita. Magari andava fatto un piccolo aggiornamento o delle
2: un'ottimizzazione,
3: si poteva puntare sulla polifunzionalità, esatto. Si potevano avere degli accorgimenti per migliorare l'efficacia e l'efficienza della forza lavoro, però sostanzialmente il driver, l'attività era quella. Quando ci si è resi conto che dopo 4-5 anni il port non è riuscito a sviluppare neanche la metà dei traffici che erano stati promessi, ci siamo guardati intorno e abbiamo cercato di capire quali potevano essere i driver di sviluppo alternativi per poter riqualificare non tutti quei lavoratori destinandoli sempre alle attività logistico-portuali in senso stretto, ma magari come si era affacciato prima Ferretti sulla cantieristica navale, quindi prendere una parte, un blocco di quei lavoratori e riqualificarlo su quel driver.
2: Che è anche un'industria identitaria del territorio, va detto,
3: che
2: perché bisogna puntare anche
3: è un'industria
2: su
3: buffoluto, le navi le facevamo quando ancora ai cantieri navali le facevamo che ancora non ero nato. Quindi sulla Belleli abbiamo costruito le più grosse sullo yard Belleli sono state costruite le più grosse piattaforme offshore, molte delle quali sono ancora in uso in navigazione. Quindi il know-how lì c'era, ma anche quello è stato disperso. Noi abbiamo lavoratori ex Bellini che ancora lavorano in Germania come operai specializzati, mentre nel loro territorio no, farebbero gli operai generici. Quindi è proprio qui che sta il punto della qualità del lavoro e la qualità della vita e della retribuzione, perché finché i giovani punteranno su lavori poco qualificati e poco qualificanti, anche le loro retribuzioni, la loro qualità della vita lavorativa oltre che della vita extralavorativa saranno quelli che saranno. Mentre noi, ripeto, avevamo cercato per risolvere nel più breve tempo possibile, anche se questo non è stato possibile, non certo per colpa nostra, il problema dei lavoratori ex DCT, di mirare al progetto di Ferretti che mirava alla cantieristica navale, che tra l'altro si riallaccia anche alle lavorazioni già effettuate, penso a Vestas e penso a Leonardo, dove fanno vetroresina e carbonio, e al carbonio altomodulo, e quindi a questi affiancare il progetto.
2: Diventava la cosiddetta catena del valore.
3: La catena, quello che non abbiamo riuscito, non siamo mai riusciti a fare con l'Ilva, dove abbiamo prodotto per 30, 50 anni tonnellate, migliaia di tonnellate, milioni di tonnellate di acciaio, non abbiamo prodotto né, né una pentola, né una forchetta, né un coltello. Quindi dovevamo, per l'esperienza vissuta, intuire questa cosa. Abbiamo puntato molto su Ferretti, abbiamo puntato sul progetto di Renexia, che purtroppo anche lui è andato via, è stato delocalizzato altrove. Adesso confidiamo sul progetto sul decreto del MASE, che istituisce a Taranto l'hub per la realizzazione dei floater sull'eolico galleggiante, anche se questo tipo di investimento non sta avendo quell'impulso, quella propulsione a livello globale che noi ci attendevamo, è un pochino a rilento, e anche lì andrebbero fatte, secondo me, delle valutazioni più di merito, con tecnici molto più bravi, più preparati di me, che devono dirci se quello veramente può essere un driver di sviluppo, se è l'ennesima punto di un'agenda che si chissà mai se verrà mai messa a terra e resa realtà. Quindi noi avevamo puntato su questi quattro driver. Purtroppo Taranto è la città, oltre che degli ex, anche delle eterne incompiute, delle aziende che scappano via
2: e delle cattedrali nel deserto,
3: e delle cattedrali nel deserto. Il molo polisettoriale era stato, lo ricordo a me stesso, è stato costruito, realizzato negli anni, è stato progettato negli anni 70 come risposta alla prima, all'avvertenza Taranto degli anni 70, dopodiché è rimasto assolutamente vuoto all'uso dei pescatori per oltre 30 anni, dopodiché, se non veniva Mr. Crow da Taiwan a decidere di farci sopra un terminal contenitore, probabilmente sarebbe ancora lì fermo. E torno a dire, noi, quella è un'infrastruttura che in qualsiasi realtà portuale italiana ed estera avrebbe un valore inestimabile e produrrebbe inestimabili ricadute positive per il territorio.
2: Certo, anche perché parliamo anche di aziende che sono imprese e di attività che sono anche in qualche maniera sostenibili.
3: Sostenibili, no? Assolutamente sostenibili.
2: E alla fotografia attuale della città.
3: L'area portuale di Taranto, anche dal punto di vista, diciamo così, morfologica, a differenza dei grandi porti di Genova, Spezia, che sono Napoli, Trieste, che sono abbastanza incastrati, abbastanza vicini alla città, noi abbiamo un'area portuale enorme, con degli spazi retri portuali enormi, fuori dal centro abitato, vicino ma non fuori dal centro abitato, e quindi questo avrebbe potuto creare, oltre allo sviluppo dei traffici, l'area portuale di Rotterdam, che tutti prendiamo ad esempio per essere in Europa e anche nel mondo una delle, diciamo così, delle
2: più performanti,
3: più importanti realtà portuali, non è un porto.

0: È un'area industriale, è una, veramente, è un municipio a sé stante, una
1: È un
0: municipalità
1: hub.
0: pubblico-privata, dove all'interno esistono impianti industriali, attività portuali, cinque rigassificatori, alcune società che producono anche acciaio e anche fertilizzanti che non sono proprio materiali del tutto semplici da maneggiare e da gestire, ma tutto viene fatto e viene gestito in totale compatibilità con l'ambiente, senza interferenze negative tra le varie attività, e nella municipalità del porto di Rotterdam lavorano 150.000 persone.
1: Cinque rigassificatori, ma Taranto non ne vuole neanche uno, per,
0: Cinque
1: come dire,
0: rigassificatori
1: puntare sulla sua
0: è mai un
1: transizione.
0: incidente.
1: Vabbè, era una provocazione. A proposito di provocazioni, ne volevo lanciare un'altra a Silvio Busico, che vedo molto reattivo. Qualche giorno fa, parlando con il sindaco di Brindisi, Marchionna,
0: Sì.
1: Brindisi e Taranto sono gemelle rispetto ai loro destini industriali, no? Rispetto anche ai danni all'ambiente e tutto quanto. Lui mi diceva che si sono affacciate con due proposte già concrete messe sul tavolo, due importanti società che operano nel campo dei data center. Perché vi parlo dei data center? I data center sono delle imprese che, lavorando insomma, quantità pachidermiche,
0: Dei dati.
1: gigantesche di dati, sviluppano un calore eccessivo per come dire, raffreddare quelle apparecchiature. C'è bisogno di installare quei siti, quegli hub di data center vicino al mare sostanzialmente. E quindi avevano individuato nell'area di Brindisi, che pure è in fase di transizione con una importante riqualificazione, un sito possibile dove avviare questa attività. E il sindaco di Brindisi diceva: sono come dire, molto ingolosito da questo arrivo, da questa proposta, ma le professionalità non ce le abbiamo al momento, quindi interagiva con le università e con gli ETS per formare immediatamente personale. Quindi lì le proposte già ci sono. Noi
0: Sì, allora intanto sì, mi ripeto sul discorso della transizione digitale, c'è una domanda elevata. Riprendendo un attimino il progetto di Brindisi, intanto parliamo di due economie molto differenti dal punto di vista sia produttivo che come mercato del lavoro, quindi due realtà economiche molto differenti. Ripeto, anche qui su Taranto con la realizzazione di laboratori, soprattutto con l'utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con i nuovi investimenti che nasceranno nel JTF, ci sono realtà importanti che hanno intenzione di investire nell'ambito della digitalizzazione. Qualcosa di bello, di davvero unico è stato realizzato qui all'interno dei bar, degli ex bar, del famoso Parco della Musica. Abbiamo dei laboratori innovativi e avanzati di alta tecnologia.
1: ecco, che spesso i tarantini non conoscono, va detto.
0: Non conoscono
1: Spesso lamentano la mancanza di quel parcheggio, piuttosto che guardare a cosa c'è dentro adesso.
0: sarebbe interessante approfondire quello che Taranto in questi ultimi 2 anni, in questi ultimi anni sta realizzando e quelli che sono anche gli investimenti e soprattutto portare a conoscenza anche delle imprese e non sono poche che vogliono investire sul territorio. Condivido appieno la riflessione di Sasso sul porto, no? Abbiamo citato Rotterdam, che io definisco un hub d'eccellenza. Ogni volta c'è. È una città industriale quasi, cioè proprio viviamo una città industriale. E vedendo le potenzialità del nostro porto, oggi dico che sogno, e mi auguro di non sognare tra qualche anno, di vedere. Un 20% mi consenta di quello che lì a Rotterdam si realizza all'interno del nostro porto, perché anche sulle professioni del mare, e aggiungo anche su questo aspetto alcuni rilievi, c'è anche una buona occupazione nell'ambito della cantieristica nautica. Anche lì c'è una richiesta di professionalità, di specializzazioni su cui stiamo lavorando.
1: Forse a Taranto è mancata anche la presenza, come dire, strutturata di un istituto nautico che, per esempio, altre città hanno storicamente avuto e hanno, insomma, ha contribuito questo a creare anche una filiera della formazione importante nell'ambito delle professioni del mare.
0: Abbiamo un istituto nautico
1: Lo
0: a
1: abbiamo da pochi
0: Taranto, l'abbiamo da
1: anni,
0: pochi anni presso l'istituto
1: che pure è
0: Archimede.
1: singolare perché è una città di mare che non l'abbia mai avuto, insomma, no?
0: Sì, assolutamente. Sì, sicuramente da questo punto di vista c'è un'incidenza anche sia sul percorso scolastico che

0: formativo. Però ritorno a dire, sono aspetti di cui né i ragazzi né i genitori hanno conoscenza e che secondo me con azioni mirate andrebbero ampiamente diffuse.
1: E qui adesso lancio l'ultimo blocco delle nostre domande, mi riallaccio alle parole di Silvio Busico per parlare del lavoro che manca, ma soprattutto dell'inattività, il cosiddetto indice di inattività. Taranto ha il più alto livello di inattività della regione, lo abbiamo ascoltato anche all'interno della scheda che ha dato avvio a questa trasmissione. Dottoressa Pulpo dell'ARPAL, perché così tante persone poi smettono di cercare occupazione?
2: Occupazione. Beh, innanzitutto sicuramente perché sono sfiduciate, sono demotivate da un lavoro che probabilmente avevano, ora non hanno più. Probabilmente una condizione contrattuale che li ha penalizzati per tanti anni, un ricatto occupazionale che non gli ha consentito di guardarsi altrove o comunque di sperare in un futuro migliore. Spesso purtroppo ci rendiamo conto che tante persone con gli ammortizzatori sociali che sono ormai legge da diversi anni, che sono previsti dalla legge nazionale, fanno sì che la percezione degli ammortizzatori sociali non sia solo un traghetto, ma una vera e propria misura
0: Assistenzialismo.
2: strutturale, assistenzialismo. È facile poi passare dall'ammortizzatore sociale visto come uno strumento che li possa traghettare in un momento di difficoltà, di disoccupazione, a strumento strutturale che continua e perdura nel tempo. Quindi l'auspicio è quello che con l'azione congiunta di tutti quanti, dalle pubbliche amministrazioni alle imprese private, possiamo dare una fiducia nuova, una fiducia diversa agli inattivi, quindi a coloro che non hanno mai avuto un'occupazione, dovrebbero cercarla e trovarla per la prima volta, e ai disoccupati che hanno già assaporato quello che è il mondo del lavoro e purtroppo ne sono usciti.
1: E allora voglio sentire su questo campo il parere del sindacalista, l'amico Carmelo Sasso. Oggi a Taranto il lavoro garantisce ancora una dignità sociale?
0: Purtroppo a Taranto oggi c'è una crisi sociale che poi sfocia in quelle statistiche pessime che leggiamo periodicamente, che chi come noi ama questa città onestamente lo fanno soffrire. E noi abbiamo bisogno di un cambio totale, secondo me, di paradigma in questa città. Noi, io lo dico scherzando, che mi conosce da qualche anno, noi siamo cresciuti con le teorie del pennello cinghiale. Per fare una grande parete ci vuole un grande pennello. Taranto aveva il più grande stabilimento di Europa, la più grande raffineria, il più grande arsenale militare. Adesso anche il mondo delle imprese purtroppo è cresciuto con l'ottica del servizio alla grande fabbrica, del servizio alla grande stazione appaltante marina militare, del servizio accessorio all'attività vera e propria dell'arsenale militare, quando i driver, le attività principali, il grande pennello poi comincia a perdere un po' di peli, non è più utile alla causa, vediamo che poi tutto quel sistema dietro si sgretola. Su questo, gli amici, molti amici imprenditori lo sanno già come la penso, credo che ci vorrebbe anche un impulso maggiore da parte delle imprese locali. Penso ai dati del GTF che non sono entusiasmanti. Noi abbiamo, come sindacato, faccio una provocazione, nelle ultime 2 settimane abbiamo messo a sistema quasi 17 milioni di euro del GTF, fra i 15 della formazione degli ex TCT, degli ILVA e delle società in crisi del siderurgico, più 1,5 milioni di ieri della formazione per i portuali. Non so se i progetti che sono stati presentati fino adesso su una dotazione di 90 milioni di euro siano forse alla pari o qualcosa in meno. Credo che su questo ci voglia un impulso maggiore, perché bisogna tutti quanti prendere atto del fatto che come andrà a finire, comunque andrà a finire la vertenza dell'ILVA, comunque il nostro tessuto industriale, sociale, economico è cambiato irreversibilmente. Su questo bisognerà, con questo prima ci si fa i conti, sia come mondo sindacale, che come
1: È
0: mondo
1: meglio,
0: politico,
1: certo.
0: che come mondo soprattutto imprenditoriale, e prima probabilmente riusciremo a uscirci.
1: E allora, in chiusura, Silvio Busico, a lei l'onere di vedere il bicchiere mezzo pieno.
0: Sempre.
1: Come si allarga questa partecipazione al lavoro in una città in transizione?

0: transizione come Taranto.
1: Dobbiamo investire, dobbiamo essere più attrattivi e necessita sicuramente anche da parte nostra, da parte nostra enti di formazione, sistema ETS, università, ARPA, di concerto con l'ARPA, anche una maggiore presenza sul territorio, una maggiore presenza con giusti indicatori, giuste informazioni, anche un monitoraggio delle competenze. Obiettivo nella sezione politiche attive di Confindustria

0: all'interno delle scuole, partendo proprio dalle scuole secondarie, sia di primo che di secondo grado, perché ci accorgiamo che i ragazzi, soprattutto dopo anche gli anni bruttissimi del Covid, quindi dopo tutta quella fase di paura, di negatività, la situazione è peggiorata. C'è bisogno di orientamento, orientamento mirato, perché c'è confusione e su questo c'è tanto da lavorare.
1: Allora, buon lavoro a tutti voi e a
0: Grazie.
1: tutti noi. Proviamo a tirare le somme come facciamo sempre di questa trasmissione. Abbiamo capito che il lavoro a Taranto non è soltanto un indicatore economico, ma misura la concreta possibilità di restare, perché restare è un verbo
0: Una scommessa.
1: importantissimo per questa città ed è una grande scommessa. Taranto oggi vive questa contraddizione profonda, ha bisogno di competenze nuove, ma continua a perdere giovani e quindi energie e quindi anche comunità in qualche maniera. Allora la vera sfida per tutti voi che oggi siedete a questa trasmissione non è soltanto creare posti di lavoro, ma è costruire una città che abbia anche diciamo una prospettiva rispetto ai temi del lavoro, della qualità e del futuro, perché senza lavoro stabile non c'è sviluppo. E allora con questo vi salutiamo, vi auguriamo buona serata.
0: Grazie.
2: Grazie.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi la città di domani, in collaborazione con

0: Driving.
1: Driving,
0: il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono maggiorenni ma comunque giovani i protagonisti dell'ennesimo fatto di sangue. Una rissa è scoppiata nella notte a Manduria a farne le spese un 27enne che a quanto pare non era direttamente coinvolto nella lite, ma che sarebbe intervenuto per sedare gli animi e riportare la calma. A questo punto il ragazzo, incensurato, è stato ferito all'addome con un coltello, dunque soccorso e trasportato d'urgenza presso l'ospedale Giannuzzi di Manduria, dove si trova al momento. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, ma il malcapitato non dovrebbe essere in pericolo di vita. Oltre agli operatori sanitari del 118 che hanno prestato immediatamente il soccorso, sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Manduria per raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire l'accaduto e ad individuare il responsabile del ferimento. I militari dell'arma hanno dunque sin da subito avviato l'attività investigativa anche attraverso le testimonianze dei presenti, attività che è servita ad individuare il presunto responsabile, la cui posizione è al momento al vaglio della magistratura. Si tratterebbe di un coetaneo della vittima. Continua dunque ad essere argomento di stretta attualità quello relativo alla violenza tra i giovani. Continua a far pensare il fatto che per una parte degli stessi questo sia diventato lo strumento per risolvere i contrasti, e inoltre preoccupa non poco la disinvoltura con cui escono di casa e vanno incontro anche ad una serata con gli amici armati di coltello, una sorta di predisposizione alla violenza che non può non essere oggetto di estrema attenzione.
2: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
4: Per 8 milioni e mezzo che se ne vanno, ce ne sono altri 25 di milioni che arrivano. Promessa del ministro per il Sud, Tommaso Foti, che così prova a spegnere la polemica che si era innescata dopo la decisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze di tagliare, nella legge di bilancio 2025, 8 milioni e mezzo destinati ai giochi del Mediterraneo. Soldi destinati a finanziare le opere accessorie, come il rifacimento di strade, della facciata di Palazzo di Città e il completamento della pista di pattinaggio. Un taglio deciso dal ministro Giancarlo Giorgetti, che stava producendo anche malumore all'interno della stessa maggioranza di governo, in particolare nei rapporti tra Lega e Fratelli d'Italia. L'intervento del ministro Foti dovrebbe rassicurare sul completamento degli interventi, che rischiavano di saltare a causa del taglio. Sarebbe stata una beffa se si considera che quei

0: soldi, quegli 8 milioni e mezzo, erano frutto dei risparmi ottenuti dalla gestione commissariale. Per il ministro Foti si è trattato di clamore per nulla e ha ricordato come per i giochi di Taranto, ai 150 milioni inizialmente stanziati dal governo Draghi, se ne sono aggiunti altri 125, stanziati questa volta dal governo Meloni. Somme queste destinate alle infrastrutture. Per quanto riguarda invece gli aspetti organizzativi, l'attuale governo ha messo a disposizione 50 milioni, ai quali andrebbero ora aggiunti i 25 annunciati dal ministro Foti, per un totale di 75 milioni di euro. Chi tuttavia non si sente rassicurata dalle parole del ministro Foti è l'onorevole Francesca Viggiano. La parlamentare del PD si chiede infatti quale sarà la destinazione di queste ulteriori somme. L'accusa al governo è di aver evitato di spiegare quale parte di queste somme produrrà benefici permanenti per Taranto e quale invece sarà assorbita da esigenze organizzative o da interventi distribuiti nel resto della regione. La deputata polemizza anche con l'onorevole Dario Iaia, il quale a sua volta aveva accusato il comune di non aver messo un euro a disposizione dei giochi. Insomma, ancora una volta la politica locale si divide, si frantuma per logiche di schieramento, anche a costo di lasciare sullo sfondo l'obiettivo finale: il successo dei giochi di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Primo giorno di giugno, primo traghetto per l'isola di San Pietro. L'Adria ha lasciato gli ormeggi per affrontare il mare calmo di Mar Piccolo, passare sotto il ponte girevole e affrontare il Mar Grande, tra ripante di bagnanti festosi. Il servizio di trasporto per l'isola di San Pietro è una realtà tanto amata e tanto desiderata dai cittadini quanto dai turisti. Ma uno dei problemi era la prenotazione che Giorgia Gira, presidente di Chima Mobilità, annuncia di aver risolto.
3: Oggi inauguriamo quello che è il servizio per l'isola di San Pietro, tanto amato e desiderato dai nostri cittadini ma anche dai turisti. In più quest'anno, al fine di agevolare quelle che è l'acquisto dei biglietti, dei ticket e degli abbonamenti, che in passato ci hanno dato un po' di problemi, hanno rallentato le operazioni di acquisto, quest'anno abbiamo implementato con il software di Viva Ticket, che è molto più intuitivo, semplice, e già abbiamo i primi feedback positivi per quello che è la nuova gestione della piattaforma degli acquisti. Riprenderanno anche i tour serali per godere appieno di quelle che sono le meraviglie naturalistiche che la nostra città offre, e noi ci auguriamo che tutti i tarantini possano apprezzare anche quest'anno l'isola di San Pietro e le attività poste in essere dalla Marina Militare, e auguriamo a tutti una buona estate e buon vento al nostro equipaggio.
2: Il sistema delle idrovie si conferma un pilastro della mobilità locale. L'assessore all'urbanistica e alla mobilità Giovanni Patronelli ha definito il servizio un'autentica tradizione, una vera priorità tradizionale che i cittadini rispettano da anni. Guardando al futuro, l'obiettivo dell'assessore sembra piuttosto ambizioso.
4: Di dare questo servizio anche in periodi che non riguardano e non afferiscono solo quello estivo, però è chiaro che per realizzare un servizio del genere che possa mettere in collegamento più punti della città bisogna realizzare una infrastruttura alle spalle molto importante, e mi riferisco in particolare ai punti di sbarco e punti di approdo per le idrovie stesse. Quindi quei punti che sono già individuati nell'attuale piano urbano della mobilità sostenibile, abbiamo l'ambizione di realizzarli e stiamo cercando di trovare i finanziamenti e indirizzare questi stanziamenti proprio alla realizzazione e al miglioramento anche del sistema idrovie.
2: Parte di questa visione è già inclusa nei progetti futuri del SIAB, un vecchio progetto sempreverde per rendere il mare di Taranto un asse fondamentale della mobilità cittadina.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 400 euro di bonus standard che raddoppiano 800 per le famiglie con minori disabili. Sulla carta una boccata d'ossigeno che arriva dopo le proteste di molte famiglie tarantine che avevano accusato il comune. Per accedere al contributo, infatti, dicevano fosse necessario anticipare rette proibitive, escludendo di fatto dalla fruizione dei campus estivi chi non avesse liquidità immediata o chi risiede nelle zone meno servite. L'assessorato ai servizi sociali tenta ora di di ribaltare la narrazione promuovendo il bando con uno strumento di welfare diffuso. La parola d'ordine è prossimità. Esempio concreto è quanto sta accadendo al quartiere Paolo VI. Qui l'associazione Kumbatia ha lanciato il campus Il Viaggio dei Quattro Mondi, una realtà che punta a radicarsi nel tessuto sociale locale, offrendo laboratori, attività digitali e giochi d'acqua a costi sostenibili. Non solo grandi strutture dunque, ma anche il lavoro delle associazioni di quartiere, che diventano il braccio operativo per evitare che il bonus resti un miraggio per pochi. L'obiettivo dell'amministrazione è chiaro: spingere le famiglie a non rinunciare, sfruttando la flessibilità del rimborso che può essere richiesto anche su base settimanale. Il tempo però stringe, la scadenza per inviare le domande online sul portale comune di Taranto è fissata per le 23:59 del prossimo 7 giugno, un appuntamento cruciale che metterà alla prova la reale tenuta sociale della misura.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Solennità a memoria, il volto fresco del futuro Taranto ha celebrato così l'80° anniversario della proclamazione della Repubblica. Piazza della Vittoria questa mattina ha voluto dedicare questa ricorrenza non solo al ricordo, ma soprattutto al coinvolgimento attivo dei più giovani con i ragazzi dell'Istituto Galilei. La cerimonia ha preso il via con la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti, un gesto simbolico seguito dalla lettura del messaggio del Capo dello Stato e dalla consegna di 18 onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini che, con il loro impegno civile, hanno contribuito a rendere grande la nostra provincia. È molto importante, ha detto il prefetto di Taranto Ernesto Liguori, fare memoria di questo momento, di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che la Repubblica siamo tutti.
5: Credo che sia molto importante fare memoria in questo momento di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che Repubblica siamo tutti, siamo istituzioni, corpi intermedi, cittadini, società civile. E tutti quanti, diciamo, dobbiamo operare nel segno dei valori costituzionali che sono, come dire, il tessuto connettivo della nostra comunità.
2: Il prefetto ha inoltre ricordato un altro traguardo storico che coincide con questa giornata, gli 80 anni dal voto delle donne, un momento di svolta che, come ha sottolineato Liguori, ha segnato l'inizio di una democrazia italiana più matura.
5: È stato un momento, come dire, che, di svolta e la nostra democrazia con il voto alle donne è diventata una democrazia, ha iniziato ad essere una democrazia più matura, più evoluta, più partecipata, quindi assolutamente da ricordare, ecco, e da sottolineare gli 80 anni anche di questo importante, di questa importante ricorrenza, di questa importante data.
2: Le celebrazioni non si fermano qui, questa sera al Teatro Fusco la giornata si concluderà con il concerto della fanfara di presidio del Comando Interregionale Marittimo Sud. Protagonisti saranno ancora gli studenti dell'Istituto Liside Cabrini, che porteranno sul palco una riflessione sui valori della Costituzione a coronamento di un percorso di approfondimento svolto durante l'anno.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 80 anni della Repubblica Italiana sono anche 80 anni di cittadini che si sono distinti per il loro impegno professionale e sociale. Così questa mattina in Piazza della Vittoria sono state consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tra le figure di spicco insignite durante la cerimonia figurano l'ammiraglio di squadra Salvatore Vitiello, nominato grande ufficiale, Francesco Cavallo, insignito del titolo di commendatore, e il contrammiraglio Francesco Milazzo, che ha ricevuto l'onorificenza di ufficiale. Numerosi anche i cittadini insigniti del titolo di cavaliere, a testimonianza di un impegno profuso in diversi ambiti della vita cittadina. Tra i premiati, due figure note per il loro lungo percorso di dedizione al territorio e all'educazione: Luigi Riso, premiato per i suoi 30 anni di instancabile impegno nel volontariato a servizio della città con il Banco Alimentare.
6: Questi sono 30 anni che il Banco Alimentare svolge questa funzione in tutta la regione e a Taranto c'è il centro regionale. Il ringraziamento è a tutti i volontari e a chi ci ha educato all'attenzione alla persona, che è Don Luigi Giussani. senza l'incontro con lui tutto questo non sarebbe stato possibile.
2: E poi il professor Cosimo Rodia, riconosciuto per i suoi 40 anni di carriera nell'insegnamento e per un'intensa produzione letteraria che spazia dalla saggistica alla letteratura del Novecento, guidata con un costante amore per i giovani.
7: Beh, un bel riconoscimento di un percorso lungo quarantennale all'insegna dell'approfondimento, della divulgazione in particolare, e poi quest'amore spasmodico per i ragazzi. Forse è stato premiato questo.
2: La lista dei nuovi cavalieri include inoltre Angelo Raffaele Cagnazzo, Daniela Cinquepalmi, Rosanna Locorotondo, Giuseppe Maldarizzi, Antonio Monticelli, Fabio Cucci, Raffaele Fiori, Angelo Gaeta, Marina La Terza, Antonio Massaro, Luca Soltez, Mauro Ungaro, Cosimo Gigante e Francesca Perrini. Non si è trattato dunque soltanto di una celebrazione di protocollo, ma di un momento in cui la Repubblica si è spiaccata nel volto dei suoi cittadini migliori, premiando l'impegno di figure come Luigi Riso, del professor Cosimo Rodia. Oltre a tutti i nuovi cavalieri al merito, Taranto ha celebrato il valore del servizio e della dedizione quotidiana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Un'attenzione particolare alla famiglia in un momento di estrema delicatezza viene dalla Regione Puglia, che con un investimento complessivo di 3.905.000 euro, reso possibile grazie all'adesione dell'assessorato al welfare all'avviso pubblico ministeriale dedicato al rafforzamento delle reti dei centri per la famiglia, punta a consolidare e ampliare i servizi territoriali rivolti alle famiglie, con particolare attenzione ai bisogni educativi, sociali e relazionali di bambini, adolescenti e genitori. Aperti l'1 giugno i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, l'intervento entra ora nella fase operativa e prevede la presentazione di proposte progettuali da parte degli ambiti territoriali sociali e dei consorzi pugliesi, in collaborazione con i centri servizi famiglie presenti nei rispettivi territori, con l'obiettivo di rafforzare i servizi esistenti e attivare nuovi presidi laddove la rete risulti meno strutturata. Il termine ultimo per l'invio dei progetti è fissato per il 15 luglio. I quasi 100 presidi territoriali già attivi saranno ulteriormente potenziati per garantire una presenza più capillare, accessibile e prossima ai cittadini, con particolare attenzione alle aree periferiche interne. Veri luoghi di prossimità sociale, ascolto e accompagnamento, i centri per la famiglia rappresentano uno strumento di welfare territoriale volto a sostenere le famiglie nelle fragilità quotidiane, promuovere relazioni positive e intercettare tempestivamente i bisogni emergenti. Così l'assessore regionale al welfare, Christian Casili. Le famiglie oggi affrontano cambiamenti profondi, ritmi sempre più complessi e nuove fragilità educative e relazionali che spesso emergono già nei primi anni di vita dei bambini o durante l'adolescenza. Per questo abbiamo scelto di investire su una rete di servizi di prossimità capace di accompagnare le persone nei momenti più delicati della vita familiare, dai primi 1000 giorni, decisivi per la crescita emotiva e affettiva dei bambini, sino al sostegno psicopedagogico rivolto ad adolescenti e genitori. Vogliamo rafforzare luoghi di ascolto, orientamento, relazione che aiutino le famiglie a non sentirsi sole, intercettando precocemente il disagio e costruendo comunità più inclusive, consapevoli e solidali. L'avviso si articola in 3 linee di intervento. La prima prevede il potenziamento dei centri per la famiglia già attivi e l'avvio a consolidamento di quelli di nuova attivazione. La seconda linea riguarda i servizi di ascolto per adolescenti e genitori. La terza interviene sui primi 1000 giorni di vita del bambino attraverso la promozione di figure di sostegno alla maternità e alla famiglia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Da Rodi Garganico a Taranto, un lungo giro intorno alle coste pugliesi per sensibilizzare alla tutela del mare e al rispetto delle regole. È la staffetta blu della legalità, promossa da Mare Vivo e dalla Lega Navale. Fino al 4 giugno, 3 giornate dedicate alla tutela dell'ambiente, alla legalità, alla partecipazione dei giovani e alla valorizzazione del territorio. Un programma di incontri, attività educative, tavole rotonde, momenti artistici che vedranno anche il coinvolgimento delle scuole.
9: Stiamo svolgendo questa staffetta blu della legalità lungo le coste della Puglia proprio per spiegare alla comunità intera la necessità di affrontare con serietà, con fermezza, con competenza una questione ambientale che ormai è diventata pressante e che condiziona un po' la vita di tutte le comunità, ma non soltanto di quelle che vivono sul mare, direi la comunità mondiale. Dobbiamo affrontare con serietà e con competenza, dicevo, una questione che è legata alla mancanza di strumenti di tutela per gli ecosistemi marini, ad esempio, legata alla mancanza di una cultura del mare.
0: L'educazione alla legalità è testimoniata dalla presenza della imbarcazione dedicata al capitano Emanuele Basile, l'ufficiale dei carabinieri ucciso dalla mafia a Monreale. Una testimonianza resa ancora più vivida dalla presenza della sorella e dei fratelli del militare tarantino. Ma legalità è anche rispetto del mare, risorsa preziosa spesso messa sotto attacco dalla stessa mano dell'uomo.
10: Il lavoro da fare è tanto. Noi lo facciamo attraverso la rete, la nostra associazione si rivolge principalmente alle scuole, lo facciamo con gli enti territoriali, con le associazioni e parliamo dei problemi che affliggono il mare in questo momento. In questo momento il problema delle microplastiche è un problema davvero drammatico. Se pensiamo che recenti studi hanno messo in evidenza che le microplastiche sono state trovate nella placenta umana o nel latte materno, possiamo capire quale è il problema.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Cozza, o oh cozza, tu sei l'emblema per le tarantine più di tarassa cavata du delfino.
12: È stata la poesia interpretata dall'operatore culturale Giovanni Guarino, lode alla regina nera di Taranto, ad inaugurare l'edizione zero del Cozza Day, lo spin-off di Ego Food Fest. Il progetto culturale ideato dalla giornalista Monica Caradonne è giunto all'ottava edizione, che ha trasformato il patrimonio enogastronomico pugliese in strumento di conoscenza, promozione e sviluppo del territorio. L'evento organizzato al Centro Ittico in Città Vecchia ha accolto tutti i cittadini e le cittadine con uno show cooking realizzato dallo chef Valerio Ferri, che per l'occasione ha cucinato i tradizionali tubettini alle cozze.
13: Oggi è solo tradizione perché volevo portare anche un po' di della mia famiglia qui.
12: Una degustazione che per il mitilicoltore Luciano Carriero ricorda la storia e l'identità di un prodotto, oggi presidio Slow Food, che affonda le sue radici in un territorio da sempre legato al suo mare, ma soprattutto valorizza il lavoro e il sacrificio quotidiano dei coltivatori di mitili.
14: Un appello che vorrei fare a tutti i consumatori: comprare le cozze nei circuiti legali. Nelle pescherie chiedete la tracciabilità. Dovete essere sicuri che comprate le cozze tarantine, perché si aiuta un settore identitario della nostra città e tante famiglie che vivono da questo settore. Siamo tanti, tutti i ragazzi di Taranto Vecchia, Tamburi, quindi il tessuto sociale della nostra città.
12: Un evento diffuso che ha coinvolto i cuochi di tutta la regione. Sono 60 infatti i ristoranti e le pizzerie che hanno aderito all'iniziativa, proponendo nei loro menù un piatto a base di cozze tarantine. Un'azione corale necessaria per Monica Caradonna per far conoscere la qualità, la bellezza e la bontà del prodotto tarantino, incentivando così anche l'economia e il turismo.
15: Secondo me è fondamentale questa coralità con cui i cuochi e pizzaioli di tutta la Puglia hanno accolto il nostro appello, hanno accolto il nostro invito e oggi mi stanno arrivando foto veramente da tutti i ristoranti, da tutte le pizzerie che stanno preparando i piatti con la cozza quando magari non avevano mai avuto nel loro menù questo prodotto fantastico. È soltanto un primo passo perché adesso dobbiamo istituzionalizzarlo. Noi l'abbiamo proposto al Comune, mi auguro che con l'assessore Cosa si inizi questo percorso perché ogni anno il 2 di giugno si celebri il Cozza Day.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Può capitare che il fascino della storia vinca sulla voglia di andare a mare. A Taranto oggi, infatti, è successo qualcosa di diverso. Le sale del Marta al Museo Archeologico Nazionale sono state riempite da visitatori e turisti che hanno deciso di scegliere la storia. Complice l'iniziativa ministeriale che ha reso l'ingresso gratuito per l'intera giornata, le sale del museo hanno vissuto un flusso costante di visitatori, un'occasione colta al volo da tanti cittadini che hanno voluto riscoprire o vedere per la prima volta la bellezza della loro storia.
16: Sì. Abbiamo scelto di non usare quella guidata, ci siamo addentrati soli soletti leggendo un po' qua e là quello che ci poteva interessare, diciamo.
2: Eravate mai state al museo?
17: No.
16: Io ripeto ai tempi della scuola, ma è una cosa di parecchi decenni fa, quando abitavo a Taranto, però è molto molto cambiato, molto bello, molto ricco, interessantissimo. Bisogna anche aver studiato un pochino quell'epoca, la Grecia, la storia, un po' di mitologia. Poi vabbè, Taranto è favolosa per quello,
2: La cultura dunque è come meta preferita di questo 2 giugno tarantino, un segnale importante per la città che riscopre il suo passato tra gli ori e le terrecotte magno-greche.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Usciamo dalle polemiche sterili, dalle ricostruzioni di comodo e dalla logica, francamente miope, di volersi intestare meriti o scaricare colpe. I giochi sono una sfida che appartiene a tutti e davanti ad un appuntamento di questa portata, continuare con il rimpallo delle responsabilità rischia di essere non solo inutile, ma dannoso per l'immagine della città e del paese. Sono queste le parole con le quali il sindaco Piero Bitetti prova a dire basta alle schermaglie di questi giorni che hanno visto contrapposti i partiti di governo e di opposizione. Ritiriamo le armi della contrapposizione politica, afferma il sindaco. Questo è il tempo delle scelte concrete. Taranto, prosegue Bitetti, ha già dato prova di serietà istituzionale. Ora è necessario che lo stesso livello di impegno e determinazione si registri da parte di tutti gli attori coinvolti. Il primo cittadino sottolinea tuttavia la necessità di risorse certe e interventi immediati per completare le opere e garantire le migliori condizioni di decoro urbano. Bitetti si dice fiducioso che il governo saprà, nel brevissimo tempo possibile, trovare una sintesi concreta per incardinare i fondi e renderli immediatamente spendibili. È chiaro a tutti, però, dice il sindaco, che i tempi stringono e che non possiamo più permetterci esitazioni. Occorre decidere, programmare e realizzare rapidamente. Taranto, conclude il sindaco, chiede una sola cosa, di non essere lasciata sola proprio nel momento più delicato. L'appello finale: lavoriamo insieme per raggiungere l'obiettivo comune di realizzare un grande evento capace di raccontare al mondo Taranto, la Puglia e l'Italia intera. Su questo dobbiamo essere tutti uniti, il resto oggi è secondario. Un intervento che quindi supera le polemiche di questi giorni sui fondi governativi. Contro il governo si erano schierati per il Partito Democratico il vice sindaco Mattia Giorno e l'onorevole Francesca Viggiano. Il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, aveva invece accusato il governo di fare confusione e propaganda, paventando il rischio che i giochi si riducano ad un evento molto al di sotto delle aspettative. Parole che hanno incontrato la replica dell'onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d'Italia. Chi oggi prova ad alimentare dubbi e allarmismi, le parole del parlamentare, dovrebbe spiegare ai cittadini perché, negli anni in cui governava il paese, non è riuscito a fare ciò che oggi critica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Via del Faro nella Marina di San Vito chiude completamente al traffico. La situazione era già critica lo scorso marzo, quando una prima ordinanza aveva parzialmente interdetto la carreggiata a causa dell'erosione del terreno sottostante, ma l'ultimo provvedimento, il numero 346, firmato dal dirigente della Polizia Locale Michele Matichecchia, cancella anche le deroghe precedenti, quindi niente corridoi di transito, il divieto di circolazione da oggi viene esteso anche ai residenti e ai frontisti, una decisione drastica considerata indispensabile per tutelare l'incolumità dei cittadini di fronte al rischio di cedimento del margine costiero, insomma l'erosione delle coste. Le uniche eccezioni riguarderanno esclusivamente i mezzi di soccorso e quelli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. Il blocco ha costretto a ridisegnare completamente la viabilità della zona, in particolare per i bus di Chima Mobilità. Per consentire percorsi alternativi dei mezzi pubblici scattano i sensi unici e i divieti di sosta su via Calata Rinella e via Calata Macchia. L'ordinanza è già esecutiva con l'installazione della nuova segnaletica. Per San Vito inizia un periodo di disagi forzati in attesa che i necessari lavori di consolidamento restituiscano la strada alla città in piena sicurezza. Una brutta notizia che però arriva per gli esercenti ma anche per i villeggianti, non solo per i residenti, soprattutto all'inizio della stagione estiva.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
17: L'ingresso di San Giorgio del Cerro Commerciale, qui via della Pace, l'abbiamo trovato completamente bloccato e inaccessibile sia per i clienti che per i mezzi pubblici.
12: Nessun preavviso, solo tanti disagi. È Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale Porte dello Ionio, a descrivere le criticità vissute questa mattina a causa della chiusura improvvisa da parte del comune di una delle due entrate del parcheggio della galleria per permettere l'attivazione dei cantieri e dei lavori delle linee BRT. Una condizione difficile che ricade ricade negativamente non solo sulla clientela disorientata e sorpresa, ma soprattutto sul lavoro dei dipendenti.
17: Anche l'altro ingresso del centro commerciale quest'anno, questa mattina, hanno ridotto la viabilità perché pure dall'altro lato stanno facendo il cantiere. Il problema è che noi abbiamo 750 dipendenti al centro commerciale, quindi stamattina il centro commerciale era vuoto. Noi dobbiamo semplicemente trovare una modalità per far accedere i clienti, noi non vogliamo creare nessun tipo di problema.
12: Una richiesta già avanzata all'amministrazione

0: durante le riunioni dei tavoli tecnici di confronto per delineare le procedure dei lavori ed evitare di bloccare totalmente la viabilità, istanza che però non è stata accolta.
1: Ho segnalato il problema all'assessore che si occupa dei lavori, l'assessore Patronelli, abbiamo chiamato i vigili urbani, abbiamo chiamato anche i carabinieri, perché è chiaro che nulla contro gli operai che stanno lavorando, però è vero pure che comunque lavorare in una proprietà privata, perché quella strada è una proprietà privata, non è possibile farlo senza un normale preavviso o un coordinamento delle attività. E stanno verificando cosa fare.
0: Il direttore del centro commerciale infatti si dice pronto ad un confronto istituzionale per risolvere il problema al più presto.
1: Ad ora abbiamo ancora il centro commerciale chiuso l'accesso al pubblico e quindi chiaramente i danni già si stanno accumulando all'interno del centro commerciale.
0: La chiusura dell'accesso al parcheggio inoltre ha creato in queste ore rallentamenti alla viabilità e lunghe code di automobili sulla via per San Giorgio Ionico.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'ospedale San Giuseppe Moscati è privo di una copertura cardiologica continuativa nelle 24 ore. A segnalare questa situazione è il consigliere regionale Renato Perlini. Il consigliere spiega che a seguito di verifiche, sopralluoghi e confronti con gli operatori sanitari è emerso che il presidio garantisce la presenza dello specialista solo per un numero limitato di ore al giorno, lasciando il reparto scoperto per la restante parte della giornata. Di qui la necessità di potenziare il servizio. Perlini sottolinea come l'attivazione del servizio di cardiologia al Moscati sia stata frutto di una sua battaglia politica negli scorsi anni. Oggi però, afferma il consigliere, non possiamo fermarci a metà strada. Quel traguardo va difeso e rafforzato. Chiedere la copertura H24 significa completare quel percorso e garantire la massima sicurezza a pazienti e operatori sanitari. Risulta inconcepibile, prosegue Perlini, che un ospedale di rilevanza come il Moscati, che tra l'altro svolge compiti delicatissimi sul fronte assistenziale oncologico, debba fare i conti con la presenza del cardiologo ridotta a poche ore al giorno. Questa carenza genera inevitabili e pericolose criticità sia nella gestione delle emergenze, sia nel monitoraggio quotidiano dei pazienti già ricoverati nei vari reparti. Perlini ha presentato una interrogazione all'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia e al presidente della regione Antonio De Caro per conoscere il numero esatto di ore giornaliere di presenza specialistica effettivamente garantite. Sollecitata inoltre una valutazione della direzione generale sulla congruità della dotazione di personale rispetto ai bisogni della struttura. Nella interrogazione si chiede infine quali iniziative urgenti si intendano adottare per estendere la copertura assistenziale fino all'attivazione di un servizio continuativo nelle 24 ore e quali siano i tempi previsti per il definitivo potenziamento.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
4: All'aeroporto Orlotta di Grottaglie sembra essere tutto pronto. Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, è certo che lo sarà per i Giochi del Mediterraneo.
5: Il 30 giugno contiamo di terminare i lavori. Poi ci sarà il collaudo che non spetta, diciamo, direttamente a noi, ma spetta alle autorità preposte. Devo dire che oggi noi siamo particolarmente contenti di questo atto di sindacato ispettivo da parte di un folto gruppo di consiglieri regionali del territorio. In questi anni noi ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile, cercare le risorse, fare il cantiere, completarlo. Mi pare che si possa guardare, è bellissimo, sarà un aeroporto, un'aerostazione stupenda, perché sarà caratterizzata da tutti i ceramisti di Grottaglie, quindi ci sarà anche una dotazione artistica di grande valore, perché tutti quelli che attraverseranno questa aerostazione sappiano perfettamente dove si trovano.
4: Un mese ancora, assicurano i tecnici, e i cantieri verranno chiusi definitivamente, consegnando alla provincia ionica un'infrastruttura moderna e accessibile. Eppure, il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, lancia l'allarme per attivare concretamente i voli civili passeggeri.

0: leggeri, servono finanziamenti. La regione non può essere lasciata da sola in questo sforzo economico, aggiunge. Serve un bando specifico e servono risorse del governo nazionale per abbattere i costi delle compagnie aeree. Senza risorse per incentivare i voli, l'attivazione resta una bellissima idea, ma irrealizzabile, conclude Dalò. Il sopralluogo allo scalo aereo grottagliese, promossa dai consiglieri regionali del territorio Angolano, Borraccino e Fischetti, nasce proprio per fare chiarezza sulla trasparenza amministrativa. L'appuntamento arriva in una fase in cui il futuro dell'aeroporto resta al centro del dibattito politico e territoriale. Il tema principale è quello dell'attivazione dei voli commerciali passeggeri di linea, richiesta sostenuta da tempo da una parte del territorio e collegata anche agli investimenti pubblici già destinati negli anni all'infrastruttura.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una struttura ammodernata grazie a imponenti investimenti pubblici che si candida a essere uno snodo strategico in vista dei giochi del Mediterraneo. Dietro il completamento dell'opera dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie però restano i nodi politici per l'avvio della linea civile.
2: Di oggi l'Open Day mira esclusivamente a fare il punto dello status quo rispetto ai lavori di Aeroporti di Puglia per il terminal passeggeri. Ci hanno garantito circa un mese per l'ultimazione definitiva. Dopodiché questa realtà avrà tutte le carte in regola essenziali per poter essere considerata un'infrastruttura strategica. È ovvio che politicamente, ma anche per un indirizzo politico e di coerenza politica, è chiaro che noi siamo qui anche a rimarcare, a ricordare quello che è il desiderio di un territorio, che non è un sogno, è un diritto.
0: Anna Grazia Angolano del Movimento 5 Stelle ribadisce che la mobilità è un diritto garantito dalla Costituzione, che il Piano Nazionale Aeroporti non esclude la coesistenza dei voli passeggeri con la vocazione cargo dello scalo.
2: Ma perché questi lavori sono stati e verranno ultimati grazie al sostegno importante di ingenti risorse pubbliche, i soldi dei cittadini.
0: Per il consigliere regionale PD Cosimo Borraccino si tratta di un'azione di controllo pubblico su un terminal totalmente ristrutturato grazie allo stanziamento di 9 milioni di euro di fondi pubblici dei cittadini pugliesi, deliberato nel 2019 quando lui era assessore.
3: Ovviamente l'obiettivo resta quello dell'attivazione dei voli civili passeggeri. Abbiamo fatto questa iniziativa insieme ad altri consiglieri, colleghi consiglieri regionali. Pensiamo di poter portare avanti questo obiettivo e di poterlo risolvere.
0: Un'opera costata complessivamente 14 milioni di euro. Per il consigliere Giuseppe Fischetti si tratta di una battaglia di civiltà che deve unire maggioranze e opposizioni in consiglio regionale, superando gli steccati ideologici.
4: Una battaglia territoriale, quando dico territoriale non locale, pugliese, per cui oggi abbiamo lo strumento, ovvero il terminal, che è la base, il presupposto per raggiungere degli obiettivi più ambiziosi, obiettivi che devono essere coordinati con il governo. Noi ci siamo, facciamo la nostra parte e spero che prima o poi si raggiunga l'obiettivo.
0: La scatola del terminal ora è pronta ad essere vestita a festa con le eccellenze dell'artigianato locale, con i macchinari che servono per i bagagli e per i viaggi dei passeggeri. Ma a far decollare l'economia e il turismo servono anche i biglietti, le persone che affollano i gate e gli aerei sulla pista.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Bruciati dal Sole, il singolo di questa bella formazione pugliese, perché loro sono di Bari, Stain, e poi naturalmente questa è la canzone di punta che poi lancia questo bel lavoro. Ne avremo modo naturalmente di parlare durante la nostra piccola chiacchierata. Bene, a rappresentare questa formazione abbiamo Niccolò Mastro Leonardo, che abbiamo in diretta con noi. Niccolò, benvenuto.
1: Grazie mille.
0: Allora, Stain, pugliesi doc, giusto, di Bari siete voi?
1: Sì, sì, vicino a Bari, di Capurso.
0: Di Capurso.
1: Sì.
0: Allora, Niccolò, parliamo insomma di questa vostra formazione. Quanti siete innanzitutto? Quanti sono gli Stain?
1: Noi siamo quattro. Io sono alla batteria, poi c'è Dario Ladisa al basso, Francesco La Gioia alla voce e Michele Tangora alla chitarra.
0: Beh, mi sembra sono naturalmente doveroso e anche normale chiedervi perché Stain. C'è qualcosa che volete macchiare, no, con questo nome Stain, con la vostra musica?
1: Innanzitutto l'abbiamo scelto perché ci piaceva appunto il nome in sé. Poi abbiamo comunque dato dei significati, ovvero diciamo la macchia come un qualcosa di indefinito a livello proprio di personalità, un qualcosa comunque di cangiante. Infatti durante il nostro percorso abbiamo sempre cambiato il nostro modo di scrivere e di produrre la nostra musica, ecco.
0: Bene, voi siete attivi dal 2016, però vi siete fatti notare vincendo due concorsi regionali, poi avete anche conquistato il premio di miglior band originale e premio anche della critica al Tour Music Fest. Beh, un inizio devo dire bello forte, sì. Importante, Niccolò.
1: Sì, sì, in realtà non ce l'aspettavamo, è stato un bel trampolino di lancio per noi, in quanto poi ci ha spinto a produrre il nostro primo disco, questa vincita, e poi di lì si sono sviluppate tutte le altre, diciamo, si è sviluppato tutto il nostro percorso, quindi quel piccolo momento lì ci ha incoraggiato a continuare su questa strada, ecco. Tieni conto che noi comunque suoniamo da quando, ora abbiamo 27 anni, suoniamo insieme da quando avevamo 11-12 anni, andavamo insieme a scuola media e quindi siamo cresciuti insieme sia dal punto di vista di vita privata che dal punto di vista musicale.
0: Bene, allora abbiamo con noi questa sera Stain, questa bella formazione pugliese. Giochiamo in casa con questo gruppo e soprattutto questo album Bruciati dal Sole, del quale parleremo tra pochissimo. Poi il singolo, che naturalmente la title track di questo lavoro è la canzone che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata con Niccolò Mastro Leonardo, che rappresenta naturalmente questo gruppo. 2018 esce questo vostro lavoro Zeus, che poi vi porta in tour per oltre 30 date in Italia, poi anche sul palco del Medimex, insomma devo dire importante appuntamento. Avete aperto il concerto dei Brian Ferry, insomma altra importante cosa. Ma senti Niccolò, dai tempi di Zeus ad oggi cosa è cambiato e come è cambiato il vostro modo di scrivere? C'è stata un'evoluzione insomma consapevole, oppure vi lasciate un po' guidare da quello che è l'istinto in sala prove?
1: Sicuramente se ascoltate Zeus rispetto a Bruciati dal Sole, veramente passano anni luce, in quanto abbiamo completamente cambiato l'approccio agli strumenti, alla produzione, abbiamo conosciuto e collaborato con nuove persone ed è stato un processo inizialmente inconsapevole, ma di cui poi abbiamo preso consapevolezza. Infatti nel mezzo c'è stato anche Kindergarten, che è stato un po' il disco che ha cambiato il nostro modo di scrivere, di intendere le canzoni, quindi di giocare più con gli strumenti, azzardare un po' di più le scelte, non limitarsi alla classica struttura della canzone, no? Con strofa, ritornello, special, ritornello di nuovo, ma certo. Andare oltre quelli che sono i canoni che poi sentiamo molto molto spesso nelle canzoni magari più mainstream, quindi abbiamo realmente deciso di affidarci totalmente al nostro gusto, cambiare gli ascolti, ovviamente con entusiasmo. Non l'abbiamo fatto come se qualcuno ci avesse forzato a fare questo. Ci hanno guidato, quello sì, però man mano abbiamo preso consapevolezza e ci siamo divertiti sempre più.
0: Bene, allora parliamo di questo lavoro Bruciati dal Sole, insomma quante tracce ci sono in questo album, ma soprattutto ho letto che poi c'è questo racconto, questo passaggio un po' dall'infanzia all'età adulta, insomma, che raccontate e sviluppate all'interno di questo vostro album, o sbaglio, Nicolò?
1: Sì, Bruciati dal Sole raccontiamo proprio quello che stiamo vivendo, il passaggio all'età adulta, che stiamo realmente vivendo in maniera da una parte negativa, da una parte positiva, perché ovviamente siamo cresciuti insieme e il mandare avanti un progetto musicale oggi diventa sempre più complesso, in quanto cambiano gli stimoli, cambiano le esigenze, cambia anche il modo di vedere la vita quotidiana, ma nonostante questo comunque continuiamo con entusiasmo a scrivere e a dire quello che vogliamo dire senza filtri. Infatti abbiamo deciso anche di chiamare Bruciati dal Sole appunto in questa maniera, proprio per fare anche riferimento al sud in cui siamo rimasti, nonostante comunque ci siano abbiamo comunque rinunciato a diverse possibilità di andare fuori, insomma, di percorrere altre strade, ma siamo rimasti qui in zona proprio per portare avanti questo progetto, insomma, fino ad ora stiamo continuando in questa direzione.
0: Che poi il primo album in italiano, se non sbaglio, insomma, avete dato importanza a quella che è la memoria, l'identità e le vostre radici in pratica in questo lavoro,
1: Sì, il sud inteso come appunto caratterizzato da un clima, no? Abbastanza che sta diventando sempre più afoso, diciamo in questi termini, però Bruciati dal Sole si intende anche un po' la nostra condizione che viviamo ogni giorno dal punto di vista, certo, artistico, certo. Obiettivamente fare musica al sud è complesso.
0: Infatti è una domanda, sì, che volevo farti, perché insomma in realtà quanto ha influenzato un po' la vostra musica a crescere e formarsi in una realtà come quella della provincia appunto di Bari, e sentite insomma anche la città di Bari, insomma in realtà vi ha dato una marcia in più in termini anche di urgenza espressiva, ecco, e com'è stato questo rapporto col vostro territorio?
1: Sì, è diciamo un combattimento continuo, che però questo ti stimola a fare e a dire sempre più in maniera identitaria quello che appunto pensi. E ovviamente abbiamo un sacco di amici che si sono trasferiti per esempio a Milano, in cui c'è molta più possibilità magari di suonare, di far ascoltare la propria musica agli esperti del settore, ma nonostante questo comunque il fatto di essere giù, di essere qui, ecco, a Bari, insomma ci fa vivere bene anche questa esperienza. Cioè, comunque la musica è poi influenzata da quello che viviamo ogni giorno, dall'ambiente, certo, che certo, ci circonda. Quindi il fatto, sì, di andare a Milano, avere più possibilità, però magari non vivi una vita in una maniera positiva rispetto a come la vivi qui, ecco. Beh, almeno dalle esperienze che hanno avuto anche i nostri amici e che di cui sentiamo parlare.
0: Allora, Nicolò Mastrolonardo a rappresentare gli Stain, questa bella formazione pugliese. Insomma, Nicolò, che farete nei prossimi mesi? Sicuramente, insomma, il live non può mancare,
1: Certo, abbiamo diversi live in programma in estate, anche in Puglia. Suoneremo al Village Putignano, poi ci sarà un festival a Torchiarolo, suoneremo anche per i Seeds del Secolare Festival. Poi sicuramente in inverno usciremo con un bel tour sostanzioso e andremo anche in Spagna. Insomma, ci sono tante cose che insomma si stanno sviluppando, ecco.
0: Senti, se potesse scegliere, insomma, di aprire il concerto di una band internazionale passata o anche presente, insomma, chi sceglieresti, Nicolò?
1: Noi diciamo che siamo nati con la passione. Inizialmente non suonavamo tre di noi suonavano la batteria e uno di noi suonava la chitarra. Il gruppo che ha creato questa coesione sono stati gli U2, perché vabbè, insomma, ci siamo influenzati a vicenda e inizialmente suonavamo gli U2, quindi sarebbe bello magari aprire un loro
0: Certo,
1: concerto, ma quanto stesso
0: certo.
1: comunque abbiamo altre diciamo altri gruppi iconici come Radiohead o insomma sì, però dai, gli
0: Io
1: U2
0: due, rimaniamo
1: sarebbe
0: su
1: interessante
0: Bono Vox and
1: più
0: Company,
1: che
0: che
1: altro.
0: insomma sono ancora sul pezzo perché poi sono usciti ultimamente anche con un EP, quindi
1: Sì,
0: insomma
1: sì, sì, sì.
0: ancora tutto da giocare, insomma questa cosa può avverarsi, incrociamo le dita, tutto è possibile, Nicolò, dai, ve lo auguriamo,
1: Sì,
0: insomma.
1: sì. Sì,
0: Bono Vox and Company per gli Stain ad aprire questo concerto, insomma, però Brian Ferry è stata anche una bella tappa, una bella apertura, insomma, niente male.
1: certo.
0: Allora, Nicolò Mastro Leonardo, gli Stain, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno appunto di questa bella formazione pugliese, gli Stain.
1: Un sogno è ovviamente fare di questo l'elemento fondamentale della nostra vita a livello proprio sia economico che di tutti i giorni, cioè vivere questo sogno, perché comunque il fatto che continuiamo a suonare insieme con la stessa formazione da più di 15 anni, comunque può essere inteso come sogno. No, non è semplice. Quindi il fatto anche di vedersi tra 10 anni con la stessa formazione, nel far musica e magari avere anche una rilevanza maggiore rispetto a quella che abbiamo oggi, magari sarebbe figo, perché no? Però
0: Beh,
1: vedremo. Alla fine non facciamo musica per diventare famosi, poi,
0: certo.
1: sinceramente. Cioè, quella è una conseguenza.
0: Noi ve
1: Quella è
0: lo
1: una
0: auguriamo,
1: conseguenza.
0: Nicolò, vi auguriamo comunque tanto live, tanto contatto col pubblico, tanta musica e soprattutto una bella apertura di un concerto degli U2, ci sta tutta per gli Stain.
1: Sì, vabbè, diciamo ultimamente non diciamo gli U2 di un tempo,
0: Gli U2 di un tempo,
1: forse.
0: certo, gli U2 degli anni 80, anni 90, insomma i primi album che hanno, devo dire, segnato un po' la storia della musica di quel grande decennio. Allora,
1: Certo.
0: grazie a Nicolò Mastro Leonardo che ha rappresentato questa bella formazione Gli Stain. In chiusura noi sentiamo la title track che poi dà il titolo a questo lavoro, si chiama Bruciati dal sole. Grazie a Nicolò.
1: Grazie.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Parliamo di emergenza caldo, ma soprattutto di emergenza incendi, con il ritorno delle temperature più alte. Sono già partiti gli interventi, numerosi anche, dei vigili del fuoco, spesso a causa anche e soprattutto di sterpaglie non pulite. A Martina Franca nei giorni scorsi purtroppo anche un'altra vittima, un uomo, un ultra ottantenne che aveva dato, stava dando alle fiamme le sterpaglie del suo terreno privato, e probabilmente a causa del vento forte e di un malore, probabilmente a un certo punto è stato travolto dalle fiamme e per lui non c'è stato nulla da fare. Un'altra storia terribile come quella che si aggiunge a quella di Rita Fasanella, ve la ricorderete, una donna di 80 o anche lei ultra ottantenne che perse la vita dopo quel grave incendio di Marina di Pulsano, di Lido Silvana, e anche in quell'occasione in realtà diversi sono gli indagati, le persone finite sotto accusa, non enti pubblici ma privati cittadini, che non avrebbero provveduto a ripulire i terreni propri dalle sterpaglie e da una serie di materiali appunto che possono essere incendiati, che possono prendere fuoco, e praticamente quei terreni si trovavano esattamente sulla linea di fuoco che ha permesso hanno permesso alle fiamme di diventare così imponenti a Pulsano. Insomma, non provvedere a ripulire un terreno incolto sia per gli enti pubblici che per gli enti privati può diventare anche fonte di guai dal punto di vista penale. Alcuni, come vi dicevo, anche di enti pubblici, di responsabili, per esempio di funzionari del comune di Pulsano, sono finiti nell'inchiesta proprio per non aver eseguito lo sfalcio o la pulitura anche insomma di parti a bordo strada. Ma soprattutto tutto questo porta a un super lavoro nei confronti dei vigili del fuoco, che deve durare davvero tanto tempo. Ne chiediamo conferma al comandante Lorenzo Elia, che in collegamento con noi. Buongiorno comandante, ben trovato.
2: Buongiorno a voi, bentrovati a voi.
1: Dicevamo comandante, sì. Che è un super lavoro a volte anche per il mancato lavoro di enti pubblici ma anche di privati nel ripulire terreni da erbacce, sterpaglie, che spesso purtroppo diventano causa, come abbiamo visto all'epoca a Pulsano, oggi, qualche giorno fa purtroppo anche a Martina Franca, di tragedie vere e proprie. È un compito, come dire, ormai quasi di tutela della collettività quello di provvedere a ripulire i propri terreni, o sbaglio?
2: Sì, assolutamente sì. Anche quest'anno con la prefettura

un po', diciamo, congruo, era stata fatta una riunione con gli enti preposti in maniera tale che sensibilizzassero o comunque loro attuassero tutta questa serie di misure preventive che tendono a

0: o comunque quello di interfaccia, che poi è quello che interessa le strutture, che possono anche essere abitazioni, anche strade o impianti di trasmissione, sia linee telefoniche che linee elettriche, partono sempre da incendi di vegetazione, intesa sterpaglia, che non essendo stata controllata, pulita e, come dire, in qualche maniera rispettata quella che è la fascia di sicurezza intorno ai terreni, poi diventa incontrollabile, soprattutto quest'anno dove le precipitazioni, le notevoli precipitazioni che ci sono state nel periodo precedente, quello primaverile, hanno comportato una grande crescita appunto delle
1: Della
0: sterpaglie.
1: vegetazione. Questo
0: Sì.
1: per voi significa anche oggettivamente aumento di rischi, superlavoro, in una condizione in cui, lo ricordiamo, i vostri organici non è che proprio sorridano
0: Sì.
1: a tutto questo, comandante, o sbaglio?
0: Sì, guardi, a me piace utilizzare i dati numerici perché quelli difficilmente possono essere non
1: Interpretabili.
0: realistici o interpretabili. A maggio dell'anno scorso noi abbiamo registrato 31 interventi per incendi di vegetazione, quest'anno ne abbiamo registrati 45, quasi 50, quindi è un incremento solo a maggio del 25%. Nei primi 2 giorni di giugno invece siamo già, perché ovviamente questa è una situazione che si sta acuendo giorno per giorno in questo
1: Certo.
0: periodo, perché caldo e vento sono le condizioni peggiori o comunque più favorevoli allo sviluppo di questo tipo di incendio. Solo nei primi 2 giorni di giugno siamo arrivati a quota 50, che è quasi il 25% degli interventi complessivi che facciamo, come giustamente
1: Un attimo,
0: rappresentava.
1: comandante, in 2 giorni 50 interventi, ho capito male, o a 50
0: Assolutamente sì.
1: aggiungendolo a
0: No, no,
1: maggio?
0: no.
1: Cioè, solo 2 giorni?
0: Siamo a 50, solo in 2 giorni 50 interventi, che
1: Mamma mia.
0: per fortuna al momento sono tutti, come dire, limitati a incendi di sterpaglie, perché stiamo ancora riuscendo a gestirlo in collaborazione con i volontari di protezione civile regionali, più anche il personale dell'ARIF, che nonostante ancora non sia partita la convenzione con la Regione Puglia, che è quella che in qualche maniera ci consente di avere delle risorse WWF in più, però grazie alla collaborazione con il personale comunque della Regione, ripeto, volontari di protezione civile e personale ARIF, con un coordinamento che stiamo gestendo nel miglior modo possibile, riusciamo a gestire questi interventi, però comporta comunque un super lavoro che ovviamente distoglie le squadre da quelle che
1: Chiaro.
0: possono essere le altre
1: Comandante, le
0: attività.
1: devo fare un'ultima domanda, le richiedo una risposta flash, ma voi fate i protocolli con la prefettura, diciamo, che obbliga, diciamo, comuni privati a una serie di azioni, ma chi deve controllare che, diciamo, che lo facciano?
0: Beh, sono le amministrazioni locali che dovrebbero, tramite le loro strutture, dovrebbero verificare che le ordinanze svolte comunque rispetto della norma sia applicato. Però è una cosa abbastanza complessa che dovrebbe partire dai cittadini stessi, che dovrebbero essere più, come dire, ligi nel rispetto delle regole.
1: Grazie al comandante Lorenzo Elia, grazie
0: Grazie a
1: davvero per
0: voi.
1: averci raccontato questi numeri. Cercheremo, insomma, anche noi di fare la nostra parte, provare a sensibilizzare enti pubblici e privati. Grazie comandante, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi. Buona giornata a tutti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il Consiglio Comunale di ieri, riunito in modalità question time, ha trovato l'unanimità di intenti sull'ordine pubblico. Primo punto all'ordine del giorno, il contrasto alla movida selvaggia. Su impulso del consigliere di Forza Italia Massimiliano Stellato, l'Aula ha approvato un piano d'azione rigido per tutelare il riposo dei residenti e difendere i commercianti onesti. Le nuove regole parlano chiaro: stop alla musica all'esterno nei locali a mezzanotte, con controlli a campione dopo le 23 da parte della polizia locale, supportata dalle forze dell'ordine. Per chi sgarra la linea è dura, sanzioni severe e chiusura immediata.

0: per recidivi. Il tutto, fa sapere l'amministrazione, a costo zero, senza aumentare il numero degli agenti in servizio. Ma il Consiglio ha guardato anche al futuro turistico della città. Rispondendo alla mozione di Tiziana Toscano di Fratelli d'Italia, l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonnoce ha annunciato la riapertura entro 30 giorni dei siti archeologici della città chiusi al pubblico da diverso tempo. Torneranno finalmente visitabili luoghi come la cripta del Redentore e le tombe a camera di Via Marche dopo i necessari interventi di messa in sicurezza. Una doppia risposta che prova a coniugare il rispetto alle regole con il rilancio culturale del territorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Da una parte il rischio di una gravissima crisi sociale, dall'altra la necessità di sviluppare un nuovo modello di sviluppo per Taranto. Sono le due istanze arrivate al presidente della regione Antonio De Caro, la prima da parte dei sindacati metalmeccanici, la seconda dall'associazione Giustizia per Taranto. Sia i sindacati che Giustizia per Taranto chiedono un incontro a De Caro per prospettare preoccupazioni ed esigenze, ciascuno dal proprio punto di vista. La prima richiesta di incontro al presidente della regione è arrivata da FIM, FIOM, WILM e USB, che reclamano un intervento pubblico per risolvere la drammatica vertenza dell'ex Silva. I numeri vertiginosi della cassa integrazione, le procedure di licenziamento avviate dalle imprese dell'indotto, l'assoluta incertezza sul futuro dello stabilimento fanno temere che possa davvero esplodere una bomba sociale senza precedenti. Da qui la richiesta a De Caro di far intervenire la regione per consentire un dialogo con il governo allo scopo di trovare soluzioni per le migliaia di lavoratori coinvolti in questa infinita vertenza, ricorrendo anche ad un tavolo interistituzionale che possa fare ricorso a strumenti straordinari per uscire da questa crisi che si trascina ormai da troppi anni. Dall'altra c'è Giustizia per Taranto. In questo caso l'incontro a De Caro viene chiesto per dare voce alla città, nella convinzione che qualsiasi confronto sul futuro dell'ex Silva non possa essere limitato alla tutela della continuità produttiva o alla gestione degli ammortizzatori sociali. Giustizia per Taranto ritiene che la tanto annunciata decarbonizzazione sia di fatto irrealizzabile. Né si crede nell'intervento pubblico perché, viene osservato, già da diversi anni lo Stato è il gestore dello stabilimento senza che ciò abbia prodotto risultati sul piano ambientale, industriale e occupazionale. La richiesta al presidente De Caro è dunque quella di sostenere un piano straordinario per Taranto, che investa nelle bonifiche, nella riconversione economica, nella formazione professionale e nella creazione di nuova occupazione che non dipenda più dall'acciaio. Sindacati e associazioni continuano quindi a viaggiare su binari diversi, ognuno con le proprie legittime ragioni. Resta il fatto che, comunque la si pensi, da ben 14 anni Taranto vive sospesa, nell'attesa di una soluzione che continua a non arrivare, nonostante promesse, proclami, trattative che puntualmente si rivelano del tutto evanescenti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono 40 i contratti del nuovo brand coreano KGM già firmati all'interno della concessionaria Five Motors di Taranto. Il nuovo marchio di SUV che, secondo Luca Rigoni, direttore generale KGM Italia, si adatta alle necessità dei cittadini e delle famiglie della città di Taranto e provincia.
4: Ci dà conferma dell'ottima scelta che abbiamo fatto nell'unire un pochino le nostre forze come KGM e Five Motors per portare questo brand agli automobilisti di questa zona, perché ricrediamo che siano davvero auto che fanno al caso loro, che possono davvero soddisfare tante diverse esigenze di guida, esigenze di mobilità.
3: Sei modelli di SUV presentati ufficialmente ieri all'inaugurazione del marchio, dove è stata anche consegnata una Tivoli alla polizia locale di Mottola, capaci di offrire numerosi vantaggi, come hanno spiegato Andrea Ferrari, direttore marketing KGM Italia, e Antonio Greco, brand manager KGM del gruppo Five Motors.
5: È uno dei pochi brand rimasti che offre una moltitudine di motorizzazioni e di propulsioni. Andiamo dalla benzina al diesel, passando per l'elettrico, full electrical, all'ibrido e anche GPL, quindi offre ancora una varietà di motorizzazioni che risponde proprio alle esigenze di qualsiasi tipologia di cliente, quindi questo è un po' il nostro vantaggio rispetto alla concorrenza più diretta.
6: I vantaggi per il nostro cliente, che è al centro della nostra attenzione, è quello di dare il massimo, quindi dare opportunità di scelta e soprattutto di dare un prodotto qualificato, tecnologico e anche di design.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio Sogni Grandi, il nuovo singolo di Clara Diana, nome d'arte di Clara Passarotto, che con piacere abbiamo con noi questa sera. Clara, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, Sogni Grandi, il tuo nuovo singolo, lo risentiremo anche in chiusura della nostra chiacchierata, un brano che poi segna l'inizio di questo nuovo capitolo anche della tua vita personale. Autentico, devo dire, singolo profondamente umano è questo. Un bel inizio, Clara.
1: Sì, esatto, io avevo già realizzato lo scorso anno un inedito, ma ero solo interprete. Invece quest'anno ho deciso di realizzare un inedito come autrice, quindi il brano è stato scritto da me e realizzato da me, quindi sono molto orgogliosa perché parla veramente di me e della mia storia.
0: Beh, diciamo che dietro questo debutto c'è una storia poi fatta di palco, studio e anche passione, perché tu canti da quando avevi 9 anni in pratica.
1: Sì, esatto, praticamente da quando sono una bambina, che ho iniziato naturalmente a livello amatoriale e poi non ho mai mollato questa passione e l'ho fatta poi diventare anche un lavoro, e sto cercando di farlo diventare un lavoro pieno a tutti gli effetti ormai da qualche anno.
0: Bene. Senti, Clara Diana, insomma, questo nome che hai utilizzato poi è un omaggio in pratica, da quello che ho letto, eh?
1: Sì, esatto, è praticamente l'unione tra il mio nome di battesimo e il nome di battesimo della mia nonna paterna, che purtroppo io non ho mai conosciuto perché è mancata 2 anni prima che io nascessi, ma mi dicevano che lei amava cantare, che voleva diventare una cantante, quindi quando è stato il momento di scegliere il nome d'arte ho deciso di portarla con me perché penso mi abbia trasmesso questa passione per il canto.
0: Senti, parliamo della tua musica, insomma, quali sono i tuoi ascolti, soprattutto come possiamo identificare musicalmente Sogni Grandi, anche perché tu hai una bella voce che trasmette un po', diciamo, una sorta di contrasto tra fragilità e forza, e poi i testi sono tuoi, Clara?
1: Sì, sì, questo brano è stato scritto da me, quindi il testo è stato ideato da me, e il mio genere che sto cercando di portare avanti è pop elettronico. Mi piace molto il genere, ad esempio, che aveva Annalisa ultimamente, quindi ho deciso di prendere spunto, non di copiare assolutamente, ma di farlo diventare proprio un mio genere. Io cerco appunto di trasmettere con le mie canzoni sentimenti positivi e di essere di incoraggiamento per chi mi ascolta.
0: Senti, in questo singolo c'è un po' anche la determinazione di chi, diciamo, non smette di credere nei propri sogni,
1: esatto.
0: Anche quando un po' tutto intorno cambia, insomma, in realtà c'è molto di te, della tua vita in questo singolo.
1: Sì, assolutamente, perché negli anni ovviamente sono successe tantissime cose, ho affrontato tanti momenti anche di difficoltà, ma io ho sempre cercato di seguire i miei sogni e di pensare che erano solo momenti, appunto, che sarebbero passati, e infatti ancora oggi canto, non ho mai smesso nonostante tutte le difficoltà che ho affrontato sinora.
0: Bisogna crederci, Clara?
1: Sì, assolutamente, perché vedo troppe persone che pensano, specialmente nel mondo della musica, che sia tutto facile, ma in realtà è un mondo molto competitivo e quindi bisogna veramente crederci, perché se non ci crediamo noi non ci può credere nessun altro nel realizzare i propri sogni.
0: Bene, Sogni Grandi, che è la tua nuova canzone, il tuo singolo di debutto che sentiremo tra pochissimo, ma il tuo sogno grande qual è, Clara?
1: Il mio sogno grande è poter esibirmi con la mia musica anche su palchi molto grandi, avere questa opportunità di poter veramente trasmettere il mio messaggio di speranza, di continuare anche a tantissime persone, non soltanto ad un pubblico ristretto come sto facendo, diciamo, ora.
0: Senti, che farai nei prossimi mesi, perché ci sarà la promozione, continuerà questa promozione con Sogni Grandi, sì. Ma stai

0: pensando magari a un lavoro un po' più ampio? O è solo
1: sì,
0: un punto
1: assolutamente.
0: Di partenza? Ah, bene, bene.
1: No, assolutamente, sto già lavorando anche ai prossimi inediti, sto già buttando giù delle idee, e quindi sarà proprio un progetto più ampio, perché purtroppo ho avuto una serie di capovolgimenti vari durante l'ultimo anno, ma adesso ho intenzione proprio di sviluppare un vero e proprio progetto continuativo, quindi assolutamente col nuovo anno usciranno più inediti, non soltanto uno.
0: Bene, noi ti seguiremo, Clara, seguiremo il tuo percorso artistico che parte con questa canzone che va a chiudere la nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama Sogni Grandi. Grazie, grazie a Clara, grazie. Diana.
1: Grazie mille, grazie a tutti.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Il processo ambiente svenduto ad una svolta e forse giunge ad una svolta anche il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Le società Ilva in amministrazione straordinaria, Partecipazioni Industriali in amministrazione straordinaria e Riva Forni Elettrici sono infatti fuori dall'illecito amministrativo relativo al reato associativo e alle ipotesi di disastro e avvelenamento. A darne notizia è l'avvocato Angelo Loreto, legale di Ilva in amministrazione straordinaria. L'avvocato Loreto ha spiegato all'agenzia AGI come con il pronunciamento in corte d'appello a Potenza, dove il processo è in corso, diventa ora in discesa il percorso di dissequestro dell'area a caldo della fabbrica, l'area che fu posta sotto sequestro nel luglio del 2012. Le tre società sono quindi fuori dal reato di illecito amministrativo, mentre Ilva in amministrazione straordinaria resta nel processo per due omicidi colposi che le vengono contestati. Nel frattempo è sceso a 16 il numero degli imputati rimasti nel processo. Nell'udienza del 23 maggio scorso, la Corte d'Appello di Potenza, causa intervenuta a prescrizione, ha infatti dichiarato il non luogo a procedere per diversi imputati, e tra questi anche l'ex presidente della Regione Puglia, Nicchi Vendola, accusato di concussione per aver fatto

0: pressione sull'allora direttore generale di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, affinché ammorbidisse la linea nei confronti dell'azienda siderurgica. Il processo ambiente svenduto era arrivato a conclusione a Taranto in corte d'assise a maggio del 2021. Ci furono condanne per complessivi oltre 270 anni. A settembre 2024, però, la Corte d'Appello aveva azzerato processo e sentenza, trasferendo tutto a Potenza, dove poi il processo è ricominciato. La Corte d'Appello aveva annullato la sentenza poiché aveva riscontrato che tra le numerose parti civili figuravano anche due ex magistrati onorari di Taranto, che erano in carica all'epoca dei fatti contestati. Intanto il ministro per le imprese, Adolfo Urso, intervenendo ad un evento al Ministero del Made in Italy, ha richiamato l'attenzione sull'eredità lasciata dalla precedente gestione, quantificata in oltre 7 miliardi di euro di danni arrecati agli impianti e all'azienda. Il ministro ha quindi sottolineato che il dossier è sin dall'inizio stato gestito, giustamente, parola del ministro, a Palazzo Chigi, dove il governo ha insediato ormai 2 anni fa un tavolo con la partecipazione dei ministri e con la presenza dei sindacati per trovare insieme le soluzioni migliori.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Le sedi decentrate dei servizi demografici del Comune di Taranto sono sotto forte pressione per l'elaborazione e il rilascio delle carte d'identità elettroniche. A richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale sulle difficoltà degli uffici e la CISL FP del Comune di Taranto, che chiede un piano straordinario organizzativo in vista della scadenza nazionale del 3 agosto 2026, termine entro il quale le carte d'identità cartacee dovranno essere sostituite dalla carta elettronica. Secondo quanto rappresentato dalla CISL FP, a Taranto sarebbero ancora da elaborare circa 10.000 carte d'identità elettroniche, una mole significativa soprattutto se rapportata all'attuale organizzazione delle sedi decentrate di Via Fiume, Talsano, Tamburi e Paolo VI, dove il personale disponibile risulta già ridotto rispetto alle esigenze ordinarie del servizio. Non possiamo arrivare alla scadenza nazionale senza un piano organizzativo adeguato, dichiara Fabio Ligonzo, segretario aziendale CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto. Probabilmente nel fissare una scadenza così rilevante non si è tenuto conto fino in fondo della reale condizione organizzativa di molti comuni italiani, soprattutto nel mezzogiorno, dove gli uffici demografici operano da anni con organici ridotti, carichi crescenti e personale insufficiente rispetto alla domanda dei cittadini. Per la CISL FP il rilascio della carta d'identità elettronica non può essere trattato come una semplice attività di sportello, richiede personale formato, abilitato, dotato degli strumenti necessari e messo nelle condizioni di operare correttamente sui sistemi ministeriali. Non basta assegnare nuove unità agli uffici, prosegue Ligonzo. Servono formazione, affiancamento, abilitazione, smart card operatore, postazione funzionante e responsabilità chiare. Senza queste condizioni, il rischio è che una scadenza nazionale venga scaricata interamente sui comuni, sui lavoratori e alla fine sui cittadini. La CISL Funzione Pubblica prende atto che presso la sede di Via Fiume, il mercoledì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, è possibile richiedere l'emissione della carta e che sono stati previsti anche open day nella giornata del sabato. Tuttavia, secondo il sindacato, tali misure non possono essere considerate sufficienti rispetto alla dimensione del fabbisogno cittadino. Oltre ad incalzare l'amministrazione comunale, la CISL FP si rivolge all'ANCI affinché chieda al Ministero degli Interni una proroga sulla scadenza del 3 agosto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Forse, finalmente, le polemiche vengono messe alle spalle. L'appello del sindaco Piero Bitetti a mettere da parte le divisioni politiche e a lavorare con l'obiettivo della buona riuscita dei Giochi del Mediterraneo sembra aver colto nel segno. Ad accogliere con favore l'appello all'unità del sindaco è l'onorevole Dario Iaia. In una fase così delicata e decisiva, dichiara il parlamentare di Fratelli d'Italia, riteniamo anche noi che servano responsabilità, collaborazione istituzionale e massimo impegno da parte di tutti per raggiungere un obiettivo che appartiene all'intera comunità. Iaia però puntualizza come negli ultimi mesi ci sono stati interventi e dichiarazioni di esponenti dell'amministrazione comunale che hanno contribuito, afferma il deputato, ad inasprire il clima politico e istituzionale, con polemiche inutili, accuse e contrapposizioni che certamente non aiutano Taranto. Se davvero si vuole aprire una stagione di collaborazione nell'interesse della città, dichiara ancora l'onorevole Iaia, bisogna che tutti facciano un passo avanti, abbandonando atteggiamenti provocatori e la continua ricerca dello scontro politico. L'unità, dice Iaia, non può essere richiesta solo agli altri, deve essere

0: praticata per primi ogni giorno con equilibrio e senso delle istituzioni. I giochi, conclude il parlamentare, devono essere un'occasione di orgoglio e rilancio per la città, non terreno di scontro politico permanente. Nei giorni scorsi era stato il vice sindaco Mattia Giorno ad infiammare la polemica sugli 8 milioni e mezzo cancellati nella legge di bilancio. E oggi è lo stesso vice sindaco a chiarire che il suo intervento, come quello di altri esponenti del Partito Democratico, ha contribuito a riportare l'attenzione del governo sulla necessità di assicurare gli investimenti necessari per i giochi. Le risorse, dichiara Giorno, erano state effettivamente ridotte. La questione è stata posta e il governo ne ha poi garantito il ripristino. Il vice sindaco, che sui social ha pubblicato una foto che lo ritrae in un atteggiamento cordiale con l'onorevole Iaia, sottolinea come il confronto politico può anche essere acceso, senza mai tuttavia perdere il rispetto per le persone e per i ruoli. Continuerò a intervenire, conclude il vice sindaco, ogni volta che riterrò possa essere utile per la città. Fin qui lo scambio di battute tra i due esponenti politici. Ora, a poco più di due mesi dalla inaugurazione dei giochi, che si lavori finalmente tutti nella stessa direzione, affinché Taranto possa presentarsi nel migliore dei modi all'appuntamento con questa occasione storica per la città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Nell'incontro tenuto presso il Consiglio regionale della Puglia, la Natuzzi ha dichiarato la chiusura immediata di tre stabilimenti e il trasferimento di ulteriori volumi produttivi in Romania, disattendendo l'impegno assunto in sede di modifica della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, espressamente legata alla sola causale di calo di volumi e il mantenimento del lavoro in Italia. Ancor più grave che tali decisioni aziendali non siano state oggetto di un reale confronto con le rappresentanze sindacali, ma solo frutto di decisioni già assunte e dichiarate in modificabili dalla direzione aziendale. I sindacati riferiscono quindi un aggravamento della situazione. Dunque le segreterie provinciali e regionali, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGL, FILCAMS CGL, FISASCAT CISL, WILTUX di Puglia e Basilicata, insieme a RSU e RSA di tutti gli stabilimenti, denunciano con fermezza il grave ed inaccettabile atteggiamento aziendale che smentisce di fatto gli impegni assunti ai ministeri del lavoro e del Made in Italy. Alla luce di tutto questo, i sindacati preannunciano nuove iniziative di mobilitazione a difesa del perimetro industriale degli stabilimenti, dei livelli occupazionali e dei livelli produttivi realizzati in Italia. Le organizzazioni sindacali chiedono l'immediato intervento di tutte le istituzioni e comunicano che in previsione dell'incontro convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'11 giugno consulteranno le lavoratrici e i lavoratori per organizzare un presidio contro ogni scelta unilaterale effettuata dalla Natuzzi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: 4 giorni di incontri, riunioni e sopralluoghi agli impianti di gara. Il comitato di coordinamento del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, accompagnato dai propri esperti tecnici, ha condotto una missione a Taranto dal 27 al 31 maggio. Obiettivo: valutare l'avanzamento dei lavori per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Nel corso delle intense giornate di lavoro, i rappresentanti del Comitato Internazionale e del Comitato Organizzatore hanno esaminato in dettaglio tutti i settori operativi coinvolti nella preparazione dei giochi, attraverso sessioni plenarie e riunioni settoriali dedicate agli impianti sportivi, alle infrastrutture e ai servizi per delegazioni e partecipanti, tra cui accreditamento, alloggio, trasporti, sicurezza, cerimonie, servizi medici e operazioni media. Attenzione specifica è stata riservata al villaggio degli atleti presso la base navale di Taranto e alle sistemazioni a bordo delle due navi adibite all'alloggio delle delegazioni. Sono state inoltre effettuate visite agli impianti di gara per verificare i progressi compiuti e gli interventi ancora da completare. Al termine della missione, il Comitato ha espresso apprezzamento per i risultati raggiunti e per l'impegno delle autorità. Il coordinamento proseguirà nei prossimi mesi per completare i progetti che restano da portare a termine e garantire la migliore accoglienza possibile agli atleti e alle delegazioni dei 26 Comitati Olimpici Nazionali del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: un ecosistema fisico straordinario e in perfetto equilibrio, ma costantemente minacciato da attività illecite e atti predatori. Per il Mar Piccolo di Taranto la sfida della bonifica non è solo tecnica, ma è prima di tutto una battaglia di legalità. I fondali, troppo spesso depredati dalla flora e dalla fauna, rischiano un cortocircuito biologico ed economico. Quando l'equilibrio salta,

0: conseguenze colpiscono direttamente la comunità e l'economia legale, come la storica mitilicoltura tarantina.
1: Noi come mitilicoltori collaboriamo con le istituzioni, con il WWF, con varie associazioni ambientaliste, con Mare Vivo, per tutelare il mare. Quindi la Cozza Tarantina è diventata presidio Slow Food proprio per questo, perché da Taranto noi stiamo invertendo la rotta, stiamo trattando il nostro mare come se fosse casa nostra. In primis abbiamo testato dei materiali innovativi per allevare le cozze. Abbiamo testato la canapa e la Mater B e hanno dato dei buoni risultati. Già abbiamo eliminato 20 tonnellate di plastica dal Mar Piccolo.
0: Per fare questo, le forze in campo stanno potenziando l'azione di controllo grazie a un recente accordo con la struttura del commissario straordinario per le bonifiche. La Guardia di Finanza sta schierando un monitoraggio all'avanguardia, non solo un maggiore presidio fisico aereo, navale e terrestre, ma anche l'uso di tecnologie avanzate e sistemi di telerilevamento.
2: Il perimetro terrestre consente comunque dei punti di osservazione anche a distanza, ovviamente con strumenti oculari importanti, tecnologicamente all'altezza, per poter, diciamo, sorvegliare con più assiduità, affinché tutto questo possa costituire anche deterrenza e quindi azione preventiva.
0: Una vera e propria staffetta della legalità, come l'ha definita lo stesso commissario straordinario Vito Felice Auricchio, che da 2 anni porta avanti un binario parallelo di interventi sul campo e intensa sensibilizzazione.
3: Dobbiamo valorizzare quelle che sono le esse della sorveglianza, che richiedono necessariamente la sinergia, una forte sinergia interistituzionale, ma anche da parte dei cittadini, delle imprese, di tutti coloro che possono collaborare anche a controllare, se vogliamo, lo stesso Mar Piccolo. E poi anche l'esse della strategia è necessario mettere a punto, e su questo sin dalla carta del Mar Piccolo che abbiamo condiviso con l'Università di Bari si è avviato un percorso che sta proseguendo anche ora per poter realizzare tutta una serie di azioni concrete che richiedono anche il tema della legalità e dei necessari approfondimenti.
0: Dalla carta del Mar Piccolo alle nuove frontiere tecnologiche, l'obiettivo è fare rete, una sinergia in cui la tecnologia, dai sensori ai satelliti, supporta il lavoro delle istituzioni. A vigilare su questo scrigno di biodiversità c'è anche il mondo dell'associazionismo. Il WWF, da sempre in prima linea per la tutela del bacino tarantino, ribadisce come la fine dell'illegalità, da furti di datteri a cavallucci marini allo scarico dei rifiuti, sia l'unica vera precondizione per una rinascita ecologica. Secondo gli ambientalisti, solo il coinvolgimento attivo dei cittadini e una vigilanza ferrea possono trasformare il Mar Piccolo in un modello globale di resilienza e sostenibilità. Le opportunità ci sono, a partire dalle misure del Just Transition Fund. La rotta è tracciata e di questo si è parlato ieri in un incontro organizzato da Mare Vivo e WWF. L'obiettivo: difendere il mare per difendere il futuro di Taranto.
4: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il dossier Ilva passa a Palazzo Chigi. A darne notizia il ministro Adolfo Urso, che in questi anni è stato alle prese con una trattativa infinita per tentare di vendere l'azienda siderurgica. Tentativo finora fallito. Urso si è giustificato dicendo che non si possono recuperare in poco tempo i danni prodotti in 15 anni. L'obiettivo ora, ha detto il ministro, è quello di evitare l'esplosione di una bomba sociale con il licenziamento di 10.000 addetti negli stabilimenti del gruppo. Il passaggio del dossier alla presidenza del Consiglio sarebbe utile a riscrivere una nuova autorizzazione integrata ambientale per superare i paletti posti dall'autorità giudiziaria. Ma con la gestione diretta a Palazzo Chigi sarebbe più agevole trattare le quote di esenzione della carbon tax in modo da rendere più appetibile l'acquisto del siderurgico da parte dei soggetti interessati. C'è poi la questione commissariamento, una partita che va chiusa entro ottobre. Insomma, la partita è ormai in una fase senza ritorno. Le

0: In corso, quella con Jindal e quella con Flachs, al momento non sembrano approdare a soluzioni concrete. Il fondo americano, che pure ha annunciato una produzione di 6 milioni di tonnellate per 8.500 dipendenti, non ha finora fornito le garanzie finanziarie chieste dal governo. Con Jindal, invece, la produzione diretta a Taranto si fermerebbe a 2 milioni di tonnellate, mentre altri 4 milioni di bramme sarebbero lavorate in uno stabilimento in Oman, un piano che avrebbe come effetto il taglio di 6.000 dipendenti. Puntualmente in questi mesi è rimbalzato il nome di Arvedi, che però potrebbe entrare in gioco solo dopo il completamento della transizione tecnologica verso i forni elettrici. Nelle ultime settimane era persino rimbalzato un interessamento di Eni, che però ha subito smentito. Insomma, si è in un vicolo cieco dal quale adesso tocca a Palazzo Chigi tentare di venir fuori. Chi non ha perso le speranze è il ministro per l'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che alla festa dell'innovazione a Venezia si è detto fiducioso sulla possibilità di realizzare a Taranto l'acciaieria più moderna d'Europa. Se l'Ilva chiudesse, ha detto Fratin, sarebbe una sconfitta anche per l'ambiente, perché si perderebbe l'opportunità di trasformare il siderurgico di Taranto in una fabbrica modello sotto il profilo ambientale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Si è tenuto presso la sede tarantina di Confindustria l'incontro tra la sezione sanità privata degli industriali e l'assessore regionale al ramo, Donato Pentassuglia.
3: Siamo coscienti che l'assessore non ha la bacchetta magica, ma lo scopo di Confindustria Taranto, appunto della sezione sanità, è quello di collaborare. Un incontro importante perché vogliamo che da oggi in poi si instauri questa collaborazione con chi, come loro, operatori del settore, sono front office con le varie problematiche, insomma, che si affrontano tutti i giorni e che insieme, secondo noi, si possono risolvere più velocemente le criticità.
4: Le criticità oggi riguardano sicuramente il buco di 360 milioni di euro della sanità, che però può essere risolto anche con la collaborazione del privato accreditato. Noi vogliamo, puntiamo alla partecipazione in termini di collaborazione per l'abbattimento delle liste d'attesa, per la partecipazione agli screening, perché il privato accreditato ha un grandissimo vantaggio. Noi siamo innanzitutto imprenditori al servizio della sanità, quindi possiamo offrire strutture tecnologicamente all'avanguardia, personale altamente qualificato, tutto e prestazioni sanitarie in tempi strettissimi.
2: Così l'assessore alla sanità, che ha riferito, ci sono diverse occasioni di confronto regionale e nazionale sul tema, in particolare sull'aspetto relativo alla necessaria integrazione tra sistema pubblico e privato accreditato. Va certamente avviata, sottolinea Pentassuglia, la rifunzionalizzazione qualificando spesa e poli, avendo cura per fare in modo che le acuzie siano trattate in ospedale e che ci sia un buon funzionamento della medicina del territorio per il resto. Certamente, tra le priorità, l'abbattimento delle liste d'attesa.
5: Stiamo parlando dell'86% del bilancio regionale, quindi capite bene che sento tutta la responsabilità e il tema poi del confronto nazionale con le risorse che devono essere riequilibrate. Lo dico, diciamo, sperando che tutto il partenariato e tutta la Puglia concorra ad aiutare l'assessore, il presidente De Caro, in questa partita che non vuole sminuire nulla, ma non può manco passare sotto silenzio, perché c'è un sottofinanziamento del fondo, 2023 316 milioni, 2024 309, 2025 94 milioni. Questo disequilibrio di fatto ha portato concretamente, diciamo, a dover ritoccare l'IRPEF.
2: E per quel che riguarda le tempistiche, con riferimento all'apertura dell'ospedale San Cataldo, Pentassuglia ha risposto così.
5: La relazione dice che se tutto va bene le certificazioni saranno pronte con la installazione, quindi le verifiche e collaudi, settembre-ottobre 2027. Poiché ognuno deve fare la sua parte, mi sono permesso di dire che se è vero che tutto funziona ed è in linea a quella data, nel primo trimestre 2028 potremo trasferire Santissima Annunziata a Moscati e Grottaglie in un polo specialistico. Anziché correre dietro la data, qualcuno mi aiutasse a recuperare la nota già fatta l'anno scorso e quella che va presentata al governo, che è il tema del personale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Mancano i soldi per rifare le strade, mancano i fondi per garantire servizi adeguati in vista dei giochi del Mediterraneo, mancano le risorse.

0: Forse per chi ambiente Xamiu, per il decoro urbano, per le emergenze quotidiane che i cittadini vivono sulla propria pelle ogni giorno. Così in un comunicato i consiglieri comunali di opposizione Giampaolo Vietri, Tiziana Toscano, Rosario Ungaro, Mirko Di Bello, Checco Tacente, Massimiliano Stellato, Adriano Tribia, Luca Lazzaro e Emiliano Messina. Un'altra assunzione su chiamata diretta del sindaco, si legge nella nota, un altro stipendio al mese pagato dai cittadini. Ormai abbiamo perso il conto del numero degli staffisti nominati dal sindaco. Una macchina politica che continua a crescere mentre la città affonda tra disservizi, degrado e promesse mancate. È inaccettabile che si continui a ripetere che non ci sono soldi quando si parla delle vere priorità della città, salvo poi trovare immediatamente le risorse quando si tratta di alimentare lo staff del primo cittadino. Questa non è programmazione amministrativa. È uno schiaffo ai cittadini, è l'ennesima dimostrazione di una gestione che preferisce investire nell'apparato fiduciario piuttosto che nei bisogni reali della comunità. Le strade restano dissestate, i servizi arrancano, i problemi aumentano, ma gli staffisti del sindaco continuano ad aumentare. E tutto questo mentre ai cittadini si chiede pazienza, sacrifici e comprensione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Disagi alleviati per chi percorre Via del Faro a San Vito. Al fine di superare lo stato di isolamento in cui si sono ritrovati i residenti a causa della chiusura della strada, nelle ultime ore l'amministrazione comunale ha lavorato a stretto contatto con Chima Mobilità per fornire una risposta concreta e immediata ai cittadini e porre fine ai disagi della periferia. Pertanto, a partire da lunedì 8 giugno, l'azienda ha predisposto delle variazioni ai percorsi delle linee bus urbane. Comprendendo le difficoltà dei cittadini e residenti, l'ente, in accordo con Chima Mobilità, ha riprogettato la viabilità e la rete di trasporto, ripristinando il diritto alla mobilità e garantendo collegamenti efficienti e continui con il resto della città. In particolare, da lunedì cambiano i percorsi delle linee 20, 21, 27, 28 e 32. All'andata, direzione San Cataldo, dalla rotatoria delle scuole CEM si procederà per Via del Faro, Via Occhiate, Via Calata Rinella, Via Anello di San Cataldo. Al ritorno, da Via Calata Macchie si procederà verso Via Occhiate e Via del Faro per poi riprendere il percorso normale. La novità è che Via Calata Macchie diventa a senso unico, con divieto di sosta e fermata a destra. Saranno anche attivate due nuove fermate su Via Occhiate, sia per il percorso di andata che per quello di ritorno. La chiusura di Via del Faro a San Vito si è resa necessaria a seguito di accertati fenomeni di erosione della costa che hanno compromesso il terreno sotto la sede stradale. Questo ha comportato e comporta ancora oggi un potenziale rischio per la stabilità del margine costiero e per la sicurezza del transito veicolare, di cui la decisione di chiudere la strada al traffico.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Due approdi di navi da crociera attesi al porto per domenica 7 giugno. Alla banchina San Cataldo approderanno infatti le navi Mein Schiff di TUI Cruises e Costa Fascinosa di Costa Crociere. Da Palazzo di Città si parla di giornata significativa per il rilancio e la valorizzazione del sistema turistico portuale. Le crociere, si afferma sempre dal Comune, costituiscono un canale privilegiato per la promozione internazionale di Taranto. Ogni scalo è un'occasione per far conoscere le bellezze del centro storico, il patrimonio archeologico, le eccellenze artigianali. Tutte opportunità che incentivano nuove forme di turismo sostenibile. L'amministrazione, in collaborazione con gli operatori portuali, le istituzioni e il tessuto imprenditoriale locale, ha lavorato per rafforzare l'integrazione tra porto e città, con l'obiettivo di rendere Taranto sempre più attrattiva, accessibile e competitiva nel panorama crocieristico nazionale e internazionale. La comunità saprà accogliere i visitatori con professionalità, bellezza e identità, offrendo loro un'esperienza autentica, dicono il sindaco di Taranto Piero Bitetti e l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa. Abbiamo lavorato in maniera sinergica, affermano, per valorizzare ogni approdo trasformandolo in una opportunità per il territorio. Il turismo crocieristico non è solo un passaggio, ma può diventare un motore stabile di sviluppo, capace di generare ricadute economiche diffuse. L'accoglienza, concludono Cosa e Bitetti, è la nostra priorità e vogliamo che ogni turista si senta parte della nostra comunità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un occhio di riguardo al lavoro nero, ma anche alla criminalità, ai danni delle persone più fragili, esempio eloquente gli anziani. Attenzione piena anche alle nuove forme della criminalità che si adegua ai tempi e si serve sempre più di nuovi strumenti tecnologici per centrare i propri obiettivi illeciti. Alle organizzazioni mafiose che tentano continuamente

0: infiltrarsi nel tessuto produttivo, negli appalti pubblici, nel traffico di droga e nelle attività economiche legali, riconfermato l'impegno contro l'odioso fenomeno della violenza di genere e nella tutela delle vittime vulnerabili. L'arma tarantina, che opera per oltre l'85% dei reati della provincia, agisce con crescente sensibilità e professionalità attraverso personale formato, protocolli operativi e una costante collaborazione con i servizi sociali, con le strutture sanitarie e i centri antiviolenza. L'obiettivo non è solo reprimere reati, ma soprattutto proteggere immediatamente le vittime. Tutto questo nella cerimonia tenuta presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto in occasione del 212° anniversario di fondazione dell'arma.
1: Per noi è un momento di una fine e un principio, perché il giorno della festa dell'arma si fa un po' il consuntivo del nostro lavoro, di un anno di lavoro, di impegno, di dedizione, di sacrifici, ma allo stesso tempo è un momento di nuovo inizio. Perché ricominciamo continuiamo più che a provinciare, continuiamo a lavorare e ricominciamo a imbastire quello che è il lavoro del futuro. Abbiamo dato un forte impulso a quella che è la sicurezza percepita. Molto ancora c'è da fare, ma sono convinto che nel prossimo futuro amplieremo ancora questo modo di lavorare, lo miglioreremo, lo perfezioneremo e comunque anche sul fronte della repressione continuiamo a operare senza pausa.
0: Fondamentale anche il lavoro mirato ad alimentare una efficace cultura della legalità, soprattutto alla luce dell'ultimo gravissimo fatto di sangue avvenuto il 9 maggio scorso. Il ricordo di Sacco Bacari deve diventare un monito collettivo, ha sottolineato il comandante provinciale dell'Arma di Taranto, Antonio Marinucci.
1: Quest'anno abbiamo incontrato oltre 5.300 studenti con i quali abbiamo avuto incontri di legalità, abbiamo cercato di infondere quelle che sono le regole dell'ordinato viver civile. Ovviamente con tutto quello che è stato fatto ritengo che non sia ancora sufficiente, tant'altro c'è da fare, ma noi ci saremo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Come ti senti ad aver ricevuto questo premio?
4: Sono molto contento, onorato, perché nel mio piccolo faccio qualcosa che possa essere riconosciuta, è proprio bello per me, molto molto bello.
0: 3.000 presenze e 50 società sportive rappresentate da delegazioni di atleti, tecnici e dirigenti, centinaia di genitori e amici in platea, così come autorità civili e militari, soci e socie di Fondazione Taranto 25 premiati di ieri e chissà premiati di domani. E nelle presenze, negli sguardi di ognuno, nei sorrisi dei più piccoli e nella commozione degli adulti, il successo della terza edizione del Delfis d'Oro per lo sport 2026, celebrato a Porte dello Ionio, che ha sostenuto uno degli eventi principali dell'attività annuale di Taranto 25. 8 i Delfis assegnati a singoli atleti, più quelli dedicati al fair play, alla carriera, alla squadra. Novità di questa edizione, l'istituzione della borsa di studio intitolata Cristian Cesario, il giornalista sportivo scomparso prematuramente nei mesi scorsi.
5: Cristian è stato il primo giornalista che ha colto Fondazione quando nel 2020 abbiamo iniziato a dedicarci al mondo dello sport e ci ha dato una visione di questo mondo bellissima, come era lui, senza vedere le negatività ma raccontandoci sempre le cose belle e raccontandoci sempre di ogni società, di ogni atleta, quello di cui bisognava parlare in senso positivo, mai fatto con invidia, con negatività. Una figura del genere non poteva non essere ricordata eternamente.
6: Tantissimo entusiasmo, noi siamo felici di poter supportare lo sport e dare visibilità allo sport, e noi siamo del parere che comunque queste attività servono ai ragazzi, perché loro hanno bisogno di sentirsi seguiti, hanno bisogno di sapere che c'è gente che si occupa di loro.
0: Nel corso della cerimonia di consegna dei premi condotta dai giornalisti Alfredo Ghionna e Matteo Schinaia sono intervenuti il sindaco Piero Bitetti, il responsabile della promozione eventi dei Giochi del Mediterraneo Fabrizio Manzulli e i soci del gruppo sport di Fondazione 25 che hanno selezionato i 12 premiati tra decine di validissime candidature. Hanno aperto la serata ai saluti di Fabio Tagarelli, presidente della Fondazione Taranto 25, e Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale Porte dello Ionio. Infine le novità che riguardano direttamente Fondazione Taranto 25, è stato presentato il nuovo logo della Fondazione. I vicepresidenti di Taranto 25, Fiorella Occhinegro ed Ennio Barnaba, hanno lanciato dal palco il video che ha spiegato idea, progetto e realizzazione curati dalla Capera e un 25 che ruotando diventa un cuore. Il logo sarà esposto sulle maglie delle società sportive di Taranto e provincia che la Fondazione sostiene con entusiasmo e crescente convinzione.
7: Non poteva che non esserci lo stand dei Giochi del Mediterraneo, quello che accadrà da qui a poco tempo nella nostra città. Comunque la cosa più importante è celebrare lo sport oggi in questa occasione, perché è veramente la rappresentazione di quello che è la felicità.
8: È un momento di festa tutti insieme per celebrare le nostre ragazze e i nostri ragazzi che fanno sport nell'anno dei giochi, all'insegno della comunità. Sono i valori dello sport, il gioco di squadra, tutto quello che ruota intorno, e noi ce lo meritiamo, perché ci meritiamo di celebrare i nostri ragazzi, il nostro territorio, il nostro senso di comunità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Si scaldano i motori per il raduno Boxeriamo 2026. Diversi gli appassionati di motociclette bicilindriche provenienti da Taranto e provincia che arriveranno a Piazza Municipio per celebrare l'intramontabile fascino del boxer BMW, come ha raccontato Pierluigi Borgia, presidente del Club Ferrari Taranto.
10: La BMW ha realizzato questi e realizza ancora questi motocicli sin dagli anni 30-40, quindi veramente abbracciamo un arco temporale importante. Poi durante la manifestazione ricorderemo anche un amico che qualche tempo fa purtroppo ci ha abbandonato, che è Massimo Musciacchio, che fra l'altro è l'antesignano e la BMW nella città di Taranto e provincia in modo particolare. È proprio con lui che avevo iniziato i primi accordi con BMW Casa Madre per mettere insieme questo evento. Quindi c'è una situazione di passione, ma c'è una situazione anche di affetto, e noi lo ricorderemo con un premio che daremo a una delle migliori BMW che ci troverà a trovare domani in questo raduno.
9: L'evento promosso dal Comune di Taranto ha l'obiettivo di valorizzare il tessuto sociale e culturale del territorio e non solo, come hanno raccontato l'assessore all'istruzione pubblica Maria Lucia Simeone e il coordinatore del tavolo per lo sport Pier Filippo Marco Leoni.
11: Un evento molto bello per la città di Taranto, perché è significativo di un momento di amicizia, di passione, ma anche di memoria e di valorizzazione del nostro territorio.
12: È la storia, la cultura delle moto, dei motori. Noi come tavolo dello sport non potevamo non essere presenti a questa iniziativa splendida, perché lo sport come tavolo lo stiamo trattando da tutti i punti di vista, e quindi questa è una delle declinazioni sportive più conosciute e amate anche dai nostri cittadini.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
13: Continuiamo a parlare di libri, visto questo anniversario della fondazione della nostra biblioteca comunale, oggi Biblioteca Clavio, quindi continuiamo a parlare di libri, libri però ovviamente che parlano rigorosamente di storia, perché non è detto che la storia deve essere necessariamente la storia antica. Che vi racconto della storia di Taranto dal 1980 al 2000, quindi un bel gruppo di annetti molto molto interessanti, una storia abbastanza recente, relativamente recente. Chiacchieriamo, raccontiamola insieme. Abbiamo qui Giovanni Battafarano. Buongiorno.
14: Buonasera Silvia e buonasera ai nostri telespettatori, un cordiale saluto.
13: Allora carissimo Giovanni, sono veramente contenta che tu sia qui in trasmissione, perché hai coordinato una serie di autori, veramente tanti, i quali si sono uniti per raccontare un pezzo di storia di Taranto che effettivamente, paradossalmente tra l'altro, non è molto conosciuta.
14: Sì, è un periodo 1980-2000, fa parte di una collana di Mandese Editore, che parte dal primo libro, La città Taranto, la città al borgo. La città al borgo. Poi è proseguita con Taranto tra le due guerre, poi La città dell'acciaio, dagli altiforni, dagli ulivi agli altiforni, e adesso questo periodo di 20 anni, 1980-2000. È un ventennio fondamentale, perché cambia molto a livello internazionale. Si pensi al crollo dell'Unione Sovietica, al crollo del muro di Berlino, a Mani Pulite che scompagina il sistema politico italiano, e alle conseguenze su Taranto, di cui ovviamente ci occupiamo maggiormente.
13: Quindi insomma veramente un decennio di cambiamenti totali e radicali anche nei linguaggi. Tu hai anche coordinato appunto una serie di autori, è difficile lavorare, come vi siete organizzati? Io questo, cioè proprio a livello proprio tecnico. questo periodo lo prendo io. No?
14: Colgo l'occasione per citarli anche.
13: Perché sono veramente tanti.
14: Sì, Antonella Carella, Carla San Nicola, Gianluca Lovreglio, Paolo Pardolisi, Stefano Vinci, Pompeo Fabio Mancini, Marisella Baggiolini, Giulio De Mitri. Cioè, abbiamo fatto delle riunioni di impostazione, poi di volta in volta ci siamo sentiti, poi ciascuno ha lavorato sul suo saggio e ovviamente ci siamo confrontati. Ogni volta che un saggio era pronto io lo facevo conoscere anche agli altri autori, abbiamo quindi coordinato il lavoro e siamo arrivati a questa conclusione di cui siamo molto orgogliosi, perché è un ventennio che influisce molto anche il periodo successivo. Faccio un paio di esempi. Cambia la politica. Si pensi che a Taranto nel decennio 1990-2000 abbiamo ben 5 sindaci, il che significa che la politica è abbastanza instabile. Ma l'aspetto ancora più importante e a mio parere preoccupante è il periodo in cui si afferma il citismo, cioè Giancarlo Cito, che è una lista che nasce da una televisione privata.
13: Proprio la dinamica, sì, una dinamica storica, sociale, anche a livello nazionale abbastanza interessante.
14: Una dinamica che ha fatto da battistrada a livello locale, ma anche a livello nazionale, in grande, no? Voglio dire, si dice che persino Berlusconi e i suoi collaboratori abbiano studiato il modello Taranto. E quindi il citismo, il che significava anche una debolezza in quella fase dei partiti democratici, che hanno permesso che l'estrema destra post-fascista o neofascista arrivasse addirittura al governo del comune ed eleggesse due sindaci, oltre che lo stesso Cito come parlamentare. Ma anche i partiti cambiano, per esempio non c'è più il PC che diventa prima PDS, poi DS,
13: poi DS, la DC
14: viene commissariata e si spacca tra UDC e Partito Popolare, il Partito Socialista si divide, quindi i partiti della cosiddetta Prima Repubblica scompaiono e quindi comincia una politica nuova.
13: Ma forse anche un pochino di fiducia, anche un po' più, forse c'era anche maggiore come percezione, io dico anche del Tarantino, ecco così, c'era una percezione di fiducia, perché stanno cambiando così tante cose, o erano più spaventati i tarantini all'epoca?
14: Dunque, è un momento in cui indubbiamente la fiducia dei partiti tradizionali, come viene meno a livello nazionale, viene meno anche a livello locale. Poi intendiamoci, ci furono anche dei fenomeni di collusione, settori della politica, in particolare della Democrazia Cristiana e del Movimento Sociale, stabilirono delle alleanze con Cito, quindi Cito non fu isolato, fu addirittura protetto e quindi arrivò al potere. Ma come dicevo, cambia anche l'economia, comincia il cosiddetto disincanto, così lo chiamiamo. Sì. Perché disincanto? Perché Taranto negli anni 60-70 era la città industriale contenta di esserlo.
13: In quel periodo va a cambiare proprio il punto di...
14: contenta di esserlo, perché si scopre l'inquinamento, gli infortuni mortali sul lavoro, comincia una lunga scia di sangue.
13: Quindi 500
14: infortuni mortali sul lavoro.
13: Un ventennio assolutamente da approfondire. Io ringrazio Giovanni Battafarano per essere stato con noi. Ricordo martedì 9 giugno 2026 alle 16.30 al Palazzo di Città, Salone degli Specchi.
14: Palazzo di Città, vi aspettiamo, poi avremo altre presentazioni, ma ci farà piacere anche sentire l'opinione dei tarantini su quel periodo, in modo da tenerne conto per il lavoro successivo.
13: Grazie ancora per essere stato con noi, a Gianni Battafarano.
14: Grazie a Silvia, un cordiale saluto ai telespettatori, a presto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
15: Sono stati avviati i lavori di riqualificazione della rete degli ipogei nella Città Vecchia. Il primo intervento riguarda l'ipogeo Passo di Ronda nel cuore di Via Cava, punto strategico di accesso ad un percorso che mira a restituire alla città millenni di storia nascosta. L'intervento, finanziato con fondi del contratto di sviluppo, interesserà 9 ipogei: Palazzo degli Ponti, Vicoletto Galeone, Vico Ospizio, Funerario, Fornace, Frantoio, Passo di Ronda, Ciura e Palazzo Amato. privati che saranno collegati tra loro e formeranno un circuito culturale e turistico aperto al pubblico. Obiettivo principale è quello di riportare alla luce la Taranto nascosta, restituendo funzione, dignità e attrattività a luoghi di grande valore storico, con l'auspicio che possano diventare simbolo della rinascita della città. Oltre alla riqualificazione strutturale, il progetto mira a trasformare gli ipogei in spazi culturali vivi, destinati a ospitare mostre, convegni, eventi e attività permanenti, contribuendo così alla diversificazione dell'offerta turistica della città vecchia. Il vice sindaco Mattia Giorno ritiene che questi interventi, insieme agli altri cantieri già aperti nella città vecchia, permetteranno di far rivivere i luoghi più storici e iconici della città.

0: fruibili dalla comunità. Intanto dal 6 giugno ritorna l'isola pedonale in corso Due Mari, nel tratto tra via Pitagora e via Matteotti. L'isola sarà attiva fino al 13 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 19 e le 24, con l'obiettivo di garantire una maggiore fruibilità e sicurezza. Resta comunque consentito l'accesso ai residenti e ai frontisti diretti ai garage presenti nell'area interessata. La decisione di istituire l'isola pedonale, si fa sapere da Palazzo di Città, nasce dalla crescente frequentazione del lungomare, particolarmente intensa durante la stagione estiva, sia da parte dei residenti che dei turisti. L'intervento mira a migliorare le condizioni di sicurezza, la qualità della mobilità e il decoro urbano, contribuendo al contempo alla valorizzazione dell'area che si affaccia sul canale navigabile. Le attività commerciali potranno ovviamente attrezzarsi con arredi temporanei e rimovibili per favorire l'attrattività e la vivibilità del centro urbano. Gli organi di polizia locale e le altre autorità competenti garantiranno il rispetto delle disposizioni previste.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
3: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
2: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
3: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
2: No, è un piccolo gruppo di due.
3: Com'è Superman?
2: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Prendere Karen Beverly come sua amata sposa?
3: Hi-ha! Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
4: Bonnie, c'è un pacco per te!
2: Oh, grazie, grazie!
5: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
6: Estinzione, non di nuovo!
7: Bonnie, tempo schermo finito.
2: Ok.
3: Dobbiamo parlare. Tablet, ti prego, chiamami Lily. Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
8: Io sono sempre in ascolto, vedi?
5: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
8: Ora in spagnolo.
5: Los gemelos Jordan. Allora,
9: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
10: Woody.
11: Jesse, pronto?
10: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
7: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
12: Siamo spacciati!
10: La tecnologia ha invaso casa nostra.
7: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
11: Puoi fare tutto.
10: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
7: Ho fatto prima che potevo.
13: Perché indossi un vestito?
7: Si chiama poncho. Forchi.
10: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
14: Alt! Chi va là?
15: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
14: È passata una vita, cowboy!
8: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
14: Cosa?
13: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody!
8: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli!
16: Ho un amico.
14: Ci servono rinforzi!
17: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
18: Basti solo ricordare che
10: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, dove sei?
7: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
17: Credi che non sia in grado?
7: No!
17: Bel poncho.
19: È bello che hanno ricominciato a litigare.
14: Puoi dirlo forte.
20: Io in smart working mi trovo veramente bene.
21: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
22: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo, ci senti, Bimbo?
23: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
21: Con chi?
23: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
24: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
25: Che fate qua?
26: Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
21: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
26: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
21: Ah, avete lavorato insieme?
26: Ma pure oggi, eh.
25: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
27: È alla buon'ora!
25: Che a buon'ora cosa?
27: Aspetta che devo pure pisciare,
25: dai! Dai.
21: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
24: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
21: Rimpiange l'ufficio?
23: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
26: Scusa, Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
25: Teletravail. Teleghi?
24: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
21: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Il Taranto torna in campo. Domenica 7 giugno alle 16.25 in diretta dallo stadio Bisceglia di Aversa, Gladiator Taranto. Incontro valevole come finale di andata dei playoff per la promozione in Serie D. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucani a Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: Ma buongiorno, ben trovati, ben ritrovati e benvenuti nel salotto dedicato alla tarantinità. Due ore in cui parleremo della Taranto del passato, la Taranto del presente e magari vediamo di fare qualche buon auspicio per la Taranto del futuro. Questa sarà ovviamente una puntatissima, ma questa puntatissima è l'ultima prima delle nostre brevissime vacanze estive, quindi non vi preoccupate, torneremo presto. Nel frattempo ci sarà il meglio di così tutte le puntate o le notizie che vi siete persi, le potete andare a rivedere, quindi rimanete comunque sintonizzati sempre qui. Comunque dicevo, puntatissima con un accadde oggi addirittura doppio. Curiosi? 3, 2, 1, partiamo, linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni.

0: passo.
1: Ed eccoci tornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella, Cittadella TV. Non è mai troppo tardi. Come vi dicevo, oggi c'è un accadde più o meno oggi doppio. Ovviamente ricordiamo accadde più o meno perché non è che riusciamo a beccare l'evento storico nel giorno preciso. Tuttavia questa settimana ve ne tenete bene due. Allora, il primo accade doppio: 7 giugno 1889 viene inaugurata l'arsenale militare di Taranto. A dire la verità è stata un'inaugurazione in privato, perché l'inaugurazione col botto era del 21 agosto, però insomma terminano questi lavori, e questa è la notizia, che terminano questi lavori che alla fine sono durati 4 anni.

materialmente, ma voi non avete idea di quanto si sforzarono per far aprire l'arsenale a Taranto, e quindi procedimenti, richieste, leggi, controleggi, insomma una decina d'anni. Comunque, detto ciò, l'arsenale militare fu inaugurato più o meno oggi. Ovviamente rappresenta uno dei simboli della città ed è stato molto importante per lo sviluppo della nostra città, perché dovete sapere che non appena si è aperto l'arsenale sono iniziate a venire tante persone, tanti lavoratori da fuori, soprattutto dall'area del Napoletano, perché a Napoli aveva chiuso il suo arsenale, quindi vennero a lavorare qui a Taranto, e Taranto praticamente dalla fine dell'Ottocento iniziò il suo aumento demografico impressionante, perché praticamente la popolazione tarantina divenne il triplo come minimo, ma anche la popolazione dell'arsenale, degli arsenalotti. Loro arrivarono ad essere addirittura nella prima guerra mondiale ben 14.000 a lavorare lì in arsenale, e nella seconda guerra mondiale lavoravano così tanto e così bene che addirittura gli alleati al termine della guerra si complimentarono con i ragazzi della nostra arsenale militare. Quindi l'arsenale è veramente una parte della storia di Taranto, se non altro anche perché ci aiuta a scandire il tempo, perché io mi ricordo quando ero piccina sentivo la sirena dell'arsenale e capivo che ore erano, ecco, ancora prima di leggere l'orologio, e più o meno penso che tutti i tarantini hanno questa percezione. Ma vi dicevo, una accadde più o meno oggi, doppio, però ve lo dico dopo, linea alla regia.

0: Taranto torna in campo. Domenica 7 giugno alle 16.25 in diretta dallo stadio Bisceglia di Aversa, Gladiator Taranto. Incontro valevole come finale di andata dei playoff per la promozione in Serie D. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA S.p.A. Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania Taranto.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio.

Andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi. Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri? No, è un piccolo gruppo di due. Com'è Superman? Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire!
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
3: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
4: Oh, no, Mas, grazie.
5: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
4: Grazie mille, l'apprezzo molto.
5: Dovrebbero fare un reboot.
4: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
6: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
4: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
7: Vuoi venire o no?
4: Dove diavolo siamo?
7: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
4: Fanculo!
6: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
8: Cazzoni, ci state o no?
4: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.

0: irritante.
1: Non in faccia!
0: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
2: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
3: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
2: Sono solo incredibilmente bello.
4: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
1: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
2: Allora, dammi i dettagli cruenti.
6: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione... Io ucciderò Bill.
7: Ecco quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.

0: Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sono maggiorenni ma comunque giovani i protagonisti dell'ennesimo fatto di sangue. Una rissa è scoppiata nella notte a Manduria a farne le spese un 27enne che a quanto pare non era direttamente coinvolto nella lite, ma che sarebbe intervenuto per sedare gli animi e riportare la calma. A questo punto il ragazzo, incensurato, è stato ferito all'addome con un coltello, dunque soccorso e trasportato d'urgenza presso l'ospedale Giannuzzi di Manduria, dove si trova al momento. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, ma il malcapitato non dovrebbe essere in pericolo di vita. Oltre agli operatori sanitari del 118 che hanno prestato immediatamente il soccorso, sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Manduria per raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire l'accaduto e ad individuare il responsabile del ferimento. I militari dell'arma hanno dunque sin da subito avviato l'attività investigativa anche attraverso le testimonianze dei presenti, attività che è servita ad individuare il presunto responsabile, la cui posizione è al momento al vaglio della magistratura. Si tratterebbe di un coetaneo della vittima. Continua dunque ad essere argomento di stretta attualità quello relativo alla violenza tra i giovani. Continua a far pensare il fatto che per una parte degli stessi questo sia diventato lo strumento per risolvere i contrasti e inoltre preoccupa non poco la disinvoltura con cui escono di casa e vanno incontro anche ad una serata con gli amici armati di coltello, una sorta di predisposizione alla violenza che non può non essere oggetto di estrema attenzione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Per 8 milioni e mezzo che se ne vanno, ce ne sono altri 25 di milioni che arrivano. Promessa del ministro per il Sud, Tommaso Foti, che così prova a spegnere la polemica che si era innescata dopo la decisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze di tagliare, nella legge di bilancio 2025, 8 milioni e mezzo destinati ai giochi del Mediterraneo. Soldi destinati a finanziare le opere accessorie, come il rifacimento di strade, della facciata di Palazzo di Città e il completamento della pista di pattinaggio. Un taglio deciso dal ministro Giancarlo Giorgetti, che stava producendo anche malumore all'interno della stessa maggioranza di governo, in particolare nei rapporti tra Lega e Fratelli d'Italia. L'intervento del ministro Foti dovrebbe rassicurare sul completamento degli interventi, che rischiavano di saltare a causa del taglio. Sarebbe stata una beffa se si considera che quei soldi, quegli 8 milioni e mezzo, erano frutto dei risparmi ottenuti dalla gestione commissariale. Per il ministro Foti si è trattato di clamore per nulla e ha ricordato come per i giochi di Taranto, ai 150 milioni inizialmente stanziati dal governo Draghi, se ne sono aggiunti altri 125, stanziati questa volta dal governo Meloni. Somme queste destinate alle infrastrutture. Per quanto riguarda invece gli aspetti organizzativi, l'attuale governo ha messo a disposizione 50 milioni, ai quali andrebbero ora aggiunti i 25 annunciati dal ministro Foti, per un totale di 75 milioni di euro. Chi tuttavia non si sente rassicurata dalle parole del ministro Foti è l'onorevole Francesca Viggiano. La parlamentare del PD si chiede infatti quale sarà la destinazione di queste ulteriori somme. L'accusa al governo è di aver evitato di spiegare quale parte di queste somme produrrà benefici permanenti per Taranto e quale invece sarà assorbita da esigenze organizzative o da interventi distribuiti nel resto della regione. La deputata polemizza anche con l'onorevole Dario Iaia, il quale a sua volta aveva accusato il comune di non aver messo un euro a disposizione dei giochi. Insomma, ancora una volta la politica locale si divide, si frantuma per logiche di schieramento, anche a costo di lasciare sullo sfondo l'obiettivo finale: il successo dei giochi di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Primo giorno di giugno, primo traghetto per l'isola di San Pietro. L'Adria ha lasciato gli ormeggi per affrontare il mare calmo di Mar Piccolo, passare sotto il ponte Girevore e affrontare il Mar Grande, tra ripante di bagnanti festosi. Il servizio di trasporto per l'isola di San Pietro è una realtà tanto amata e tanto desiderata dai cittadini quanto dai turisti. Ma uno dei problemi era la prenotazione che Giorgio Gira, presidente di Chima Mobilità, annuncia di aver risolto.
5: Oggi inauguriamo quello che è il servizio per l'isola di San Pietro, tanto amato e desiderato dai nostri cittadini, ma anche dai turisti. In più quest'anno, al fine di agevolare quelle che è l'acquisto dei biglietti, dei ticket e degli abbonamenti, che in passato ci hanno dato un po' di problemi, hanno rallentato le operazioni di acquisto, quest'anno abbiamo implementato con il software di Viva Ticket, che è molto più intuitivo, semplice, e già abbiamo i primi feedback positivi per quello che è la nuova gestione della piattaforma degli acquisti. Riprenderanno anche i tour serali per godere appieno di quelle che sono le meraviglie naturalistiche che la nostra città offre, e noi ci auguriamo che tutti i tarantini possano apprezzare anche quest'anno l'isola di San Pietro e le attività poste in essere dalla Marina Militare, e auguriamo a tutti una buona estate e buon vento al nostro equipaggio.
4: Il sistema delle idrovie si conferma un pilastro della mobilità locale. L'assessore all'urbanistica e alla mobilità Giovanni Patronelli ha definito il servizio un'autentica tradizione, una vera priorità tradizionale che i cittadini rispettano da anni. Guardando al futuro, l'obiettivo dell'assessore sembra piuttosto ambizioso.
6: Di dare questo servizio anche in periodi che non riguardano e non afferiscono solo quello estivo, però è chiaro che per realizzare un servizio del genere che possa mettere in collegamento più punti della città bisogna realizzare una infrastruttura alle spalle molto importante, e mi riferisco in particolare ai punti di sbarco e ai punti di approdo per le idrovie stesse. Quindi quei punti che sono già individuati nell'attuale piano urbano della mobilità sostenibile, abbiamo l'ambizione di realizzarli e stiamo cercando di trovare i finanziamenti e indirizzare questi stanziamenti proprio alla realizzazione e al miglioramento del sistema idrovie.
4: Parte di questa visione è già inclusa nei progetti futuri del SIAB, un vecchio progetto sempreverde per rendere il mare di Taranto un asse fondamentale della mobilità cittadina.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: 400 euro di bonus standard che raddoppiano 800 per le famiglie con minori disabili. Sulla carta una boccata d'ossigeno che arriva dopo le proteste di molte famiglie tarantine che avevano accusato il comune. Per accedere al contributo, infatti, dicevano fosse necessario anticipare rette proibitive, escludendo di fatto dalla fruizione dei campus estivi chi non avesse liquidità immediata o chi risiede nelle zone meno servite. L'assessorato ai servizi sociali tenta ora di ribaltare la narrazione promuovendo il bando con uno strumento di welfare diffuso. La parola d'ordine è prossimità. Esempio concreto è quanto sta accadendo al quartiere Paolo VI. Qui l'associazione Cumbatia ha lanciato il campus Il Viaggio dei Quattro Mondi, una realtà che punta a radicarsi nel tessuto sociale locale, offrendo laboratori, attività digitali e giochi d'acqua a costi sostenibili. Non solo grandi strutture dunque, ma anche il lavoro delle associazioni di quartiere, che diventano il braccio operativo per evitare che il bonus resti un miraggio per pochi. L'obiettivo dell'amministrazione è chiaro: spingere le famiglie a non rinunciare, sfruttando la flessibilità del rimborso che può essere richiesto anche su base settimanale. Il tempo però stringe, la scadenza per inviare le domande online sul portale comune di Taranto è fissata per le 23:59 del prossimo 7 giugno, un appuntamento cruciale che metterà alla prova la reale tenuta sociale della misura.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Solennità a memoria, il volto fresco del futuro Taranto ha celebrato così l'80° anniversario della proclamazione della Repubblica. Piazza della Vittoria questa mattina ha voluto dedicare questa ricorrenza non solo al ricordo, ma soprattutto al coinvolgimento attivo dei più giovani con i ragazzi dell'Istituto Galilei. La cerimonia ha preso il via con la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti, un gesto simbolico seguito dalla lettura del messaggio del Capo dello Stato e dalla consegna di 18 onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini che, con il loro impegno civile, hanno contribuito a rendere grande la nostra provincia. È molto importante, ha detto il prefetto di Taranto Ernesto Liguori, fare memoria di questo momento, di questi valori che uniscono la nostra comunità, e ricordare che la Repubblica siamo tutti.
7: Credo che sia molto importante fare memoria in questo momento di questi valori che uniscono la nostra comunità, e ricordare che Repubblica siamo tutti, siamo istituzioni, corpi intermedi, cittadini, società civile. E tutti quanti, diciamo, dobbiamo operare nel segno dei valori costituzionali che sono, come dire, il tessuto connettivo della nostra comunità.
4: Il prefetto ha inoltre ricordato un altro traguardo storico che coincide con questa giornata, gli 80 anni dal voto delle donne, un momento di svolta che, come ha sottolineato Liguori, ha segnato l'inizio di una democrazia italiana più matura.
7: È stato un momento, come dire, che, di svolta e la nostra democrazia con il voto alle donne è diventata una democrazia, ha iniziato ad essere una democrazia più matura, più evoluta, più partecipata, quindi assolutamente da ricordare, ecco, e da sottolineare gli 80 anni anche di questo importante, di questa importante ricorrenza, di questa importante data.
4: Le celebrazioni non si fermano qui, questa sera al Teatro Fusco la giornata si concluderà con il concerto della fanfara di presidio del Comando Interregionale Marittimo Sud. Protagonisti saranno ancora gli studenti dell'Istituto Liside Cabrini, che porteranno sul palco una riflessione sui valori della Costituzione a coronamento di un percorso di approfondimento svolto durante l'anno.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: 80 anni della Repubblica Italiana sono anche 80 anni di cittadini che si sono distinti per il loro impegno professionale e sociale. Così questa mattina in Piazza della Vittoria sono state consegnate le onorificenze del

0: L'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tra le figure di spicco insignite durante la cerimonia figurano l'ammiraglio di squadra Salvatore Vitiello, nominato grande ufficiale Francesco Cavallo, insignito del titolo di commendatore, e il contrammiraglio Francesco Milazzo, che ha ricevuto l'onorificenza di ufficiale. Numerosi anche i cittadini insigniti del titolo di cavaliere, a testimonianza di un impegno profuso in diversi ambiti della vita cittadina. Tra i premiati, due figure note per il loro lungo percorso di dedizione al territorio e all'educazione. Luigi Riso, premiato per i suoi 30 anni di instancabile impegno nel volontariato a servizio della città con il Banco Alimentare.
1: Questi sono 30 anni che il Banco Alimentare svolge questa funzione in tutta la regione e a Taranto c'è il centro regionale. Il ringraziamento è a tutti i volontari e a chi ci ha educato all'attenzione alla persona, che è Don Luigi Giussani. Senza l'incontro con lui tutto questo non sarebbe stato possibile.
0: E poi il professor Cosimo Rodia, riconosciuto per i suoi 40 anni di carriera nell'insegnamento e per un'intensa produzione letteraria che spazia dalla saggistica alla letteratura del Novecento, guidata con un costante amore per i giovani.
2: Beh, un bel riconoscimento di un percorso lungo quarantennale all'insegna dell'approfondimento, della divulgazione in particolare. E poi quest'amore spasmodico per i ragazzi. Forse è stato premiato questo.
0: La lista dei nuovi cavalieri include inoltre Angelo Raffaele Cagnazzo, Daniela Cinquepalmi, Rosanna Locorotondo, Giuseppe Maldarizzi, Antonio Monticelli, Fabio Cucci, Raffaele Fiori, Angelo Gaeta, Marina La Terza, Antonio Massaro, Luca Soltez, Mauro Ungaro, Cosimo Gigante e Francesca Perrini. Non si è trattato dunque soltanto di una celebrazione di protocollo, ma di un momento in cui la Repubblica si è spiegata nel volto dei suoi cittadini migliori, premiando l'impegno di figure come Luigi Riso, del professor Cosimo Rodia. Oltre a tutti i nuovi cavalieri al merito, Taranto ha celebrato il valore del servizio e della dedizione quotidiana.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un'attenzione particolare alla famiglia in un momento di estrema delicatezza viene dalla Regione Puglia, che con un investimento complessivo di 3.905.000 euro, reso possibile grazie all'adesione dell'assessorato al welfare all'avviso pubblico ministeriale dedicato al rafforzamento delle reti dei centri per la famiglia, punta a consolidare e ampliare i servizi territoriali rivolti alle famiglie, con particolare attenzione ai bisogni educativi, sociali e relazionali di bambini, adolescenti e genitori. Aperti l'1 giugno i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, l'intervento entra ora nella fase operativa e prevede la presentazione di proposte progettuali da parte degli ambiti territoriali sociali e dei consorzi pugliesi, in collaborazione con i centri servizi famiglie presenti nei rispettivi territori, con l'obiettivo di rafforzare i servizi esistenti e attivare nuovi presidi laddove la rete risulti meno strutturata. Il termine ultimo per l'invio dei progetti è fissato per il 15 luglio. I quasi 100 presidi territoriali già attivi saranno ulteriormente potenziati per garantire una presenza più capillare, accessibile e prossima ai cittadini, con particolare attenzione alle aree periferiche interne. Veri luoghi di prossimità sociale, ascolto e accompagnamento, i centri per la famiglia rappresentano uno strumento di welfare territoriale volto a sostenere le famiglie nelle fragilità quotidiane, promuovere relazioni positive e intercettare tempestivamente i bisogni emergenti. Così l'assessore regionale al welfare, Christian Casili. Le famiglie oggi affrontano cambiamenti profondi, ritmi sempre più complessi e nuove fragilità educative e relazionali che spesso emergono già nei primi anni di vita dei bambini o durante l'adolescenza. Per questo abbiamo scelto di investire su una rete di servizi di prossimità capace di accompagnare le persone nei momenti più delicati della vita familiare, dai primi 1000 giorni, decisivi per la crescita emotiva e affettiva dei bambini, sino al sostegno psicopedagogico rivolto ad adolescenti e genitori. Vogliamo rafforzare luoghi di ascolto, orientamento, relazione che aiutino le famiglie a non sentirsi sole, intercettando precocemente il disagio e costruendo comunità più inclusive, consapevoli e solidali. L'avviso si articola in 3 linee di intervento. La prima prevede il potenziamento dei centri per la famiglia già attivi e l'avvio a consolidamento di quelli di nuova attivazione. La seconda linea riguarda i servizi di ascolto per adolescenti e genitori. La terza interviene sui primi 1000 giorni di vita del bambino attraverso la promozione di figure di sostegno alla maternità e alla famiglia.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Da Rodi Garganico a Taranto, un lungo giro intorno alle coste pugliesi.

0: mesi per sensibilizzare alla tutela del mare e al rispetto delle regole. È la staffetta blu della legalità, promossa da Mare Vivo e dalla Lega Navale. Fino al 4 giugno, tre giornate dedicate alla tutela dell'ambiente, alla legalità, alla partecipazione dei giovani e alla valorizzazione del territorio. Un programma di incontri, attività educative, tavole rotonde, momenti artistici che vedranno anche il coinvolgimento delle scuole.
1: Stiamo svolgendo questa staffetta blu della legalità lungo le coste della Puglia proprio per spiegare alla comunità intera la necessità di affrontare con serietà, con fermezza e con competenza una questione ambientale che ormai è diventata pressante e che condiziona un po' la vita di tutte le comunità, ma non soltanto di quelle che vivono sul mare, direi la comunità mondiale. Dobbiamo affrontare con serietà e con competenza, dicevo, una questione che è legata alla mancanza di strumenti di tutela per gli ecosistemi marini, ad esempio, legata alla mancanza di una cultura del mare.
0: L'educazione alla legalità è testimoniata dalla presenza della imbarcazione dedicata al capitano Emanuele Basile, l'ufficiale dei carabinieri ucciso dalla mafia a Monreale. Una testimonianza resa ancora più vivida dalla presenza della sorella e dei fratelli del militare tarantino. Ma legalità è anche rispetto del mare, risorsa preziosa spesso messa sotto attacco dalla stessa mano dell'uomo.
2: Il lavoro da fare è tanto. Noi lo facciamo attraverso la rete, la nostra associazione si rivolge principalmente alle scuole, lo facciamo con gli enti territoriali, con le associazioni e parliamo dei problemi che affliggono il mare in questo momento. In questo momento il problema delle microplastiche è un problema davvero drammatico. Se pensiamo che recenti studi hanno messo in evidenza che le microplastiche sono state trovate nella placenta umana o nel latte materno, possiamo capire quale è il problema.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Cozza, o oh cozza, tu sei l'emblema per le tarantine più di tarassa cavata di un delfino.
5: È stata la poesia interpretata dall'operatore culturale Giovanni Guarino, Lode alla Regina Nera di Taranto, ad inaugurare l'edizione zero del Cozza Day, lo spin-off di Ego Food Fest. Il progetto culturale ideato dalla giornalista Monica Caradonne è giunto all'ottava edizione, che ha trasformato il patrimonio enogastronomico pugliese in strumento di conoscenza, promozione e sviluppo del territorio. L'evento organizzato al Centro Ittico in Città Vecchia ha accolto tutti i cittadini e le cittadine con uno show cooking realizzato dallo chef Valerio Ferri, che per l'occasione ha cucinato i tradizionali tubettini alle cozze.
6: Oggi è solo tradizione perché volevo portare anche un po' di della mia famiglia qui.
5: Una degustazione che per il mitilicoltore Luciano Carriero ricorda la storia e l'identità di un prodotto, oggi presidio Slow Food, che affonda le sue radici in un territorio da sempre legato al suo mare, ma soprattutto valorizza il lavoro e il sacrificio quotidiano dei coltivatori di mitili.
7: Un appello che vorrei fare a tutti i consumatori: comprare le cozze nei circuiti legali. Nelle pescherie chiedete la tracciabilità. Dovete essere sicuri che comprate le cozze tarantine, perché si aiuta un settore identitario della nostra città e tante famiglie che vivono da questo settore. Siamo tanti, tutti i ragazzi di Taranto Vecchia, Tamburi, quindi il tessuto sociale della nostra città.
5: Un evento diffuso che ha coinvolto i cuochi di tutta la regione. Sono 60 infatti i ristoranti e le pizzerie che hanno aderito all'iniziativa, proponendo nei loro menù un piatto a base di cozze tarantine. Un'azione corale necessaria per Monica Caradonna per far conoscere la qualità, la bellezza e la bontà del prodotto tarantino, incentivando così anche l'economia e il turismo.
8: Secondo me è fondamentale questa coralità con cui i cuochi e pizzaioli di tutta la Puglia hanno accolto il nostro appello, hanno accolto il nostro invito e oggi mi stanno arrivando foto veramente da tutti i ristoranti, da tutte le pizzerie che stanno preparando i piatti con la cozza quando magari non avevano mai avuto nel loro menù questo prodotto fantastico. È soltanto un primo passo perché adesso dobbiamo istituzionalizzarlo. Noi l'abbiamo proposto al Comune, mi auguro che con l'assessore Cosa si inizi questo percorso perché ogni anno il 2 di giugno si celebri il Cozza Day.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: può capitare che il fascino della storia vinca sulla voglia di andare a mare. A Taranto oggi, infatti, è successo qualcosa di diverso.

0: marzo, le sale del Marta al Museo Archeologico Nazionale sono state riempite da visitatori e turisti che hanno deciso di scegliere la storia. Complice l'iniziativa ministeriale che ha reso l'ingresso gratuito per l'intera giornata, le sale del museo hanno vissuto un flusso costante di visitatori, un'occasione colta al volo da tanti cittadini che hanno voluto riscoprire o vedere per la prima volta la bellezza della loro storia.
1: Sì. Abbiamo scelto di non usare quella guidata, ci siamo addentrati soli soletti leggendo un po' qua e là quello che ci poteva interessare, diciamo. Ecco.
0: Eravate mai state al museo?
2: No.
1: Io, ripeto, ai tempi della scuola, ma è una cosa di parecchi decenni fa, quando abitavo a Taranto, però è molto molto cambiato, molto bello, molto ricco, interessantissimo. Bisogna anche aver studiato un pochino quell'epoca, la Grecia, la storia, un po' di mitologia. Poi vabbè, Taranto è favolosa per quello,
0: La cultura dunque è come meta preferita di questo 2 giugno tarantino, un segnale importante per la città che riscopre il suo passato tra gli ori e le terrecotte magnogreche.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Usciamo dalle polemiche sterili, dalle ricostruzioni di comodo e dalla logica, francamente miope, di volersi intestare meriti o scaricare colpe. I giochi sono una sfida che appartiene a tutti e davanti ad un appuntamento di questa portata, continuare con il rimpallo delle responsabilità rischia di essere non solo inutile, ma dannoso per l'immagine della città e del paese. Sono queste le parole con le quali il sindaco Piero Bitetti prova a dire basta alle schermaglie di questi giorni che hanno visto contrapposti i partiti di governo e di opposizione. Ritiriamo le armi della contrapposizione politica, afferma il sindaco. Questo è il tempo delle scelte concrete. Taranto, prosegue Bitetti, ha già dato prova di serietà istituzionale. Ora è necessario che lo stesso livello di impegno e determinazione si registri da parte di tutti gli attori coinvolti. Il primo cittadino sottolinea tuttavia la necessità di risorse certe e interventi immediati per completare le opere e garantire le migliori condizioni di decoro urbano. Bitetti si dice fiducioso che il governo saprà, nel brevissimo tempo possibile, trovare una sintesi concreta per incardinare i fondi e renderli immediatamente spendibili. È chiaro a tutti, però, dice il sindaco, che i tempi stringono e che non possiamo più permetterci esitazioni. Occorre decidere, programmare e realizzare rapidamente. Taranto, conclude il sindaco, chiede una sola cosa, di non essere lasciata sola proprio nel momento più delicato. L'appello finale: lavoriamo insieme per raggiungere l'obiettivo comune di realizzare un grande evento capace di raccontare al mondo Taranto, la Puglia e l'Italia intera. Su questo dobbiamo essere tutti uniti, il resto oggi è secondario. Un intervento che quindi supera le polemiche di questi giorni sui fondi governativi. Contro il governo si erano schierati per il Partito Democratico il vice sindaco Mattia Giorno e l'onorevole Francesca Viggiano. Il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, aveva invece accusato il governo di fare confusione e propaganda, paventando il rischio che i giochi si riducano ad un evento molto al di sotto delle aspettative. Parole che hanno incontrato la replica dell'onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d'Italia. Chi oggi prova ad alimentare dubbi e allarmismi, le parole del parlamentare, dovrebbe spiegare ai cittadini perché, negli anni in cui governava il paese, non è riuscito a fare ciò che oggi critica.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Via del Faro nella Marina di San Vito chiude completamente al traffico. La situazione era già critica lo scorso marzo, quando una prima ordinanza aveva parzialmente interdetto la carreggiata a causa dell'erosione del terreno sottostante, ma l'ultimo provvedimento, il numero 346, firmato dal dirigente della Polizia Locale Michele Matichecchia, cancella anche le deroghe precedenti. Quindi niente corridoi di transito, il divieto di circolazione da oggi viene esteso anche ai residenti e ai frontisti. Una decisione drastica considerata indispensabile per tutelare l'incolumità dei cittadini di fronte al rischio di cedimento del margine costiero, insomma l'erosione delle coste. Le uniche eccezioni riguarderanno esclusivamente i mezzi di soccorso e quelli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. Il blocco ha costretto a ridisegnare completamente la viabilità della zona, in particolare per i bus di Chima Mobilità. Per consentire percorsi alternativi dei mezzi pubblici scattano i sensi unici e i divieti di sosta su via Calata Rinella e via Calata Macchia. L'ordinanza è già esecutiva con l'installazione della nuova segnaletica.

0: Per San Vito inizia un periodo di disagi forzati in attesa che i necessari lavori di consolidamento restituiscano la strada alla città in piena sicurezza. Una brutta notizia che però arriva per gli esercenti, ma anche per i villeggianti, non solo per i residenti, soprattutto all'inizio della stagione estiva.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: L'ingresso di San Giorgio del Centro Commerciale, qui via della Pace, l'abbiamo trovato completamente bloccato e inaccessibile sia per i clienti che per i mezzi pubblici.
3: Nessun preavviso, solo tanti disagi. È Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale Porte dello Ionio, a descrivere le criticità vissute questa mattina a causa della chiusura improvvisa da parte del comune di una delle due entrate del parcheggio della galleria, per permettere l'attivazione dei cantieri e dei lavori delle linee BRT. Una condizione difficile che ricade negativamente non solo sulla clientela disorientata e sorpresa, ma soprattutto sul lavoro dei dipendenti.
2: Anche l'altro ingresso del centro commerciale quest'anno, questa mattina, hanno ridotto la viabilità perché pure dall'altro lato stanno facendo il cantiere. Il problema è che noi abbiamo 750 dipendenti al centro commerciale, quindi stamattina il centro commerciale era vuoto. Noi dobbiamo semplicemente trovare una modalità per far accedere i clienti. Noi non vogliamo creare nessun tipo di problema.
3: Una richiesta già avanzata all'amministrazione durante le riunioni dei tavoli tecnici di confronto per delineare le procedure dei lavori ed evitare di bloccare totalmente la viabilità, istanza che però non è stata accolta.
2: Ho segnalato il problema all'assessore che si occupa dei lavori, l'assessore Patronelli. Abbiamo chiamato i vigili urbani, abbiamo chiamato anche i carabinieri, perché è chiaro che nulla contro gli operai che stanno lavorando, però è vero pure che comunque lavorare in una proprietà privata, perché quella strada è una proprietà privata, non è possibile farlo senza un normale preavviso o un coordinamento delle attività. E stanno verificando cosa fare.
3: Il direttore del centro commerciale, infatti, si dice pronto ad un confronto istituzionale per risolvere il problema al più presto.
2: Ad ora abbiamo ancora il centro commerciale chiuso l'accesso al pubblico e quindi chiaramente i danni già si stanno accumulando all'interno del centro commerciale.
3: La chiusura dell'accesso al parcheggio inoltre ha creato in queste ore rallentamenti alla viabilità e lunghe code di automobili sulla via per San Giorgio Ionico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: L'ospedale San Giuseppe Moscati è privo di una copertura cardiologica continuativa nelle 24 ore. A segnalare questa situazione è il consigliere regionale Renato Perrini. Il consigliere spiega che a seguito di verifiche, sopralluoghi e confronti con gli operatori sanitari è emerso che il presidio garantisce la presenza dello specialista solo per un numero limitato di ore al giorno, lasciando il reparto scoperto per la restante parte della giornata. Di qui la necessità di potenziare il servizio. Perrini sottolinea come l'attivazione del servizio di cardiologia al Moscati sia stata frutto di una sua battaglia politica negli scorsi anni. Oggi però, afferma il consigliere, non possiamo fermarci a metà strada. Quel traguardo va difeso e rafforzato. Chiedere la copertura H24 significa completare quel percorso e garantire la massima sicurezza a pazienti e operatori sanitari. Risulta inconcepibile, prosegue Perrini, che un ospedale di rilevanza come il Moscati, che tra l'altro svolge compiti delicatissimi sul fronte assistenziale oncologico, debba fare i conti con la presenza del cardiologo ridotta a poche ore al giorno. Questa carenza genera inevitabili e pericolose criticità sia nella gestione delle emergenze, sia nel monitoraggio quotidiano dei pazienti già ricoverati nei vari reparti. Perrini ha presentato una interrogazione all'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia e al presidente della regione Antonio De Caro per conoscere il numero esatto di ore giornaliere di presenza specialistica effettivamente garantite. Sollecitata inoltre una valutazione della direzione generale sulla congruità della dotazione di personale rispetto ai bisogni della struttura. Nella interrogazione si chiede infine quali iniziative urgenti si intendano adottare per estendere la copertura assistenziale fino all'attivazione di un servizio continuativo nelle 24 ore e quali siano i tempi previsti per il definitivo potenziamento.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: All'aeroporto Orlotta di Grottaglie sembra essere tutto pronto. Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, è certo che lo sarà per i giochi del Mediterraneo.
2: Il 30 giugno contiamo di terminare i lavori, poi ci sarà il collaudo che non spetta, diciamo, direttamente a noi, ma spetta alle autorità preposte. Devo dire che oggi noi siamo particolarmente contenti di questo atto di sindacato ispettivo da parte di un folto gruppo di consiglieri regionali del territorio. In questi anni noi ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile, cercare le risorse, fare il cantiere, completarlo. Mi pare che si possa guardare, è bellissimo, sarà un aeroporto, un'aerostazione stupenda, perché sarà caratterizzata da tutti i ceramisti di Grottaglie, quindi ci sarà anche una dotazione artistica di grande valore, perché tutti quelli che attraverseranno questa aerostazione sappiano perfettamente dove si trovano.
1: Un mese ancora, assicurano i tecnici, e i cantieri verranno chiusi definitivamente, consegnando alla provincia ionica un'infrastruttura moderna e accessibile. Eppure il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, lancia l'allarme: per attivare concretamente i voli civili passeggeri servono finanziamenti. La regione non può essere lasciata da sola in questo sforzo economico, aggiunge. Serve un bando specifico e servono risorse del governo nazionale per abbattere i costi delle compagnie aeree. Senza risorse per incentivare i voli, l'attivazione resta una bellissima idea, ma irrealizzabile, conclude Dalò. Il sopralluogo allo scalo aereo grottagliese, promossa dai consiglieri regionali del territorio Angolano, Borraccino e Fischetti, nasce proprio per fare chiarezza sulla trasparenza amministrativa. L'appuntamento arriva in una fase in cui il futuro dell'aeroporto resta al centro del dibattito politico e territoriale. Il tema principale è quello dell'attivazione dei voli commerciali passeggeri di linea, richiesta sostenuta da tempo da una parte del territorio e collegata anche agli investimenti pubblici già destinati negli anni all'infrastruttura.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Una struttura ammodernata grazie a imponenti investimenti pubblici, che si candida a essere uno snodo strategico in vista dei giochi del Mediterraneo. Dietro il completamento dell'opera dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie però restano i nodi politici per l'avvio della linea civile.
3: Di oggi l'Open Day mira esclusivamente a fare il punto dello status quo rispetto ai lavori di Aeroporti di Puglia per il terminal passeggeri. Ci hanno garantito circa un mese per l'ultimazione definitiva. Dopodiché questa realtà avrà tutte le carte in regola essenziali per poter essere considerata un'infrastruttura strategica. È ovvio che politicamente, ma anche per un indirizzo politico e di coerenza politica, è chiaro che noi siamo qui anche a rimarcare, a ricordare quello che è il desiderio di un territorio, che non è un sogno, è un diritto.
1: Anna Grazia Angolano del Movimento 5 Stelle ribadisce che la mobilità è un diritto garantito dalla Costituzione, che il Piano Nazionale Aeroporti non esclude la coesistenza dei voli passeggeri con la vocazione cargo dello scalo.
3: Perché questi lavori sono stati e verranno ultimati grazie al sostegno importante di ingenti risorse pubbliche, i soldi dei cittadini.
1: Per il consigliere regionale PD Cosimo Borraccino si tratta di un'azione di controllo pubblico su un terminal totalmente ristrutturato grazie allo stanziamento di 9 milioni di euro di fondi pubblici dei cittadini pugliesi, deliberato nel 2019 quando lui era assessore.
4: Ovviamente l'obiettivo resta quello dell'attivazione dei voli civili passeggeri. Abbiamo fatto questa iniziativa insieme ad altri consiglieri, colleghi consiglieri regionali. Pensiamo di poter portare avanti questo obiettivo e di poterlo risolvere.
1: Un'opera costata complessivamente 14 milioni di euro. Per il consigliere Giuseppe Fischetti si tratta di una battaglia di civiltà che deve unire maggioranze e opposizioni in consiglio regionale, superando gli steccati ideologici.
5: Una battaglia territoriale, quando dico territoriale non locale, pugliese, per cui oggi abbiamo lo strumento, ovvero il terminal, che è la base, il presupposto per raggiungere degli obiettivi più ambiziosi, obiettivi che devono essere coordinati con il governo. Noi ci siamo, facciamo la nostra parte e spero che prima o poi si raggiunga l'obiettivo.
1: La scatola del terminal ora è pronta ad essere vestita a festa con le eccellenze dell'artigianato locale, con i macchinari che servono per i bagagli e per i viaggi dei passeggeri. Ma a far decollare l'economia e il turismo servono anche i biglietti, le persone che affollano i gate e gli aerei sulla pista.
0: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, Bruciati dal Sole, il singolo di questa bella formazione pugliese, perché loro sono di Bari, Stain, e poi naturalmente questa è la canzone di punta che poi lancia questo bel lavoro. Ne avremo modo naturalmente di parlare durante la nostra piccola chiacchierata. Bene, a rappresentare questa formazione abbiamo Niccolò Mastro Leonardo, che abbiamo in diretta con noi. Niccolò, benvenuto.
1: Grazie mille.
0: Allora, grazie, Stain, pugliesi doc, giusto, di Bari siete voi?
1: Sì, sì, vicino Bari, di Capurso.
0: Di Capurso.
1: Sì, sì.
0: Allora, Niccolò, parliamo insomma di questa vostra formazione. Quanti siete innanzitutto? Quanti sono gli Stain?
1: Noi siamo quattro. Io sono alla batteria, poi c'è Dario La Disa al basso, Francesco La Gioia alla voce e Michele Tangora alla chitarra.
0: Beh, mi sembra sono naturalmente doveroso e anche normale chiedervi perché Stain. C'è qualcosa che volete macchiare, no, con questo nome Stain, con la vostra musica?
1: Sì, vabbè, innanzitutto l'abbiamo scelto perché ci piaceva appunto il nome in sé. Poi abbiamo comunque dato dei significati, ovvero diciamo la macchia come un qualcosa di indefinito a livello proprio di personalità, un qualcosa comunque di cangiante. Infatti durante il nostro percorso abbiamo sempre cambiato il nostro modo di scrivere e di produrre la nostra musica, ecco.
0: Bene, voi siete attivi dal 2016, però vi siete fatti notare vincendo due concorsi regionali, poi avete anche conquistato il premio di miglior band originale e premio anche della critica al Tour Music Fest. Beh, un inizio devo dire bello forte, sì. Importante, Niccolò.
1: Sì, sì, in realtà non ce l'aspettavamo, è stato un bel trampolino di lancio per noi, in quanto poi ci ha spinto a produrre il nostro primo disco, questa vincita, e poi di lì si sono sviluppate tutte le altre, diciamo, si è sviluppato tutto il nostro percorso, quindi quel piccolo momento lì ci ha incoraggiato a continuare su questa strada, ecco. Tieni conto che noi comunque suoniamo da quando, ora abbiamo 27 anni, suoniamo insieme da quando avevamo 11-12 anni, andavamo insieme a scuola media e quindi siamo cresciuti insieme sia dal punto di vista di vita privata che dal punto di vista musicale.
0: Bene, allora abbiamo con noi questa sera Stain, questa bella formazione pugliese. Giochiamo in casa con questo gruppo e soprattutto questo album Bruciati dal Sole, del quale parleremo tra pochissimo. Poi il singolo, che naturalmente la title track di questo lavoro è la canzone che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata con Niccolò Mastro Leonardo, che rappresenta naturalmente questo gruppo. 2018 esce questo vostro lavoro Zeus, che poi vi porta in tour per oltre 30 date in Italia, poi anche sul palco del Medimex, insomma devo dire importante appuntamento. Avete aperto il concerto dei Brian Ferry, insomma altra importante cosa. Ma senti Niccolò, dai tempi di Zeus ad oggi cosa è cambiato e come è cambiato il vostro modo di scrivere? C'è stata un'evoluzione, insomma, consapevole, oppure vi lasciate un po' guidare da quello che è l'istinto in sala prove?
1: Sicuramente se ascoltate Zeus rispetto a Bruciati dal Sole, rente passano anni luce, in quanto abbiamo completamente cambiato l'approccio agli strumenti, alla produzione, abbiamo conosciuto e collaborato con nuove persone ed è stato un processo inizialmente inconsapevole, ma di cui poi abbiamo preso consapevolezza. Infatti nel mezzo c'è stato anche Kindergarten, che è stato un po' il disco che ha cambiato il nostro modo di scrivere, di intendere le canzoni, quindi di giocare più con gli strumenti, azzardare un po' di più le scelte, non limitarsi alla classica struttura della canzone, no? Con strofa, ritornello, special, ritornello di nuovo, ma certo. Andare oltre quelli che sono i canoni che poi sentiamo molto spesso nelle canzoni magari più mainstream, quindi abbiamo realmente deciso di affidarci totalmente al nostro gusto, cambiare gli ascolti, ovviamente con entusiasmo. Non l'abbiamo fatto come se qualcuno ci avesse forzato a fare questo. Ci hanno diciamo, guidato, quello sì, però man mano abbiamo preso consapevolezza e ci siamo divertiti sempre più.
0: Bene, allora parliamo di questo lavoro Bruciati dal sole, insomma quante tracce ci sono in questo album, ma soprattutto ho letto che poi c'è questo racconto, questo passaggio un po' dall'infanzia all'età adulta, insomma, che raccontate e sviluppate all'interno di questo vostro album, o sbaglio, Nicolò?
1: Sì, Bruciati dal sole raccontiamo proprio quello che stiamo vivendo, il passaggio all'età adulta, che stiamo realmente vivendo in maniera da una parte negativa, da una parte positiva, perché ovviamente siamo cresciuti insieme e diciamo, il mandare avanti un progetto musicale oggi diventa sempre più complesso in quanto cambiano gli stimoli, cambiano le esigenze, cambia anche il modo di vedere, diciamo, la vita quotidiana, ma nonostante questo comunque continuiamo con entusiasmo a scrivere e a dire quello che vogliamo dire senza filtri. Infatti, diciamo, abbiamo deciso anche di chiamare Bruciati dal Sole appunto in questa maniera, proprio per fare anche riferimento al sud in cui siamo rimasti, nonostante comunque ci siano, abbiamo comunque rinunciato a diverse possibilità di andare fuori, insomma, di percorrere altre strade, ma siamo rimasti qui in zona proprio per portare avanti questo progetto, insomma, fino ad ora stiamo continuando in questa direzione.
0: Che poi il primo album in italiano, se non sbaglio, insomma, avete dato
1: Esatto,
0: importanza
1: esatto.
0: a quella che è la memoria, l'identità e le vostre radici in pratica in questo lavoro, eh.
1: Sì, il sud inteso come appunto caratterizzato da un clima, no? Abbastanza, che sta diventando sempre più afoso, diciamo in questi termini, però Bruciati dal sole si intende anche un po' la nostra condizione che viviamo ogni giorno dal punto di vista
0: Certo,
1: artistico.
0: certo.
1: Obiettivamente fare musica al sud è complesso, è
0: Senti,
1: complesso.
0: infatti era una
1: Sì.
0: domanda che volevo farti perché, insomma, in realtà quanto ha influenzato un po' la vostra musica a crescere e formarsi in una realtà come quella della provincia appunto di Bari e sentite, insomma, anche la città di Bari, insomma, in realtà vi ha dato una marcia in più in termini anche di urgenza espressiva, ecco, com'è stato questo rapporto col vostro territorio?
1: Sì, è diciamo un combattimento continuo, che però questo ti stimola a fare e a dire sempre più in maniera identitaria quello che appunto pensi. E ovviamente abbiamo un sacco di amici che si sono trasferiti per esempio a Milano, in cui c'è molta più possibilità magari di suonare, di far ascoltare la propria musica agli esperti del settore, ma nonostante questo comunque il fatto di essere giù, di essere qui, ecco, a Bari, insomma, ci fa vivere bene anche questa esperienza. Cioè, comunque, la musica è poi, influenzata da quello che viviamo ogni giorno, dall'ambiente
0: Certo,
1: che ci
0: certo.
1: circonda. Quindi il fatto sì di andare a Milano, avere più possibilità, però magari non vivi una vita in una maniera positiva rispetto a come la vivi qui, ecco.
0: Beh.
1: Almeno dalle esperienze che hanno avuto anche i nostri amici e di cui sentiamo parlare.
0: Allora, Nicolò Mastro Leonardo a rappresentare gli Stain, questa bella formazione pugliese. Insomma, Nicolò, che farete nei prossimi mesi? Sicuramente, insomma, il live non può mancare, eh.
1: Certo, abbiamo diversi live in programma in estate, anche in Puglia. Suoneremo al Village Putignano, poi ci sarà un festival a Torchiarolo, suoneremo anche per i SIDS del Secolare Festival, poi sicuramente in inverno usciremo con un bel tour sostanzioso e andremo anche in Spagna, insomma ci sono tante cose che insomma si stanno sviluppando,
0: Senti,
1: ecco.
0: se potesse scegliere, insomma, di aprire il concerto di una band internazionale passata o anche presente, insomma, chi sceglieresti, Nicolò?
1: Noi diciamo che siamo nati con la passione. Inizialmente non suonavamo tre di noi suonavano la batteria e uno di noi suonava la chitarra. Il gruppo che ha creato questa coesione sono stati gli U2, perché vabbè, insomma, ci siamo influenzati a vicenda e inizialmente suonavamo gli U2, quindi sarebbe bello magari aprire un loro concerto, ma quanto stesso comunque abbiamo altre diciamo altri gruppi iconici come Radiohead o insomma sì, però dai, gli
0: Io
1: U2
0: due, rimaniamo
1: sarebbe
0: su
1: interessante
0: Bono Vox and
1: più
0: Company,
1: che
0: che
1: altro.
0: insomma sono ancora sul pezzo perché poi sono usciti ultimamente anche con un EP, quindi
1: Sì,
0: insomma
1: sì, sì, sì.
0: ancora tutto da giocare, insomma questa cosa può avverarsi, incrociamo le dita, tutto è possibile, Nicolò, dai, ve lo auguriamo,
1: Sì,
0: insomma.
1: sì.
0: Bono Vox and Company per gli Stain ad aprire questo concerto, insomma, però Brian Ferry è stata anche una bella tappa, una bella apertura, insomma, niente male.
1: Certo.
0: Allora, Nicolò Mastro Leonardo, gli Stain, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno appunto di questa bella formazione pugliese, gli Stain.
1: Un sogno è ovviamente fare di questo l'elemento fondamentale della nostra vita a livello proprio sia economico che di tutti i giorni, cioè vivere questo sogno, perché comunque il fatto che continuiamo a suonare insieme con la stessa formazione da più di 15 anni, comunque può essere inteso come sogno, no, non è semplice, quindi il fatto anche di vedersi tra 10 anni con la stessa formazione nel far musica e magari avere anche una rilevanza maggiore rispetto a quella che abbiamo oggi, magari sarebbe figo, perché no? Però
0: Beh,
1: vedremo, alla fine non facciamo musica per diventare famosi, poi
0: certo.
1: sinceramente, cioè quella è una conseguenza.
0: Noi ve
1: Quella è
0: lo
1: una
0: auguriamo,
1: conseguenza.
0: Nicolò, vi auguriamo comunque tanto live, tanto contatto col pubblico, tanta musica e soprattutto una bella apertura di un concerto degli U2, ci sta tutta per gli Stain.
1: Sì, vabbè, diciamo ultimamente non diciamo gli U2 di un tempo,
0: Gli U2 di un tempo,
1: forse.
0: certo, gli U2 degli anni 80, anni 90, insomma i primi album che hanno, devo dire, segnato un po' la storia della musica di quel grande decennio. Allora,
1: Certo.
0: grazie a Nicolò Mastro Leonardo che ha rappresentato questa bella formazione Gli Stain. In chiusura noi sentiamo la title track che poi dà il titolo a questo lavoro, si chiama Bruciati dal sole. Grazie a Nicolò.

per ricordarci quanto era banale toccarci sempre i lividi sapendo che fa male per poi cadere al di là del muro. Come ci si sente a non riuscire più a vedere?

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Parliamo di emergenza caldo, ma soprattutto di emergenza incendi, con il ritorno delle temperature più alte. Sono già partiti gli interventi, numerosi anche, dei vigili del fuoco, spesso a causa anche e soprattutto di sterpaglie non pulite. A Martina Franca nei giorni scorsi purtroppo anche un'altra vittima, un uomo, un ultra ottantenne che stava dando alle fiamme le sterpaglie del suo terreno privato e probabilmente a causa del vento forte e di un malore, probabilmente a un certo punto è stato travolto dalle fiamme e per lui non c'è stato nulla da fare. Un'altra storia terribile come quella che si aggiunge a quella di Rita Fasanella, ve la ricorderete, una donna di 80 o anche lei ultra ottantenne che perse la vita dopo quel grave incendio di Marina di Pulsano, di Lido Silvana, e anche in quell'occasione in realtà diversi sono gli indagati, le persone finite sotto accusa, non enti pubblici ma privati cittadini che non avrebbero provveduto a ripulire i terreni propri dalle sterpaglie e da una serie di materiali appunto che possono essere incendiati, che possono prendere fuoco, e praticamente quei terreni si trovavano esattamente sulla linea di fuoco che hanno permesso alle fiamme di diventare così imponenti a Pulsano. Insomma, non provvedere a ripulire un terreno incolto sia per gli enti pubblici che per gli enti privati può diventare anche fonte di guai dal punto di vista penale. Alcuni, come vi dicevo, anche di enti pubblici, di responsabili, per esempio di funzionari del comune di Pulsano, sono finiti nell'inchiesta proprio per non aver eseguito lo sfalcio o la pulitura anche insomma di parti a bordo strada. Ma soprattutto tutto questo porta a un super lavoro nei confronti dei vigili del fuoco che deve durare davvero tanto tempo. Ne chiediamo conferma al comandante Lorenzo Elia, che in collegamento con noi. Buongiorno comandante, ben trovato.
2: Buongiorno a voi.

0: Voi bentrovati a voi.
1: Dicevamo, comandante, sì. Che è un super lavoro, a volte anche per il mancato lavoro di enti pubblici ma anche di privati nel ripulire terreni da erbacce, sterpaglie, che spesso purtroppo diventano causa, come abbiamo visto all'epoca a Pulzano, oggi, qualche giorno fa purtroppo anche a Martina Franca, di tragedie vere e proprie. È un compito, come dire, ormai quasi di tutela della collettività, quello di provvedere a ripulire i propri terreni, o sbaglio?
0: Sì, assolutamente sì. Anche quest'anno con la prefettura, in tempo, diciamo, congruo, era stata fatta una riunione con gli enti preposti in maniera tale che sensibilizzassero o comunque loro attuassero tutta questa serie di misure che preventive, che tendono a ridurre quello che è il rischio di incendio di vegetazione o di steppaglie, perché purtroppo molto spesso l'incendio boschivo vero e proprio, o comunque quello di interfaccia, che poi è quello che interessa le strutture, che possono anche essere abitazioni, anche strade o impianti di trasmissione, sia linee telefoniche che linee elettriche, partono sempre da incendi di vegetazione, intesa sterpaglia, che non essendo stata controllata, pulita, come dire, in qualche maniera rispettata quella che è la fascia di sicurezza intorno ai terreni, poi diventa incontrollabile, soprattutto quest'anno dove le precipitazioni, le notevoli precipitazioni che ci sono state nel periodo precedente, quello primaverile, hanno comportato una grande crescita appunto della
1: vegetazione. Questo per voi significa anche oggettivamente aumento di rischi, super lavoro, in una condizione in cui, lo ricordiamo, i vostri organici non è che proprio sorridano a tutto questo, comandante, o sbaglio?
0: Sì, guardi, a me piace utilizzare i dati numerici, perché quelli difficilmente possono essere
1: interpretabili,
0: non realistici o interpretabili. A maggio dell'anno scorso noi abbiamo registrato 31 interventi per incendi di vegetazione, quest'anno ne abbiamo registrati 40. 45, quasi 50, quindi è un incremento del solo a maggio del 25%. Nei primi due giorni di giugno invece siamo già, perché ovviamente questa è una situazione che si sta acuendo giorno per giorno in certo. Questo periodo, perché caldo e vento sono le condizioni peggiori o comunque più favorevoli allo sviluppo di questo tipo di incendio. Solo nei primi due giorni di giugno siamo arrivati a quota 50, che è quasi il 25% degli interventi complessivi che facciamo.
1: Come un attimo, comandante, in due giorni 50 interventi, ho capito male, o a 50
0: sì,
1: aggiungendolo a maggio?
0: No.
1: Cioè, solo due giorni?
0: Siamo a 50, solo in due giorni 50 interventi, che per fortuna al momento sono tutti, come dire, limitati a incendi di sterpaglie, perché stiamo ancora riuscendo a gestirlo in collaborazione con i volontari di protezione civile regionali, più anche personale dell'ARIF, che nonostante ancora non sia partita la convenzione con la Regione Puglia, che è quella che in qualche maniera ci consente di avere delle risorse WWF in più, però grazie alla collaborazione con il personale comunque della Regione, ripeto, volontari di protezione civile e personale ARIF, con un coordinamento che stiamo gestendo nel miglior modo possibile, riusciamo a gestire questi interventi. Però comporta comunque un super lavoro che ovviamente distoglie le squadre da quelle che possono essere le altre.
1: Comandante, le devo fare un'ultima domanda, le richiedo una risposta flash, ma voi fate i protocolli con la prefettura, diciamo, che obbliga, diciamo, comuni, privati a una serie di azioni, ma chi deve controllare che lo facciano?
0: Beh, sono le amministrazioni locali che dovrebbero, tramite le loro strutture, dovrebbero verificare che le ordinanze svolte, comunque il rispetto della norma sia applicato. Però è una cosa abbastanza complessa, che dovrebbe partire dai cittadini stessi, che dovrebbero essere più, come dire, ligi nel rispetto delle regole.
1: Grazie al comandante Lorenzo Elia, grazie davvero per averci raccontato questi numeri. Cercheremo come siamo anche noi di fare la nostra parte, provare a sensibilizzare enti pubblici e privati. Grazie comandante, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il Consiglio Comunale di ieri, riunito in modalità question time, ha trovato l'unanimità di intenti sull'ordine pubblico. Primo punto all'ordine del giorno, il contrasto alla movida selvaggia. Su impulso del consigliere di Forza Italia Massimiliano Stellato, l'Aula ha approvato un piano d'azione rigido per tutelare il riposo dei residenti e difendere i commercianti onesti. Le nuove regole parlano chiaro: stop alla musica all'esterno nei locali a mezzanotte, con controlli a campione dopo le 23 da parte della polizia locale, supportata dalle forze dell'ordine. Per chi sgarra la linea è dura, sanzioni severe e chiusura immediata per recidivi. Il tutto, fa sapere l'amministrazione, a costo zero, senza aumentare il numero degli agenti in servizio. Ma il Consiglio ha guardato anche al futuro turistico della città. Rispondendo alla mozione di Tiziana Toscano di Fratelli d'Italia, l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonnoce ha annunciato la riapertura entro 30 giorni dei siti archeologici della città, chiusi al pubblico da diverso tempo. Torneranno finalmente visitabili luoghi come la cripta del Redentore e le tombe a camera di Via Marche, dopo i necessari interventi di messa in sicurezza. Una doppia risposta che prova a coniugare il rispetto alle regole con il rilancio culturale del territorio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Da una parte il rischio di una gravissima crisi sociale, dall'altra la necessità di sviluppare un nuovo modello di sviluppo per Taranto. Sono le due istanze arrivate al presidente della regione Antonio De Caro, la prima da parte dei sindacati metalmeccanici, la seconda dall'associazione Giustizia per Taranto. Sia i sindacati che Giustizia per Taranto chiedono un incontro a De Caro per prospettare preoccupazioni ed esigenze, ciascuno dal proprio punto di vista. La prima richiesta di incontro al presidente della regione è arrivata da FIM, FIOM, WILM, USB, che reclamano un intervento pubblico per risolvere la drammatica dell'ex Silva. I numeri vertiginosi della cassa integrazione, le procedure di licenziamento avviate dalle imprese dell'indotto, l'assoluta incertezza sul futuro dello stabilimento fanno temere che possa davvero esplodere una bomba sociale senza precedenti. Da qui la richiesta a De Caro di far intervenire la regione per consentire un dialogo con il governo allo scopo di trovare soluzioni per le migliaia di lavoratori coinvolti in questa infinita vertenza, ricorrendo anche ad un tavolo interistituzionale che possa fare ricorso a strumenti straordinari per uscire da questa crisi che si trascina ormai da troppi anni. Dall'altra c'è Giustizia per Taranto. In questo caso l'incontro a De Caro viene chiesto per dare voce alla città, nella convinzione che qualsiasi confronto sul futuro dell'ex Silva non possa essere limitato alla tutela della continuità produttiva o alla gestione degli ammortizzatori sociali. Giustizia per Taranto ritiene che la tanto annunciata decarbonizzazione sia di fatto irrealizzabile. Né si crede nell'intervento pubblico perché, viene osservato, già da diversi anni lo Stato è il gestore dello stabilimento senza che ciò abbia prodotto risultati sul piano ambientale, industriale e occupazionale. La richiesta al presidente De Caro è dunque quella di sostenere un piano straordinario per Taranto che investa nelle bonifiche, nella riconversione economica, nella formazione professionale e nella creazione di nuova occupazione che non dipenda più dall'acciaio. Sindacati e associazioni continuano quindi a viaggiare su binari diversi, ognuno con le proprie legittime ragioni. Resta il fatto che, comunque la si pensi, da ben 14 anni Taranto vive sospesa, nell'attesa di una soluzione che continua a non arrivare, nonostante promesse, proclami, trattative che puntualmente si rivelano del tutto evanescenti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Sono 40 i contratti del nuovo brand coreano KGM già firmati all'interno della concessionaria Five Motors di Taranto. Il nuovo marchio di SUV che, secondo Luca Rigoni, direttore generale KGM Italia, si adatta alle necessità dei cittadini e delle famiglie della città di Taranto e provincia.
6: Ci dà conferma dell'ottima scelta che abbiamo fatto nell'unire un pochino le nostre forze come KGM e Five Motors per portare questo brand agli automobilisti di questa zona, perché ricordiamo che siano davvero auto che fanno al caso loro, che possono davvero soddisfare tante diverse esigenze di guida, esigenze di mobilità.
5: Sei modelli di SUV presentati ufficialmente ieri all'inaugurazione del marchio, dove è stata anche consegnata una Tivoli alla polizia locale di Mottola, capaci di offrire numerosi vantaggi, come hanno spiegato Andrea Ferrari, direttore marketing KGM Italia, e Antonio Greco, brand manager KGM del gruppo Five Motors.
7: È uno dei pochi brand rimasti che offre una moltitudine di motorizzazioni e di propulsioni. Andiamo dalla benzina al diesel, passando per l'elettrico, full electric, all'ibrido e anche GPL, quindi offre ancora una varietà di motorizzazioni che risponde proprio alle esigenze di qualsiasi tipologia di cliente, quindi questo è un po' il nostro vantaggio rispetto alla concorrenza più diretta.
8: I vantaggi per il nostro cliente, che è al centro della nostra attenzione, è quello di dare il massimo, quindi dare opportunità di scelta e soprattutto di dare un prodotto qualificato, tecnologico e anche di design.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio Sogni Grandi, il nuovo singolo di Clara Diana, nome d'arte di Clara Passarotto, che con piacere abbiamo con noi questa sera. Clara, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, Sogni Grandi, il tuo nuovo singolo, lo risentiremo anche in chiusura della nostra chiacchierata, un brano che poi segna l'inizio di questo nuovo capitolo anche della tua vita personale. Autentico, devo dire, singolo profondamente umano è questo. Un bel inizio, Clara.
1: Sì, esatto, io avevo già realizzato lo scorso anno un inedito, ma ero solo interprete. Invece quest'anno ho deciso di realizzare un inedito come autrice. Quindi il brano è stato scritto da me e realizzato da me, quindi sono molto orgogliosa perché parla veramente di me e della mia storia.
0: Beh, diciamo che dietro questo debutto c'è una storia poi fatta di palco, studio e anche passione, perché tu canti da quando avevi 9 anni in pratica.
1: Sì, esatto, praticamente da quando sono una bambina, che ho iniziato naturalmente a livello amatoriale e poi non ho mai mollato questa passione e l'ho fatta poi diventare anche un lavoro, e sto cercando di farlo diventare un lavoro pieno a tutti gli effetti ormai da qualche anno.
0: Bene. Senti, Clara Diana, insomma, questo nome che hai utilizzato poi è un omaggio in pratica, da quello che ho letto, eh?
1: Sì, esatto, è praticamente l'unione tra il mio nome di battesimo e il nome di battesimo della mia nonna paterna, che purtroppo io non ho mai conosciuto perché è mancata 2 anni prima che io nascessi, ma mi dicevano che lei amava cantare, che voleva diventare una cantante, quindi quando è stato il momento di scegliere il nome d'arte ho deciso di portarla con me perché penso mi abbia trasmesso questa passione per il canto.
0: Senti, parliamo della tua musica, insomma, quali sono i tuoi ascolti, soprattutto come possiamo identificare musicalmente Sogni Grandi, anche perché tu hai una bella voce che trasmette un po', diciamo, una sorta di contrasto tra fragilità e forza, e poi i testi sono tuoi, Clara?
1: Sì, questo brano è stato scritto da me, quindi sì. Il testo è stato ideato da me, e il mio genere che sto cercando di portare avanti è pop elettronico. Mi piace molto il genere, ad esempio, che aveva Annalisa ultimamente, quindi ho deciso di prendere spunto, non di copiare assolutamente, ma di farlo diventare proprio un mio genere. Io cerco appunto di trasmettere con le mie

0: canzoni, sentimenti positivi e di essere di incoraggiamento per chi mi ascolta.
1: Senti, in questo singolo c'è un po' anche la determinazione di chi diciamo non smette di credere nei propri sogni,
0: esatto.
1: Anche quando poi tutto intorno cambia, insomma, in realtà c'è molto di te, della tua vita in questo singolo.
0: Sì, assolutamente, perché negli anni ovviamente sono successe tantissime cose, ho affrontato tanti momenti anche di difficoltà, ma io ho sempre cercato di seguire i miei sogni e di pensare che erano solo momenti, appunto, che sarebbero passati, e infatti ancora oggi canto, non ho mai smesso nonostante tutte le difficoltà che ho affrontato sinora.
1: Bisogna crederci, Clara?
0: Sì, assolutamente, perché vedo troppe persone che pensano, specialmente nel mondo della musica, che sia tutto facile, ma in realtà è un mondo molto competitivo e quindi bisogna veramente crederci, perché se non ci crediamo noi non ci può credere nessun altro nel realizzare i propri sogni.
1: Bene, Sogni Grandi, che è la tua nuova canzone, il tuo singolo di debutto che sentiremo tra pochissimo, ma il tuo sogno grande qual è, Clara?
0: Il mio sogno grande è poter esibirmi con la mia musica anche su palchi molto grandi, avere questa opportunità di poter veramente trasmettere il mio messaggio di speranza, di continuare anche a tantissime persone, non soltanto ad un pubblico ristretto come sto facendo, diciamo, ora.
1: Senti, che farai nei prossimi mesi? Perché ci sarà la promozione, continuerà questa promozione con Sogni Grandi, sì. Ma stai pensando magari a un lavoro un po' più ampio? O è solo
0: sì,
1: un punto
0: assolutamente.
1: Di partenza? Ah, bene, bene.
0: No, assolutamente, sto già lavorando anche ai prossimi inediti, sto già buttando giù delle idee, e quindi sarà proprio un progetto più ampio, perché purtroppo ho avuto una serie di capovolgimenti vari durante l'ultimo anno, ma adesso ho intenzione proprio di sviluppare un vero e proprio progetto continuativo, quindi assolutamente col nuovo anno usciranno più inediti, non soltanto uno.
1: Bene, noi ti seguiremo, Clara, seguiremo il tuo percorso artistico che parte con questa canzone che va a chiudere la nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama Sogni Grandi. Grazie a Clara.
0: Grazie.
1: Diana.
0: Grazie mille, grazie a tutti.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Il processo ambiente svenduto ad una svolta, e forse giunge ad una svolta anche il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Le società Ilva in amministrazione straordinaria, Partecipazioni Industriali in amministrazione straordinaria e Riva Forni Elettrici sono infatti fuori dall'illecito amministrativo relativo al reato associativo e alle ipotesi di disastro e avvelenamento. A darne notizia è l'avvocato Angelo Loreto, legale di Ilva in amministrazione straordinaria. L'avvocato Loreto ha spiegato all'agenzia AGI come con il pronunciamento in corte d'appello a Potenza, dove il processo è in corso, diventa ora in discesa il percorso di dissequestro dell'area a caldo della fabbrica, l'area che fu posta sotto sequestro nel luglio del 2012. Le tre società sono quindi fuori dal reato di illecito amministrativo, mentre Ilva in amministrazione straordinaria resta nel processo per due omicidi colposi che le vengono contestati. Nel frattempo è sceso a 16 il numero degli imputati rimasti nel processo. Nell'udienza del 23 maggio scorso, la Corte d'Appello di Potenza, causa intervenuta a prescrizione, ha infatti dichiarato il non luogo a procedere per diversi imputati, e tra questi anche l'ex presidente della Regione Puglia, Nicchi Vendola, accusato di concussione per aver fatto pressione sull'allora direttore generale di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, affinché ammorbidisse la linea nei confronti dell'azienda siderurgica. Il processo ambiente svenduto era arrivato a conclusione a Taranto in corte d'assise a maggio del 2021. Ci furono condanne per complessivi oltre 270 anni. A settembre 2024, però, la Corte d'Appello aveva azzerato processo e sentenza, trasferendo tutto a Potenza, dove poi il processo è ricominciato. La Corte d'Appello aveva annullato la sentenza poiché aveva riscontrato che tra le numerose parti civili figuravano anche due ex magistrati onorari di Taranto, che erano in carica all'epoca dei fatti contestati. Intanto il ministro per le imprese, Adolfo Urso, intervenendo ad un evento al Ministero del Made in Italy, ha richiamato l'attenzione sul l'eredità lasciata dalla precedente gestione, quantificata in oltre 7 miliardi di euro di danni arrecati agli impianti e all'azienda. Il ministro ha quindi sottolineato che il dossier è sin dall'inizio stato gestito giustamente, parola del ministro, a Palazzo Chigi, dove il governo ha insediato ormai 2 anni fa un tavolo con la partecipazione dei ministri e con la presenza dei sindacati per trovare insieme le soluzioni migliori.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Le sedi decentrate dei servizi demografici del Comune di Taranto sono sotto forte pressione per l'elaborazione e il rilascio delle carte d'identità elettroniche. A richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale sulle difficoltà degli uffici e la CISL FP del Comune di Taranto, che chiede un piano straordinario organizzativo in vista della scadenza nazionale del 3 agosto 2026, termine entro il quale le carte d'identità cartacee dovranno essere sostituite dalla carta elettronica. Secondo quanto rappresentato dalla CISL FP, a Taranto sarebbero ancora da elaborare circa 10.000 carte d'identità elettroniche, una mole significativa soprattutto se rapportata all'attuale organizzazione delle sedi decentrate di Via Fiume, Talsano, Tamburi e Paolo VI, dove il personale disponibile risulta già ridotto rispetto alle esigenze ordinarie del servizio. Non possiamo arrivare alla scadenza nazionale senza un piano organizzativo adeguato, dichiara Fabio Ligonzo, segretario aziendale CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto. Probabilmente nel fissare una scadenza così rilevante non si è tenuto conto fino in fondo della reale condizione organizzativa di molti comuni italiani, soprattutto nel Mezzogiorno, dove gli uffici demografici operano da anni con organici ridotti, carichi crescenti e personale insufficiente rispetto alla domanda dei cittadini. Per la CISL FP il rilascio della carta d'identità elettronica non può essere trattato come una semplice attività di sportello. Richiede personale formato, abilitato, dotato degli strumenti necessari e messo nelle condizioni di operare correttamente sui sistemi ministeriali. Non basta assegnare nuove unità agli uffici, prosegue Ligonzo. Servono formazione, affiancamento, abilitazione, smart card operatore, postazione funzionante e responsabilità chiare. Senza queste condizioni, il rischio è che una scadenza nazionale venga scaricata interamente sui comuni, sui lavoratori e alla fine sui cittadini. La CISL Funzione Pubblica prende atto che presso la sede di Via Fiume, il mercoledì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, è possibile richiedere l'emissione della carta e che sono stati previsti anche open day nella giornata del sabato. Tuttavia, secondo il sindacato, tali misure non possono essere considerate sufficienti rispetto alla dimensione del fabbisogno cittadino. Oltre ad incalzare l'amministrazione comunale, la CISL FP si rivolge all'ANCI affinché chieda al Ministero degli Interni una proroga sulla scadenza del 3 agosto.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Forse, finalmente, le polemiche vengono messe alle spalle. L'appello del sindaco Piero Bitetti a mettere da parte le divisioni politiche e a lavorare con l'obiettivo della buona riuscita dei Giochi del Mediterraneo sembra aver colto nel segno. Ad accogliere con favore l'appello all'unità del sindaco è l'onorevole Dario Iaia. In una fase così delicata e decisiva, dichiara il parlamentare di Fratelli d'Italia, riteniamo anche noi che servano responsabilità, collaborazione istituzionale e massimo impegno da parte di tutti, per raggiungere un obiettivo che appartiene all'intera comunità. Iaia però puntualizza come negli ultimi mesi ci sono stati interventi e dichiarazioni di esponenti dell'amministrazione comunale che hanno contribuito, afferma il deputato, ad inasprire il clima politico e istituzionale, con polemiche inutili, accuse e contrapposizioni che certamente non aiutano Taranto. Se davvero si vuole aprire una stagione di collaborazione nell'interesse della città, dichiara ancora l'onorevole Iaia, bisogna che tutti facciano un passo avanti, abbandonando atteggiamenti provocatori e la continua ricerca dello scontro politico. L'unità, dice Iaia, non può essere richiesta solo agli altri, deve essere praticata per primi ogni giorno con equilibrio e senso delle istituzioni. I giochi, conclude il parlamentare, devono essere un'occasione di orgoglio e rilancio per la città, non terreno di scontro politico permanente. Nei giorni scorsi era stato il vice sindaco Mattia Giorno ad infiammare la polemica sugli 8,5 milioni cancellati nella legge di bilancio. E oggi è lo stesso vice sindaco a chiarire che il suo intervento, come quello di altri esponenti del Partito Democratico, ha contribuito a riportare l'attenzione del governo sulla necessità di assicurare gli investimenti necessari per i giochi. Le risorse, dichiara Giorno, erano state effettivamente ridotte. La questione è stata posta e il governo ne ha poi garantito il ripristino. Il vice sindaco, che sui social ha pubblicato una foto che lo ritrae in un atteggiamento cordiale con l'onorevole Iaia, sottolinea come il confronto politico può anche essere acceso, senza mai tuttavia perdere il rispetto per le persone e per i ruoli. Continuerò a intervenire, conclude il vice sindaco, ogni volta che riterrò possa essere utile per la città. Fin qui lo scambio di battute tra i due esponenti politici. Ora, a poco più di 2 mesi dalla inaugurazione dei giochi, che si lavori finalmente tutti nella stessa direzione, affinché Taranto possa presentarsi nel migliore dei modi all'appuntamento con questa occasione storica per la città.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Nell'incontro tenuto presso il Consiglio regionale della Puglia, la Natuzzi ha dichiarato la chiusura immediata di 3 stabilimenti e il trasferimento di ulteriori volumi produttivi in Romania, disattendendo l'impegno assunto in sede di modifica della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, espressamente legata alla sola causale di calo di volumi e il mantenimento del lavoro in Italia. Ancor più grave che tali decisioni aziendali non siano state oggetto di un reale confronto con le rappresentanze sindacali, ma solo frutto di decisioni già assunte e dichiarate in modificabili dalla direzione aziendale. I sindacati riferiscono quindi un aggravamento della situazione. Dunque le segreterie provinciali e regionali, Feneal UIL, Filca CISL, Fillea CGL, Filcams CGL, Fisascat CISL, UILTUX di Puglia e Basilicata, insieme a RSU e RSA di tutti gli stabilimenti, denunciano con fermezza il grave ed inaccettabile atteggiamento aziendale che smentisce di fatto gli impegni assunti ai ministeri del lavoro e del Made in Italy. Alla luce di tutto questo, i sindacati preannunciano nuove iniziative di mobilitazione a difesa del perimetro industriale degli stabilimenti, dei livelli occupazionali e dei livelli produttivi realizzati in Italia. Le organizzazioni sindacali chiedono l'immediato intervento di tutte le istituzioni e comunicano che in previsione dell'incontro convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'11 giugno consulteranno le lavoratrici e i lavoratori per organizzare un presidio contro ogni scelta unilaterale effettuata dalla Natuzzi.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: 4 giorni di incontri, riunioni e sopralluoghi agli impianti di gara. Il comitato di coordinamento del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, accompagnato dai propri esperti tecnici, ha condotto una missione a Taranto dal 27 al 31 maggio. Obiettivo: valutare l'avanzamento dei lavori per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Nel corso delle intense giornate di lavoro, i rappresentanti del Comitato Internazionale e

0: comitato organizzatore, hanno esaminato in dettaglio tutti i settori operativi coinvolti nella preparazione dei giochi, attraverso sessioni plenarie e riunioni settoriali dedicate agli impianti sportivi, alle infrastrutture e ai servizi per delegazioni e partecipanti, tra cui accreditamento, alloggio, trasporti, sicurezza, cerimonie, servizi medici e operazioni media. Attenzione specifica è stata riservata al villaggio degli atleti presso la base navale di Taranto e alle sistemazioni a bordo delle due navi adibite all'alloggio delle delegazioni. Sono state inoltre effettuate visite agli impianti di gara per verificare i progressi compiuti e gli interventi ancora da completare. Al termine della missione, il Comitato ha espresso apprezzamento per i risultati raggiunti e per l'impegno delle autorità. Il coordinamento proseguirà nei prossimi mesi per completare i progetti che restano da portare a termine e garantire la migliore accoglienza possibile agli atleti e alle delegazioni dei 26 comitati olimpici nazionali del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un ecosistema fisico straordinario e in perfetto equilibrio, ma costantemente minacciato da attività illecite e atti predatori. Per il Mar Piccolo di Taranto la sfida della bonifica non è solo tecnica, ma è prima di tutto una battaglia di legalità. I fondali, troppo spesso depredati dalla flora e dalla fauna, rischiano un cortocircuito biologico ed economico. Quando l'equilibrio salta, le conseguenze colpiscono direttamente la comunità e l'economia legale, come la storica mitilicoltura tarantina.
3: Noi come mitilicoltori collaboriamo con le istituzioni, con il WWF, con varie associazioni ambientaliste, con Mare Vivo, per tutelare il mare. Quindi la Cozza Tarantina è diventata presidio Slow Food proprio per questo, perché da Taranto noi stiamo invertendo la rotta. Stiamo trattando il nostro mare come se fosse casa nostra. In primis abbiamo testato dei materiali innovativi per allevare le cozze. Abbiamo testato la canapa e la Mater B e hanno dato dei buoni risultati. Già abbiamo eliminato 20 tonnellate di plastica dal Mar Piccolo.
2: Per fare questo, le forze in campo stanno potenziando l'azione di controllo grazie a un recente accordo con la struttura del commissario straordinario per le bonifiche. La Guardia di Finanza sta schierando un monitoraggio all'avanguardia, non solo un maggiore presidio fisico aereo, navale e terrestre, ma anche l'uso di tecnologie avanzate e sistemi di telerilevamento.
4: Il perimetro terrestre consente comunque dei punti di osservazione anche a distanza, ovviamente con strumenti oculari importanti, tecnologicamente all'altezza, per poter, diciamo, sorvegliare con più assiduità affinché tutto questo possa costituire anche deterrenza e quindi azione preventiva.
2: Una vera e propria staffetta della legalità, come l'ha definita lo stesso commissario straordinario Vito Felice Auricchio, che da due anni porta avanti un binario parallelo di interventi sul campo e intensa sensibilizzazione.
5: Dobbiamo valorizzare quelle che sono le esse della sorveglianza, che richiedono necessariamente la sinergia, una forte sinergia interistituzionale, ma anche da parte dei cittadini, delle imprese, di tutti coloro che possono collaborare anche a controllare, se vogliamo, lo stesso Mar Piccolo. E poi anche l'esse della strategia è necessario mettere a punto, e su questo sin dalla carta del Mar Piccolo che abbiamo condiviso con l'Università di Bari si è avviato un percorso che sta proseguendo anche ora per poter realizzare tutta una serie di azioni concrete che richiedono anche il tema della legalità e dei necessari approfondimenti.
2: Dalla carta del Mar Piccolo alle nuove frontiere tecnologiche, l'obiettivo è fare rete, una sinergia in cui la tecnologia, dai sensori ai satelliti, supporta il lavoro delle istituzioni. A vigilare su questo scrigno di biodiversità c'è anche il mondo dell'associazionismo. Il WWF, da sempre in prima linea per la tutela del bacino tarantino, ribadisce come la fine dell'illegalità, da furti di datteri a cavallucci marini allo scarico dei rifiuti, sia l'unica vera precondizione per una rinascita ecologica. Secondo gli ambientalisti, solo il coinvolgimento attivo dei cittadini e una vigilanza ferrea possono trasformare il Mar Piccolo in un modello globale di resilienza e sostenibilità. Le opportunità ci sono, a partire dalle misure del Just Transition Fund. La rotta è tracciata e di questo si è parlato ieri in un incontro organizzato da Mare Vivo e WWF. L'obiettivo: difendere

0: il mare per difendere il futuro di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il dossier Ilva passa a Palazzo Chigi. A darne notizia il ministro Adolfo Urso, che in questi anni è stato alle prese con una trattativa infinita per tentare di vendere l'azienda siderurgica, tentativo finora fallito. Urso si è giustificato dicendo che non si possono recuperare in poco tempo i danni prodotti in 15 anni. L'obiettivo ora, ha detto il ministro, è quello di evitare l'esplosione di una bomba sociale con il licenziamento di 10.000 addetti negli stabilimenti del gruppo. Il passaggio del dossier alla presidenza del Consiglio sarebbe utile a riscrivere una nuova autorizzazione integrata ambientale per superare i paletti posti dall'autorità giudiziaria, ma con la gestione diretta a Palazzo Chigi sarebbe più agevole trattare le quote di esenzione della carbon tax in modo da rendere più appetibile l'acquisto del siderurgico da parte dei soggetti interessati. C'è poi la questione commissariamento, una partita che va chiusa entro ottobre. Insomma, la partita è ormai in una fase senza ritorno. Le trattative in corso, quella con Jindal e quella con Flax, al momento non sembrano approdare a soluzioni concrete. Il fondo americano, che pure ha annunciato una produzione di 6 milioni di tonnellate per 8.500 dipendenti, non ha finora fornito le garanzie finanziarie chieste dal governo. Con Jindal, invece, la produzione diretta a Taranto si fermerebbe a 2 milioni di tonnellate, mentre altri 4 milioni di bramme sarebbero lavorati in uno stabilimento in Oman, un piano che avrebbe come effetto il taglio di 6.000 dipendenti. Puntualmente in questi mesi è rimbalzato il nome di Arvedi, che però potrebbe entrare in gioco solo dopo il completamento della transizione tecnologica verso i forni elettrici. Nelle ultime settimane era persino rimbalzato un interessamento di Eni, che però ha subito smentito. Insomma, si è in un vicolo cieco dal quale adesso tocca a Palazzo Chigi tentare di venir fuori. Chi non ha perso le speranze è il ministro per l'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che alla festa dell'innovazione a Venezia si è detto fiducioso sulla possibilità di realizzare a Taranto l'acciaieria più moderna d'Europa. Se l'Ilva chiudesse, ha detto Fratin, sarebbe una sconfitta anche per l'ambiente, perché si perderebbe l'opportunità di trasformare il siderurgico di Taranto in una fabbrica modello sotto il profilo ambientale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Si è tenuto presso la sede tarantina di Confindustria l'incontro tra la sezione sanità privata degli industriali e l'assessore regionale al ramo, Donato Pentassuglia.
4: Siamo coscienti che l'assessore non ha la bacchetta magica, ma lo scopo di Confindustria Taranto, appunto della sezione sanità, è quello di collaborare. Un incontro importante perché vogliamo che da oggi in poi si instauri questa collaborazione con chi, come loro, operatori del settore, sono front office con le varie problematiche, insomma, che si affrontano tutti i giorni e che insieme, secondo noi, si possono risolvere più velocemente le criticità.
5: Le criticità oggi riguardano sicuramente il buco di 360 milioni di euro della sanità, che però può essere risolto anche con la collaborazione del privato accreditato. Noi puntiamo alla partecipazione in termini di collaborazione per l'abbattimento delle liste d'attesa, per la partecipazione agli screening, perché il privato accreditato ha un grandissimo vantaggio. Noi siamo innanzitutto imprenditori al servizio della sanità, quindi possiamo offrire strutture tecnologicamente all'avanguardia, personale altamente qualificato, tutto e prestazioni sanitarie in tempi strettissimi.
3: Così l'assessore alla sanità, che ha riferito, ci sono diverse occasioni di confronto regionale e nazionale sul tema, in particolare sull'aspetto relativo alla necessaria integrazione tra sistema pubblico e privato accreditato. Va certamente avviata, sottolinea Pentassuglia, la rifunzionalizzazione qualificando spesa e poli, avendo cura per fare in modo che le acuzie siano trattate in ospedale e che ci sia un buon funzionamento della medicina del territorio per il resto. Certamente tra le priorità l'abbattimento delle liste d'attesa.
6: Stiamo parlando dell'86% del bilancio regionale, quindi capite bene che sento tutta la responsabilità e il tema poi del confronto nazionale con le risorse che devono essere riequilibrate, lo dico, diciamo,

0: sperando che tutto il partenariato e tutta la Puglia concorra ad aiutare l'assessore, il presidente De Caro, in questa partita che non vuole sminuire nulla, ma non può manco passare sotto silenzio, perché c'è un sottofinanziamento del fondo, 2023 316 milioni, 2024 309, 2025 94 milioni. Questo disequilibrio di fatto ha portato concretamente, diciamo, a dover ritoccare l'IRPEF.
1: E per quel che riguarda le tempistiche, con riferimento all'apertura dell'ospedale San Cataldo, Pentasuglia ha risposto così.
0: La relazione dice che se tutto va bene, le certificazioni saranno pronte con la installazione, quindi le verifiche e collaudi, settembre-ottobre 2027. Poiché ognuno deve fare la sua parte, mi sono permesso di dire che se è vero che tutto funziona ed è in linea a quella data, nel primo trimestre 2028 potremo trasferire Santissima Annunziata a Moscati e Grottaglie in un polo specialistico. Anziché correre dietro la data, qualcuno mi aiutasse a recuperare la nota già fatta l'anno scorso e quella che va presentata al governo, che è il tema del personale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Mancano i soldi per rifare le strade, mancano i fondi per garantire servizi adeguati in vista dei giochi del Mediterraneo, mancano le risorse per Climambiente, Xamiu per il decoro urbano, per le emergenze quotidiane che i cittadini vivono sulla propria pelle ogni giorno. Così, in un comunicato, i consiglieri comunali di opposizione Giampaolo Vietri, Tiziana Toscano, Rosario Ungaro, Mirko Di Bello, Checco Tacente, Massimiliano Stellato, Adriano Tribia, Luca Lazzaro, Emiliano Messina. Un'altra assunzione su chiamata diretta del sindaco, si legge nella nota, un altro stipendio al mese pagato dai cittadini. Ormai abbiamo perso il conto del numero degli staffisti nominati dal sindaco. Una macchina politica che continua a crescere mentre la città affonda tra disservizi, degrado e promesse mancate. È inaccettabile che si continui a ripetere che non ci sono soldi quando si parla delle vere priorità della città, salvo poi trovare immediatamente le risorse quando si tratta di alimentare lo staff del primo cittadino. Questa non è programmazione amministrativa, uno schiaffo ai cittadini e l'ennesima dimostrazione di una gestione che preferisce investire nell'apparato fiduciario piuttosto che nei bisogni reali della comunità. Le strade restano dissestate, i servizi arrancano, i problemi aumentano, ma gli staffisti del sindaco continuano ad aumentare. E tutto questo mentre ai cittadini si chiede pazienza, sacrifici e comprensione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Disagi alleviati per chi percorre Via del Faro a San Vito. Al fine di superare lo stato di isolamento in cui si sono ritrovati i residenti a causa della chiusura della strada, nelle ultime ore l'amministrazione comunale ha lavorato a stretto contatto con Chima Mobilità per fornire una risposta concreta e immediata ai cittadini e porre fine ai disagi della periferia. Pertanto, a partire da lunedì 8 giugno, l'azienda ha predisposto delle variazioni ai percorsi delle linee bus urbane. Comprendendo le difficoltà dei cittadini e residenti, l'ente, in accordo con Chima Mobilità, ha riprogettato la viabilità e la rete di trasporto, ripristinando il diritto alla mobilità e garantendo collegamenti efficienti e continui con il resto della città. In particolare, da lunedì cambiano i percorsi delle linee 20, 21, 27, 28 e 32. All'andata, direzione San Cataldo, dalla rotatoria delle scuole CEM si procederà per Via del Faro, Via Occhiate, Via Calatarinella, Via Anello di San Cataldo. Al ritorno, da Via Calatamacchie si procederà verso Via Occhiate e Via del Faro per poi riprendere il percorso normale. La novità è che Via Calatamacchie diventa a senso unico, con divieto di sosta e fermata a destra. Saranno anche attivate due nuove fermate su Via Occhiate, sia per il percorso di andata che per quello di ritorno. La chiusura di Via del Faro a San Vito si è resa necessaria a seguito di accertati fenomeni di erosione della costa che hanno compromesso il terreno sotto la sede stradale. Questo ha comportato e comporta ancora oggi un potenziale rischio per la stabilità del margine costiero e per la sicurezza del transito veicolare. Di qui la decisione di chiudere la strada al traffico.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Due approdi di navi da crociera attesi al porto per domenica 7 giugno. Alla banchina San Cataldo approderanno infatti le navi Mein Schiff di TUI Cruises e Costa Fascinosa di Costa Crociere. Da Palazzo di Città si parla di giornata significativa per il rilancio e la valorizzazione del sistema turistico portuale. Le crociere, si afferma sempre dal comune, costituiscono un canale privilegiato per la promozione internazionale di Taranto. Ogni scalo è un'occasione per

0: far conoscere le bellezze del centro storico, il patrimonio archeologico, le eccellenze artigianali. Tutte opportunità che incentivano nuove forme di turismo sostenibile. L'amministrazione, in collaborazione con gli operatori portuali, le istituzioni e il tessuto imprenditoriale locale, ha lavorato per rafforzare l'integrazione tra porto e città, con l'obiettivo di rendere Taranto sempre più attrattiva, accessibile e competitiva nel panorama crocieristico nazionale e internazionale. La comunità saprà accogliere i visitatori con professionalità, bellezza e identità, offrendo loro un'esperienza autentica, dicono il sindaco di Taranto Piero Bitetti e l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa. Abbiamo lavorato in maniera sinergica, affermano, per valorizzare ogni approdo trasformandolo in una opportunità per il territorio. Il turismo crocieristico non è solo un passaggio, ma può diventare un motore stabile di sviluppo, capace di generare ricadute economiche diffuse. L'accoglienza, concludono Cosa e Bitetti, è la nostra priorità e vogliamo che ogni turista si senta parte della nostra comunità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un occhio di riguardo al lavoro nero, ma anche alla criminalità, ai danni delle persone più fragili, esempio eloquente gli anziani. Attenzione piena anche alle nuove forme della criminalità che si adegua ai tempi e si serve sempre più di nuovi strumenti tecnologici per centrare i propri obiettivi illeciti. Alle organizzazioni mafiose che tentano continuamente di infiltrarsi nel tessuto produttivo, negli appalti pubblici, nel traffico di droga e nelle attività economiche legali. Riconfermato l'impegno contro l'odioso fenomeno della violenza di genere e nella tutela delle vittime vulnerabili. L'arma tarantina, che opera per oltre l'85% dei reati della provincia, agisce con crescente sensibilità e professionalità attraverso personale formato, protocolli operativi e una costante collaborazione con i servizi sociali, con le strutture sanitarie e i centri antiviolenza. L'obiettivo non è solo reprimere i reati, ma soprattutto proteggere immediatamente le vittime. Tutto questo nella cerimonia tenuta presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto in occasione del 212esimo anniversario di fondazione dell'arma.
3: Per noi è un momento di una fine e un principio, perché il giorno della festa dell'arma si fa un po' il consuntivo del nostro lavoro, di un anno di lavoro, di impegno, di dedizione, di sacrifici, ma allo stesso tempo è un momento di nuovo inizio, perché continuiamo a lavorare e ricominciamo a imbastire quello che è il lavoro del futuro. Abbiamo dato un forte impulso a quella che è la sicurezza percepita. Molto ancora c'è da fare, ma sono convinto che nel prossimo futuro amplieremo ancora questo modo di lavorare, lo miglioreremo, lo perfezioneremo e comunque anche sul fronte della repressione continuiamo a operare senza pausa.
2: Fondamentale anche il lavoro mirato ad alimentare una efficace cultura della legalità, soprattutto alla luce dell'ultimo gravissimo fatto di sangue avvenuto il 9 maggio scorso. Il ricordo di Sacco Bacari deve diventare un monito collettivo, ha sottolineato il comandante provinciale dell'Arma di Taranto, Antonio Marinucci.
3: Quest'anno abbiamo incontrato oltre 5.300 studenti con i quali abbiamo avuto incontri di legalità, abbiamo cercato di infondere quelle che sono le regole dell'ordinato viver civile. Ovviamente con tutto quello che è stato fatto ritengo che non sia ancora sufficiente, tant'altro c'è da fare, ma noi ci saremo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Come ti senti ad aver ricevuto questo premio?
5: Sono molto contento, onorato, perché nel mio piccolo faccio qualcosa che possa essere riconosciuta, è proprio bello per me, molto molto bello.
2: 3.000 presenze, 50 società sportive rappresentate da delegazioni di atleti, tecnici e dirigenti, centinaia di genitori e amici in platea, così come autorità civili e militari, soci e socie di Fondazione Taranto 25 premiati di ieri e chissà premiati di domani. E nelle presenze, negli sguardi di ognuno, nei sorrisi dei più piccoli e nella commozione degli adulti, il successo della terza edizione del Delfis d'Oro per lo sport 2026, celebrato a Porte dello Ionio, che ha sostenuto uno degli eventi principali dell'attività annuale di Taranto 25. 8 i Delfis assegnati a singoli atleti, più quelli dedicati al fair play, alla carriera, alla squadra. Novità di questa edizione, l'istituzione della borsa di studio intitolata Cristian Cesario, il giornalista sportivo scomparso prematuramente nei mesi scorsi.
6: E Cristian è stato il primo giornalista che ha colto Fondazione quando nel 2020 abbiamo iniziato a dedicarci al mondo dello sport e ci ha dato una visione di questo mondo bellissima, come era lui,

0: senza vedere le negatività, ma raccontandoci sempre le cose belle e raccontandoci sempre di ogni società, di ogni atleta, quello di cui bisognava parlare in senso positivo, mai fatto con invidia, con negatività. Una figura del genere non poteva non essere ricordata eternamente.
1: Tantissimo entusiasmo, noi siamo felici di poter supportare lo sport e dare visibilità allo sport, e noi siamo del parere che comunque queste attività servono ai ragazzi, perché loro hanno bisogno di sentirsi seguiti, hanno bisogno di sapere che c'è gente che si occupa di loro.
2: Nel corso della cerimonia di consegna dei premi condotta dai giornalisti Alfredo Ghionna e Matteo Schinaia sono intervenuti il sindaco Piero Bitetti, il responsabile della promozione eventi dei Giochi del Mediterraneo Fabrizio Manzulli e i soci del gruppo Sport di Fondazione 25 che hanno selezionato i 12 premiati tra decine di validissime candidature. Hanno aperto la serata ai saluti di Fabio Tagarelli, presidente della Fondazione Taranto 25, e Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale Porte dello Ionio. Infine le novità che riguardano direttamente Fondazione Taranto 25, è stato presentato il nuovo logo della Fondazione. I vicepresidenti di Taranto 25, Fiorella Occhinegro ed Ennio Barnaba, hanno lanciato dal palco il video che ha spiegato idea, progetto e realizzazione curati dalla Capera. È un 25 che ruotando diventa un cuore. Il logo sarà esposto sulle maglie delle società sportive di Taranto e provincia, che la Fondazione sostiene con entusiasmo e crescente convinzione.
3: Non poteva che non esserci lo stand dei Giochi del Mediterraneo, quello che accadrà da qui a poco tempo nella nostra città. Comunque la cosa più importante è celebrare lo sport oggi in questa occasione, perché è veramente la rappresentazione di quella che è, di quello che è la felicità.
4: È un momento di festa tutti insieme per celebrare le nostre ragazze e i nostri ragazzi che fanno sport nell'anno dei giochi, all'insegno della comunità. Sono i valori dello sport, il gioco di squadra, tutto quello che ruota intorno, e noi ce lo meritiamo, perché ci meritiamo di celebrare i nostri ragazzi, il nostro territorio, il nostro senso di comunità.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Si scaldano i motori per il raduno Boxeriamo 2026. Diversi gli appassionati di motociclette bicilindriche provenienti da Taranto e provincia che arriveranno a Piazza Municipio per celebrare l'intramontabile fascino del boxer BMW, come ha raccontato Pierluigi Borgia, presidente del Club Ferrari Taranto.
7: La BMW ha realizzato questi e realizza ancora questi motocicli sin dagli anni 30-40, quindi veramente abbracciamo un arco temporale importante. Poi durante la manifestazione ricorderemo anche un amico che qualche tempo fa purtroppo ci ha abbandonato, che è Massimo Musciacchio, che fra l'altro è l'antesignano e la BMW nella città di Taranto e provincia in modo particolare. È proprio colui che aveva iniziato i primi accordi con BMW Casa Madre per mettere insieme questo evento. Quindi c'è una situazione di passione, ma c'è una situazione anche di affetto, e noi lo ricorderemo con un premio che daremo a una delle migliori BMW che ci troverà a trovare domani in questo raduno.
6: L'evento promosso dal Comune di Taranto ha l'obiettivo di valorizzare il tessuto sociale e culturale del territorio, e non solo. Come hanno raccontato l'assessore all'istruzione pubblica Maria Lucia Simeone e il coordinatore del tavolo per lo sport Pier Filippo Marcoleoni.
8: Un evento molto bello per la città di Taranto, perché è significativo di un momento di amicizia, di passione, ma anche di memoria e di valorizzazione del nostro territorio.
9: È la storia e la cultura delle moto, dei motori. Noi come tavolo dello sport non potevamo non essere presenti a questa iniziativa splendida, perché lo sport come tavolo lo stiamo trattando da tutti i punti di vista, e quindi questa è una delle declinazioni sportive più conosciute e amate anche dai nostri cittadini.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Continuiamo a parlare di libri, visto questo anniversario della fondazione della nostra biblioteca comunale, oggi Biblioteca Clavio, quindi continuiamo a parlare di libri, libri però ovviamente che parlano rigorosamente di storia, perché non è detto che la storia deve essere necessariamente la storia antica. Che vi racconto della storia di Taranto dal 1980 al 2000, quindi un bel gruppo di annetti molto molto interessanti, una storia abbastanza recente, relativamente recente. Chiacchieriamo, raccontiamola insieme. Abbiamo qui Giovanni Battafarano. Buongiorno.
11: Buonasera Silvia e buonasera ai nostri telespettatori. Un cordiale saluto.
10: Allora, carissimo Giovanni, sono veramente contenta.

0: Contenta che tu sia qui in trasmissione, perché hai coordinato una serie di autori, veramente tanti, i quali si sono uniti per raccontare un pezzo di storia di Taranto che effettivamente, paradossalmente tra l'altro, non è molto conosciuta.
1: Sì, è un periodo 1980-2000, fa parte di una collana di Mandese Editore, che parte dal primo libro, La città Taranto,

0: gli altiforni, e adesso questo periodo di 20 anni, 1980-2000, è un ventennio fondamentale, perché cambia molto, cambia a livello internazionale. Si pensi al crollo dell'Unione Sovietica, al crollo del muro di Berlino, a Mani Pulite che scompagina il sistema politico italiano e alle conseguenze su Taranto, di cui ovviamente ci occupiamo maggiormente.
1: Quindi insomma veramente un decennio di cambiamenti totali e radicali anche nei linguaggi. Tu hai anche coordinato appunto una serie di autori, è difficile lavorare, come vi siete organizzati? Io questo, cioè proprio a livello proprio tecnico, questo periodo lo prendo io.
0: No? Colgo l'occasione per citarli anche.
1: Perché sono veramente tanti.
0: Antonella Carella, Carla San Nicola, Gianluca Lovreglio, Paolo Pardolisi, Stefano Vinci, Pompeo Fabio Mancini, Marisella Baggiolini, Giulio De Mitri. Cioè abbiamo fatto delle riunioni di impostazione, poi di volta in volta ci siamo sentiti, poi ciascuno ha lavorato sul suo saggio e ovviamente ci siamo confrontati. Ogni volta che un saggio era pronto io lo facevo conoscere anche agli altri autori, abbiamo quindi coordinato il lavoro e siamo arrivati a questa conclusione di cui siamo molto orgogliosi. Perché è un ventennio che influisce molto anche il periodo successivo. Faccio un paio di esempi. Cambia la politica. Si pensi che a Taranto nel decennio 1990-2000 abbiamo ben 5 sindaci, il che significa che la politica è abbastanza instabile. Ma l'aspetto ancora più importante e a mio parere preoccupante è il periodo in cui si afferma il citismo, cioè Giancarlo Cito, che è una lista che nasce da una televisione privata.
1: Proprio la dinamica, sì, una dinamica storica, sociale, anche a livello nazionale abbastanza interessante.
0: Una dinamica che ha fatto da battistrada a livello locale, ma anche a livello nazionale, certo. in grande, no? Voglio dire, si dice che persino Berlusconi e i suoi collaboratori abbiano studiato il modello Taranto. E quindi il citismo, il che significava anche una debolezza in quella fase dei partiti democratici, che hanno permesso che l'estrema destra, post-fascista o neofascista, arrivasse addirittura al governo del comune ed eleggesse due sindaci, oltre che lo stesso Cito come parlamentare. Ma anche i partiti cambiano, per esempio non c'è più il PC che diventa prima PDS,
1: poi DS,
0: poi DS, la DC commissariata. E si spacca tra UDC e Partito Popolare, il Partito Socialista si divide, e quindi i partiti della cosiddetta Prima Repubblica scompaiono e quindi comincia una politica nuova.
1: Ma forse anche un pochino di fiducia, anche un po' più, forse c'era anche maggiore come percezione, io dico anche del Tarantino, ecco così, c'era una percezione di fiducia, perché stanno cambiando così tante cose, o erano più spaventati i tarantini all'epoca?
0: Dunque, è un momento in cui indubbiamente la fiducia dei partiti tradizionali, come viene meno a livello nazionale, viene meno anche a livello locale. Poi intendiamoci, ci furono anche dei fenomeni di collusione, settori della politica, in particolare della Democrazia Cristiana e del Movimento Sociale, stabilirono delle alleanze con Cito, quindi Cito non fu isolato, fu addirittura protetto e quindi arrivò al potere. Ma come dicevo, cambia anche l'economia, comincia il cosiddetto disincanto, così lo chiamiamo. Sì. Perché disincanto? Perché Taranto negli anni 60-70 era la città industriale contenta di esserlo.
1: In quel periodo va a cambiare proprio il punto di
0: contenta di esserlo, perché si scopre l'inquinamento, gli infortuni mortali sul lavoro, comincia una lunga scia di sangue.
1: Quindi 500
0: infortuni mortali sul lavoro.
1: Un ventennio assolutamente da approfondire. Io ringrazio Giovanni Battafarano per essere stato con noi. Ricordo martedì 9 giugno 2026 alle 16:30 al Palazzo di Città, Salone degli Specchi.
0: Palazzo di Città, vi aspettiamo, poi avremo altre presentazioni, ma ci farà piacere anche sentire l'opinione dei tarantini su quel periodo, in modo da tenerne conto per il lavoro successivo.
1: Grazie ancora per essere stato con noi, a Gianni Battafarano.
0: Grazie a Silvia, un cordiale saluto ai telespettatori, a presto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: della Magazine. Sono stati avviati i lavori di riqualificazione della rete degli ipogei nella Città Vecchia. Il primo intervento riguarda l'ipogeo Passo di Ronda nel cuore di Via Cava, punto strategico di accesso ad un percorso che mira a restituire alla città millenni di storia nascosta. L'intervento, finanziato con fondi del contratto di sviluppo, interesserà 9 ipogei: Palazzo degli Ponti, Vicoletto Galeone, Vico Ospizio, Funerario, Fornace, Frantoio, Passo di Ronda, Ciura e Palazzo Amato, che saranno collegati tra loro e formeranno un circuito culturale e turistico aperto al pubblico. Obiettivo principale è quello di riportare alla luce la Taranto nascosta, restituendo funzione, dignità e attrattività a luoghi di grande valore storico, con l'auspicio che possano diventare simbolo della rinascita della città. Oltre alla riqualificazione strutturale, il progetto mira a trasformare gli ipogei in spazi culturali vivi, destinati a ospitare mostre, convegni, eventi e attività permanenti, contribuendo così alla diversificazione dell'offerta turistica della Città Vecchia. Il vice sindaco Mattia Giorno ritiene che questi interventi, insieme agli altri cantieri già aperti nella Città Vecchia, permetteranno di far rivivere i luoghi più storici e iconici della Taranto antica e della sua dimensione sotterranea. Una volta ultimati i lavori, si dovrà però pensare alla gestione, che resta il punto cruciale per valorizzare questi luoghi. Lo stesso vice sindaco assicura che si lavorerà con gli uffici comunali proprio per garantirne la gestione e la valorizzazione, affinché diventino spazi aperti e pienamente fruibili dalla comunità. Intanto dal 6 giugno ritorna l'isola pedonale in Corso Due Mari, nel tratto tra via Pitagora e via Matteotti. L'isola sarà attiva fino al 13 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 19 e le 24, con l'obiettivo di garantire una maggiore fruibilità e sicurezza. Resta comunque consentito l'accesso ai residenti e ai frontisti diretti ai garage presenti nell'area interessata. La decisione di istituire l'isola pedonale, si fa sapere da Palazzo di Città, nasce dalla crescente frequentazione del lungomare, particolarmente intensa durante la stagione estiva, sia da parte dei residenti che dei turisti. L'intervento mira a migliorare le condizioni di sicurezza, la qualità della mobilità e il decoro urbano, contribuendo al contempo alla valorizzazione dell'area che si affaccia sul canale navigabile. Le attività commerciali potranno ovviamente attrezzarsi con arredi temporanei e rimovibili per favorire l'attrattività e la vivibilità del centro urbano. Gli organi di polizia locale e le altre autorità competenti garantiranno il rispetto delle disposizioni previste.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Partecipiamo Taranto. Amici,
3: ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Il microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino, la regia e la parte tecnica. Oggi una nuova puntata insieme. Parleremo di tanti progetti bellissimi del nostro territorio, le notizie, l'informazione e come sempre le storie, le bellezze di tutto quello che noi abbiamo da valorizzare e da scoprire certe volte o riscoprire. Mi raccomando, scrivetemi al 339-680-6868, 099-47-30-144 per intervenire in diretta. Adesso si parte con la New Hit.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.